0: è vinto, la morte sarà vinta. Sapete, gli ebrei spesso dicono che tre cose esistavano prima che il mondo fosse creato. Avete lo Shabbat, la Torah e il Messia. Io non so se questo è l'ordine giusto, ma comunque il Messia era già là quando questo dramma si stava compiendo nell'Eden. E il Messia disse al suo padre: «Eccomi, mandami per salvarli». Così Dio decise che avrebbe riscattato Adamo dalla mortalità, creando la risurrezione dalla morte attraverso suo figlio Gesù. E per vincere la morte sul suo stesso terreno, Gesù il figlio, il Messia, dovette essere condannato lui stesso a morte e alla morte sulla croce. Questa stessa croce che è ora il nostro vero albero della vita e nostra gloria. Questa croce dalla quale la vita fluisce veramente, dove noi veniamo a distinguere la nostra sete. Questa croce che ha vinto la morte. Dice Gesù: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Adesso pensate che io stia dipingendo un quadro troppo ottimista di ciò che accade o che è troppo bello per essere vero? Bene, vi citerò allora un testo del Concilio Vaticano II. Ecco la citazione.
1: È proprio attraverso un'ispirazione del suo cuore che l'uomo rifiuta e rigetta questa totale rovina e questa definitiva disintegrazione della sua persona. Il seme di eternità che egli porta dentro di sé, che va oltre la carne, si rivolta contro la morte. La Chiesa, istruita dalla rivelazione divina, afferma che Dio creò l'uomo in vista di una fine benedetta, oltre le miserie del tempo presente. La fede cristiana ci insegna che questa morte corporea un giorno sarà vinta, quando la salvezza che fu persa a causa della colpa dell'uomo gli sarà restituita dal suo onnipotente e misericordioso Salvatore. Dio ha chiamato e sta chiamando l'uomo ad attaccarsi a lui con tutto il suo essere, nella comunione eterna di una vita immutabile. Questa vittoria è stata vinta da Cristo quando è risorto da morte, liberando l'uomo attraverso la sua stessa morte. Perciò la fede può rispondere alle domande ansiose dell'uomo circa il suo futuro. Ci dà allo stesso tempo la possibilità di comunione in Cristo con i nostri cari che sono già morti, dandoci la speranza della vita vera che essi hanno trovata in Dio.
0: Ecco, ciò che vi sto seriamente chiedendo è di non accusare Dio di avere inventato la morte. È chiaro nel libro della Sapienza. Ecco, Dio non ha creato la morte. Questo è ciò che vi è scritto. Noi ci possiamo rivoltare contro la morte, ma non permettiamoci di accusare Dio. No. Il prezzo del peccato, dice San Paolo, è la morte. Per quanto riguarda Dio, egli creò solo la vita e vita per solo amore. Dio non è l'autore del male. Cos'è il male in assoluto? Il peccato. È il rifiuto dell'amore. Forse la morte è il male minore? È l'unica via d'uscita per Adamo. Dopo la sua caduta, Adamo che fu riempito di tenebra e facile alla caduta, non poteva più essere in perfetta e sublime comunione con la divina gloria. Così, il passare attraverso la morte permise a Adamo di lasciare alle spalle il peccato con la vita del mondo e di nuovo raggiungere la perfetta comunione con il suo creatore. Nel giardino dell'Eden fu impossibile al peccato vivere accanto alla gloria e alla luce. In questo modo possiamo dire che la morte non è più una sconfitta, ma un passaggio, grazie a Gesù. Un passaggio che porta a una vita libera di ogni macchia, ogni sofferenza, ogni imperfezione. In altre parole, la morte ha riportato l'amore al suo vero originale splendore. Prima di arrivare alle promesse che Gesù ci ha fatto, e che egli realizza ogni giorno, vorrei dire qualcosa che è molto importante per il mondo di oggi. Ho vissuto per un lungo periodo della mia vita in Oriente e per me è stato come vivere in un altro pianeta. Qui in Occidente abbiamo perso alcune delle intuizioni primordiali che sono radicate nel profondo dell'uomo, nell'intima profondità del suo cuore. Perché questo? Perché per il continuo rumore e clamore della mentalità materialistica delle nostre società. Voi potete andare e dire a ogni persona per la strada: senti, senti, ho una bacchetta magica, posso darti tutto quello che vuoi di più al mondo, allora cosa vuoi? E vi posso assicurare che tutti, ma proprio tutti, dopo aver guardato sinceramente nei loro cuori, tutti senza eccezioni risponderebbero: felicità. Vogliono felicità. Bene, allora diremo: ma che cosa significa felicità per te? E loro direbbero: amore, amore senza fine, e vita, vita senza fine, e gioia. E perché direbbero così? Perché tutti, ogni singola persona al mondo, porta in sé un ricordo del Eden, dal tempo in cui l'uomo era nella luce. Cosa si colpisce quando visitiamo i licei e le università? Ci colpiscono le domande che i giovani ci pongono. E queste domande gravitano sempre intorno agli stessi temi e agli stessi argomenti, come ad esempio: perché l'amore non rimane per sempre? Ma perché non possiamo essere felici? Ma perché c'è tanta sofferenza nel mondo? Perché non ci dicono la verità? Ci fanno il lavaggio del cervello con così tante cose che non portano a niente. Perché esiste l'odio? In effetti, non ti ci puoi abituare. Non ci possiamo abituare perché non siamo stati creati per questo. Io credo che sia giusto ascoltare le nostre profonde intuizioni, specialmente quelle concernenti l'amore e la vita. Quando qualcuno sta sperimentando l'amore vero, profondo e puro, quella persona è convinta di stare sperimentando qualcosa di sacro e che questo amore non può essere ridotto a niente. Egli sa che l'amore esiste e così l'eternità, altrimenti non è vero amore. L'amore è una parte di Dio che ci cattura e tutti noi sappiamo nell'intimo che il vero amore, per la sua vera essenza, è fatto perdurare per sempre. La prova di questo sta nel fatto che se viene tagliato è una ferita che non possiamo sopportare ed il nostro essere consci del fatto che l'amore è fatto perdurare per sempre, è ancorato in noi più profondamente della nostra tendenza a peccare. Ecco perché la fine è la rottura di matrimoni, l'infedeltà, l'indifferenza, tutte le mancanze d'amore, tutte queste cose ci fanno terribilmente male, ci fanno terribilmente soffrire e possono condurci persino alla morte. E così per provare a superare questa sofferenza, gli uomini hanno inventato l'amore a buon mercato, ma questo non è affatto la risposta, proprio per niente. Un altro ricordo dell'Eden che ci portiamo dietro come un'intuizione profonda è quello della vita, vita senza fine. Dio ci ha creato immortali e noi possiamo vedere che dopo migliaia di anni noi siamo ancora scandalizzati dell'esistenza della morte. E questo è naturale. Non dobbiamo aver paura di proclamare che siamo immortali perché è vero. Chiunque ami la vita non può accettare che un giorno non ci sarà più nulla come se non fosse mai esistito. È impossibile. La vita umana è troppo preziosa per essere dimenticata, spazzata via all'improvviso come la vita di un insetto o di un animale. Pensate per esempio a qualcuno che sta guardando un bambino. Istintivamente è portato a credere che quella vita sia troppo bella per essere il risultato del caso e di un futuro cadavere e che poi sia tutto finito. Mi ricordo un bambino, era il piccolo Marco, aveva lui circa 6 anni e tempestava sempre e continuamente sua madre di domande. Un giorno le chiese: «Mamma, dove stavo io prima di nascere?» E lei gli rispose: «Ma nella mia pancia, tesoro!» «Sì, lo so, ma dove ero prima di essere nella tua pancia?» Sua madre rimane in silenzio. «Ma mamma, mamma, dimmi, dove ero?» «Bene, tesoro, eri nei pensieri di Dio. Avresti dovuto vedere gli occhi del bambino.» Si riempirono di luce a questa risposta. Comincio a saltare tutto intorno e poi uscì a giocare ancora. Era impazzito di gioia, aveva trovato le sue radici. E i genitori hanno la responsabilità di formare i cuori dei loro bambini, anche quando sono non credenti. Sanno per intuito come dare loro ciò che è giusto per loro. Chi di noi oserebbe dire ad un bimbo di 6 o 7 anni che ha perso sua madre: «Ecco, tua madre è morta, lei ora non è da nessuna parte e non esiste più, non potrà più amarti e non la vedrà mai più». Se dicessimo questo ad un bambino, cosa succederebbe? Bene, noi uccideremmo il cuore di quel bambino. Rimanerebbe traumatizzato per tutta la vita. Noi sappiamo molto bene che è insopportabile e inaccettabile questo. I profeti del nichilismo erano profeti soprattutto nei loro libri. Prendiamo ad esempio Jean-Paul Sartre. Egli non ha mai avuto un figlio e forse a me piace pensare che se avesse avuto un figlio che avrebbe amato con tutto il suo cuore, egli non sarebbe mai stato capace di indottrinarlo con quello che scriveva nel suo libro. E forse l'esistenzialismo ateo e i suoi veleni, tutti i veleni, avrebbero potuto essere vinti, fermati, schiacciati da un piccolino di 5 o 6 anni, pieno di vita e di gioia di vivere. A dire la verità, ci sono domande che vengono fatte dai bambini che tu non puoi eludere. Parlando di questa essenziale intuizione circa la vita eterna, mi accade una cosa che non potrò mai dimenticare. Uno dei nostri amici, John, ebbe un cancro. Un'altra amica, Anna Maria, era molto vicina a lui. Anna Maria era totalmente atea, mentre John era un cristiano, un credente. Naturalmente lei era molto arrabbiata di vederlo declinare. Lo aveva conosciuto pieno di vita, con un meraviglioso senso dell'umorismo, brillante, intelligente e così via. Poi arrivò il giorno della sua morte. Quella sera, mi ricordo, lei venne a trovarmi distrutta e disse: «Sai, Emmanuel, quando l'ho visto andarsene, mi sono detta che non era possibile per uno spirito come il suo semplicemente estinguersi, sparire in niente. E io credo che John è vivo. Io so che è vivo, ne sono sicura». Bene, sembra una cosa pazza da dire, ma ora io credo in Dio. Sì, io credo, non posso dire niente di meno, io credo. E devo dire che Anna Maria veramente cominciò a credere da quel momento e per anni ha divorato la parola di Dio dalla prima pagina all'ultima. Ha bevuto lei alla sorgente di cui era stata assetata per tanto tempo. Così dimostra che noi abbiamo ragione in queste profonde intuizioni che qualche volta ci sopraffanno, rivelando le nostre aspirazioni più profonde. Veramente, è solo di questo ultimo secolo che il dubbio sull'esistenza di una vita dopo la morte ha cominciato a diventare un luogo comune. E prima di questo tutte le genti di tutti i tempi credevano che l'uomo vivesse dopo la morte, ma ai nostri tempi abbiamo veramente bisogno di una guarigione delle nostre menti, perché sono impregnate di tutte le dottrine ateistiche in tutte le loro forme. Penso agli adolescenti e ai giovani che hanno un assoluto bisogno di trovare il senso della loro vita e si ritrovano a giocare sempre più col suicidio o altre forme di autodistruzione. Perché? Perché non gli viene mostrato nulla che valga la pena. Io chiedo veramente loro di gridare agli adulti: siamo stufi del vostro slogan che la Terra è la destinazione finale, siamo stufi dei vostri limitati punti di vista che sono come la muraglia cinese o il muro di Berlino. C'è, sì o no, qualcosa dopo la morte? Perché se c'è qualcos'altro e voi non ce lo dite, è veramente patetico o piuttosto criminale. Bene, qui dovremmo saper usare il nostro buon senso. Riconosciamo un albero dai suoi frutti. Mentre parliamo dell'importante argomento della morte, forse vi aspettereste da me la soluzione di come non soffrire o di come soffrire di meno. Ma l'unica soluzione che ho è Gesù. Tutte le altre non funzionerebbero. Sarebbero come castelli di sabbia. Gesù, lui stesso, ci sta chiedendo di abbandonare totalmente lo spirito del mondo, così che possiamo sperimentare la morte dei nostri amati in un modo radicalmente diverso da quello del mondo. Conoscevo una madre di 6 bambini, Cristina. Amava molto suo marito e i suoi bambini. E poi la nostra Cristina scoprì che aveva un cancro, con soli pochi mesi di vita. Siccome aveva lei una fede profonda, Cristina si preparò per la sua dipartita in pace e parlava a tutti riguardo le faccende domestiche, le questioni materiali ed anche spirituali. Pregò molto e offrì tutte le sue sofferenze al Signore. E poi, un giorno, i suoi figli furono chiamati urgentemente al suo capezzale. «È la fine, venite presto!» Cristina stava già morendo. Tutti iniziarono a pregare intorno al suo letto, c'erano molte persone presenti perché era molto amata lei. E poi, contro tutte le attese, tornò lentamente in sé, la sua mente si schiarì, un po' di colore tornò sulle sue guance e cominciò a raccontare loro, semplicemente, cosa le era appena successo. Ha detto: è stato come se fossi davanti alle porte del paradiso e una festa gioiosa mi stava aspettando. Tutti battevano le mani, alzavano le mani e mi invitavano dentro. C'era un'intera comunità di molte persone felici. Ho riconosciuto molti visi. Stavano attendendo una nascita e potevo sentire anche voi. Eravate la comunità sottostante, ma devo dire che le vostre preghiere erano piuttosto tristi. Va bene, probabilmente ha provato qualcosa del paradiso, ma la sua ora di entrare in paradiso non era ancora arrivata. E dopo questa esperienza era così unita a Dio, così raggiante, che lo staff delle infermiere le chiedeva: ma Cristina, sei ansiosa? Il fatto è che la sua malattia, cancro al polmone, causa una sensazione di grande ansia, dovuto alla graduale soffocazione. Ma lei rispondeva: ma no, perché dovrei esserlo? E dicevano le infermiere: ma tu dovresti sentirti ansiosa con la malattia che c'hai. Ma perché dovrei essere in ansia quando so dove sto per andare? Lei era proprio un bel personaggio. Si rifiutava sempre di prendere sedativi, insisteva nel voler rimanere lucida così da poter pregare e offrire la sua sofferenza al Signore. I dottori non rinvenivano di fronte al suo coraggio. Ripetutamente diceva: io so che quando morirò ci sarà una celebrazione. Per il mio funerale io voglio una messa di risurrezione e nient'altro. Sarebbe perfetto se anche voi la celebraste. Bene, questo accade. Avreste dovuto vedere il suo funerale. Fu una celebrazione meravigliosa. C'erano fiori dappertutto, canti, danze, musica. Bene, successe che un ragazzo che passava di là e che non sapeva niente di cosa stava succedendo, entrò per dare un'occhiata, pensando ci dovesse essere un matrimonio in corso. Così voleva vedere la sposa. Ma quando realizzò cosa stava succedendo, rimase assolutamente sbalordito. Poi, parlando con uno dei parenti, disse: la mia vita quel giorno cambiò. Noi viviamo per la terra, ma voi vivete per il paradiso. Voi state già ora vivendo il paradiso. Ma vedete, d'altra parte, al mondo piace mascherare la morte e nascondere il più possibile la morte. Per esempio, nei titoli delle riviste rosa non si menziona mai la parola morte, ma come risultato, quando la morte arriva, è uno shock. Le persone non sono minimamente preparate a questo. L'atteggiamento cristiano è quello di vivere ora per poter ottenere la vita eterna. E la risurrezione che Gesù ci sta offrendo non è un qualche modo di sopravvivenza, come lo è in molte altre credenze. È, usando le parole di San Paolo, è una nuova creazione e della persona intera, corpo e anima. La nostra vita è nascosta in Dio con Cristo, disse San Paolo, e noi siamo una cosa sola con Lui, è Lì che è il risorto. Questa è la cosa meravigliosa. E qui ancora le nostre profonde intuizioni sono confermate e illuminate dagli insegnamenti giudeo-cristiani. Vedete questo bisogno che abbiamo di essere una cosa sola insieme, di non essere da soli, di non essere esclusi, ma di essere uno insieme nell'amore. Voi siete il corpo di Cristo, siete le sue membra, è ciò che ci dicono le scritture. Gesù stesso sa molto bene cosa vuol dire perdere una persona cara. Nei Vangeli vediamo che Lazzaro era suo amico e morì. E allora Gesù diede uno straordinario insegnamento sulla vita e la risurrezione. Gesù venne a sapere che il suo amico Lazzaro era molto malato. Invece di precipitarsi a sanarlo, egli aspettò, non corse, e quando arrivò era troppo tardi. Lazzaro era morto già da 4 giorni. Leggiamo una parte del testo. Signore, Marta disse a Gesù, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa che chiederai a Dio, egli te la concederà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta rispose, so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? E più avanti nel Vangelo Marta lo dice a Maria. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Vedi come lo amava». Poco più avanti vediamo Gesù far risorgere Lazzaro da morte, gridando a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». È ovvio che Gesù fosse in ritardo di proposito. Egli aveva calcolato tutto. Per 33 anni, da quando era venuto sulla terra mandato dal Padre, bruciava dal desiderio di compiere la propria Pasqua, morte e resurrezione, in modo di poter salvare il mondo dalla morte eterna e condurci alla vita. E allora, attraverso Lazzaro, suo carissimo amico, Gesù vuole darci un segno della potenza vitale che era in lui. Ed egli lo fa davanti ai ebrei che si trovavano là. Noi siamo sopraffatti del vedere Gesù in lacrime. Ma perché sta piangendo? Perché? Sicuramente non per la morte di Lazzaro. Egli sa già che sarebbe risorto di lì, a pochi minuti. Allora, perché sta piangendo? È scritto così: quando egli vide Maria e gli ebrei che erano con lei singhiozzare, Gesù si commosse. Ma cosa gli sta succedendo? Questo non vi ricorda qualcosa? Sì, il giardino dell'Eden. Gesù, che dimora in seno al Padre fin dall'inizio, vive nel Padre e il Padre vive in lui. Così, quando egli si commuove, è l'amore del Padre che lo tocca.
2: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus reconciliatus ecclesia, scriveva Sant'Agostino. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture, e questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno. Scriveva San Paolo VI: senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

La sfida dell'uomo attuale è quella di cercare di risolvere il complesso d'Egitto. Noi definiamo con la parola complesso d'Egitto quell'atteggiamento esistenziale che ci fa vivere rivolti al passato e non verso il futuro. Quando guardiamo di più al passato, quando cerchiamo semplicemente di essere rivolti a ciò che è accaduto, senza interrogarci su quello che dovrà accadere, quando rimaniamo in maniera paranoica aggrappati agli eventi che si sono già susseguiti dietro di noi a livello personale, ma anche a livello comunitario, a livello sociale, a livello storico, a livello nazionale, quando continuiamo a guardare al passato cercando di trovare lì la chiave di volta della nostra vita, è proprio allora che si consuma la tragedia del complesso d'Egitto. Significa che non siamo mai emersi da ciò da cui stavamo scappando. Rimanere aggrappati al passato significa rimanere nel passato. Alla stessa maniera, una persona che prende le distanze da qualcuno e continua ad odiarlo per tutto il resto della sua vita, in realtà non lo ha mai lasciato per davvero, non ha mai rotto realmente quella relazione, non si è mai messo fuori quel rapporto che lo ha ferito e che lo ha fatto soffrire. È paradossale dir questo, ma l'unica maniera per rompere il rapporto con qualcuno è perdonarlo di cuore. Col termine rottura, qui non vogliamo indicare qualcosa di negativo, bensì qualcosa di estremamente positivo. È il ciclo del sempre uguale. L'odio è un continuo ripetersi dello stesso sentimento, dello stesso rancore, a volte anzi un aumentare della stessa rabbia. È un rimuginare quasi sempre sulle stesse cose. È un girare intorno alle stesse situazioni, al rancore che si ripropone sempre identico, all'odio che fermenta dentro di noi. È un ciclo del sempre uguale che va spezzato. È con il rancore, con l'odio, che noi dobbiamo rompere, con questo rapporto malato con le persone. E l'unica maniera per farlo con le persone che ci hanno fatto soffrire è perdonare. Il perdono è rottura. Il perdono è liberazione, perché trancia di colpo le cose che si ripetono, inserendo una variabile: l'imprevisto di chi impara ad andare avanti, libero dal ricordo di ciò che lo ha fatto soffrire. La vera domanda che dobbiamo farci è dunque se abbiamo le forze per riuscire a vivere così, per riuscire cioè a fare entrare nella nostra vita qualcosa che ci guarisca da un complesso simile.

Che cos'è che a un certo punto ci fa cambiare prospettiva? Che cos'è che ad un certo punto ci fa girare di colpo dall'altro lato? Che cosa ci fa posizionare in maniera radicalmente inedita rispetto al passato? Qui subentra la categoria, non più della tecnica, non più della riflessione, ma la categoria che il cristianesimo definisce come grazia. Che cos'è la grazia? È l'irrompere dell'amore nella vita di una persona. Quando una persona incontra l'amore, incontra qualcosa che la spinge a lasciare il suo Egitto, incontra qualcosa che la mette nella situazione di dover decidere se rimanere aggrappata a ciò che la fa soffrire, a ciò che la rende rancorosa, a ciò che la tiene ostaggio del passato, o iniziare qualcosa di radicalmente nuovo. Perché se è vero che nessuno di noi accetta di essere schiavo, è altrettanto vero che nessuno accetta di ribellarsi alla schiavitù, se non ha un motivo per cui farlo, se non ha un motivo per cui valga la pena l'evasione dall'Egitto. Se non troviamo un valido motivo per cui staccarci dal passato, l'unica cosa interessante della nostra vita sarà semplicemente

mente il passato e ripensare sempre a ciò che ci è accaduto. Anche quando tutto questo produce dentro di noi sofferenza, diventa però qualcosa di estremamente familiare. E allora non vogliamo lasciarla perché quella sofferenza paradossalmente è diventata la nostra sola certezza a cui aggrapparci. Quando incontriamo l'amore, invece, incontriamo una novità che ci toglie la certezza del passato, la certezza unica della sofferenza. Ciò inizialmente ci destabilizza perché fa nascere dentro di noi la nostalgia di qualcos'altro, la nostalgia per una terra che non è quella di prima, la nostalgia per una felicità che pensavamo non esistesse. Si affaccia di nuovo l'ipotesi in noi che essere felici è possibile e la vita esiste non soltanto come sopravvivenza, ma come pienezza. In questo senso non è sbagliato dire che il tempo della giovinezza è il tempo dell'amore. Non perché prima l'amore non esistesse, ma perché nella giovinezza ne diventiamo consapevoli. L'amore si affaccia qui nell'esistenza di una persona come la possibilità stessa della vita. È un grande fraintendimento pensare che l'amore sia amore per il futuro, che sia amore per una vita che non c'è ancora, che sia semplicemente una possibilità che dobbiamo aspettare di vedere realizzata. Il tempo dell'amore è, al contrario, il tempo del presente. Quando una persona recupera la maturità dell'amore, in realtà recupera la piena cittadinanza del presente. La pienezza della vita non è qualcosa che accade un giorno e basta, ma è qualcosa di ogni giorno, non di un solo giorno, né semplicemente di un giorno futuro, né semplicemente di un giorno che è già stato, ma è qualcosa che ogni giorno si ravviva, che ogni giorno diventa vera, che ogni giorno si vivifica. Quello che avvertiamo come struggente in questo periodo della nostra vita è l'accorgerci che non ci basta semplicemente il passato, mentre quello che stiamo cercando non c'è ancora totalmente. Allora il presente diventa luogo della tensione tra due categorie, tra l'Egitto e la terra promessa, tra il passato e il futuro, tra ciò che vogliamo lasciare e ciò verso cui vogliamo andare. Avvertiamo il dolore della tensione, il dolore di questa crisi. La teologia riassume in questo modo il presente, lo definisce come il tempo del già e non ancora. La vita diventa così la possibilità di tale paradosso. Qual è l'errore che a volte facciamo davanti a questo paradosso? È volerlo risolvere, è voler togliere la tensione. È in questo senso che ci auguriamo di voler superare la crisi della giovinezza, perché pensiamo che il suo superamento sia il raggiungimento di quella meta che, finché è assente, ci fa soffrire, ci spinge, ci strugge interiormente. Trattiamo così come fossero sintomi di un malessere, delle cose che altro non sono che le tappe di un percorso, che altro non sono se non la parte esteriore di un cammino necessario per ciascuno.

Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro alle altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

nella sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: sia cuore di Gesù, promesso gente di misericordia per noi confine del te, o sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, promesso gente di misericordia per noi confine del te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Settimo incontro. L'avarizia, prima parte.
1: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Ricominciamo il nostro viaggio nei otto logismoi, otto pensieri. Ricordiamo infatti che la nostra analisi è quella che un po' asseconda la visione dei monaci del deserto e che si rifà fondamentalmente e liberamente al pensiero di Evagrio Pontico, monaco che scrive tanti testi sui pensieri, sul combattimento spirituale e analizza l'origine del peccato, l'origine del male nell'uomo, nella sua incubazione mentale, nella sua gravidanza interiore, cioè c'è tutto quello che noi facciamo che sorge dal pensiero, sorge da qualcosa di recondito. Allora, noi ci roviniamo con dei pensieri. Il pensiero fondamentale, la origine di tutto il male degli otto pensieri è quella che gli orientali chiamano la filautia, è l'amore disordinato di sé. Oggi noi entriamo in quella sorgente interiore di disordine che è l'avarizia. Il pensiero che oggi noi analizziamo è questo peccato di avarizia che molte persone pensano di non avere. Molte persone pensano di non essere avare, molte persone si pensano generose e scevre da questo tipo di pulsione. Noi dovremmo dire a priori che è inutile andare in quella direzione, è inutile fare l'ipotesi che noi possiamo non avere un peccato, perché de fatto la realtà della filautia, cioè dell'amor proprio, dell'orgoglio, ce l'abbiamo tutti, è inevitabile nell'essere umano, e queste sono semplicemente delle esplicitazioni, sono parti specifiche. È impossibile non avere la tentazione e non avere la fragilità, per esempio, della avarizia, perché questi otto pensieri, sette per noi occidentali, otto per gli orientali, ce li abbiamo tutti, è inutile. Ma al di là di tutto questo, vediamo un pochino se nell'analisi, in questa prima puntata sull'avarizia, dove vedremo un pochino cosa è, come funziona, e vediamo un po' se ci riconosciamo, se forse qualche ascoltatore che cerca di difendere la posizione di essere lontano da questa debolezza, forse lo riusciremo ad aiutare a vedere questa fragilità anche in sé. Allora, qual è la caratteristica dell'avaro? L'avarizia fondamentalmente rende ciechi nel discernimento. L'avaro non sa scegliere, quindi non riesce a distinguere la strada buona per lui, perché è incapace di rinunciare. L'avaro ha il problema del possesso, per cui per lui la perdita è sempre una tragedia. Un uomo guidato dallo Spirito Santo, quando deve prendere una decisione, sa che dovrà compiere una rinuncia. E invece l'avaro ha il problema di voler ottenere un guadagno in ogni atto della propria vita. Molti ragazzi che si avvicinano al discernimento e che chiedono di essere aiutati a capire la volontà di Dio, per loro sono bloccati in maniera irrisolvibile nella percezione della voce dello Spirito Santo, perché si avvicinano al discernimento come una via di avidità, di prensione, di acquisizione, prendersi qualcosa che implicherà la migliore soluzione e tendenzialmente salvare un po' capre e cavoli, ma soprattutto avere un'attitudine che non concepisce la perdita, non concepisce la rinuncia. Per questo non riescono ad andare avanti nel discernimento. Molte persone nella vita non capiscono la volontà di Dio perché non si predispongono all'atto della perdita, perché qualunque cosa ci dica Dio, tutto il resto sarà perso. Qualunque indicazione ci darà lo Spirito Santo escluderà tutto quello che non ci ha detto, tutto quello che è contrario, tutto quello che è difforme da quello che ci è stato indicato. Allora noi pensiamo che l'avarizia sia un peccato che riguardi solamente i ricchi, che sia legato solamente ai beni. Al contrario, riguarda tutti e ha conseguenza su tutti gli aspetti della vita. L'avarizia tocca un aspetto della nostra anima. I padri dividono in tre parti la nostra anima, lo vedremo meglio un po' più avanti. E qui siamo nell'anima concupiscente, ed è questo fatto di concupire, desiderare, bramare, come i peccati che abbiamo già visto, la gola e la lussuria. Ma questo, molti saranno un po' sorpresi, è peggiore degli altri due vizi. La gola e la lussuria hanno a che fare con un bisogno oggettivo. Mangiare e fare i conti con l'istinto sessuale sono cose naturali, bisogna saperle fronteggiare in maniera sana e semplice. Ma il possesso è molto disordinante perché parte da un inganno, la necessità del possesso, cosa che non è esatta. E di fatto dall'avarizia derivano molti mali, anzi, addirittura si dice nella scrittura che tutti i mali vengono dall'avarizia. Mamma mia, e perché mai? Vediamo un pochino. Nell'episodio del giovane ricco, Gesù domanda a un ragazzo che chiede di seguirlo, di avere la vita intera, la vita eterna, di rinunciare alla ricchezza. E questo giovane ricco non riesce a scegliere. Vivrà una fede triste, se ne andrà via triste ed è inserito in una logica mediocre, come la logica mediocre e triste di ogni uomo su questa terra. Si può osservare una cosa interessante. In greco vita si dice bios, però è interessante che anche i beni materiali si chiamano bios. La scelta è fra bios e bios, vita vera o vita falsa. Allora, è interessante che i ladri dicono o la borsa o la vita, almeno un tempo lo dicevano, ammesso che avessero queste situazioni. Sarebbe o la bios o la bios, cioè o ciò che ti dà la vita ed è vita to cure, o ciò da cui prendi la vita e sono i beni. E noi pensiamo, nel senso comune, che senza soldi non si vive. Noi abbiamo l'apertura a questo tipo di mentalità da una menzogna diabolica che in fondo ci dice che senza Dio si può vivere, ma senza soldi no. E da questa menzogna derivano tutte le scelte sbagliate nella vita e tutte le idolatrie. Noi pensiamo che senza pregare si vive tranquillissimamente, ma senza soldi andiamo in ansia. Ecco, certamente gli ascoltatori sono entrati in ansia quando hanno visto saltare i loro tempi di preghiera, non quando è arrivata una cartella di Equitalia, no? Non si entra in ansia per quello, no? Ecco, e invece mi sa che purtroppo l'impulso fondamentale è quello di stare in ansia per i beni che sono solo cose, che sono solamente materia.

Allora, noi abbiamo quindi la caratteristica tipica dell'avaro, che è l'ansia, che è la preoccupazione. Infatti, stavamo dicendo che la scelta, le opzioni richiedono perdita, quindi se non si disobbedisce ai beni non si può avere discernimento. In greco la parola avarizia si dice filargiria, ovvero sia amore per l'argento, diciamo così, amore per i beni. Interessante che in latino avarizia viene da una radice che vuol dire sollecitare, inquietare, è brama, è ansia. L'avaro è un ansioso e l'ansioso è il vero ateo, perché non crede nella provvidenza. Ci sono molti atei di fatto che vanno a messa ogni domenica e che però nella loro esistenza obbediscono all'ansia, alla paura di non possedere. Infatti caratteristica dell'avaro è la fatica, perché gli manca sempre qualche cosa, perché c'è sempre qualcos'altro che deve prendere, perché si sente sempre minacciato, ed è uno che non può mai fare una cosa sola. Mentre prega risponde al telefono, ha sempre la testa impicciata da qualcos'altro e va in costante multitasking. Quando il figlio gli parla intanto controlla il telefonino, quando fa una telefonata intanto accende il computer, per lui non può perdere niente, ha l'ansia della perdita. L'avarizia è proprio la posizione più contraria alla fede. Infatti è curioso che nel Vangelo non si dice non potete servire Dio e l'orgoglio, non potete servire Dio e il denaro, come l'antidio proprio. Il problema dell'avaro è che non conosce il distacco, per cui, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non ha discernimento. Perché per avere discernimento bisogna essere distaccati dalle cose, bisogna essere liberi dalle cose. Interessante, se noi vediamo com'è la storia della fede, nel padre della fede, Abramo, Abramo viene chiamato a uscire dalla sua terra, dalla sua parentela e dalla casa di suo padre. È interessante perché deve uscire dai possessi materiali, la terra, dalla mentalità, la parentela, e dagli affetti, dalla casa di suo padre. Cioè Abramo, per avere la storia della fede e per essere il padre della fede, deve vivere dei distacchi, ne vivrà tanti fino all'ultimo distacco, il distacco da Isacco, dal figlio, perché dovrà generare nella fede. Nessuno si deve illudere, nessuno può amare veramente o fare il bene autentico se ha qualcosa da difendere, perché entrerà in ansia per quel qualcosa. La fede infatti richiede distacco. Guardate come stiamo toccando un tema così grosso, cioè con l'avarizia tocchiamo il tema dell'autentica fede. Perché? Perché la fede è appoggiarsi in Dio, vincendo su che cosa? Sul possesso e sulle sicurezze. È interessante che la parola mammona, che nel Nuovo Testamento rappresenta appunto l'alternativa a Dio, viene anch'essa dalla parola amman e dal verbo aman, che vuol dire credere. È interessante, mammona è ciò in cui si crede veramente. Il denaro infatti esige culto alle sue chiese, che sono le banche, che sono i luoghi di guadagno, che sono i luoghi di investimento. Infatti per il denaro si esercita una fede eroica, si fanno sacrifici incredibili, si rinuncia alla pace, ad avere figli, si rinuncia a sposarsi, ci si prostituisce, si va nell'usura, si sfruttano gli altri, si è disonesti, si è falsi. L'avaro fa atti eroici di abbandono al suo Dio, il Dio sicurezza, il Dio possesso. Ecco, è interessante che l'oro è inerte davanti a noi, ma ha scatenato mali incredibili nella nostra vita. Non dobbiamo dimenticare che nel secolo scorso si sono fronteggiate due ideologie assassine, il comunismo e il capitalismo,
Entrambi avevano la stessa antropologia. L'uomo è felice in base al possesso. Quindi un'ideologia di distribuzione feroce che poi è sfociata in una serie incredibile di ingiustizie e di violenze all'interno del comunismo, o il capitalismo con tutta la sua rapacità, con tutta la sua cosificazione dell'uomo e lo schiacciare la povertà e creare disagio pur di avere vantaggi. Papa Francesco ha detto una cosa molto interessante, che la morte di un senzatetto è meno importante della infinitesimale oscillazione di una virgola alla borsa. Ecco, ed è vero, la morte di tanti poveri non ha molta rilevanza, ma sono vite di fratelli e certe piccole oscillazioni vengono sottolineate in una maniera spaventosa. Si può dire che ci sono conseguenze molto gravi economiche, sì, però la vita umana è sempre più importante. Di fatto, quando l'ansia domina, anche le relazioni vengono spersonalizzate. Se ci pensiamo, le famiglie sono distrutte dall'avarizia. La piaga dell'aborto ha una logica economica e di terrore della insicurezza economica nella maggior parte dei casi sotto. I mali della terra vengono tutti quanti alimentati da questa sete di guadagno. L'avarizia, infatti, ci divide dall'amore. Spacca la verità dall'amore, per cui si diventa feroci e si dimentica che l'amore è antieconomico e l'amore è una verità più grande della semplice fattualità, e si desidera appunto l'esattezza e si spacca la bellezza dall'amore. La bellezza diventa guadagno, la bellezza diventa commercio, per cui si finisce per spaccare l'amore dalle cose.

Il nostro Evagrio Pontico ha studiato come lavora in noi il demone dell'avarizia e come ci suggerisce il suo impulso. L'avarizia, abbiamo detto abbondantemente, è impastata di ansia, di paura. Allora cosa fa il demone dell'avarizia? Ci presenta immagini di problemi, immagini di crisi, di carestie, ci fa immaginare dipendenza dagli altri e in base a ciò argomenta e giustifica l'accumulo, motivandolo come un giusto rimedio contro una possibile povertà, contro un possibile disagio. Insieme alla lussuria e alla gola, l'avarizia è nell'ambito di quei demoni che spingono fuori dalla via del bene, distraggono dal bene. Però, a differenza della lussuria, che è una distrazione totale, una irrazionalizzazione dello stato mentale, è l'accensione di una passione, di una libido e basta, l'avarizia ha una caratteristica tutta particolare, una distrazione argomentata razionalmente. La lussuria per certi versi è impresentabile e la gola sa essere ridicola. L'avarizia è logica e argomentata. L'avaro sembra come uno di quei tossicodipendenti che ha sempre mille motivi per drogarsi e che ti sa spiegare perché lo fa. L'avaro ha mille motivi per essere avaro. L'avaro è un filosofo, un fine ragionatore. I motivi sono tutti contro la sobrietà, cioè il senso dell'essenziale. Il demone avaro attacca l'idea che ci possiamo accontentare, possiamo vivere sobriamente, però a questo punto diventa implacabile, giustiziere, feroce. Se tocchi un bene a un avaro, che sia materiale, che sia il suo tempo, che sia il suo spazio, ti aggredisce senza pietà. Infatti, alla fine, l'avaro in realtà è un pusillanime, cioè spezza mille volte l'impulso a donare, domina l'impulso amorevole. L'avaro si ritiene dotato del senso della realtà, ma vai a dirgli che morirà e che tutto quello che fa poi sarà annullato dalla morte. Come reagirà male. Vagli a dire all'avaro che non porterà nulla con sé dopo la morte. La morte, infatti, viene considerata da un avaro solamente in relazione al fatto che si deve sistemare, che deve salvaguardarsi, che deve accumulare. Noi dobbiamo ricordare questo. Tutto ciò è primordiale nell'uomo. Il combattimento contro l'avarizia, che vedremo nella prossima puntata, è molto serio, è molto grave, perché ha a che fare con una necessità che risponde alle prime paure del bambino, la paura dell'abbandono, la paura dell'incertezza. Molte volte ho detto che la prima parola che dice un bambino non è mamma, è mio. Questa è la prima parola che in realtà dicono i bambini, e cioè la sua paura. L'avarizia è la falsa risposta all'ansia della vita che inizia fin dal primo pianto infantile. Bisogna ricordare una cosa, e su questo terminiamo il nostro primo capitolo sull'avarizia. Finché l'avarizia non viene bastonata, non può essere dominata, non muore da sola. In genere nessun peccato muore de morte naturale, va via con l'età, no. I peccati muoiono tutti de morte violenta, cioè bisogna affrontarli. Ma l'avarizia richiede bastonate scientifiche, date al momento giusto e senza esitazione. Bisogna colpire con la donazione, colpire con l'elemosina. Finché l'avarizia non viene frustrata, non può essere governata, perché l'avaro ha una logica, come dire, espansiva, permea tutti gli spazi. Terminiamo leggendo un brano di Evagrio Pontico. L'avarizia è la radice di tutti i mali e nutre come maligni ramoscelli le rimanenti passioni, e non permette che inaridiscano quelle fiorite da essa. Chi vuole recidere le passioni, ne estirpi la radice. Se infatti poti per bene i rami e l'avarizia permane,
non ti gioverà a nulla, perché essi, nonostante siano stati recisi, subito rifioriscono. Se non si ingaggia un combattimento nitido contro tutto ciò, l'avarizia riscappa fuori sempre e si cripta dentro le cose e ha sempre altri germogli che sono segnalati, ripetiamolo, dall'ansia e dalla paura.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Settimo incontro. L'avarizia, prima parte.

un saluto a due uatris che s'essa sentì, che smomenti in marilenga. Che vuoi alle in gran parte dedicata ai nonos, che è stata la loro fiesta e qualche dì in devori il 2 di ottobre, poi varì in qualche chiantosa e la conta par frusse par grains. Un buon ascolto a vuatris.

0: e parfa tesaur dalla loro esperienza. Fa la loro fiesta e s'intince caladit Pier Antoni e Belina al loro riguard, che alla sottolineare l'importanza dall'esperienza, dai vecchius, che hai come un'enciclopedia, una biblioteca, come una miniera. Dall'ambito di altre popolazioni pui tradizionali, il vecchio l'ha ritenuto in grande considerazione e la sua peraula è ascoltata. Voi si pensa che non vevi pui nuia di dì, perché l'hai vivuto in un'altra epoca, senza tecnologia di sorta, e poi un contesto cialdula che avalla la sveltezza, la dinamicità, un vecchio l'ha le for di combattimento. I giovani se lo snobin, gli adulti non tim di pierdi i devor di lui, ma l'om sod via al resta sempre quel, e al val la pena di ascoltà, un che l'ha vivuta lung. E augurin a ogni nevodut di ve un nono o una nona che è stadonia, e ogni vecchiul di ve qualche nevodut che è stadonia di lui e sta ascoltalo.
1: Alle vecchio, alle antiche, alle cadente, la vecchiae. Pensa, noi vin e dicin che dopo il 40, passata la quarantina ogni dì un dolore ogni mattina. E la vecchiae vi vedute come un gran momento di prova e di tentazione. Esempio nel romance Morbus Ipsa Senectus, già lì si vecchia sulle malattie. E pur te Bibbie, al lì se svolge delle vite lunghe, ecco, onore il pari l'amari, perché la vita lunghe è un don di Dio, e par di che uno alle bonde al devente vecchio, al vi fa lungo. Quindi la vita, la lunghezza di Heinz è un segno di benevolenza di Dio. I vecchios sono la memoria. Se io hai un vecchio, mi na qualche sei giovane, perché dove sono un po' i vecchi di me, sai che io sono più giovane, quindi mi fa sentire giovane. Il vecchio è un punto di riferimento, il vecchio è un'enciclopedia ambulante, che il vecchio alle lasciò ogni vecchio alle comune biblioteche alla prova dolos fastidis avventuris esperiencis. Quindi ogni vecchio alle come una miniere, e mi plasareschi i giovins all'essin a vedia che se fontane di sapienze, e che i vecchi se avessi di scirarsi dentro a rumiare i loro fastidi, i loro dolori, che regalassi non nome i bes de pension che dan dut pur som, ma regalassi anche la sapienza, non nome i miei di vivi, ma anche la strada per crisi in frutto, ti lasci la chiesa, il chiam, ti lasci il tesoro più grande, la mia esperienza, quindi un passaggio non a me di base ma di vite.

E restin tal tema dai nonos, cula canzon che Aldo dai Ros, alla dedicata sonona, dula che al riguarda li nainis, li filastrocis, che iei contava di picciol, e al dopra qualche peraula che viodin dalla traduzione per talian. Fruits, cal il plural di frut, bambini, fruits, tal furlan chiarniel, che Aldo al dopra, frus, i disin in furlania, mi pacavin, mi davin pacis, per talian botte o percosse, vengastai mi pestavin, mi picchiavano. Talto grim, nel tuo grembo. Clostri, chiavistello o catenaccio, a ella si era dura a chiavistello o a catenaccio. Cidine, silenziosa, chialdir paiolo, caldaia, spolert, è la cugina di una volta fatta di madons, dula che si faceva folk per scialdarsi e fa di mangià, che scialdava una vora ben e vuoi al tornare a sei preziosi il spolert. Ecco allora la chiancion che ha partito none.

Fasin enche un'altra riflessione sulla condizione dei nonos in Didivue. Li grandi famei contadini di una volta erin componuti di tutti gli età dalla vita, enche dai vieris. In Didivue li robis son gambiadis. È vignuta l'industrializzazione, la terziarizzazione, la digitalizzazione. Ma se fin agli anni 70 si può dire dal secolo stat, li fameis accampavi in chiedomo con un sol che lavorava e arrivava in chie a farsi la chiesa, vuoi i sin ridugius che a lavori in tutti i genitori e a stentin a sbarchia il mes. Allora, finché i nonos son in podè di tigni frus, a coventin, ma dopo a deventin di pes. E a lei è sempre più difficile che a podin resta a chiesa lor. A lei un toc di Rizieri Detina che è stato pubblicato sul suo libri Robis di Cheste di Chelatrimont, edit da L'Orto della Cultura, un toc titolato Il Conservatori, che era interessante perché calfevela di un tema tanto attuale, che è dalla nostra cultura o discultura, che ha esclud, cui canole poi competitiv in fuarcis, in grado di sostegni il ritmo frenetic dal vivi di voi e di pensare se onti detams di voi. Il conservatori. Ho sostato a Milano in periferie tra i quartieri fas già 40 e 50 anni. Po ben, tutti che i condominis a son nasus insieme e dentro a son ladi sa stata antis fames giovinis. E scinta in fruttus, a scugnot fa anche un asil, parvendula metio in tant che lavin avore. Po, i frussa son diventas grain, a son la sa scuole e anche a tato un lavor e si son sposas. Ma a scugnot ci richiase furdila. Là, a son restassi genitors, che diventas vecchios, quanche avevin bisogno di assistenze, a son la stornet all'asil, mudat in chiase di ripos. Cence din, cence chiavei, intrambuli stal chiaminà, desmans di che altri se, par passà il tim, a fa disens, piturai o lavora col pongo, cui corais o cui lustrings. Te vite, il chiafe la code si tocchin. Quanche io ieri giovin, mi ha fermato un edì meni vasut, e mi ha dit, tutto se sun predi, ma tu as di cognosci tutte la vite, usgnot se stu libar. Sì, io gli hai risponduto, ma dopo li sundis, perché che io hai una riunione. Beh, non, mi ha risponduto. O venga chioliti a 11 miege e ho lì insieme al Colle Berzan. Mi sono informato poi scaliere e mi han detto che all'era un ambiente di tarcin, lì che alavin a balà la inte chic di tutto il Friul. Stan che io non so i buon di balà, o hai domandato se si scugnive. Mi han garantito di no. O so i là. E là, in un gran salone, a suonavin una musica e un evore pegre che faceva venire la gnagnarelle. L'islusha era un evore bassis, diviodisi sì e no, e qualche cubi e balave a strent. Io e meni ho vistata a chialà per un tra di timp, po se si stufasse o se in la svie. Mi ha menato in tune discoteche, là che vin regiut no plui di mie giore. Con la musica che ti batteva tal stomi, non si arrivava a fevelassi. E con che slus che alampavin in ceannos e vonde, non si arrivava neanche a viodissi. Si era insieme, sì, ma come i lens in tasse. Dutchest già fa tanti anni. Che a 3D, Messur mi ha dite che Fiorentine, una femmina del mio paese, è in una chiesa di riposo a Tarcin. Mi informi mior e mi dici che gli è propite al Colle Verzan, che è stata datata a chiesa di riposo. O so i lat, biel l'ambien nui e cedì, ma che i dentri, disgrisulassi. Indulaise tutte la in chic, che i cavignivi in culia balà. Fasin ben i cons dai ains, a podevin esci proprio te che chi, sentasca e là, ci dins, cul chiafa pendolon e i voi pierdus. In tasse. Laise finì delle antiche glorie. Oi hai domandata una fruttate informazione sulla femmina che occirivi e che mi accompagnà di Fiorentine, classe 1910, e che ha fintir dut sul bust, une mareve, si impense dut de sofame, de miserie patide, dal bon cur de in che l'aiudade, di tan che ha lavorato a torpe Italie e a ciupicchie. Cumò si sin come in prigion, ie che non stava in chiase nanche te scriuris da l'unvier.
Mi anche pandut che ogni dito che fa un evaiude. Cenole mi vendogne un om con la chiadrea sull'isruedis e mi domande solo sburti. O pensi che al vedi di là in refettoria mangià. O tacchi a sburtalu e i domandi. Allora, du la vino di là? E lui mi rispuint. A rimangiar? Mi vendi pensare che certi svolti, quanche sia in queste situazioni, e poi riesci une fortune, la culchia fa melotis. Donie di Fiorentine e ie une femmine più giovine di ie. Doi sposus a son vignus a chiatale e a mostrai la gnecciute appena nasciude. Ie la metti in tal braccio e ie chialanle. C'è biele, c'è fofe, c'è ninine. Qual l'hai o fate? Di che altre bande e ie une che è suste. O pensi a tutte la in che ie avvilide in che snestri mont. Al bastaresche vignischi dome mie geore e salteres fu ringraziante il Signor de vite che i dà. O moli fiorentine, o voi a domandai a che là, parce che e vai, e ie mi dis, parce che me mari non ven mai a chiatami. O i domandi trossain che ha, e mi dis, novante siet, ma le tangiaens che ie non si fa sviodi, e vendogne une frutate, che devi esci filippine o di che sbandis, e lavore lì, e viodin le avai, e sa già il parce, l'assicure che la mame ie par strade, e che arriverà. Oi dice, frutate, che tutti slor che lavorin lì dentri, a son bravis, e che conduce cafasin e cemut calufasin, alla rang in paradis chialdis, prendi disfredassi. Ie mi rispuint. Io non rivi a capice, mun mai, che vo altri sometteste smangs di no, che os in forestis, vecchio se frus. L'isrobis che par no, a son li spui preziosis, de vite. O ven fur pensant che la nestre che o clamin civiltat e ha inventat come che ad isin animis i conservatoris, i geis dal scart de nestre societat, bibliotechis interis butadis te scovacis. Di che altre bande o pensi a cemut che dal mondi vue la che li sgenerazion si son slontanadi secui e secui une di che altre dal pon di viste cultural i anzians dus venin lasciassa lung. Parche o simpen sedin di dula che o vignin, e o riveding a olma, il nestri a vignin.

un viaggio in tren, incrosì in tanta int. Ognuno par con so, ma ognuno un pon di partenza e un pon di arriv. Ognuno una musa, una vita, una storia. Consuelo a voledo uno schianta, mi plagiaresse a ve.

0: Una conta pai frus, e nodomo par lor, li flabis, and entri una savietat, caval probit par duc, e non si è mai massa vecchius par imparala. Il purcitut Pieri e il tavaiuc Magic. Aliere une volte un purcitut che al viveva in tune picciole chiasute dal mies dal bosch. Si clamava Pieri e tutti animai dal bosch i volevin ben. Unedì Pieri al decid di las pasta al bosch e chiamine che ti chiamine dut in tun al sinto un rumor che al vendi da uri sterps. Pieri, dut curios, al chiale da uri sterps e al viot une cunine che vai disperade. Parce vais tu? I domanda il porcitut. La cunine, dote avilide, i rispuint. Une pierone ie colade devant la puarte de metane, ed entri a son i miei picciui, che non rivin plui a vigni fur. Pieri al decidi iuda la puere mari, e al scomenci a sburta con dute la soffuarce la pierone. E sburte che ti sburte, fin tremai che arrive a parale in bande. A colp si spiccio i cuninus a salto in fur di galop dalla tane, e a cor in vies dalla mari che iu bracciole iu busce dute contente. Grazie, Pieri, tu sei stato un evore generos cuno altris, e io ho voi fatti un regal, i dis la cunine, e tire fur dal suo grumal un tavaiuc. Chist non è un semplice tavaiuc, ale un tavaiuc magic, quanche tu varas fam, viergilo, e tu vi odaras. Buine fortune, Pieri, e grazie, grazie di cor. Pieri almeti il tavaiuc de sacchete e saludassi con ins al tacche di gnuf il suo girta al bosch. E chiamine che ti chiamine, al chiate un vecchio farc dal miec dalla strade, che si lamente.
1: Oh, c'è puer che io soi, ho hai perduto i miei occhiai e non rivi più a chiata la strada per tornare a chiase.
0: Non sta preoccupati, signor farc, a chiase ti puarti io. E così, chiapazzo al braccio il vecchio far, lo compagne fin denan la so chiase. A che spont il far chi dis. Pieri, tu sei un porcitud bon e generos, e io ho voi regalati il mio baston, ma attent, che non è un semplice baston, par chiamina, che è un baston magic, se qualchidun ti vuol fa mal, tu dis, baston, bastone. E il baston altacarà bastonà cui che alletris con te. Il purcitut i rispuint. Grazie, signor Farc, anche se io speri che non dovrai mai dopralo. Salutati il Farc, Pieri altacche anche mo per une altre volte il suo girta al bosch. E chiamine che ti chiamine, al rive in un biel prat plen di roses. Chest, alle un biel puest par fermarsi a polsà, o soi un po' strac di tutte queste chiaminade, al pense. E si sente teiarde. La lunghe chiaminade gli ha mettuto appetit al porcitut, che si riguarda dal regal che gli ha fatto la cunine. Al tire fuori il tavaiuc de sacchete e l'uviarci. E di bot parzore dal tavaiuc a comparisci in tutti gli srobis di mangià plui buinis, polec e patatis rostidi, sformadi, torte di milus e un etace di bon vin. Pieri al mangi e al bev propri di gust. E po' dopo si indurmidis. Ma un lof, squindù da or di un arbol, alla via dù tutte la sene, e come al pense. C'è biel porcitud gruessut e gustos, e c'è ben di Dio ta quel tavaiuc. Non puoi sfami schiampà queste occasion. E così, a plank, al vadogne dal porcitud par mangiassal. Par fortuna in quel moment, Pieri si dismuf, e di bot al sberle. Baston, bastone! E il baston al chiape vite e al scomence a bastonare il lof sulla schiena. Il lof al cir di schiampà, ma il baston i corda ur.
1: Vonde, vonde, ti prei, perdonimi purcit.
0: A sberle il lof dut malmenat. A Pieri i fa sdul e i dis. Baston, fermiti. E il baston subito al cole partiere cence vite. Da spocu ietat, il lof i dis.
1: Grazie, grazie purcitut. Scusimi, io non sono trist, ma io hai tante fan, perché che non chiati mai nuia di mangiata al bosch.
0: Se a lei non mi chiesti il problema, gli rispuint Pieri, non sta preoccupati. Dal mio tavaiuc, alle vonde mangia par tutti doi,
1: ma promettimi che non tu cirarás mai più di mangiarmi.
0: Va bene, dice il lof, tal prometto.
1: E di che di il porcitutto e il lof adventing

C'è fortunat ca l'estate il porcitut pieri avere gai così biei ca lo ance tanti iudat. Ma la so, ise fortuna o ise alcatri? C'è al fat par mertà che i regai. Provai da rispondi. Pieri ha l'avut dai regai magics par c'è ca l'estate bon e di cour. Parfin cu l'ov alla spartita la sua fortuna e si lo è fatta a mi. Dall'amicizia duzzi guadagna e duzzi sta mior. A barufà duzzi sta male invece. La generosità, la gentilezza, il sei di cor a fasi miracoli e han morentat anche l'ov. Qualche volta andè qualche dunque e coventa una strapassata, come all'ov che li acchiapades, ma tan pui spes a coventin li bieli manieris. Provai cui vuestri scompains, infamea, cui amis, che il cassisin tratta con bontà, al diventa pui bon in che lui. Lì si di fa un capricci cui genitors, provai da domanda con maniera biela e sincera. A di regionant li vuestri regions, a saran mior disponus vies di vuatris. Si rivai sa fa magari qualche plagé, en che sanou se l'ang domandat, i vio dareis ce risultas ca venin, a son i risultas dall'amor. Ale un dit latin così, omnia vincit amor, tal vuol di. L'amor al vinc dut, pui dalla fuarcia. Quando os fasi rabbia, invece di rispondi mal, irritassi o reagi, provai a tenersi calms e rispondi con grazia e pazienza. I vio dareis, cesi. Non è facile, si sa che coventa pui fuarcia par tratigni una sberla che no par molala. Ma il risultato al merta che est impegno. Così, al varesi sei, anche fra le nazioni sei popoli, risolvi le questions in modo pacific e no col scontro. Il scontro al porta odio e guerra. Il fevelassi, ci rindi capissi, al porta la pace. E moment furlan, par voi si conclude chi? Chiar ascoltadors, grazie di se stas con no. Mandi.

0: Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Oggi sono con Monsignor Domenico Sorrentino, che è l'arcivescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, che lui è arcivescovo per Pompei in realtà, però gli è rimasto il titolo anche nella diocesi attuale, che non è una diocesi arcivescovile.
2: Anche sono stato segretario della Congregazione del Culto Divino e anche lì di solito il segretario è arcivescovo, dunque questo titolo ad persona mi è stato lasciato.
1: Ecco, ci vuole raccontare questa sua vita così ricca di esperienze, che lei parte da Nola, che è lì nei pressi di Napoli, e poi fa un percorso abbastanza lungo e complicato, arriva a Roma, si ferma a Roma.
2: Sono nato alle falde del Vesuvio, quando guardo il Vesuvio insieme con i miei compaesani, guardiamo più la sua bellezza che il suo pericolo, per quanto anche il pericolo fa parte della nostra storia, come la storia appunto dimostra. Sono nato guardando il mare, perché la diocesi di Nola si muove intorno al Vesuvio, ma tocca appunto anche la parte che dà sul mare verso Torre Annunziata. E dunque per me il mio ambiente vitale è tra Vesuvio e Golfo, ecco, tra Monte di Fuoco e mare. Ecco, è stato il mio cammino giovanile verso il sacerdozio, sì, molto sereno. Sono stato preso fin dai primi anni dell'infanzia, ecco, ho ricevuto questa chiamata, ho sentito questa chiamata, e dunque da allora il mio cammino è passato, come per tanti, attraverso i vari seminari, da quello di Nola, poi quello di Salerno, dove ho fatto gli studi superiori, fino a Roma, dove ho fatto teologia come alunno del Collegio Capranica e studente alla Pontificia Università Gregoriana, ed anche studente all'Università Statale come diciamo studente di scienze politiche. Ecco. E così la mia vita si è mossa per un certo periodo tra Nola, Napoli e Roma, anche Napoli perché sono stato professore di teologia alla facoltà teologica nella sezione San Tommaso, ecco, quella che fa capo alla diocesi di Napoli. Non avrei mai pensato poi di essere chiamato a Roma presso la Santa Sede, dove però ecco, sono stato per ben 9 anni, ecco, lavorando nella segreteria di Stato del Santo Padre, mentre avevo anche il mio incarico di professore a Napoli e facevo ancora qualche cosa a fine settimana nella mia diocesi di Nola. Insomma,
1: però io vorrei chiedere a Monsignor Domenico Sorrentino di soffermarsi un attimo sui suoi anni giovanili, che sono stati in un momento particolare, perché lei era fra giovane sacerdote seminarista negli anni del Concilio Ecumenico, poi negli anni della contestazione giovanile. Come l'ha vissuto quel periodo?
2: Ma li ho vissuti pienamente, proprio come anni conciliari, anche come anni di contestazione. E naturalmente era una contestazione temperata all'interno del mondo cattolico, però eravamo in tanti allora a desiderare un rinnovamento di Chiesa che avesse anche tra le sue caratteristiche una grande sensibilità per i poveri, dunque nell'impegno sociale. Ecco, io ricordo che ero alunno di Capranica e mentre facevamo i nostri studi di teologia, ci formavamo al sacerdozio, eravamo anche in diversi di noi che si recavano nelle baracche di Roma a fare lezione ai ragazzi più poveri, un po' facendo nostro l'ideale di Don Milani. Ecco, avevo al tempo stesso attivato un centro di servizio sociale nella mia zona del Napoletano, e anche lì ecco, c'era fortemente espressa questa sensibilità, questo impegno. Ecco, desideravamo davvero quello che il Concilio ci aveva dato, ecco, una Chiesa che fosse veramente immersa nel mondo per dare la testimonianza del Vangelo a 360 gradi. Ecco, volevamo riscoprire Gesù come il vero segreto, ecco, della vita, il vero segreto dell'uomo, della storia, e questo in una chiesa che ne avesse davvero i lineamenti. Un po' ce l'ha fatto rivivere tutto questo momento Papa Francesco, quando ha detto, ecco, una chiesa povera e per i poveri. Ecco, in quegli anni eravamo galvanizzati da questa prospettiva, e personalmente lo ero in una forma anche piuttosto forte, che ha avuto la grazia di incontrarsi dal punto di vista accademico e spirituale con una grande personalità del mondo cattolico, una grande personalità sociale, quella di Giuseppe Tognoro, grande ispiratore del movimento cattolico, divenuto beato. Io poi sono divenuto postulatore della sua causa di beatificazione, e nei miei studi ebbi modo di incontrarlo come personalità capace di tradurre il Vangelo anche in termini sociali. Diciamo che questo ha veramente segnato la mia vita. Ecco, quello che sono stato come sacerdote, quello che sono come vescovo, dipende in gran parte, ecco, da questo momento storico, e anche da queste esperienze sociali, da queste frequentazioni spirituali.
1: E a 50 anni di distanza come lo vede il Concilio adesso?
2: Mi sembra attualissimo. Chiaramente alcune situazioni storiche sono cambiate, e dunque certe espressioni vanno contestualizzate storicamente, vanno tradotte nel nostro tempo, ma sento che più che mai la Chiesa debba ritenere il Concilio la grande grazia del nostro tempo, e debba riscoprirlo e tradurlo in attualità.

0: genitori.
1: Sono con Monsignor Domenico Sorrentino, che è l'arcivescovo di Assisi Nocera Umbra e Gualdo Tadino, che ci sta raccontando la sua vita e ci stava parlando di quasi 10 anni alla segreteria di Stato. Cosa faceva lei alla segreteria di Stato?
2: Beh, naturalmente quello che facevo in segreteria di Stato è anche un po' circondato dal riservo che è naturale in questo tipo di lavoro. Diciamo che aiutavo per la mia parte il Santo Padre, ed essendo lì stato chiamato come professore di teologia, ovviamente mi occupavo in particolare di aspetti che hanno a che fare, ecco, con la teologia, con il Magistero del Papa, ecco, davo il mio contributo nella, diciamo, nella dimensione che mi è un po' più congeniale. Ecco, per il resto è una grande struttura, come ben risaputo. Ecco, il Papa si serve di tanti collaboratori. Io ho avuto davvero questa grazia di servire San Giovanni Paolo II, che poi ho avuto la gioia anche di accogliere in visita a Pompei, quando sono stato prelato di Pompei e delegato pontificio per il santuario. Ecco, c'è stato, mi ha ordinato lui vescovo, ecco, perché sono entrato nel gruppo, ecco, dei vescovi ordinati in San Pietro. Ecco, e quegli anni per me sono stati di grande fecondità, direi anche anni di silenzio, perché il lavoro che si fa, ecco, intorno al Santo Padre è tutto circondato da questo riservo che ti fa sentire anche un po' diciamo un po' eremita, ecco, se si vuole, ma sono stati anni davvero molto profondi e molto fecondi.
1: Ma c'era uno scambio personale con il Santo Padre?
2: Direttamente no, mi è capitato soltanto alcune volte di poterlo incontrare. Lui mi ha riconosciuto attraverso il lavoro che facevo. Erano i nostri superiori che avevano i contatti diretti con lui a seconda delle udienze di tabella, come sul dire, e dunque c'era uno scambio con quello che lui chiedeva e quello che noi facevamo. Mi ricordo la bellezza del primo incontro, quando dopo anni che svolgevo un servizio per lui mi ha incontrato e al mio nome, che il segretario gli ha detto, mi ha riconosciuto per le cose che facevo, ed è stato veramente bello. Poi ho avuto la gioia di stare anche a cena con lui, cena di lavoro, per quello che si poteva fare, ecco, e per me, ecco, la sua figura, ecco, rimane una figura, diciamo, rilevante, ecco, del mio cammino di servizio alla Chiesa, ma anche del mio cammino personale.
1: Vorrei però che adesso Monsignor Domenico Sorrentino ci parlasse anche della sua esperienza di pastore. Questa trasmissione si chiama Pastori e lui comincia come vicario parrocchiale, non è solo uno studioso, non è solo un uomo della segreteria di Stato, ma ha svolto attività pastorale fin dalla sua consacrazione.
2: L'ho svolta e ho tenuto sempre a svolgere, nonostante che la tentazione dello studioso che volta mi potesse prendere, ma non l'ho fatta mai prevalere, e questo per una concezione che ho della stessa teologia. Anche facendo il lavoro teologico ho parlato nei termini di una teologia del vissuto, cioè una teologia che nasce dal vissuto ecclesiale e porta al vissuto ecclesiale, sicché mi è stato naturale immergermi anche nell'attività pastorale, bilanciandola con quella che poteva essere la mia attività, ecco, di ricerca e anche di insegnamento. E questo perché avere l'ancoraggio nel popolo di Dio, con i suoi volti, i suoi cuori, i suoi problemi, le sue istanze, le sue realtà, è assolutamente vitale, poter cogliere qualche cosa della voce di Dio nella storia. La teologia non avrebbe senso se non fosse un riecheggiare questa voce, ma la voce che passa attraverso la concretezza, ecco, del vissuto umano e del cammino storico. E dunque ho fatto volentieri il viceparroco, ho fatto anche il parroco per un paio di anni, nel frattempo ero direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola, ho messo su una biblioteca che è stata anche un centro di cultura e di dialogo, soprattutto interessata a sviluppare il pensiero e il messaggio di un padre della Chiesa, di solito catalogato come minore, ma per me grande padre della Chiesa, come è Paolino di Nola, amico di Agostino, figlio spirituale di Ambrogio.
1: Ma poi Monsignor Domenico Sorrentino è stato anche a Pompei, che quello è un incarico abbastanza particolare, perché c'è il santuario e il compito del responsabile è quello di fare vivere il santuario in una zona vicina a casa sua, vicino a dove era nato.
2: Per me è stata un'esperienza bellissima, è stata breve ma intensa. L'ho vissuta in un momento in cui anche dal punto di vista ecclesiale, direi teologico, è stata riscoperta la realtà di Pompei per il suo significato, per l'evangelizzazione. Tra l'altro ci ho scritto un libro su questo, Il Rosario e la nuova evangelizzazione. Sono stati gli anni in cui Papa Giovanni Paolo II ci ha regalato un grande documento sul Rosario, rilanciandolo per il nostro tempo, aiutandoci a scoprirlo non soltanto come una devozione, come spesso viene catalogata, ma come una preghiera contemplativa, una preghiera cristocentrica che ha la sua fisionomia mariana, ma il suo cuore nel volto di Cristo contemplato, e poi ecco, una preghiera che aiuta la causa della pace, la causa della famiglia e la stessa evangelizzazione. Io mi sono trovato a vivere i miei 2 anni di Pompei in questa temperie di Giovanni Paolo II, dunque con un rilancio di questo messaggio, e credo che questo abbia veramente segnato la mia vita.
1: E l'esperienza di Pompei è un'esperienza dove si incontrano veramente il dato pastorale e il dato teologico.
2: Proprio così, proprio così. E intanto l'esperienza pastorale, e direi l'esperienza pastorale di massa, perché Pompei è una realtà molto, molto popolare, e direi che quella maniera di essere pastore, incontrando tantissima gente, e spesso gente con un grande calore umano, come capita un po' dalle nostre parti campane, napoletane, per me è stato bellissimo, e al tempo stesso questa profondità teologica che mi è stato dato di gustare e di riscoprire anche alla scuola di un predecessore, quello è stato Monsignor Francesco Saverio Toppi, del quale è in corso la causa di beatificazione. Era una persona di grandissima spiritualità, un autentico santo del nostro tempo, che mi ha iniziato anche alla profondità di questa esperienza spirituale, di questa teologia del Rosario, sulla quale poi ho potuto costruire un mio percorso personale e di pastore.
1: E poi lei ha avuto la possibilità di incontrare altri papi accogliendoli nella sua diocesi, perché questa poi è stata una parte della sua esperienza. Qui ad Assisi i papi vengono spesso.
2: È proprio così, Benedetto XVI è venuto 2 volte e Papa Francesco 3 volte, dunque avevo accolto Giovanni Paolo II a Pompei, sto facendo un po' il pieno di questa esperienza molto interessante, sempre molto stimolante. Quando viene un Papa è una Chiesa che viene sollecitata profondamente, e sono state poi visite anche molto diversificate nel loro senso. Io mi riferisco adesso a quelle assisane, le prime visite, quella di Benedetto XVI e quella di Papa Francesco, sono state 2 visite in qualche modo programmatiche, perché hanno riletto questa nostra chiesa di Assisi alla luce del carisma di Francesco. Benedetto XVI venne in un momento in cui ricordavamo l'ottavo centenario della conversione di Francesco e in una giornata molto intensa rilesse tutto il suo carisma per l'attualità. E Papa Francesco è venuto come un papa che si chiama Francesco e ha fatto la stessa cosa con il suo piglio, la sua personalità. Per me è rimasto tra le tante cose che ha fatto, è rimasto impresso nella sensibilità oltre che nella memoria quello che ha fatto in alcuni momenti decisivi della sua visita. Intanto è stato il primo papa che è venuto qui in vescovado, tra quelli che sono venuti ad Assisi, il primo che è venuto in vescovado, e per un motivo specifico è venuto in vescovado perché abbiamo qui la sala della spogliazione di Francesco, quella in cui Francesco fece quel gesto clamoroso di spogliarsi non soltanto dei suoi soldi ma dei suoi vestiti, ecco, si denudò per Cristo, e il Papa è venuto qui con l'intenzione di mandare un messaggio alla Chiesa. Disse come la Chiesa si deve spogliare di se stessa, dello spirito del mondo, eccetera. Poi lo stesso Papa ha voluto vivere quella giornata con alcuni momenti specifici presso il nostro istituto serafico che accoglie i pluridisabili, ecco, e lì ha voluto dare una indicazione di umanità e una indicazione di chiesa che si fa prossima alle povertà più grandi e si mette a servizio degli altri, e poi volle stare con i nostri poveri della Caritas, mangiare lì con loro. Ecco, sono alcune indicazioni di quella giornata che ebbe poi tanti momenti splendidi che hanno lasciato poi il segno. Poi è venuto, come sa, ecco, per altri momenti, ma quello è rimasto.
1: Io ringrazio Monsignor Domenico Sorrentino per quello che ci ha detto e rinvio anche alla puntata prossima, sempre con lui, nella quale continuerà a raccontarci la sua particolare esperienza di vescovo qui ad Assisi, oltre che a Nocera Umbra e Gualdo Tadino. Grazie.
2: Grazie a lei.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.

abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture, e questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità, insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti,
non è certo annacquando i contenuti.

Sì, e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno. Scriveva San Paolo VI: senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio, per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.

0: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore,
1: che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti,
1: perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo

0: apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli.
1: Perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro. Al Padre di ogni consolazione rivolgiamo la nostra preghiera di figli.

0: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Oggi, 8 ottobre, la Chiesa ricorda Sant'Ugo da Genova, religioso dell'Ordine di Malta. Di Sant'Ugo si conosce la data precisa della morte, avvenuta a Genova l'8 ottobre 1233, ma non quella della nascita, avvenuta in Alessandria, per comune opinione degli storici, negli inizi della sua fondazione, cioè circa nell'anno 1168. Suo padre fu Arnoldo, figlio di Nicola e di Agnese, e nipote di quel certo Ottone di cui si è detto che nel 1109 donava tutti i suoi crediti alla chiesa di Sant'Andrea di Gamondio. Sua madre fu Valentina Fieschi, figlia del conte Ugo di Lavagna e sorella di quel Sinibaldo Fieschi che fu papa col nome di Innocenzo IV e del conte Alberto, da cui discese poi Santa Caterina Fieschi Adorno di Genova. Dei primi anni dell'adolescenza e della gioventù di Sant'Ugo poco si sa e si può solo arguire ragionevolmente dalla nobiltà della sua famiglia e dal valore fieramente belligero ed insieme profondamente religioso portato fino all'entusiasmo in tutto il Medioevo e soprattutto nei secoli delle crociate che Ugo ebbe un'educazione di grande fede e rigore morale e religioso.

dopo il grido unanime «Dio lo vuole», al concilio di Clermont, nel 1095, sull'invito alla prima crociata bandita dal Papa Urbano II, seguì l'invito di San Bernardo per ordine di Papa Eugenio III, in cui presero la croce l'imperatore Corrado III, il re di Francia Luigi VII ed il conte Amedeo III di Savoia, con molti principi e baroni, si giunse alla terza. La terza crociata fu resa necessaria dalle pessime notizie che venivano dall'Oriente, della disfatta dei cristiani a Tiberiade e della presa di Gerusalemme operata da Saladino nell'anno 1187. Fu un grido di desolazione per tutta la cristianità. Questa crociata non ebbe grandi successi e condusse ad una tregua di 3 anni alla condizione che restasse in mano ai cristiani tutta la costa di Palestina da Giaffa a Tiro, e con la facoltà ai cavalieri di San Giovanni e del Tempio di poter rimanere nei loro ospedali per accogliervi ed assistervi i pellegrini nei luoghi santi. Anche Alessandria fu invitata dai messi papali a favorire questa santa impresa, ed essa rispose generosamente fornendo il soldo ad un assai buon numero di cittadini e molti nobili e ricchi delle principali famiglie. È molto probabile, per non dire quasi certo, che fra questi nobili non nominati dall'analista Ghillini vi fosse pure Sant'Ugo. Egli aveva allora circa 20.

Non sappiamo se il santo abbia preso parte a qualche fatto d'armi, solo è noto che egli, come nobile di nascita, entrò fra i cavalieri di San Giovanni, mosso forse dalla vista di qualche disordine morale fra i suoi compagni d'arme e dalle lacrimevoli discordie dei capi, da cui seguì l'esito poco fortunato di questa e di altre crociate. Reduce dalla terza crociata, in cui si distinse per la sua dedizione alla croce, Sant'Ugo fu destinato a Genova. È fatto storico, indubitato, che nella precettoria o commenda di San Giovanni di Pré e nell'annesso suo ospedale di Genova si rese ammirabile per eroismo di virtù e per i miracoli insigni Sant'Ugo, ivi mandato senza dubbio dai superiori dell'ordine da Gerusalemme in forza del suo voto di obbedienza. Ottone Ghillini, alessandrino, arcivescovo di Genova per mandato del Papa Gregorio IX, aveva istituito il processo canonico sulle virtù e miracoli del santo e aveva ridotto in iscritto le risultanze di tale processo, che si conservavano compendiate nella commenda di Genova e che furono trasmessi in copia ad uno storico dell'ordine. È questa la fonte autorevole che ci fornisce le notizie più sicure di Sant'Ugo e che riportiamo letteralmente.

uno storico ci lascia scritto che Sant'Ugone era di corpo piccolo e magro, vestiva pelli, portava sopra le nude carni il cilizio e dormiva sopra una tavola abbasso all'ospedale, in quella parte che guardava la marina. In questi ed altri esercizi si occupava egli servendo a poveri con carità grandissima, dando egli con amor grande le cose necessarie e talora anche con profondissima umiltà lavando loro i piedi con le proprie mani e andava a seppellire i morti. Digiunava tutto l'anno in cibi quadragesimali e per trattare più aspramente il corpo suo non mangiava cosa alcuna cotta in quaresima. Quando stava a udire la messa fu più volte sollevato da terra, in modo tale che mentre era ancor vivo era onorato da tutti e universalmente tenuto per santo. Passa poi lo storico a narrare i miracoli operati dal santo in vita e dopo morte, e cioè la fonte prodigiosamente scaturita dalla roccia per un segno di croce di Sant'Ugo e la nave pericolante salvata dalla burrasca e la liberazione di un indemoniato e l'acqua mutata in vino ed altri, tutti ricevuti sotto giuramento dall'arcivescovo Ottone e molti altri riferiti proprio da questo storico.

ben si può affermare con tutta certezza che Sant'Ugo fu il primo fiore di Alessandria, che ci ricorda col giuramento di Pontida che è la vittoria di Legnano, una delle più belle pagine dell'Italia medievale, ed indubbiamente gli edificanti e gloriosi avvenimenti di cui fu feconda la nascente città influirono decisamente sull'educazione e gli ispirarono quel genio guerriero in difesa della cattolica fede, disposto all'eroica pratica di religiose virtù che lo resero santo in vita e dopo morte, nonché una delle più fulgide glorie della patria.

presento i fioretti di San Francesco. Sono antichi racconti edificanti. I 39 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

fanciullo fraticello, pregando Santo Francesco di notte, vide Cristo e la Vergine Maria e molti altri santi parlare con lui.

Un fanciullo molto puro e innocente fu ricevuto nell'ordine, vivendo Santo Francesco, e stava in un luogo piccolo nel quale i frati per necessità avevano la terra per letto. Venne Santo Francesco una volta al detto luogo e la sera, recitati i salmi di compieta, egli andò a dormire per potersi levare la notte a pregare, quando gli altri frati dormivano come egli era abituato a fare. Il detto fanciullo si propose nel cuore di spiare sollecitamente Santo Francesco per conoscere la sua santità e in particolare per sapere quello che faceva di notte quando si levava. E perché il sonno non lo ingannasse, quel fanciullo si pose a dormire accanto a Santo Francesco e legò il proprio cingolo a quello di Santo Francesco per sentire quando si levasse. E di ciò Santo Francesco non si accorse di nulla. La notte, sul primo sonno, quando tutti gli altri frati dormivano, Santo Francesco si levò e trovò il proprio cingolo così legato e lo sciolse delicatamente perché il fanciullo non lo sentisse. E se ne andò Santo Francesco da solo nella selva, che era presso il luogo, ed entra in una celluzza che vi era e si pose in orazione. Dopo qualche tempo si desta il fanciullo e, trovando il cingolo sciolto e Santo Francesco levato, si alza egli stesso e andò in cerca di lui. E trovando aperto l'uscio donde andava nella selva, pensò che Santo Francesco fosse andato là. E il fanciullo si inoltrò nella selva e, giungendo presso il luogo dove Santo Francesco pregava, cominciò ad udire un grande parlare e, avvicinandosi di più per vedere e per comprendere quello che udiva, vide una luce ammirabile che attorniava Santo Francesco e nella luce vide Cristo e la Vergine Maria e Santo Giovanni Battista e l'Evangelista e una grandissima moltitudine di angeli, e tutti parlavano con Santo Francesco. Vedendo e udendo questo, il fanciullo cadde a terra tramortito. Poi, compiuto il mistero di quella santa apparizione e tornando Santo Francesco al luogo, trovò il detto fanciullo, urtandolo con i piedi, giacere sulla via come morto. Preso da compassione, lo sollevò e lo portò in braccio come fa un buon pastore con le sue pecorelle. E poi, avendo saputo dal fanciullo che lo stesso aveva visto la visione, gli comandò che non lo rivelasse mai ad alcuno finché egli fosse vivo. Il fanciullo poi, crescendo in grazia di Dio e nella devozione di Santo Francesco, rivelò ai frati la detta visione. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

dalla vigna del prete di Rieti, in casa del quale pregò Santo Francesco, per la molta gente che veniva a lui furono tratte e colte le uve, e poi miracolosamente fece più vino che mai, come Santo Francesco gli aveva promesso, e come Dio rivelò a Santo Francesco che alla sua morte avrebbe avuto come caparra

Essendo una volta Santo Francesco gravemente infermo agli occhi, mentre Ugolino cardinale, protettore dell'ordine, per la grande tenerezza che aveva di lui, gli scrisse di andare a Rieti, dove vi erano ottimi medici, per gli occhi. Allora Santo Francesco, ricevuta la lettera del cardinale, andò prima a Santo Damiano, dove era Santa Chiara, devotissima sposa di Cristo, per darle qualche consolazione e poi andare dal cardinale. Essendo a Santo Damiano Santo Francesco, la notte seguente peggiorò così agli occhi che non vedeva alcuna luce. Perciò, non potendo partire, Santa Chiara gli fece una celluzza di cannucce nella quale egli si potesse meglio riposare. Ma Santo Francesco, tra il dolore dell'infermità e la moltitudine dei sorci che gli facevano grandissima noia, non poteva trovare una posizione per dormire, né di giorno né di notte. E sostenendo per più giorni quella pena e tribolazione, cominciò a pensare e a conoscere che quello era un flagello di Dio per i suoi peccati. E cominciò a ringraziare Dio con tutto il cuore e con la bocca, e poi gridava ad alta voce e disse: Signore mio Dio, io sono degno di questo ed anche di molto peggio. Signore mio Gesù Cristo, pastore buono, che mostri la tua misericordia a noi peccatori durante diverse pene ed angosce corporali, concedi grazia e virtù tu a me, tua pecorella, per nessuna infermità e angoscia e dolore io mi allontani mai da te. E fatta questa orazione, gli venne una voce dal cielo che disse: Francesco, rispondimi. Se tutta la terra fosse oro, e tutti i mari e le fonti e i fiumi fossero balsamo, e tutti i monti e i colli, e i sassi fossero pietre preziose, e tu trovassi un altro tesoro più nobile che queste cose, quanto l'oro è più nobile che la terra, e il balsamo che l'acqua, e le pietre preziose più che i monti e i sassi, e ti fosse dato per questa infermità quello più nobile tesoro, non ne dovresti tu essere contento e bene allegro? Rispose Santo Francesco: Signore, io sono indegno di così prezioso tesoro. E la voce di Dio diceva a lui: Rallegrati, Francesco, perché quello è il tesoro della vita eterna che io ti riservo, e fin da ora te lo investo. E questa infermità e afflizione è la caparra di quello tesoro beato. Allora Santo Francesco chiamò il compagno con grandissima allegrezza di così gloriosa promessa e disse: andiamo al cardinale. E consolando in primo luogo Santa Chiara con sante parole, e da lei umilmente accomiatandosi, prese il cammino verso Rieti. E quando vi giunse vicino, tanta moltitudine di popolo gli si fece incontro, perciò egli non volle entrare in città, ma andò ad una chiesa che era presso la città, forse a 2 miglia. Sapendo i cittadini che egli era alla detta chiesa, correvano tanto intorno a vederlo che la vigna della chiesa tutta si guastava e le uve venivano colte. Per questa ragione il prete forte si doleva nel suo cuore e si pentì di aver ricevuto Santo Francesco nella sua chiesa. Essendo da Dio rivelato a Santo Francesco il pensiero del prete, lo fece chiamare a sé e gli disse: Padre carissimo, quante somme di vino ti rende ogni anno questa vigna, quando ti rende al meglio? Il prete rispose che gli rendeva 12 somme. Dice Santo Francesco: io ti prego, padre, che tu sostenga pazientemente il mio dimorare qui per qualche giorno,
poiché io vi trovo molto riposo, e lascia che ogni persona colga dell'uva in questa tua vigna per l'amore di Dio e di me, poverello. E io ti prometto dalla parte del mio Signore Gesù Cristo che ella ti renderà di sicuro 20 some. E Santo Francesco voleva stare in quel luogo per il grande frutto delle anime che poteva fare a causa delle genti che venivano da lui. E molti partivano poi inebriati del divino amore e abbandonavano il mondo. Il prete si fidò della promessa di Santo Francesco e lasciò liberamente la vigna a coloro che venivano. Meravigliosa cosa! La vigna fu del tutto guasta e l'uva raccolta, sicché appena vi rimasero alcuni racimoli d'uve. Viene il tempo della vendemmia e il prete raccolse tali racimoli e li mette nel tino e pigia. Secondo le promesse di Santo Francesco, raccoglie 20 some di ottimo vino, nel quale miracolo si vede come, per merito di Santo Francesco, la vigna che era stata spogliata delle uve e aveva abbondato di vino si può paragonare al popolo cristiano sterile a causa del peccato, che per i meriti di Santo Francesco spesse volte abbondava di buoni frutti di penitenza. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco.

un altro fioretto di una molto bella visione che vide un frate giovane, il quale aveva in tanta abominazione la tonaca che era disposto a lasciare l'abito e uscire dall'ordine.

Un giovane molto nobile e delicato venne all'ordine di Santo Francesco. Dopo qualche giorno il giovane, per istigazione del demonio, cominciò ad avere in tanta abominazione l'abito che portava. Gli pareva di portare un sacco vilissimo. Aveva orrore delle maniche e abominava il cappuccio. La lunghezza e l'asprezza dell'abito gli sembrava una soma insopportabile. E crescendo pure il dispiacere della religione, egli finalmente deliberò di lasciare l'abito e di tornare al mondo. Aveva costui già preso per usanza, secondo come gli aveva insegnato il suo maestro, a qualunque ora passava davanti all'altare del convento, nel quale si conserva il corpo di Cristo, di inginocchiarsi con grande riverenza e togliersi il cappuccio e con le braccia in croce sul petto inchinarsi. Avvenne che la notte nella quale doveva partire e uscire dall'ordine passasse davanti all'altare del convento e, passandovi secondo l'usanza, si inginocchiò e fece riverenza, e subitamente fu rapito in spirito e gli fu mostrata da Dio una meravigliosa visione. Vide davanti a sé quasi una moltitudine infinita di santi a modo di processione, a due vestiti di bellissime e preziose vestimenti e di drappi, e la loro faccia e le loro mani risplendevano come il sole e andavano accompagnati da canti e da suoni di angeli. Tra questi santi ve n'erano due più nobilmente vestiti e adorni più che gli altri, e i due erano circondati di tale luce che grandissimo stupore davano a chi li guardava. Quasi alla fine della processione il giovane vide uno adorno di tanta gloria che pareva un cavaliere novello.

Oh, carissimi, io vi prego che vi piaccia di dirmi chi sono quelli così meravigliosi, i quali sono in questa processione così venerabile. Rispondono costoro: sappi, figliuolo, che noi siamo tutti frati minori e veniamo ora dalla gloria del paradiso. E costui domanda: chi sono quei due che risplendono più degli altri? Rispondono costoro: questi sono Santo Francesco e Santo Antonio. E quell'ultimo che tu vedi così onorato è un santo frate che morì da poco. Egli combatté con forza contro le tentazioni e perseverò sino alla fine. Perciò noi lo portiamo in trionfo alla gloria del paradiso. E questi vestimenti di drappi così belli che noi portiamo ci sono dati da Dio in cambio delle aspre tonache che noi pazientemente portavamo nella religione. E la gloriosa chiarità che tu vedi in noi ci è data da Dio per l'umiltà e la pazienza, per la santa povertà e obbedienza e castità che noi osservammo sino alla fine. E perciò, figliuolo, non ti sia duro portare il sacco della religione così fruttuoso. Infatti, se con il sacco di Santo Francesco, per amore di Cristo, tu disprezzerai il mondo e mortificherai la carne e contro il demonio combatterai valentemente, tu avrai insieme con noi simile vestimento e chiarità di gloria. E udite queste parole, il giovane tornò in sé medesimo e, confortato dalla visione, cacciò da sé ogni tentazione, riconobbe la colpa sua dinanzi al guardiano e ai frati, e da quel giorno in avanti desiderò l'asprezza della penitenza e dei vestimenti, e finì la vita sua nell'ordine, in grande santità. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

un giovane aveva preso un giorno molte tortore e le portava a vendere. Imbattendosi in lui, Santo Francesco, che aveva sempre una singolare pietà per gli animali mansueti, guardando queste tortore con occhio pietoso, disse al giovane: «Buon giovane, io ti prego che tu me le dia. Uccelli così innocenti, che nella scrittura sono simbolo delle anime caste e umili, non vengono in mano di uomini crudeli che li uccidano». E subito colui, ispirato da Dio, tutte le diede a Santo Francesco, ed egli, ricevendole in grembo, cominciò a parlare loro dolcemente: «Sorelle mie, tortore semplici, innocenti e caste, perché vi lasciate voi pigliare? Ora, ecco, io vi voglio scampare da morte e farvi i nidi, affinché voi facciate frutto e vi moltiplichiate secondo i comandamenti del nostro Creatore». E andò Santo Francesco e a tutte fece nido. E le tortore, come è d'uso, cominciarono a fare uova e figliare davanti ai frati, e domesticamente stavano e abitavano con Santo Francesco.

con gli altri frati, come se fossero state galline sempre nutrite da loro, e mai non si partirono fino a quando Santo Francesco con la sua benedizione diede loro licenza di partire. E al giovane che gliele aveva date disse Santo Francesco: figliuolo, tu sarai presto frate in questo ordine e servirai graziosamente Gesù Cristo. E così fu, poiché il detto giovane si fece frate e vivette nel detto ordine con grande santità. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

hai ascoltato qualche fioretto di San Francesco che ti ha fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane, clima impregnato di candore, stupore, semplicità.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito

nella quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: germane.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

nell'ultimo mistero del rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazaret,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fammi orami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo Cuore Immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo Cuore Immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico,

Oggi, 8 ottobre, la Chiesa ricorda Sant'Ugo da Genova, religioso dell'Ordine di Malta. Di Sant'Ugo si conosce la data precisa della morte, avvenuta a Genova l'8 ottobre 1233, ma non quella della nascita, avvenuta in Alessandria, per comune opinione degli storici, negli inizi della sua fondazione, cioè circa nell'anno 1168. Suo padre fu Arnoldo, figlio di Nicola e di Agnese, e nipote di quel certo Ottone di cui si è detto che nel 1109 donava tutti i suoi crediti alla chiesa di Sant'Andrea di Gamondio. Sua madre fu Valentina Fieschi, figlia del conte Ugo di Lavagna e sorella di quel Sinibaldo Fieschi che fu papa col nome di Innocenzo IV e del conte Alberto, da cui discese poi Santa Caterina Fieschi Adorno di Genova. Dei primi anni dell'adolescenza e della gioventù di Sant'Ugo poco si sa e si può solo arguire ragionevolmente dalla nobiltà della sua famiglia e dal valore fieramente belligero ed insieme profondamente religioso portato fino all'entusiasmo in tutto il Medioevo e soprattutto nei secoli delle crociate che Ugo ebbe un'educazione di grande fede e rigore morale e religioso.

dopo il grido unanime «Dio lo vuole», al concilio di Clermont, nel 1095, sull'invito alla prima crociata bandita dal Papa Urbano II, seguì l'invito di San Bernardo per ordine di Papa Eugenio III, in cui presero la croce l'imperatore Corrado III, il re di Francia Luigi VII ed il conte Amedeo III di Savoia, con molti principi e baroni, si giunse alla terza. La terza crociata fu resa necessaria dalle pessime notizie che venivano dall'Oriente, della disfatta dei cristiani a Tiberiade e della presa di Gerusalemme operata da Saladino nell'anno 1187. Fu un grido di desolazione per tutta la cristianità. Questa crociata non ebbe grandi successi e condusse ad una tregua di 3 anni alla condizione che restasse in mano ai cristiani tutta la costa di Palestina da Giaffa a Tiro, e con la facoltà ai cavalieri di San Giovanni e del Tempio di poter rimanere nei loro ospedali per accogliervi ed assistervi i pellegrini nei luoghi santi. Anche Alessandria fu invitata dai messi papali a favorire questa santa impresa, ed essa rispose generosamente fornendo il soldo ad un assai buon numero di cittadini e molti nobili e ricchi delle principali famiglie. È molto probabile, per non dire quasi certo, che fra questi nobili non nominati dall'analista Ghillini vi fosse pure Sant'Ugo. Egli aveva allora circa 20.

Non sappiamo se il santo abbia preso parte a qualche fatto d'armi, solo è noto che egli, come nobile di nascita, entrò fra i cavalieri di San Giovanni, mosso forse dalla vista di qualche disordine morale fra i suoi compagni d'arme e dalle lacrimevoli discordie dei capi, da cui seguì l'esito poco fortunato di questa e di altre crociate. Reduce dalla terza crociata, in cui si distinse per la sua dedizione alla croce, Sant'Ugo fu destinato a Genova. È fatto storico, indubitato, che nella precettoria o commenda di San Giovanni di Pré e nell'annesso suo ospedale di Genova si rese ammirabile per eroismo di virtù e per i miracoli insigni Sant'Ugo, ivi mandato senza dubbio dai superiori dell'ordine da Gerusalemme in forza del suo voto di obbedienza. Ottone Ghillini, alessandrino, arcivescovo di Genova per mandato dei superiori dell'ordine da Gerusalemme in forza del suo voto di obbedienza. Ottone Ghillini, alessandrino,

brano storico ci lascia scritto che Sant'Ugone era di corpo piccolo e magro, vestiva pelli, portava sopra le nude carni il cilizio e dormiva sopra una tavola a basso l'ospedale, in quella parte che guardava la marina. In questi ed altri esercizi si occupava egli servendo a poveri con carità grandissima, dando egli con amor grande le cose necessarie e talora anche con profondissima umiltà lavando loro i piedi con le proprie mani e andava a seppellire i morti. Digiunava tutto l'anno in cibi quadragesimali e per trattare più aspramente il corpo suo non mangiava cosa alcuna cotta in quaresima. Quando stava a udire la messa fu più volte sollevato da terra, in modo tale che mentre era ancor vivo era onorato da tutti e universalmente tenuto per santo. Passa poi lo storico a narrare i miracoli operati dal santo in vita e dopo morte, e cioè la fonte prodigiosamente scaturita dalla roccia per un segno di croce di Sant'Ugo e la nave pericolante salvata dalla burrasca e la liberazione di un indemoniato e l'acqua mutata in vino ed altri, tutti ricevuti sotto giuramento dall'arcivescovo Ottone e molti altri riferiti proprio da questo storico.

ben si può affermare con tutta certezza che Sant'Ugo fu il primo fiore di Alessandria, che ci ricorda col giuramento di Pontida, che è la vittoria di Legnano, una delle più belle pagine dell'Italia medievale, ed indubbiamente gli edificanti e gloriosi avvenimenti di cui fu feconda la nascente città influirono decisamente sull'educazione e gli ispirarono quel genio guerriero in difesa della cattolica fede, disposto all'eroica pratica di religiose virtù, che lo resero santo in vita e dopo morte, nonché una delle più fulgide glorie della patria nostra.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
2: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
2: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
2: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio, e i suoi trofei lo precedono.
1: Come un pastore egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto, e conduce pian piano le pecore madri.
2: Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare, e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo?
1: Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia?
2: Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti?
1: A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
2: Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere.
1: Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Il Signore regna, tremino i popoli. Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
2: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
1: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
1: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome. Invocavano il Signore ed egli rispondeva.
2: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
1: Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
2: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore. Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici. Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo:
3: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore,
1: che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti,
1: perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male,
1: perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli,
1: perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia, che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: sia il cuore sentire un malato grave, un morente gridare mamma, viene spontaneo invocare questo nome anche se la mamma non è vicina, forse è presso Dio a chiedere grazia e liberazione per chi in quel momento la chiama. Anche noi oggi ripetiamo a Maria questo nome, mamma, e lo facciamo portando tutti i dolori, le prove della nostra vita. Sappiamo che questa festa è nata in momenti tragici della storia, quando c'era scontro di popoli e di religioni, e davvero dipendeva dalla vittoria se le cose potessero cambiare. I cristiani temevano di vedersi sommersi da chi non era cristiano e intendeva piantare un'altra fede nelle nostre terre. 1571, battaglia navale di Lepanto, lì si è invocata la Madonna delle Vittorie e lì ha dato ragione ai cristiani che lottavano all'estremo delle loro forze. 1683, fuori le porte di Vienna, ancora eserciti cristiani che resistono e cacciano lontano questo nemico tanto temuto. Ancora nel nome di Maria ci si riunisce e si trovano le forze per respingere il nemico. Altri tempi, diremmo noi, ma certamente tempi in cui si aveva paura di un mostro che avanzava e che poteva mettere sotto sopra non solo le nostre tradizioni, la nostra sicurezza sociale, ma anche il nostro credo, il nostro fondamento di vita. Penso a come si è manifestata la fede nonostante la rivoluzione dell'ateismo in Russia, quando nelle isbe, nelle case dei poveri, conservavano le icone della Vergine Maria, e ci fu tutta un'azione per bruciare quei santi quadri attorno al quale le famiglie anche più povere e lontane dalle chiese tenevano viva la loro fede. Penso 8 giorni fa, quando con un gruppo di persone di Concordia ci trovavamo ad Efeso, dove è venerata la casa di Maria. Lì Giovanni e gli altri discepoli l'hanno custodita nel momento in cui si scontravano con la civiltà pagana e dovevano seminare lo spirito del Vangelo. Perché vi ho ricordato questi momenti della storia? Perché il nostro compito, tra le difficoltà, quando non ci comprendiamo più neppure con i vicini di casa, nostro compito è custodire la Vergine Maria, tenerla anche noi gelosamente come madre alla quale possiamo portare tutti i nostri dispiaceri, le nostre paure, confidare a lei ogni nostro problema e dubbio. Custodire Maria vuol dire custodire la memoria in questi tempi di grande trasformazione, per cui si dice: non sappiamo dove andiamo, non sappiamo dove arriveremo continuando di questo passo, molti assorbiti nell'indifferenza religiosa. Invochiamo la Vergine Maria perché si mantenga viva la memoria della nostra dignità di cristiani, dell'essere figli di Dio, dell'essere membri dell'unica grande famiglia. Un secondo insegnamento: da Maria impariamo a non isolarci. Oggi c'è la tendenza di chiudersi dentro le nostre piccole esigenze, il nostro piccolo mondo. Pecchiamo di paura nel donarci agli altri, nell'essere premurosi gli uni verso gli altri. Ebbene, Maria è presente, è inserita nella vita quotidiana, e là dove c'è bisogno di dare una mano, c'è bisogno di prendere una iniziativa. Ricordate a Cana, lei era già là in mezzo a coloro che preparavano la festa di nozze. Ricordate da Elisabetta, lei è là per quella vecchia che sta diventando mamma e che può provare vergogna e che ha bisogno di molteplici servizi. Ricordate ai piedi della croce, nel momento della umiliazione e della sconfitta, è là, è presente. E ricordate, come ci diceva oggi la lettura, nel momento in cui gli apostoli rischiavano di disperdersi, di tornare alle abitudini di prima, di chiudere la loro esperienza con il Signore Gesù, e lì a raccoglierli nella preghiera del Cenacolo. Cosa ci insegna Maria? A non isolarci dagli altri, al diventare sempre più attenti alle necessità di chi abbiamo vicini, ad accostarci con delicatezza anche nelle situazioni più imbarazzanti, portando la nostra bella testimonianza, dando la nostra parola di speranza, il nostro gesto di solidarietà, di affetto. Attraverso di lei il Signore ci chiede di diventare mano, occhio, piede per tutti i fratelli della nostra comunità. Ma come è presente Maria? Portando dentro di sé il mistero di Dio. Ecco quello che domandiamo a lei in questa festa del Rosario. Non vogliamo essere appiattiti agli schemi di tutti. Siamo, sì o no, persone abitate dalla luce del Signore, confortate dalla sua misericordia, illuminate dalla sua parola nuova? Questo dovremmo portare dentro le pagine quotidiane della nostra storia e dei nostri rapporti. Questo permetterà al male di indietreggiare, altrimenti il disordine, l'egoismo continueranno a prendere piede. Maria ci spinge in avanti, ci invita ad entrare in tutte le situazioni con questo cuore nuovo, riconciliato con Dio e con la nostra precisa vocazione cristiana. Allora il deserto del male indietreggia, è il deserto dell'ignoranza di Dio, è il deserto della paura di Dio, è il deserto dell'indifferenza che noi vorremmo allontanare. Ecco la nostra preghiera alla Vergine Maria, mentre presentiamo con sincerità le nostre paure, il voler difendere la faccia, l'essere preoccupati di quello che pensano gli altri di noi. Chiediamo a lei più coerenza cristiana, più coraggio nel vivere la nostra fede in ogni circostanza lieta o difficile o tormentata della nostra vita. Lei sia accanto come madre e come modello. Lei prega per noi, a lei sta a cuore il popolo credente e vorrebbe che la fede continuasse ad accompagnare il nostro cammino quaggiù.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Ferrere in provincia di Asti, il comune circondato dal verde si trova a 268 metri sul livello del mare e conta circa 1500 abitanti. Iniziamo il nostro cammino, a voi Ferrere.

0: questo momento ci troviamo nella sala delle bandiere con il sindaco Silvio Maria Tealdi. Allora, ci presenti il comune di Ferrere.
1: Buongiorno a tutti, io appunto da 10 anni faccio il sindaco qui a Ferrere, un paesello di 1500 abitanti, diciamo posizionato, adagiato su 7 colli. Questa è un po' una caratteristica di Ferrere, ha 7 colline su cui vivono appunto la maggior parte dei ferreresi, quindi non un centro molto grande ma sparpagliato sulle colline. Questi 7 colli ovviamente ci vantiamo di essere come Roma, anche se siamo ovviamente un piccolo paesello, però è un paese ancora agricolo con numerose attività commerciali, un paese molto vivo. E amministrarlo non è semplice proprio perché è un paese che ha una grande espansione, diciamo chilometrica, di territorio, di strade, eccetera. Però è un paese molto vivace, molto ricco di iniziative.
0: Qui siamo all'interno del comune, però non c'è soltanto il comune, perché qui c'è una concentrazione di cose, perché abbiamo la scuola, la biblioteca.
1: Sì, questa è la parte storica, diciamo, siamo all'interno del castello del 1300, ha appartenuto ai conti Garretti di Ferrere, quindi una nobile famiglia del casato dei Savoia, e dal 1300 appunto hanno governato Ferrere fino alle porte, diciamo, della Repubblica. Quindi questo castello è la parte storica, è diventato comune e è stato restaurato una 20 anni fa, e siamo ancora in questa sala di rappresentanza che è molto bella ed è originale anche. Il palazzo comunale comprende una bella sala consigliare dedicata a Rita Levi Montalcini, che è un riferimento che a noi fa piacere sempre portare, e ci sono tutti gli edifici comunali. Ovviamente la parte storica continua nelle scuole.
0: E più in là abbiamo Castelrosso.
1: Il Castelrosso è un edificio importante, una villa non fortificata, l'architetto di scuola guarignana, ed è un castello della fine del Settecento molto importante, ha anche una bella storia perché costruito dai conti Garretti e passato ai conti Gromis di Trana, del casato dei Savoia, per poi essere acquistato da Emanuele Montalcini, che era lo zio di Rita Levi Montalcini, che ho citato appunto prima, e quindi ospitava le nipoti, Rita e Paolo, le due gemelle, Gino, il fratello più grande, architetto tra l'altro della nostra scuola, e quindi la famiglia Levi Montalcini qui ha trascorso le sue estate dell'infanzia.
0: E non manca il verde, lo diceva prima, e ci sono tanti sentieri intorno al centro storico, diciamo.
1: Sì, grazie per questo riferimento. Questa amministrazione ha voluto ripristinare alcuni sentieri, abbiamo un gruppo di ciclisti e quindi c'è un turismo anche legato proprio al passeggio a piedi e in bicicletta. Le colline sono molto dolci, quindi è un piacere, diciamo, affrontare qualche salita e qualche discesa in mezzo ai boschi.
0: E Ferrere è gemellato con un comune argentino.
1: È vero, una 25 abbiamo già fatto il 25ennale del gemellaggio, quindi chi mi ha preceduto ha avuto questa bella intuizione. È un po' lontano, quindi raggiungere i nostri fratelli argentini è difficile, però mi è capitato 3 volte di andare. Quando vai là, gli argentini hanno un'ospitalità, un cuore pazzesco per le loro radici, e quindi quando arriviamo noi italiani ci accolgono con un affetto, come dicono loro, con un corazon enorme.
0: Tra le maggiori caratteristiche ci sono anche tanti allevamenti, no?
1: È vero, Ferrere, diciamo, come in questa zona, è una sede di allevatori della razza piemontese, quindi i nostri bovini allevati. Oggi qua non ci sono allevamenti grandi, quindi sono tutti allevamenti dove mangiano cereali, vengono trattate bene le bestie, quindi c'è un'attenzione particolare, però la fa da padrone appunto la razza bovina piemontese, e anche l'allevamento suino. Ferrere è conosciuta un po' in tutto l'Astigiano ma anche in tutto il Piemonte per i suoi salumi. Proprio questo edificio è la sede, ad esempio, dell'associazione del salame cotto Monferrato. È un'associazione di una 20 di produttori. Il salame cotto è una specialità piemontese che spero possiate assaggiare se venite a trovarci. Viene fatta proprio solo in questa zona.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro, sì, con un invito?
1: Ma l'invito è, intanto, visto che stanno sviluppandosi tantissimi B&B o case vacanze, e quindi poter godere di una settimana, di 2 o 3 giorni, di un weekend nel verde a respirare aria buona, credo che sia un sogno di tanti. Qui economicamente non è una zona cara, no? Quindi si può mangiare bene, bere bene a prezzi moderati, e quindi l'invito è proprio questo: venite a scoprire le bontà di Ferrere.
0: Adesso siamo qui con Don Mauro Canta, ci eravamo incontrati qualche tempo fa a Cisterna d'Asti, perché lei è anche parroco lì, ma oggi presentiamo la comunità cristiana di Ferrere.
2: Sì, bentornati e benvenuti a Ferrere. La comunità parrocchiale di Ferrere è una comunità vivace che trova il suo centro nella chiesa parrocchiale dedicata a San Secondo d'Asti, un martire cristiano del primo secolo, a cui è dedicata anche la chiesa principale della nostra città ed è il patrono della diocesi di Asti, a cui Ferrere fa parte. Ecco, dicevo, trova il suo centro nella chiesa parrocchiale perché Ferrere ha questa tipicità di avere un territorio molto esteso di 7 colline e ogni collina ha il proprio patrono e che vedete raffigurati nelle lunette centrali sulla volta di questa chiesa. Sono appunto 7 colline a cui sono dedicate una chiesa ogni collina e in occasione della festa della borgata della collina la popolazione si stringe, si unisce, giovani, anziani, per festeggiare il santo patrono. Avviene così anche per Ferrere, quando nel capoluogo, la terza domenica o l'ultima domenica di agosto, si celebra la festa di Sant'Agostino, un patrono della comunità. San Secondo viene ricordato a maggio, invece, insieme alla città di Asti. Nelle varie colline, nel tempo di Natale, viene allestito un presepe ogni collina e così viene anche ideata questa via dei presepi, ecco, visitabile nel tempo natalizio.
0: Lei come riesce a dividersi tra tutte queste parrocchie?
2: Non è facile, però una sfida che abbiamo e che dobbiamo cogliere oggi è il lavorare insieme, il metterci insieme e il creare sinodalità, come ci chiede anche Papa Francesco. Un'attenzione che ho chiesto anche negli ultimi consigli pastorali e ai laici, sia ai collaboratori che ai fedeli, è di accogliere chi arriva nuovo ad abitare nelle nostre colline e anche un'attenzione particolare agli anziani e agli ammalati. Noi dobbiamo farci vicini a loro, tant'è vero che una cura e un'attenzione pastorale della comunità di Ferrere e anche la casa di riposo Castelrosso, ormai esistente da molti anni, dove sono ricoverati un'ottantina di anziani, quasi tutti di Ferrere o delle zone limitrofe.
0: Ma qual è la caratteristica dell'abitante di Ferrere?
2: L'abitante di Ferrere è sicuramente ricco di tante idee e ha una capacità di lavorare insieme quando si pone un obiettivo e di coinvolgere altre persone per poter arrivare a quell'obiettivo che si è prefissato. Sono molto capaci di fare festa gli abitanti di Ferrere e tant'è vero che la festa di Sant'Agostino, come anche le feste nelle varie colline, è sempre poi seguita da un momento conviviale che apparentemente può sembrare slegato dalla celebrazione dell'Eucaristia, ma se prima abbiamo celebrato l'Eucaristia nel banchetto che ci unisce come fedeli, poi il momento conviviale ci unisce per far feste e per creare legami.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Ecco, vorrei tanto che chi arriva a Ferrere si senta accolto, si senta a casa propria e quindi vorrei stimolare i collaboratori a non scoraggiarsi, a continuare nell'educare i ragazzi, nell'assistere i più poveri, i più bisognosi, le giovani generazioni, ma soprattutto alle famiglie di saper accogliere.
0: E adesso percorriamo l'itinerario enogastronomico di Ferrere e lo facciamo con la signora Laura Fasano. Vedo che ha preparato tanti piatti, abbiamo tante belle cose qui. Lei è la titolare di questo laboratorio gastronomico. Iniziamo il nostro itinerario.
3: Va bene, allora io inizierei dalla parte degli antipasti, perché ovviamente sono l'espressione maggiore del Piemonte, perché il Piemonte è proprio la patria degli antipasti oltre che della pasta fresca. Quindi abbiamo la nostra tipica insalata russa, che viene fatta partendo dalle verdure tagliate, cotte al vapore, condita con la salsa tonnata. Questa è una particolarità e una nostra peculiarità, perché normalmente si condisce solo con la maionese. La nostra battuta al coltello, quindi anche qui andiamo proprio a scegliere la mucca nella stalla per avere la miglior qualità possibile. Noi partiamo dalla mezzena, la lavoriamo e questo è il risultato. Idem per il vitello tonnato, anche in questo caso la carne è sempre della stessa provenienza, viene cotto a bassa temperatura, che è un po' una novità rispetto a com'era la cucina piemontese tradizionale, e invece la salsa tonnata è la classica salsa tonnata che facevano le nostre nonne sostanzialmente. Poi abbiamo ancora l'anguilla in carpione, che è un'altra tipicità proprio del nostro territorio, che anche qui viene presa l'anguilla, pulita, infarinata, fritta e poi messa a macerare per alcuni giorni per prenda bene il gusto. gusto. Una tipicità proprio di qui, infatti qua ne vanno pazzi per la nostra anguilla, fortunatamente. Poi qui a Ferrere siamo nel territorio dei salumi, tipicamente è la zona del salame cotto, e infatti noi abbiamo diverse tipologie di salame cotto, però si fanno anche crudi, si fanno pancette e si fanno altre tipologie di salumi che chiaramente sono molto apprezzati. Poi, andando avanti nel nostro percorso gastronomico, abbiamo la nostra pasta fresca, dove abbiamo l'agnolotto classico astigiano, che è fatto con i due arrosti, la ricetta classica è i due arrosti, vitello e maiale e un po' di verdure che possono essere spinaci, borragine o verza a seconda della stagione. Il plin, che è tipicamente più albese più che astigiano, invece è fatto con tre arrosti, quindi coniglio, vitello e maiale, pochissima verdura, giusto per dargli quella morbidezza. E poi l'inconfondibile tagliarin ai 30 tuorli, che quindi qui ci sono 30 tuorli di galline allevate a terra, quindi anche la qualità del prodotto è molto importante anche per il risultato. I plin e gli agnolotti li abbiamo conditi col sugo d'arrosto, che è il sugo che noi, quando prepariamo i ripieni, facciamo gli arrosti per fare i ripieni, riusciamo a ottenere, e chiaramente con un sapore che è inconfondibile.
0: Poi anche la panificazione.
3: La panificazione,
0: no?
3: È importante. La focaccia, che non vuol far concorrenza alla ligure, però comunque è un ottimo prodotto. Il pane del contadino, fatto con una miscela di cereali, di farine integrali. E la nostra baguette, anche qui fatta con una farina biologica di tipo 2 con un mix di cereali.
0: Siamo in Piemonte, poi non possono mancare i grissini.
3: Non possono mancare i grissini, che sono tipici della nostra tradizione. Questi qua anche vengono fatti con un briciolo di strutto, perché comunque devono avere quella fragranza che chiaramente è tipica dello strutto, farine biologiche e tutto quanto.
0: E come il vino, un altro principe del territorio qui a Ferrere è il miele.
3: Abbiamo il miele. Questa è zona tipicamente del miele, tant'è che a Ferrere c'è proprio una giornata dedicata al miele, facciamo una festa, è organizzata una festa qui in paese. Chiaramente abbiamo tantissime varietà di miele, il più famoso chiaramente è l'acacia, dove mettono anche dentro il miele d'acacia le nocciole, che è un'altra tipicità della nostra zona, ma poi abbiamo anche mieli diversi che possono essere abbinati ai formaggi o mangiati anche così per addolcire, tipo il coriandolo, la flora alpina, quindi sono tutte cose un po' particolari che i nostri apicoltori si sono inventati, che arricchiscono di gran lunga.
0: Vedo anche altre confetture. Poi.
3: Abbiamo delle confetture, chiaramente non possono mancare, abbiamo delle confetture dolci di more e di pesche, ovviamente.
0: Qui ci sono tanti
3: boschi. Esatto. Poi siamo vicini a Canale, a Canale ci sono le pesche, è proprio il paese delle pesche. E poi abbiamo anche delle composte in abbinamento ai formaggi, tipo quella di cipolle, oppure tipicamente qui adesso non ce l'abbiamo, però la cugnà. Che sono prodotti che vanno tipici nostri, che vanno in abbinamento coi formaggi, coi bolliti e con altre preparazioni.
0: Ma come è riempita qui la pesca?
3: Invece le pesche sono, è proprio la ricetta della nonna, perché viene tolto il nocciolo, viene scavata leggermente, la polpa viene mescolata col cacao, gli amaretti e l'uovo, poi viene riempita, viene cotta al forno e viene servita.
0: Poi abbiamo i dolci.
3: E poi abbiamo i dolci, quindi abbiamo chiaramente la torta di nocciole, che è proprio tipica di qua, la crostata con le nostre marmellate, i brutti e buoni, un'altra peculiarità nostra qua della zona, fatti con le nocciole e gli albumi, e poi le immancabili paste di Meliga.
0: E il tutto viene accompagnato dai vini del territorio.
3: E viene accompagnato dai vini del territorio, chiaramente, che sono qua, abbiamo una ricchezza di vini impressionante. Abbiamo, partendo dal Grignolino, che è un Grignolino proprio prodotto a Ferrere, questo, una cantina di Ferrere, passando per le Barbere, anche qui è un territorio tipico di Barbere, il famoso Arneis, e poi abbiamo voluto aggiungere, perché adesso i produttori si stanno lanciando in questa operazione, un vino spumante metodo classico.
0: Una domanda che...
3: Il famoso Arneis, e poi abbiamo voluto aggiungere, perché adesso i produttori si stanno lanciando in questa operazione, un vino spumante metodo

0: Gianni De Marie è un cultore di storia locale, ma anche memoria storica di Ferrere. Io inizierei a presentare questo luogo, che sicuramente è uno dei luoghi più suggestivi di Ferrere.
1: Ok, allora, questo è Castelrosso, chiamato comunemente Castelrosso, è un po' un fiore all'occhiello del paese. Risale all'inizio del 1700, quando Ferrere era governato dai Conti Garetti. Questi Conti Garetti regnarono a Ferrere fino al 1851. Poi la proprietà passò, tramite il matrimonio dell'ultima figlia dei Garetti, con i Conti Gromis di Trana. L'ultimo di questi Gromis di Trana vendette la proprietà nel 1910 al professor Emanuele Montalcini, ebreo, che era lo zio della Rita Levi Montalcini, famoso premio Nobel che tutti abbiamo conosciuto per la sua intelligenza, per le sue innovazioni nel campo della medicina. Era stata progettata dall'architetto Filippo Castelli, che era della scuola di Filippo Juarra, il famoso architetto del 1700, che aveva fatto il progetto della Basilica di Superga sulla collina di Torino. E quindi diciamo che anche a livello architettonico, a livello storico, a livello artistico, continua ad essere per noi il vero gioiello del paese.
0: E qui c'era uno dei castelli di Ferrere.
1: Sì, quindi questo è considerato uno dei castelli di Ferrere, e che in realtà sono tre. Questo è il più recente, il più giovane. Quello sotto, che attualmente è la sede del comune, risale al 1300. In parte è stato abbattuto e sono state costruite le scuole elementari. Il primissimo castello è giù in vallata. Adesso prende il nome di Albergo di Castelvecchio. Era stato costruito all'inizio del 1100, quando i Conti Garetti, dal vescovo di Asti, avevano avuto il titolo di conte ed era stata passata a loro la contea di Ferrere.
0: E Rita Levi Montalcini ha questo cognome perché prende il cognome della mamma e del papà.
1: Esatto, Rita Levi Montalcini prende il cognome dalla mamma, che era Adele Montalcini. Il papà era Adamo Levi. Il papà gestiva un'industria di ghiaccio giù a Bari. La mamma invece era casalinga, suo malgrado, perché avrebbe voluto fare la pittrice, ma le donne allora dovevano fare le casalinghe. E quindi, dice la Rita Levi Montalcini, in diversi dei suoi libri che scrive, che questa mamma faceva la casalinga, ma non era per niente contenta e non era neppure affettuosa con i bambini, perché lei non si sentiva una casalinga. E questo ha aiutato molto la Rita Levi Montalcini a maturare l'idea di non fare la casalinga e di dedicarsi allo studio.
0: E lei l'ha incontrata proprio qui nel 1998?
1: Sì, nel 1998 la Rita Levi Montalcini era venuta a Ferrere per il gemellaggio, perché Ferrere è gemellato con un paese dell'Argentina che si chiama la Francia. Ho fatto un gran bel discorso, una donna molto simpatica, una donna che merita anche così a livello di comunicazione un grande rispetto, e si vede comunque anche dal modo di esprimersi, dalla terminologia che usava e tutto, che è una grande donna di pensiero, un grande personaggio.
0: Ecco, importante l'edificio, ma qui anche il parco.
1: Il parco, dunque, questo parco è anche importante per la Rita Levi Montalcini, perché quando lei veniva da bambina e poi da adolescente, quando era un adolescente, e siccome lei era di un carattere un pochino chiuso, un pochino timido, spesso parcheggiava da sola nei viali di questo parco. E avendo recepito già il problema della mamma, che non era contenta di fare la casalinga, anche lei ha maturato l'idea di non fare la casalinga, di dedicarsi allo studio e soprattutto allo studio della medicina, perché si sentiva portato per questo. Lei aveva letto anche molto i classici, il Cato Maior di Senectute, di Cicerone, e di lì aveva cominciato a prendere i suoi primi concetti di studio di medicina, soprattutto riferendosi alla vecchiaia. Il nostro cervello, secondo lei, grazie ai neutroni, non dovrebbe mai invecchiare se ben usato.
0: Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti.
1: Sì?
0: Ma che cos'è Ferrere per lei?
1: Allora, io ci sono nato e quindi io con Ferrere ho un legame particolare. Amo il paese, amo la gente, amo il paesaggio, amo tutto di Ferrere, devo dire, perché comunque mi sento proprio un elemento di Ferrere, conterraneo.
0: In 28 minuti abbiamo cercato di far vedere tutte le bellezze di Ferrere.
1: Sì.
0: Io vorrei far ascoltare anche il dialetto locale, quindi vogliamo fare un invito.
1: Sì.
0: A venire qui a Ferrere con un invito narrato con il dialetto locale.
1: Allora, van viduma mnia Frere.

0: mangiare del pan bun, del salam bun e del vin bun, quando è la sagra del pan e salame vin.
1: Borghi d'Italia.

0: Giovedì 8 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Papa Leone apre l'incontro in Vaticano per i 10 anni di Amoris Laetitia. La Chiesa risponda con coraggio alle domande delle famiglie, attenti alle fragilità. Sempre più intensi gli attacchi russi in Ucraina, 28 le vittime nelle ultime ore. Sullo sfondo i negoziati in stallo e l'intenzione di Trump di parlare con Putin. Dalla Russia notizie non confermate di un secondo caso di peste, il Cremlino non risponde, Trump non crediamo sia un'arma biologica. Ben trovati da Marco Guerra. Abbiamo certamente molto da imparare dalle famiglie. Così Papa Leone in apertura a 10 anni di Amoris Laetitia, l'evento che dal 7 al 14 ottobre riunisce in Vaticano i capi delle chiese orientali, i presidenti delle conferenze episcopali, coppie ed esperti per riflettere sul tema della famiglia nel decennale del documento di Papa Francesco. Ieri pomeriggio l'avvio dei lavori con l'intervento del pontefice, il servizio di Salvatore Cernuzzi.
1: Domanda discrezione e riservatezza, Papa Leone, a quanti siedono in aula Paolo VI per questo evento volto ad offrire risposte agli interrogativi delle famiglie di oggi. La loro vita ci pone di fronte anche a domande che meritano di essere affrontate con coraggio. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. Il pensiero del Papa è per i giovani, i quali continuano ad anelare all'amore ma spesso faticano a comprendere come tale visione possa prendere forma nella propria vita. L'insicurezza economica, le migrazioni, la violenza, la solitudine e altre forme di fragilità emotiva condizionano le scelte delle persone e le possibilità che riescano a immaginare per il proprio futuro. In particolare, Leone raccomanda un'attenzione speciale al tema della fragilità. L'esperienza della fragilità solleva la questione se siamo capaci di rimanere vicini gli uni agli altri quando la vita non corrisponde più a ciò che si era sperato e se sappiamo riconoscere l'opera della grazia anche in situazioni segnate da limiti, ferite e apparenti fallimenti. Anche sotto questo aspetto l'esperienza delle famiglie ha qualcosa da insegnare a tutti, poiché la fragilità appartiene alla nostra comune condizione umana e di conseguenza alla vita della Chiesa.
0: Andiamo alla cronaca internazionale. Sinasprisce l'offensiva russa contro l'Ucraina con decine di vittime. Kiev risponde colpendo infrastrutture energetiche in Russia. Intanto sono almeno 28 le vittime nelle ultime 24 ore, mentre il presidente USA Trump annuncia una prossima chiamata al capo del Cremlino, Putin. Paola Simonetti.
2: Un'altra giornata di terrore e sangue, quella di ieri in Ucraina, martellata da massicci attacchi che hanno provocato almeno 28 morti, fra cui 3 bambini piccoli e 100 feriti, un bilancio salito di ora in ora. Prese di mira strutture residenziali in diverse città del paese e la principale centrale termoelettrica della capitale per la seconda volta in una settimana. In risposta alle forze ucraine hanno colpito l'area di Mosca. Violenti attacchi incrociati condannati dal segretario generale dell'ONU Guterres, che ha denunciato nelle ultime 24 ore 150 vittime nel conflitto in corso. Una guerra che sembra lontana dal vedere uno spiraglio. Fermi i negoziati per stessa ammissione di Mosca, al momento ha dichiarato il viceministro degli esteri russo Ryabkov, non ci sono piani concreti di trattativa tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Il presidente USA Trump ha nelle ultime ore comunicato l'intenzione di chiamare il capo del Cremlino Putin, ma per Mosca resta il nodo cruciale della posizione ucraina sui negoziati e su come intenderà portarli avanti.
0: Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale USA di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, secondo quanto riporta il sito Axios. Intanto nelle ultime ore una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar è stata attaccata, provocando un numero imprecisato di vittime, lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. L'attacco è avvenuto mentre l'Iran annunciava la chiusura di una rotta nello stretto di Hormuz utilizzata per aggirare il blocco navale di Teheran. E sale la preoccupazione dopo la voce smentita dalla Russia che nella regione siberiana di Irkutsk si sia verificato un secondo caso di peste dopo il decesso della ricercatrice. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede spiegazioni sull'accaduto, interviene anche il presidente americano Trump, non crediamo sia un'arma biologica, il servizio di Roberta Barbi.
3: Lo scenario ricorda molto quello degli albori della pandemia da Covid, con notizie che filtravano il silenzio assordante della Cina. Stavolta l'allarme in Siberia, nell'area di Irkutsk, dove una ricercatrice sarebbe morta a causa di una provetta contenente il batterio della peste rotta accidentalmente, un'ipotesi che non convince pienamente la famiglia della vittima e che fa paura dopo la circolazione della notizia di un presunto secondo caso, smentito da Mosca, che continua a ripetere di avere la situazione sotto controllo. I media stanno diffondendo notizie false, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando le richieste ufficiali di informazioni in merito avanzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E mentre anche la Commissione UE monitora la situazione, sull'accaduto è intervenuto il presidente americano Trump, che ha affermato di avere in programma una conversazione con Putin su questo argomento. Non crediamo sia un'arma biologica, ha detto Trump, ma lo scopriremo presto.
0: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa che proseguono a Madrid, la donna deceduta in un ospedale della capitale spagnola, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. E i principali sindacati spagnoli hanno fissato uno sciopero generale di 24 ore per l'11 novembre. Intanto al Parlamento europeo è in discussione l'House Act, che mira a regolamentare il fenomeno degli affitti brevi, un provvedimento sul quale le forze politiche sono spaccate. Tuttavia manca un vero e proprio piano europeo per lo sviluppo dell'edilizia sociale. Su questo tema sentiamo la responsabile delle politiche europee del sindacato inquilini Sunia, Giusi Milazzo.
4: L'Housing Act comincia a regolamentare il tema degli affitti brevi, demanda, non decide, da delle indicazioni che i comuni definiscano le zone a stress abitativo sulla base di alcuni criteri, quindi il costo delle abitazioni negli 8 anni precedenti, le previsioni dell'andamento del mercato nei 3 anni successivi.
0: Al di là della regolamentazione, l'Europa prevede di intervenire anche con fondi per un piano casa che dia una risposta alle classi medio-basse?
4: Non è così chiaro ed evidente l'indirizzo. Allora, che l'Europa finalmente si occupi di casa è un dato, però è anche vero che il problema del disagio abitativo non si affronta solo limitando gli affitti brevi, ma con un complesso di interventi. E molti stati hanno questo stock di edilizia sociale, è anche vero però che i fondi immobiliari ormai la fanno da padroni.
0: Metteremo a disposizione dei distributori in Francia 10 milioni di barili di gasolio provenienti dalle nostre riserve, lo ha annunciato il premier francese Le Cornu per far fronte alla crisi energetica. Il primo ministro ha inoltre annunciato che a fine mese saranno prese decisioni per far fronte alle richieste degli studenti. E anche l'Italia si muove ancora per fare fronte al caro carburanti. La premier Meloni ha detto che il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili e oggi è atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, nuova collocazione per la Sacra Culla custodita a Santa Maria Maggiore a Roma. La celebre reliquia della Natività lascia temporaneamente la cripta della Basilica Liberiana per importanti lavori di restauro. Il servizio di India Iammancini.
5: I 5 preziosi frammenti di legno di sicomoro che la tradizione attribuisce alla mangiatoia della Natività di Gesù lasceranno la consueta collocazione nella cripta davanti all'altare papale. Il reliquiario ottocentesco, firmato dall'architetto Giuseppe Valadier, traslocherà temporaneamente lungo la navata destra, creando un suggestivo dialogo con l'Annunciazione di Pompeo Batoni. La decisione nasce dall'esigenza di avviare un accurato cantiere di restauro della nicchia storica, condotto sotto la sovrintendenza della Direzione dei Musei e dei Beni Culturali del Vaticano. L'intervento doterà la struttura di una teca tecnologica a controllo microclimatico e vedrà anche la realizzazione di un nuovo fondale musivo blu, ideato per evocare il cielo della Natività. Durante la fase dei lavori, i fedeli e i pellegrini avranno la possibilità di contemplare il reperto, un incontro ravvicinato con un pezzo di storia che da secoli raccoglie le preghiere, i dolori e le devozioni di milioni di credenti.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus reconciliatus ecclesia, scriveva Sant'Agostino. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture, e questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno. Scriveva San Paolo VI: senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

miei carissimi che ascoltate Radio Voce del Deserto. Vi confesso che è una grandissima gioia per me potermi mettere in comunicazione con voi tutti i giorni per salutarvi il mattino.

0: ascoltiamo come pensiero del buongiorno il commento tenuto da Don Angelo sulla fine dell'enciclica papale Redemptoris Mater, tenuto giovedì 8 ottobre 1987 durante la giornata di preghiera.
1: Ti lodiamo, ti benediciamo, Signore, perché sei qui presente nella Santissima Eucaristia. Ti ringraziamo anche perché ci aiuti a credere e soprattutto ci aiuti a fare esperienza di questa tua presenza, che noi non soltanto riusciamo a cogliere con il dono della fede che tu ci doni, ma anche con l'esperienza che noi viviamo. Sentiamo che tu sei in mezzo a noi, perciò noi ci doniamo totalmente a te, ci consacriamo al tuo sacratissimo cuore. Siamo insidiati da tanti pericoli, viviamo in un mondo che è dimentico di te e che vorrebbe distoglierci dalla totale attenzione a te. Perciò noi in questo momento ti proclamiamo la nostra scelta di fondo, la nostra decisione di vivere per te, di porre te a fondamento della nostra vita. Tu sei la nostra roccia, la nostra sicurezza. Tu sei il vero senso della nostra vita. Proclamiamo con forza quello che tu sei per noi, Signore. Vogliamo vivere per te, in obbedienza a te, in sottomissione a te, accogliendo la tua parola e portando anche la croce tutti i giorni, camminando per le strade che il Padre ha stabilito per noi, anche se sono misteriose, incomprensibili. E qui davanti a te vogliamo riflettere sulla conclusione dell'enciclica Redemptoris Mater, che in tutto questo tempo abbiamo avuto la gioia di approfondire. Ti preghiamo che tutta questa ricchezza di dottrina diventi una forza portante delle nostre scelte, della nostra pietà, della nostra devozione, della nostra disponibilità a seguire anche la Vergine Maria, che ci insegna tutto quello che tu ci hai detto, Signore, e ci porta a fare tutto quello che tu vuoi che facciamo. La conclusione al numero 51 ci riporta quello che il Papa ci dice: al termine della quotidiana liturgia delle ore si innalza, tra le altre, questa invocazione della Chiesa a Maria: o alma madre del Redentore, porta sempre aperta del cielo e stella del mare, soccorri il tuo popolo che cade, ma pur anela a risorgere. Tu che hai generato nello stupore di tutto il creato il tuo santo genitore, nello stupore di tutto il creato. Queste parole dell'antifona esprimono quello stupore della fede che accompagna il mistero della maternità divina di Maria. Sappiamo che caratteristica della maternità divina di Maria è stato il suo pellegrinaggio di fede. La fede ci riserva un continuo stupore, una meraviglia continua, come quando andiamo ad esplorare un panorama stupendo. La fede ci apre questa prospettiva divina soprannaturale, ci fa penetrare il mondo di Dio. È una luce viva che illumina il mistero di Dio che si è realizzato, incarnato in Gesù Cristo, e il mistero della nostra vita in Gesù Cristo. La Vergine Maria fu colta da continuo stupore, anche se il cammino di fede, la peregrinazione di fede di Maria fu molto oscura, difficile, e si concluse sotto la croce, accogliendo e offrendo la morte di suo figlio, come un condannato per i peccati del mondo. Questo mistero della maternità divina si apre, si svela davanti a noi, e questo stupore della fede accompagna questo mistero in certo senso anche nel cuore di tutto il creato e direttamente nel cuore di tutto il popolo di Dio, cioè nel cuore della Chiesa. Quanto mirabilmente lontano si è spinto Dio, creatore e Signore di tutte le cose, nella rivelazione di se stesso all'uomo. Ecco, il Papa, anche lui viene colto da questo stupore di fede, nel pensare fino a quale punto Dio si è spinto nei nostri riguardi, nel rivelare se stesso a noi, attraverso la creazione e la redenzione. Quanto chiaramente Dio ha superato tutti gli spazi di quell'infinita distanza che separa il creatore dalla creatura. Dovrebbe essere per noi questo un aiuto alla nostra umiltà, pensare a quale distanza Dio ha coperto per giungere a noi, quale discesa, quale kenosi, e noi facciamo tanta fatica a mettersi all'ultimo posto. Se Dio in se stesso rimane ineffabile ed imperscrutabile, ancora più ineffabile ed imperscrutabile è nella realtà dell'incarnazione del Verbo che si è fatto uomo mediante la Vergine di Nazaret, la kenosi più completa di Dio, si è realizzata nel seno della Vergine Maria. Già c'è stata la grandissima degnazione da parte di Dio quando ci ha creati, però la sua degnazione massima è quando lui si è fatto uomo come noi, in una carne di peccato, assumendo su di sé tutti i peccati del mondo e portandone tutta la conseguenza. Poteva essere già una discesa massima, estrema per noi, il fatto che fosse apparso soltanto come uomo, ma lui si umiliò facendosi schiavo, servo, caricandosi dei nostri peccati e diventando obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce, oltraggiato, disprezzato, rifiutato. Se Dio ha voluto chiamare eternamente l'uomo ad essere partecipe della natura divina, si può dire che ha preordinato la divinizzazione dell'uomo secondo le sue condizioni storiche, sicché anche dopo il peccato è disposto a ristabilire a caro prezzo il disegno eterno del suo amore mediante l'umanizzazione del figlio a lui consostanziale. Sarebbe stata una degnazione estrema anche questa per noi, che Dio avesse voluto divinizzarci, portarci dentro nella sua divinità, che Dio si fosse degnato proprio di venire a prenderci nella nostra realtà di peccato e a dirci, ecco, ascendi, entra nella divinità. Invece è venuto il contrario, che non soltanto Dio ci ha divinizzati, ma per divinizzarci prima si è umanizzato Lui. Quindi questo figlio consostanziale al Padre, cioè una sola cosa col Padre, con lo Spirito Santo, le tre divine persone, una sola cosa, senza interrompere questa comunione consostanziale col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo, il Figlio si umanizza. Tutto il creato e più direttamente l'uomo non può non rimanere stupito di fronte a questo dono di cui è divenuto partecipe nello Spirito Santo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Da questo stupore deve nascere la lode, la benedizione. Qui si inserisce l'altro mistero della iniquità del peccato da parte dell'uomo. Questo Dio che crea, che progetta di divinizzare l'uomo, che non ritratta il suo progetto dopo che l'uomo ha fatto il peccato? Anzi, aggiunge la umanizzazione perché l'uomo sia libero e possa raggiungere il progetto iniziale di entrare nella divinità, di essere coinvolti nella divinità. Alla fine saremo solo Dio tutto in tutti, per mezzo di Gesù Cristo. Di fronte a questa meraviglia, questo stupore, l'uomo come risponde? Ecco il mistero della iniquità umana. Come risponde l'uomo? Vediamo un po' quello che facciamo noi nella vita, quando dimentichiamo Dio, quando pensiamo a noi stessi prima e più di Dio, quando obbediamo alle nostre visioni, cioè ai nostri punti di vista, le nostre idee, i nostri programmi, anziché accettare il progetto di Dio, anziché obbedire a Lui, quando preponiamo a Dio altre scelte, quando Dio non è l'unica nostra scelta, l'unico nostro amore, e dopo di aver considerato il nostro peccato, cioè la nostra stoltezza, consideriamo anche la stoltezza del mondo che vive come se Dio non ci fosse, che combatte Dio, che bestemmia Dio, che vuole mettersi al posto di Dio. Evidentemente possiamo pensare che farà Dio quando manifesterà la sua potenza. C'è da sperare che Dio tenga conto dell'ignoranza umana. Sappiamo anche che Dio ha portato su di sé anche questo peccato enorme dell'umanità che ha rifiutato Dio. Dio è venuto in mezzo ai suoi, i suoi non l'hanno accolto. Al centro di questo mistero, nel vivo di questo stupore di fede, sta Maria, alma madre del Redentore. Ella lo ha provato per prima questo stupore. Tu che hai generato nello stupore di tutto il creato il tuo santo genitore. Ecco, vediamo tutta la creazione presa da stupore, quindi non soltanto le persone intelligenti, gli angeli e le persone umane, ma anche tutta la creazione inanimata, tutta la creazione piena di stupore. Quasi tutta la creazione ha avuto un brivido quando dentro nella creazione si è inserito Dio, fatto uomo. In quell'istante del concepimento della Vergine Maria, che si sentì piena di Dio, fatto uomo in lei. In Maria tutta la creazione sussultò, perché subì le conseguenze di questo contatto divino. Dio che precipita dentro nel creato, e il creato ha questo brivido, questo stupore. Come dovremmo vivere questo stupore noi ogni volta che il Figlio di Dio scende dentro di noi realmente vivo nell'Eucaristia? E qui ci sentiamo colpevoli di tutta la nostra freddezza, la nostra indifferenza, i mille pensieri che ci portiamo dietro quando facciamo la comunione eucaristica. Come dovremmo vivere, sperimentare questo stupore ogni volta che Dio entra dentro di noi? Potremmo dire ancora che la Vergine Maria era degna di accogliere dentro di sé il Figlio di Dio, perché lei era immacolata, senza peccato. Ma io sono peccatore. E Dio precipita dentro di me, diventa una sola cosa con me, si fa pane proprio perché io lo debba assimilare, come tutto il mio essere dovrebbe essere coinvolto, preso da stupore, da brivido, come dovrei veramente convertirmi o essere già convertito, come per me Gesù Cristo dovrebbe essere tutto. E tutto il resto è sparire. E come potrei non fidarmi di questo Gesù Cristo se entra così potentemente e totalmente dentro di me, a prendere possesso di me, dei miei programmi, dei miei progetti, del progetto di Dio nella mia vita? Perché dovrei preoccuparmi? Perché dovrei essere in ansia? che dovrei essere preoccupata. Ma se lui si è degnato talmente di scendere dentro di me, quanto lui si prenderà a cuore il progetto di Dio nella mia vita? Allora io penso proprio che il Signore aspetti la nostra conversione, perché quello che conta non è tanto quello di preoccuparmi di realizzare me stesso, ma di dare spazio a Gesù Cristo dentro di me, che Gesù Cristo sia veramente tutto per me e che io sia tutto per Lui, che io sparisca in Lui, che non sia più io a vivere, ma che è Lui che vive in me. Allora sarebbero risolti tutti i problemi miei, perché non sono io che faccio, che opero, che realizzo, che posso fare io. Senza di me voi non fate niente. C'è bisogno quindi di una conversione profonda, di un perdermi totale, incondizionato in Lui, fino a che non mi sono perso così totalmente, incondizionatamente in Lui, non posso pretendere di realizzare nulla, perché Lui mi lascia semmai a faticare tutta la notte, remando, gettando a rete destra e sinistra, distruggendomi dalla fatica, e ritornando la mattina arriva senza neanche un pesciolino, proprio perché Lui vuole ridurmi all'impotenza, ma non perché vuole umiliarmi, ma perché Lui vuole che io creda e che mi fidi di Lui e che io sappia che la mia vita avrà significato e quando avrò lasciato la sua esclusiva azione nella mia vita, quando mi sarò perso veramente in Lui. Ecco, questo già ci mette brividi, ci mette stupore, ci mette anche molto disagio, per dire, dentro di noi, perché in realtà qui è il nocciolo della mia relazione col Signore e della relazione di Gesù con me. Perché molto spesso magari io, preso dal mio orgoglio, dalla mia ambizione, e pretendo di fare, e magari penso di essere colpevole davanti a Dio perché non gli do quello che magari io penso che Lui aspetti da me. E Lui non aspetta niente da me, perché Lui dà lo stesso talento a chi ha lavorato tutta la giornata come chi ha lavorato un'ora soltanto. E Lui, se vuole pagarmi, invita tutto il mondo. Lui vuole che io sia ridotto alla piena, completa, totale sottomissione e obbedienza. Qui abbiamo tanto bisogno di chiedere aiuto alla Vergine Maria, perché lei è stata proprio questa creatura piena di stupore che ha sempre messo Gesù davanti a sé e sapeva di non valere niente senza Gesù. E lo dice lei, ce lo conferma nei suoi messaggi: io non porto me stessa, io sono la serva. Non chiedete alla serva quello che la serva non ha. Lui è il forte, Lui è il potente. Io non vengo a portare me stessa, vengo a portare Lui. È Lui che conta. È Lui che vale. È Lui che dovete cercare. È su di Lui che dovete costruire. Lui è la pietra fondamentale. È commovente che la Vergine Maria dica: io di mio non ho niente. Non sono proprietario neanche di un capello della mia vita, dice la Madonna. Io sono come voi, creatura, però una creatura totalmente donata al Signore, per cui ecco la pienezza di grazia della Vergine Maria. In lei non c'era ombra di resistenza, di condizionamento, in lei tutto era limpido, trasparente, disponibile, era tutta di Gesù, tutta di Gesù. Ecco questo punto di arrivo. E noi vogliamo essere tutti di Maria, proprio perché per mezzo suo ci è più facile essere tutti di Gesù. Cioè la nostra grande realizzazione, la grandiosa opera che noi dobbiamo costruire, non è un'opera che si innalza, ma un'opera che si sprofonda. È proprio questo diventare tutti di Gesù, in modo che Lui possa agire con la piena, totale, completa libertà in noi e per mezzo di noi. Allora costruiremo l'opera più grande, che sarà proprio Gesù Cristo, la nostra opera. È Lui che conosce i disegni del Padre. Lui salirà sulla barca e mentre abbiamo per tanto tempo remato invano contro le tempeste, Poi appena lui sale in barca, subito, immediatamente, la barca giunge a riva. Senza fatica, il progetto si realizza. Ecco, io ringrazio moltissimo il Signore di questa luce in questo momento, perché io la sento fortemente, la intuisco, neanch'io non la comprendo poi in maniera completa, con tutte le sue conseguenze, però mi sento di annunciarla con forza, perché questa è l'opera che Dio vuole che noi costruiamo. Ed è l'opera che passa attraverso la morte totale di noi stessi. È meraviglioso tutto questo. Perché sempre noi siamo tentati di poter fare qualche cosa di realizzato da noi. Ma il Signore non ha bisogno. Perché sempre noi siamo tentati di poter fare qualche cosa realizzato da noi. Ma il Signore non ha bisogno

passione, morte e resurrezione. Che può fare il pane? Che possono fare poche gocce di vino? Di fronte al mistero pasquale di Gesù Cristo? Eppure quando quel pane è a disposizione, quando quelle poche gocce di vino sono a disposizione, ecco, Gesù Cristo realizza la sua passione, morte e resurrezione per la salvezza del mondo. Questo è lo stupore della Vergine Maria, lo stupore di ciascuno di noi. Vorremmo pregare intensamente per poter arrivare a questo stupore, a questa realizzazione, che ripeto non è realizzazione nostra, è realizzazione di Gesù Cristo. E anche la Vergine Maria è realizzazione di Dio, di Gesù Cristo, figlia di suo figlio, creatura di suo figlio. Lei che genera il suo generatore.

concludo ora implorando sempre dal Signore la benedizione su questa vostra giornata, anche sulla mia. Vediamo di ricordarci a vicenda sempre. Io vi chiedo una particolare preghiera per me, vi chiedo di pregare anche per tutti i collaboratori della radio nostra, Voce del Deserto. Ci sono tante persone, tanti giovani, tanti papà e mamme di famiglia che si sacrificano, che danno del tempo per portare avanti questo nostro impegno che speriamo sia di vostro gradimento. Voi pregate per noi, sosteneteci, perché possiamo superare anche le inevitabili difficoltà, perché anche qualsiasi nostra impresa subisce tentazione, prova, collaudo, anche la nostra radio subisce delle prove e delle difficoltà che dobbiamo cercare di superare, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno e della vostra preghiera. E affidiamoci alla Vergine Maria, lei è la nostra madre, lei ci guida, lei ci accompagna, e per sua intercessione, per l'intercessione di San Giuseppe, suo sposo, nostro patrono, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel Signore, nella Vergine Maria, a risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. In questo giovedì 8 ottobre 2026 sono le 9 e un minuto, alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash. Alle 10.15 ascolteremo Una parola per la vita e Gocce di luce a cura del movimento dei focolari da Loppiano. Alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una riflessione religiosa, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16.30 in cammino sinodale, alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23.30 la compieta, le meditazioni, l'attualità e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buon ascolto e buona giornata dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette dagli studi di Pordenone

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: il giudizio. Ne parleremo con Don Pasquale Brizzi.

0: Quante volte, cari amici, abbiamo giudicato un fratello e spesso l'abbiamo fatto anche a sproposito. Io aggiungerei il giudizio e mancanza di amore, ma sentiamo cosa dirà al riguardo il nostro Don Pasquale. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Don Pasquale, non giudicate per non essere giudicati, in che senso?
1: Guarda, ogni volta che ascolto o leggo questo brano del Vangelo di Matteo mi viene in mente un antico detto orientale che dice così, presso a poco: quando punti l'indice contro una persona, ricordati che nella tua mano altre tre dita sono rivolte contro di te. Basta fare l'esperimento concreto e ce ne accorgiamo. E in questo versetto del Vangelo è come se Gesù volesse aiutarci, anzi vuole aiutarci a prendere coscienza che c'è questo terribile morbo del giudizio. Gesù cercava all'epoca, come cerca oggi attraverso la Chiesa, il Vangelo, il Magistero, eccetera, Gesù cerca di aiutarci, di aiutare noi a lavorare sul nostro mondo interiore, a guardarci dentro, a riconoscere prima di tutto il nostro peccato. Questo è il senso del non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e invece notare la trave che è nel nostro. Ecco perché dice non giudicare. In altre parole, se la mia misura, la mia tolleranza verso gli altri, la mia pazienza, il mio amore per loro è molto ristretta, anche io riceverò meno in termini di comprensione, rispetto e affetto. In poche parole, quello che diamo riceviamo. Invece quando non giudico, ma piuttosto benedico e sono interessata ad aiutare le persone a migliorare, allora riceverò una grande grazia. Del resto, se ci fermiamo un attimo a ragionare, che cosa ci si guadagna a giudicare gli altri? Cosa c'è di buono nell'imporre la propria visione della vita e delle nostre idee sugli altri in modo acido, spietato? La risposta è niente, non ci ricaviamo niente, c'è solo da perdere, c'è spreco di energie e di tempo per costruire magari situazioni tossiche che contribuiscono poi a farci stare male e alimentano stati d'animo di rabbia e di rancore. Giudicare non serve a niente e a nessuno, ci si perde sempre.
0: Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno, non fatelo mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. E possiamo affermare che il giudizio, come dicevo poco fa, è mancanza di amore. E perché, Don Pasquale, bisogna astenersi dal giudicare?
1: Ecco, anzitutto non giudicare significa comprendere, e la comprensione è la chiave del perdono, quindi già questo è il motivo principale. Ecco, bisogna astenersi dal giudicare perché nel momento in cui io giudico non conosco più il perdono, non sono comprensivo. Comprendere, prendere insieme, questo è il senso. Chi giudica non considera l'altro, non lo prende con sé. Non è il buon samaritano, non ha giudicato nessuno, ha visto quel poveraccio per terra e lo ha aiutato indipendentemente da quello che dice, che fa, indipendentemente da quello in cui crede. E questa è la logica del perdono e dell'amore. Il giudizio no, il giudizio pesa sulla bilancia, il giudizio è sempre sinonimo di guadagno, di interesse personale, quindi di egoismo. Gesù parla a tal proposito dell'occhio malato o dell'occhio cattivo, che bisogna cavarlo se ci scandalizza. Che cosa vuole dire in pratica Gesù, anche dal punto di vista morale, etico? Gesù evidenzia che lo sguardo torbido è causato dalla gelosia. L'occhio malato guarda in modo malevolo, giudica in modo spietato. Quando ammiro il mio prossimo, la persona che mi avvicina per le sue qualità, ma allo stesso tempo mi rendo geloso, il mio occhio diventa cattivo, malevolo appunto. Non vedo più la realtà così com'è. E può succedere di giudicare spesso, quasi sempre, un altro per un male immaginario che non ha mai fatto. Ma questo perché? Perché io proietto sugli altri quello che sono. Infatti Gesù dice: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave nel tuo occhio? Cioè, solo chi è consapevole del proprio valore e dei propri limiti è umile e non giudica gli altri con il proprio metro di misura. Purtroppo, è brutto dirlo, ma è sempre la persona più sporca a far notare le piccole macchie degli altri, e così purtroppo. Cioè, non potrò mai cambiare ciò di cui non sono consapevole. È qui che risiede la maturità. Se io sono consapevole di me stesso e dei miei limiti, difficilmente mi perderò il mio tempo a giudicare. Aggiungo infine che se dobbiamo scegliere tra avere ragione o essere gentili, è preferibile essere gentile. Solo le persone gentili sono veramente forti e cambiano il mondo, perché non giudicano.

0: madre che ci ama con cuore di madre, questo lo diceva Giovanni Paolo I. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa bontà, misericordia, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Allora, Don Pasquale, perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Infatti, questa è la domanda principale, e ci potrebbe rispondere, se ricordo bene, sì, nella lettera di Giacomo, nella sua lettera, quando dice: ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Giudicare senza conoscere è sempre sinonimo di debolezza e di malanimo, di disagio interiore. Lo so che non è facile, ma dovremmo rallegrarci quando qualcuno emette una critica nei nostri confronti. Questo quando subiamo il giudizio degli altri, perché di solito quando lo subiamo abbiamo la tentazione di reagire, anzi peggio di chi ci fa del male, con un male maggiore. Invece no, dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché queste critiche nei nostri confronti ci aiutano a crescere, soprattutto quelle che fanno male, e in realtà ci aiutano proprio a migliorare, a fare discernimento. Se mi fa male una critica, se mi fa reagire, significa che anch'io giudico come l'altra persona che mi ha giudicato, per lo stesso motivo, solo che non ne sono consapevole. Invece, al posto di reagire, dovremmo ringraziare chi ci ha giudicato, perché ha contribuito a renderci più consapevoli. Credo che questa sia la maturità umana e cristiana, e Gesù addirittura va oltre, dicendo di amare i propri nemici, di fare del bene a chi ci fa del male. Il grande Marco Aurelio diceva: quanto tempo si risparmia chi non sta a guardare quello che dice o fa o pensa il suo vicino. Personalmente ritengo che ci sia un giudice chiamato tempo, che alla fine metterà ognuno al proprio posto. Quindi a che serve giudicare? A che serve alterarsi? Non serve a nulla.
0: Ecco, tutti pensano di cambiare gli altri, ma nessuno, Don Pasquale, pensa di cambiare se stesso seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù, ma anche da tutti i saggi della storia. Don Pasquale, fare silenzio sulla vita degli altri è il primo atto di carità.
1: E come, certo, non solo è carità, ma è segno di grande sapienza. E poi una regola fondamentale: giudicare gli altri sulla base delle loro azioni non ha senso, perché io, tu, noi non siamo le nostre azioni. Le nostre azioni possono esprimere qualcosa di noi stessi, ma non tutto all'integralità di quello che siamo. Tutt'al più possiamo giudicare un'azione rispetto a una precisa circostanza, situazione, ma non la persona che la compie. Se una persona compie un atto, che ne so, negativo, non vuol dire che tutta la persona è negativa, magari in quel momento si è trovato in quella condizione. Quindi per giudicare una persona bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, del suo cuore, delle sue sventure, delle sue emozioni. Spesso le persone si comportano male perché hanno dei problemi seri, dei disagi, quindi c'è bisogno di tanta comprensione. Noi non siamo soltanto le nostre azioni. Un esempio banale: se su una scatola c'è scritto giocattoli e poi la apro e ci trovo delle matite, e l'etichetta comunque sia, non trasforma le matite in giocattoli. Quindi giudicare equivale a etichettare in modo non veritiero. Eliminare il giudizio significa capire e guardare dentro le cose per quelle che sono, non secondo le etichette che noi appieppiamo, insomma, mettiamo alle persone. Dobbiamo togliere le etichette del pregiudizio dal contenitore per vedere cosa contiene davvero. Imparare a non giudicare è anche la chiave per conoscere se stessi. Tant'è vero che Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati.

0: pieno di parole e di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo tanta fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi.
1: Guarda Orazio, io a volte faccio questa riflessione, no? Gesù ha predicato 3 anni nella sua vita pubblica, dai 30 ai 33 anni, insomma, su per giù. Facciamo la proporzione, c'è cioè una proporzione di 1 a 10. Per ogni anno di predicazione Gesù ha impiegato 10 anni di silenzio, perché se ha iniziato a 30 anni a predicare vuol dire che i primi 30 anni li ha passati nel totale silenzio, almeno così risulta dai Vangeli. Pensaci anche noi, no? Prima di parlare impiegassimo, almeno aspettassimo 1 minuto, non dico 10 anni, ma 1 minuto, quante sciocchezze in meno diremmo, quanti meno litigi. E, vedi, purtroppo la mancanza di silenzio. Pascal diceva che l'uomo di oggi, del suo tempo, era nervoso e non sapeva stare tranquillo. Perché? Perché non era capace di stare in silenzio nella propria stanza, no? Diceva Pascal, e siamo nel 600, vediamoci oggi cosa direbbe. Io dico che la mancanza di silenzio significa mancanza di riflessione, e quando uno non riflette allora giudica secondo le apparenze. Invece la Bibbia ci insegna, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, che Dio guarda il cuore, e noi sappiamo benissimo che si vede soltanto con il cuore. Una risata spumeggiante sulle labbra spesso nasconde le profondità della tristezza. Al contrario, lo sguardo serio di una persona può essere anche un velo sottile che copre una pace divina, una certa gioia, come dire, sottile. Quindi, vedi, dobbiamo pensare 10 volte prima di formulare pensieri o giudizi. Quasi sempre ognuno vede nel mondo ciò che porta nel cuore. Ma se il cuore è torbido, la visione della realtà sarà di conseguenza distorta. Per questo Gesù ritiene beati i puri di cuore. Perché? Perché vedono Dio. Chi spreca il suo tempo a giudicare gli altri perde una buona occasione per migliorare se stesso. Chi vive in pace con se stesso non avverte alcuna necessità di fare polemiche, giudizi, di confliggere con gli altri, anzi piuttosto avverte il bisogno di vicinanza, di comunanza con le persone, e questo equivale ad essere operatori di pace, che è un'altra beatitudine in più.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano. Buona giornata,
1: grazie,
0: Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie, Don Pasquale.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bene, arrivati all'ascolto di questa puntata di Vocazioni che condivido con Samira Rocchetti, che è regia. L'ospite di questa settimana è un uomo che ha imparato a trovare Dio non nei recinti dorati, diciamo così, ma nella polvere delle periferie e nel coraggio di una scelta radicale, quella di essere felici. È stato per me un piacere dialogare, peraltro lo abbiamo fatto nel giorno del primo anniversario dalla scomparsa di Papa Francesco, a cui lui è profondamente legato, e sono molto felice di dialogare con Don Giuseppe Di Stefano, che ringrazio per la sua testimonianza.
2: Grazie.
1: Io intanto non ho anticipato nulla di Don Giuseppe Di Stefano, per quanto di fronte a me due suoi libri che io ho letto e di cui parleremo.
2: Ah, che bello.
1: Le va di presentarsi lei, di raccontarci cosa fa?
2: Allora, io sono sacerdote da 16 anni e sono prete nella diocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela. Sono anche terziario francescano, scrittore, come lei ha detto, ma soprattutto sono parroco di una realtà nella periferia sud della città di Messina, quartiere bello, ricco di sfide, perché è una zona un po' complessa, ed è proprio la bellezza, sta proprio in questo, no? Che ogni giorno mi mette davanti a delle sfide nuove, una porzione di umanità speciale che, proprio per riferirci a Papa Francesco, quando gliela raccontai mi disse: ma attento a non farti ammazzare. Dico: no, santità, stia tranquillo. No, mi raccomando, tu porta Gesù col sorriso e basta. E questa era una delle cose che mi disse nella prima e unica volta che potei incontrarlo e parlarci. E poi sono uno che cammina, che si sforza ogni giorno di dare il meglio, ma soprattutto sono uno che vuole avere il coraggio di essere felice, e ci prova tutti i giorni facendo quello che gli riesce meglio, mettersi in ascolto e provare a fare qualcosa per chi ci sta accanto. Tutto qui.
1: Pare poco, mamma mia, tante cose, tanta roba, come direbbero i ragazzi. Don Giuseppe, veramente tanta. E tra le strade che Don Giuseppe percorre per realizzare tutto questo c'è appunto anche la scrittura, perché la parola è un veicolo potentissimo per raggiungere le persone. Tra l'altro, ecco, io dicevo, ho avuto la fortuna di leggere qualche tempo fa Pazienza e Perseveranza, da lei pubblicato per Edizioni Paoline, ed è uscito da poco Ho avuto paura, che è un altro testo importantissimo. In entrambi lei si svela tantissimo, racconta anche molto,
2: sì,
1: di sé.
2: Io sono in una stagione della mia vita in cui non faccio grande fatica a raccontarmi e anche a tirar fuori quello che di per sé di un prete non si vorrebbe dire, insomma, quello che in generale ciascuno tiene nella propria intimità. Mi piace raccontarmi perché mi rendo conto che le ferite non vanno lasciate sole, devono poter dialogare tra loro e riconoscersi. E quindi penso che, soprattutto in Ho avuto paura, in cui racconto ovviamente, no, del tema della paura, che può diventare qualcosa che ci sovrasta e che ci paralizza, ma anche può diventare una strada, una porta da attraversare. In questo libro io oso tanto, racconto tanto di me, delle mie ferite, delle mie fragilità, delle mie difficoltà, ma anche di come in tutto questo ho sperimentato sempre la forza che viene dal chiedere aiuto, e anche e soprattutto la forza che viene dal sapere di non essere solo, nella consapevolezza che Dio è con me, che cammina con me e abita quotidianamente le sfide che mi si pongono davanti. E questa penso che sia la consapevolezza più bella e più grande che noi possiamo avere: sapere che Dio è dentro la nostra vita. Fatichiamo un po' con questo Dio che vorremmo invece ci risolvesse i problemi dall'alto, ci evitasse persino di sporcarci le mani. Invece no, il nostro Dio è uno che scende con noi nella polvere. E da quando ho scoperto questa esperienza, ho fatto esperienza di questo Dio, non ho potuto che, insomma, innamorarmene, provare a seguirlo.
1: E allora posso chiederglielo, Don Giuseppe, quando è che ha cominciato a fare questa esperienza? La nostra trasmissione si chiama Vocazione, ora non le chiedo proprio esattamente come è arrivata la vocazione, situazione, ma insomma Dio c'è sempre stato nella sua vita. Era la vostra una famiglia credente, praticante? Come è avvenuto l'incontro?
2: Allora, Dio c'è sempre stato nella mia famiglia. Ricordo che mentre i bambini normalmente, no, gli venivano raccontate le favole, mio papà, per far addormentare me e mio fratello, si metteva una volta nel letto di uno, una volta nel letto dell'altro e ci raccontava le parabole. Quindi sono un bambino fortunato, ma non per questo ho dovuto faticare meno degli altri, perché seguire il Signore non è mai semplice, soprattutto quando ti devi confrontare con delle cose che non ti fanno propriamente piacere. Io a 16 anni ho perso mio papà e questa è stata una ferita che col tempo si è ripresentata sotto varie forme nel mio cammino. E proprio l'estate di quell'anno, di 28 anni fa, io iniziai a capire che forse di Dio non avevo capito niente, e l'ho fatta questa esperienza sulla tomba di San Francesco ad Assisi durante un campo giovani. Ricordo con chiarezza, e lo racconto anche in Ho avuto paura, questo momento in cui sulla tomba di Francesco sentii risuonare dentro di me, ora non chiedetemi come perché non lo so, so solo che io non avevo mai letto tutta la Bibbia. A un certo punto ho sentito dentro di me delle parole che poi ho scoperto successivamente essere tratte dal profeta Isaia al capitolo 43: tu sei preziosa ai miei occhi, io ti amo, tu sei degno di stima. E io faticavo con questa cosa, perché per me riuscire ad amarmi era difficile, perché per quanto mio padre mi avesse dato dei valori grandi e mi avesse fatto scoprire che avevo delle potenzialità, mi ha fatto anche faticare tanto, perché io con lui in modo particolare ho creduto sempre di dovermelo meritare l'amore. Quando invece ho scoperto il Dio di Gesù Cristo, che non si merita ma si accoglie e basta, la mia vita ha iniziato a cambiare. E quel giorno sulla tomba di Francesco io non avevo le idee chiare, ma ho capito che qualcosa sarebbe cambiata, e quel qualcosa è cambiata dopo diversi anni. Ho proseguito l'università a Roma, scienze della comunicazione, e poi sono entrato al seminario romano, quindi i miei studi sono romani. Ho avuto tanta grazia nel poter incontrare persone stupende in questi anni di formazione a Roma, e tutto questo me lo porto come un bagaglio. Sono tutti doni ricevuti che attendono di essere restituiti nella vita vissuta con le persone che il Signore mi ha messo accanto, che mi ha affidato.
1: Qui torna appunto l'importanza dell'altro, no? Che anche in quest'ultimo libro appunto lei evidenzia, insomma, non si fa nulla da soli, il cammino è sempre con qualcun altro.
2: È proprio così. C'è una bellissima espressione che mi ripete sempre un amico africano, un confratello africano, il quale dice sempre: se una cosa vuoi raggiungerla come obiettivo, è sicuramente più agevole camminare da solo. Se la raggiungi insieme con gli altri sarà più faticoso, ma ti darà più soddisfazione. Camminare insieme è la sfida più grande, e credo che mai come in questo tempo noi siamo chiamati a incarnare questa sfida, che è proprio il cuore stesso del Vangelo, la fraternità, in un mondo di figli unici, di gente che cammina chiusa nei propri affari, ripiegata sugli schermi dei propri smartphone. Questo nostro tempo invece è un tempo che per fiorire è chiamato ad aprirsi alla fraternità, all'incontro con l'altro, per scoprire che l'altro non è un peso, un problema da risolvere, ma è un'occasione, una ricchezza. Ecco perché l'altro è, secondo me, il nome primo di Dio. Dio ha tanti nomi, ma il nome con cui vi ha visitato, si è fatto conoscere da me, è altro e oltre, che poi sono due parole che in italiano hanno assonanza. Altro perché è sempre diverso da come me l'aspettavo, oltre perché è un passo avanti a me costantemente, e non per farmi sentire sbagliato, per dirmi tu sei quello che è lento, che arranca, no, per dirmi che ci sono delle sfide sempre nuove, che non posso considerarmi un arrivato. Questa penso che sia la più bella consapevolezza che in questi anni ho maturato: l'essere un pellegrino, un camminatore di professione.
1: Mi piace molto, mi piace molto. Don Giuseppe, che dice se ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, visto che poi la musica l'ha portata lei? Che rapporto ha la musica nella sua vita? Le piace?
2: A me piace un sacco la musica. Io fin da piccolino cantavo, no? Canticchiavo, perché non mi piaceva il silenzio, e quindi ci mettevo la colonna sonora, e piano piano la musica ha trovato spazio dentro di me, perché quello che non riuscivo a dire a parole stava già dentro un brano musicale, una canzone. Io diciamo così, quasi da autodidatta, ho imparato a suonare il pianoforte, quindi per me la musica ha sempre avuto un grande valore. Poi la musica mi riporta anche alla mia infanzia. Ricordo mia nonna, la mamma di mio papà, che rimase vedova poco prima della mia nascita. Io porto il nome di mio nonno, Giuseppe Di Stefano, e questo mio nonno, a mia nonna, dedicava le canzoni napoletane. È stato un po' di tempo a Napoli, quindi le canzoni d'amore per eccellenza. Mia nonna me le cantava, diceva adesso impara, e io provavo a cantare con lei. E questo ricordo per me è bellissimo, perché mi fa capire quanto amore può essere trasmesso anche attraverso la musica, e quanto la musica sia stata la strada, insomma, attraverso cui anche Dio ha parlato, perché negli anni di seminario, attraverso la musica, ho fatto uno degli incontri più belli, che è quello con Don Marco Frisina, ho conosciuto nei miei anni romani, e con il quale c'è ancora un bellissimo rapporto di amicizia e di fraternità. È una bella condivisione di musica.
1: Ed è bella la musica che ha scelto di condividere con noi. Parlava dei testi, delle canzoni, che a volte sono davvero potentissimi. Partiamo con Fabrizio Moro. Che brano ha scelto, Don Giuseppe?
2: Io non ho più paura. Queste paure che vanno non affrontate, ma attraversate, perché la vera bellezza, la vera sfida sta proprio nell'attraversare le paure. Io di te non ho più paura, dice Fabrizio Moro nella canzone, ho disarmato ciò che mi fa paura di te, tutto ciò che mi divide da te, tutto ciò che mi fa sentire inadeguato, io l'ho disarmato, e quindi adesso non ho più paura di te, ti posso guardare negli occhi e ti posso amare.
1: Ce l'ascoltiamo.
2: Sì, sì.

0: Ed era Fabrizio Moro. Tra l'altro c'è un passaggio di questa canzone in cui Fabrizio Moro, diciamo con la grinta che conosciamo, dice: non ho paura di niente, vada come vada, guardo su che ci sono stelle immense lì nel cielo, come stelle ci sono sulla copertina del suo libro, peraltro. Don Giuseppe,
1: questa copertina ha voluto mettere in luce una delle paure, che è quella della notte, ma anche la certezza che nessuno di noi è così solo da non avere una stella. C'è proprio un testo al terzo capitolo di questo libro in cui dico proprio così: ci basti una stella, una soltanto, per attraversare il buio. Ed è bello la consapevolezza che un briciolo di luce può mettere in fuga una manciata di tenebre. E questa è la consapevolezza che cerco di trasmettere anche a chi si avvicina nel dialogo, nella dinamica sacramentale della riconciliazione. Abbiate il coraggio di brillare, perché se voi avete il coraggio di brillare, anche altri si sentiranno autorizzati a farlo. Questo nostro mondo ha bisogno di luce, questo nostro mondo ha bisogno di gente che osa essere felice. E qui Papa Francesco mi viene in mente e mi risuona fortissimo dentro: abbiate il coraggio di essere felici. Un'espressione, questa espressione di Papa Francesco, abbiate il coraggio di essere felici, mi ha accompagnato dal primo momento in cui l'ha pronunciata, e l'ho fatta mia, tanto da non doverlo più citare, perché era diventata parte del mio linguaggio. Perché per essere felici ci vuole coraggio. Occorre scegliere di esserlo, mettere in campo il meglio delle nostre energie, smettere di compiacere chi ci vorrebbe confinati in un angolo, tristi, inoffensivi. Per essere felici occorre tradire le attese degli altri, pregiudizi, e scegliere di alzare la voce, di non lasciarci zittire da niente, da nessuno. Perché io credo profondamente che essere felici è un atto ribelle, è un gesto sacro, e dire sì alla vita anche quando tutto trema, anche quando ci fa male persino respirare. Ci vuole coraggio per essere felici, perché occorre guardarsi allo specchio e scegliere di amarsi ogni giorno per quello che siamo, non per quello che vorremmo essere o per quello che gli altri vorrebbero per noi, senza chiedere a nessuno il permesso di essere noi stessi. Ci vuole coraggio, insomma, per essere felici, perché la felicità non è un lusso per pochi meritevoli, ma è un diritto del cuore, e occorre semplicemente sceglierci ogni giorno. Io penso che mai come in questo tempo occorre scegliere, e scegliere di essere pericolosamente diversi. Il cristiano non è altro che uno che ha scelto di ribellarsi alla mediocrità e di essere pericolosamente diverso. D'altronde i cristiani ce l'avevano questo fattore di pericolosità che noi un po' abbiamo anestetizzato nella nostra vita di credenti. I cristiani facevano la differenza perché, al contrario di quelli che parlavano e accumulavano denaro piuttosto che facevano le guerre, le battaglie, i cristiani erano quelli che facevano la differenza perché si amavano. L'ha detto Gesù, e credo che mai come adesso abbiamo bisogno di riscoprire la potenza di questa parola di Gesù, che è il cuore del Vangelo: da come vi amerete vi riconosceranno. E penso che non ci sia modo più rivoluzionario per cambiare il mondo che provare ad amare chi ci sta accanto, per poi arrivare anche ai lontani.
0: Certo, non mi stupisco, dopo queste cose meravigliose che ci ha detto Don Giuseppe, di sapere che lei è anche profondamente innamorato di Don Pino Puglisi e Don Tonino Bello.
1: Eh sì. Padre Puglisi è stato la presenza che mi ha condotto per mano negli anni di seminario insieme a Don Tonino, ma Padre Puglisi ha anche segnato il mio inizio di ministero di parroco nella parrocchia dove attualmente sono a Messina, la parrocchia Madonna delle Lacrime. Io ricordo che pochi giorni prima che il vescovo mi chiamasse per chiedermi la disponibilità per questa missione, io sognai Padre Puglisi proprio alla fine all'inizio del rione in cui è posta la chiesa, e questa cosa mi disorientò, perché io non sono uno che sogna chissà quanto, quindi sognarlo lì, io l'ho guardato e dico: ma sei tu? e lui: ti aspetto qui, basta. Dopo 5 giorni il vescovo mi chiama e arriva questa missione. Sono all'ottavo anno del mio servizio in questa parrocchia, in cui mi sono dovuto misurare con tante cose diverse e faticosissime da una parte, ma anche stimolanti dall'altra. E la sua presenza, la presenza di Padre Puglisi, mi ha accompagnato, tanto che a un certo punto chiesi al vescovo di poter custodire come parrocchia una reliquia di Padre Puglisi, e l'arcivescovo di Palermo ci fece dono della reliquia di Padre Puglisi che noi abbiamo, che è proprio una reliquia ex sanguine, una garzina imbevuta del suo sangue. Pensate, Padre Puglisi aveva fatto gli esami del sangue e il medico che aveva fatto questa cosa conservò la garza in maniera lungimirante e profetica, e noi adesso abbiamo un frammento del sangue di Padre Puglisi. Don Tonino invece da sempre mi ha catturato per la sua forza profetica e per la maniera di parlare e di scrivere di Dio attraverso la poesia. Io sono figlio di Don Tonino nel mio modo di scrivere. Qualcuno, pensando forse anche di sminuire, ma questa cosa sembra scritta da Don Tonino, grazie per il complimento, magari fosse così. La sua maniera di scrivere, il suo modo di esporsi, di parlare senza troppi fronzoli, mi ha sempre affascinato, e anche lì è entrato nel mio vocabolario, nel mio modo di essere, per cui quando penso a Maria non posso non pensare a Maria, donna di tutti i giorni, a quel testo straordinario che ha segnato gli anni più belli della mia formazione, ma anche Cirenei della Gioia, servi inutili a tempo pieno, cioè sono tutte espressioni che ritornano. E quando ascolti Papa Francesco prima e adesso anche Papa Leone parlare con le parole di Don Tonino, ti accorgi che lo Spirito Santo c'è e funziona, nel senso che soffia in maniera sovrabbondante e ci mette tutti in comunicazione.
0: E invece come le ha parlato questa canzone che andiamo ad ascoltare di Marco Mengoni, bellissima, scritta per la mamma tra l'altro, se non sbaglio, che si intitola Luce?
1: Allora, questa canzone mi ha parlato perché ha raccontato con delle parole bellissime un'esperienza di cui io parlo anche nel libro. A un certo punto io, attraverso un momento di grande buio, di grande difficoltà, di delusione rispetto ad un rapporto su cui avevo puntato tanto, una bellissima amicizia finita male, e a quello si aggiungono altre cose che mi fanno sentire inadeguato a tutto, tanto che a un certo punto, dico anche nel libro, c'erano giornate in cui andavo a dormire sperando di non svegliarmi, e lo dico con cognizione di causa perché tanti hanno fatto e forse anche adesso stanno facendo questo tipo di esperienza. Però dentro di me sentivo questo bisogno di luce anche nella notte, tanto che provavo a ripetermi questa espressione che poi nella canzone torna: tu sei la mia luce. E una volta, facendo la strada in macchina da casa mia alla parrocchia, trovai scritto su un muro una dedica d'amore con una bomboletta spray rossa. Questo muro un po' cadente, c'era scritto: sarai la mia luce, sei la mia luce nell'oscurità. Ho detto: caspita, questo è per me. Fotografo questo muro e inizio da lì a pensare che Dio mi stava dando appuntamento nella strada di sempre. Io quel muro probabilmente l'avrò visto milioni di volte e non ci avevo mai fatto caso. Il Signore mi stava dando appuntamento lì, dove tutto ogni giorno, dove ogni giorno io cerco di scommettermi nel ministero. Ed è stata bellissima l'assonanza tra le parole di Mengoni, tra quello che era scritto scommettermi nel ministero. Ed è stata bellissima l'assonanza tra le parole di Mengoni, tra quello che era

avrebbe raccontato di me, e quindi, siccome l'ha già fatto Mengoni, sono contento e grato a Mengoni di averlo fatto. Tra l'altro, se mi permetti, questa canzone la dedico alla mia migliore amica, che tra qualche giorno ci ascolterà anche lei, e che domani sarà operata a causa di un carcinoma, una persona bellissima con la quale ho condiviso e condivido anche la fatica del ministero. Vorrei dedicarla a lei questa canzone per farle sentire che anche in questa notte, in questo momento di buio e di fatica e di dolore che sta attraversando, c'è una luce che la attraversa, e per dirle che non è sola.

0: Giuseppe, grazie anche per questa scelta musicale e anche per la dedica preziosissima che vi ha abbinato. Noi siamo praticamente in chiusura, è volato il tempo con lei e la ringrazio per questi minuti preziosissimi. Faccio sempre un'ultima domanda ai miei ospiti e ho scoperto che non esiste una risposta unica, ognuno ha la sua e questa cosa mi emoziona ogni volta. Se gli chiedessi di aiutarmi a definire la vocazione, cos'è per lei?
1: La vocazione per me è scegliere ogni giorno di riprovarci di nuovo. Io non mi sento né un arrivato nella mia vocazione né uno di quelli convinti. Per me il per sempre in astratto è qualcosa che mi fa paura. Allora provo ad abitare il per sempre prendendolo a piccole dosi, un pezzetto per volta, ogni giorno. Quindi per me la vocazione è svegliarmi ogni mattina e fare di tutto, provare a credere in questo Dio che non ha mai smesso di credere in me, provare a dargli la mia risposta ogni giorno, perché ogni giorno ha il suo per sempre.
0: Bello, bello, bello, grazie, grazie Don Giuseppe. Io consiglio ai nostri ascoltatori di regalarsi la lettura di Ho avuto paura attraversare le ombre affidandosi, questo suo ultimo libro edito da Paoline, e noi la continuiamo a seguire anche da lontano. Grazie mille.
1: Grazie a tutti, grazie.
2: Vocazioni.
0: E quindi siamo in chiusura, abbiamo congedato il nostro ospite Don Giuseppe Di Stefano, che ringrazio per averci ricordato tra l'altro che la vocazione è soprattutto continuare a credere in un Dio che non ha mai smesso di credere in noi, e grazie anche per le parole che ci ha regalato sulla felicità come scelta, una scelta radicale, quasi sovversiva, quella di essere felici e sicuramente

0: veramente questo piccolo semino che ci ha lasciato germoglierà bene. Ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia e a tutti voi l'appuntamento ovviamente per la prossima settimana.
1: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera previsto alle 12:30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro, tutti convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Alta tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, 3 le vittime, e le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere intanto che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. In Ucraina 2 persone sono morte a seguito dell'attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. Il raid ha provocato un incendio. Nuovi raid ucraini intanto contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico di Mosca Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Baschiria, e sale a 22 morti il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prulisky nella regione ucraina di Kherniv. 25 anni fa il disastro di Linate. L'8 ottobre 2001 un Cessna si scontrò sulla pista di decollo con un volo della SAS di linea in partenza per Copenaghen, 118 le vittime. Si tratta del peggiore incidente aereo mai accaduto in Italia. I processi che seguirono portarono a 8 condanne e 3 assoluzioni, ma l'indulto del 2006 azzerò 6 delle 8 pene. In Francia tornano in piazza gli studenti, sospese le lezioni in 375 dei 3.700 istituti scolastici francesi, riferisce il Ministero dell'Istruzione, che segnala un calo del 30% degli istituti rispetto ai giorni scorsi. A Parigi si registrano intanto già tensioni fra polizie e liceali. Gli studenti chiedono più risorse per la scuola e denunciano scuole fatiscenti, classi sovraffollate e carenza di insegnanti. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sánchez esprimendo le sue condoglianze. Roma ha confermato in appello 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL nell'ottobre 2021, ribaditi 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore Luigi Aronica, 8 anni e 7 mesi per il capo del Movimento Romano Giuliano Castellino, 8 anni e 2 mesi per altri 4 imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

parola di vita di questo ottobre 2026 è tratta dall'Antico Testamento e precisamente dal libro dell'Esodo, al capitolo 22, versetto 20, là dove dice: «Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto». La parola di vita di questo mese è tratta dal libro dell'Esodo, che racconta le condizioni sempre più disperate degli israeliti in Egitto. Oppressi e resi schiavi, gridano al cielo chiedendo aiuto. Questo clamore raggiunge il cuore di Dio, che decide di intervenire scegliendo Mosè come suo inviato. Dopo la liberazione c'è la cerimonia che suggella l'alleanza tra Dio e Israele, e il documento che riflette questo rapporto è il cosiddetto Codice dell'Alleanza, accettato da tutto il popolo, la cui parte più nota sono i 10 comandamenti. Ad essi sono aggiunte altre prescrizioni e leggi di vario tipo, tutte da collegare all'evento straordinario della liberazione. La frase di questo mese proviene da questo patrimonio di norme di vita e di comportamento. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Lo straniero fa parte delle categorie preferite protette da Dio perché è tra i più vulnerabili, insieme al povero, all'orfano e alla vedova. La motivazione di questa norma fa appello innanzitutto alla memoria di quanto vissuto nella schiavitù in Egitto. L'intervento possente di Dio nell'Esodo viene ripreso costantemente nell'Antico Testamento. Si tratta di un evento che il popolo deve tenere sempre presente come qualcosa che continua a ripetersi in modi diversi in ogni generazione. Significativa la frase di Origene nel suo commento al libro dell'Esodo: chi opprime lo straniero mostra di non aver ancora lasciato l'Egitto. Questo comandamento richiama pure all'empatia. Mettersi al posto degli altri aiuta a comprenderli e a capire di cosa hanno bisogno. Chi è passato per un'esperienza difficile dovrebbe trovare più facile immedesimarsi col dolore altrui. Ma nell'Antico Testamento non si tratta solo di un'esperienza umana. Il primo passo, il primo a dare l'esempio di cosa significa entrare nella situazione degli altri, è Dio stesso. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Come mettere in pratica questa parola di vita? Potrebbe essere utile, ad esempio, farci qualche domanda. Ho fatto qualche volta l'esperienza di essere straniero? Mi sono sentito non accettato, non accolto, non capito, fuori posto? Cosa ho imparato da questi episodi? Chi è lo straniero per me? Chi è lo straniero per Dio? Come posso accoglierlo senza riserve, proprio come fa il Signore con noi? Cosa posso fare di concreto? Scrive Chiara Lubich: con un Dio che non fa distinzioni di persone, come non mettersi in cuore la fratellanza universale? Figli dello stesso Padre, possiamo scoprirci fratelli e sorelle di ogni uomo e donna che avviciniamo. E se dunque siamo tutti fratelli e sorelle, dobbiamo amare tutti, cominciando da chi ci è accanto, senza fermarsi. Il nostro non sarà allora un amore platonico, astratto, ma concreto, fatto di servizio, un amore capace di andare incontro all'altro, di avviare un dialogo, di immedesimarsi nelle sue situazioni di disagio, di assumerne i pesi, le preoccupazioni, al punto che l'altro si senta capito e accolto nella sua diversità e libero di esprimere tutta la ricchezza che porta in sé.
è l'esperienza di Marian, una giovane pakistana che racconta: «In un locale ho visto il proprietario negare un tè a una signora anziana. Avevo solo poche rupie, la valuta locale, in tasca, ma sentivo che dovevo aiutarla. Così mi sono avvicinata al titolare proponendogli di pagare io. All'inizio mi ha guardato esitante, poi, dopo una pausa, ha sorriso e ha detto: «No, non è giusto. Se tu, una cliente, sei disposta a usare il tuo poco per prenderti cura di lei, quanto più dovrei essere generoso io che sono il proprietario. È più facile per me darle una tazza di tè gratis che farti pagare». È stata, dice Marian, un'esperienza forte. Cercando di mostrare amore prima alla signora e poi al proprietario, ho visto come un semplice gesto di gentilezza possa aprire il cuore di un'altra persona. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto.

0: te.
1: Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi, conduce in studio

0: ritrovati con gocce di speranza che oggi ci fanno restare qui allo piano, dove a fine agosto, precisamente dal 25 al 30 agosto, si è tenuta la 7ª edizione dei ritiri spirituali, dove ogni anno si affronta un tema. Lo scorso anno era la ferita e la benedizione, mentre quest'anno abbiamo ripreso un versetto dell'Esodo dove dice: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Stimolati anche da questo interrogativo che esprime in pieno la domanda di tanti uomini e donne del nostro tempo, sono arrivati allo piano da Belluno, Bergamo, Padova, Milano, Treviglio, Adria e anche da Napoli, Bari, Sicilia, Sardegna e da Monaco di Baviera. Laici e sacerdoti, religiose e mamme e papà di famiglia insieme, per questi esercizi spirituali che stanno diventando sempre più un atteso appuntamento annuale. Giorni intensi durante i quali le riflessioni che si sono susseguite, guidate da Luigino Bruni, Judith Pobilus e Michele Lauriola, hanno permesso di comprendere vitalmente come Dio sia sempre con noi, sia quando lo sentiamo, sia quando la sua presenza è velata. Esercizi spirituali classici e nuovi nel contempo, reinterpretati alla luce della spiritualità dell'unità.
1: Sono Paola di Belluno. Ho partecipato al corso di esercizi spirituali all'Oppiano dal titolo Il Signore in mezzo a noi, sì o no? Cosa mi porto via da questi giorni? Tanta gratitudine per i doni di sapienza ricevuti, un'esperienza semplice ma autentica di comunione con uno scambio di doni originali che hanno arricchito la mia interiorità e mi hanno reso più consapevole dell'amore immenso e gratuito di Dio per me e per ciascuno.
2: Ciao, sono Fabio, ho 70 anni e vengo dalla provincia di Padova. Sono un ex insegnante di scienze motorie ed allenatore di pallacanestro. Quest'anno, per la prima volta da tantissimi anni, ho smesso di lavorare per lasciare spazio al recupero ad un intervento della protesi dell'anca ed ho dedicato tutto questo tempo per la riabilitazione e cura del corpo, ma soprattutto anche della mia anima. Un anno sabbatico che è diventato un viaggio dentro di me. All'Oppiano ci sono arrivato grazie a mio figlio, che da tempo segue i Focolarini. L'ho accompagnato questo giugno, sono rimasto un paio di giorni e, senza sapere il perché, ho sentito subito una pace diversa, un clima di serenità ed accoglienza. Quindi ho capito che era quello che cercavo e mi sono iscritto agli esercizi spirituali per adulti alla fine di agosto. Ed ora che li ho appena conclusi, ho capito che sono stati un dono. L'accoglienza è stata sorprendente. Persone a me sconosciute che conoscevano già il mio nome e le mie esigenze e che mi hanno fatto sentire di essere desiderato ed atteso. Ho dormito giù al convento ad Incisa ed essendo arrivato in automobile mi sono subito reso disponibile ad accompagnare gli altri che invece sono arrivati in treno da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero a salire la collina per iniziare l'attività. Sì, sono piccole cose, ma che alla fine hanno creato famiglia. Il programma era intenso e profondamente umano. Il tema iniziale degli esercizi era una domanda semplice e radicale. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Mi sono piaciuti soprattutto i nostri relatori, i sacerdoti, che non ci hanno dato delle risposte, né sicurezze e né verità. Ci hanno insegnato invece la strada. Ci hanno fatto conoscere i pensieri dei mistici, dei filosofi, dei testimoni della fede e poi ci hanno lasciato liberi di percorrere sentieri interiori diversi, rispettando le nostre aperture del cuore. Inoltre si sono resi disponibili per il colloquio personale, sia per chiarire alcuni concetti, ma soprattutto per aiutare ognuno di noi individualmente a trovare la nostra strada. Altri momenti che mi sono piaciuti sono state le riflessioni personali condivise da tutto il gruppo. Con i miei compagni e compagne si è creato una comunione rara. C'erano alcune persone semplici, altre sagge ed altre luminose e competenti che mi hanno aiutato a comprendere. Ero particolarmente attratto da persone semplici, io invece sono complesso e complicato, perché sono pure di cuore e perché trasmettono luce propria e felicità. Sembrava di essere tornati ai campi scuola della mia giovinezza, quando avevamo ancora tutta la vita avanti, eravamo entusiasti ed idealisti alla ricerca sincera di spiritualità. In questo anno sabbatico e a questa età ho sentito il bisogno di trovare una fede che non si accontenta delle immagini infantili di Dio, ma una fede che cerca il Dio che abita dentro di noi, non fuori di noi. Tutto ad un tratto, durante l'esercizio, in modo semplice e inaspettato, ho visto con chiarezza quel Dio che cercavo. Era sempre lì, dentro di me, ma lo avevo dimenticato. Ora so come riconoscerlo e dove ritrovarlo. Ora spero di custodire questa scoperta, di restare fedele a questo Dio ritrovato. Purtroppo il corso è terminato troppo presto, perché alla fine del più bello ci siamo dovuti lasciare e ritornare alla nostra quotidianità. Grazie Loppiano, grazie Focolarini, grazie a chi mi ha accolto con amore e delicatezza. Mi avete fatto sentire a casa e forse mi avete aiutato a ritrovare la mia casa interiore.
3: C'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di un motore che sia in grado di volare, c'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire, c'è bisogno di dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di parole.

0: Questa canzone, Lavori in corso, composta da Mite Balduzzi del Gian Rosso ed eseguita con Francesco Guccini, che ci ha lasciato il 6 agosto scorso, interpreta bene la necessità di un vero amore che solo può edificare questo grande cantiere che è il nostro mondo. Dio è sicuramente presente in molte presenze e a volte parla e a volte tace. Una riflessione sottolineata da tanti, Isa, Silvano, Anna Maria, Roberto, Luciana, a questo proposito è stata citata la filosofa francese Simone Weil, che dice: ripetere l'immortale grido di Cristo rimasto senza risposta, perché mi hai abbandonato? Lì, nel centro della sua inconsolabile amarezza, se si cade fino al punto in cui l'anima non può più trattenere, perché?
1: C'è bisogno di coraggio.
0: Rimanere in quel punto, senza cessare di amare, non è più sventura, non è gioia, è amore. L'amore stesso, Dio, il grido del Cristo e il silenzio del Padre compongono insieme la suprema armonia di cui ogni musica non è che una imitazione.

0: Grazie anche a Michele Sole per la bella canzone Oltre l'invisibile con al pianoforte Emanuele Chirco. E noi siamo arrivati così al momento dei saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, dallo piano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga e Silvana Tresoldi, e dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondimi le cose ormai lontane. Le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi e Maffì.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: A mani aperte. Meditazioni di Henry Nouwen. Proposte al microfono da Monia Parente.

Se vuoi avere un futuro, sarà un futuro insieme con gli altri. Una preghiera di speranza è una preghiera che ti disarma e ti fa espandere ben oltre i limiti delle tue stesse aspirazioni. Quindi non si può parlare di preghiera finché si pensa alla preghiera come a un'attività che escluda il nostro prossimo. Se uno dicesse «Io amo Dio» e odiasse il suo fratello o la sua sorella, è un mentitore, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. E Gesù dice «Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». La preghiera non può mai essere antisociale o asociale. Ogni volta che preghiamo e lasciamo fuori il nostro prossimo, la nostra preghiera non è una vera preghiera. La vera preghiera ha per sua natura un significato sociale, ma non è così semplice come sembra. Spesso la gente dice «va a fare qualcosa per coloro che soffrono, invece di pregare per loro». Sebbene vi siano scarse ragioni di pensare che si faccia così poco per le persone che soffrono perché si passa troppo tempo a pregare per loro, vi è ragione di chiedersi se l'affermazione «pregherò per te» sia un segno di autentico interesse. Nel pensiero del nostro mondo moderno, attivo ed energico, si è giunti a separare a tal punto il pregare dal vivere che riportarli insieme sembra quasi impossibile. Ma qui sta il problema centrale. In che modo la nostra preghiera può essere veramente necessaria per il benessere degli altri esseri umani? Che cosa significa quando diciamo che dobbiamo pregare sempre e che la preghiera è l'unica cosa necessaria? La domanda diventa importante soltanto quando è posta nella sua forma più radicale. Il problema di dove o come pregare non è in realtà la cosa più importante. La questione cruciale è se dobbiamo pregare sempre e se la nostra preghiera è necessaria. Qui vi è in gioco tutto o nulla. Se diciamo che è bene volgersi a Dio in preghiera per un misero minuto, o se affermiamo che una persona che ha un problema fa bene a rifugiarsi nella preghiera, abbiamo praticamente ammesso che la preghiera è posta ai margini della vita e non è veramente importante. Se pensiamo che una piccola preghiera non può far danno, scopriremo presto che non può fare neppure un gran bene. La preghiera ha significato soltanto se è necessaria e indispensabile. La preghiera è preghiera soltanto quando possiamo dire che senza di lei non possiamo vivere. Come può essere vero o come possiamo renderlo vero?

parola che ci porta più vicino alla risposta a questa domanda è la parola compassione. Per comprenderlo dobbiamo prima considerare che cosa ci accade quando preghiamo. Poi possiamo comprendere come venire incontro al nostro prossimo nella preghiera. Spesso si dice che la preghiera è semplicemente un'espressione d'impotenza. È chiedere a un altro quello che non possiamo fare noi stessi. È una mezza verità. La persona che prega non dice soltanto «non posso farlo» e «non lo comprendo», ma dice anche «non devo essere capace di farlo da solo e non devo comprenderlo da solo». Quando ti fermi alla prima frase, spesso preghi nella confusione e nella disperazione, ma quando puoi aggiungere anche la seconda, senti la tua dipendenza non più come impotenza, ma come una felice apertura agli altri. Se consideri la tua debolezza come una disgrazia, ti affiderai alla preghiera soltanto nell'estremo bisogno e concepirai la preghiera come una confessione forzata della tua impotenza. Ma se vedi la tua debolezza come ciò che ti rende degno di amore e sei sempre pronto ad essere colto di sorpresa dal potere che l'altro ti dà, scoprirai attraverso la preghiera che vivere significa vivere insieme. Una preghiera che ti fa perdere di coraggio può difficilmente essere chiamata una preghiera, perché infatti ti perderai di coraggio pensando di dover essere capace di fare tutto da solo, che ogni dono che ti viene dall'altro è una prova della tua inferiorità e che sei veramente una persona completa soltanto quando non hai più alcun bisogno dell'altro. Ma con questa mentalità diverrai stanco ed esausto a causa dei tuoi sforzi per provare che puoi fare da solo e ogni fallimento diventerà causa di vergogna. Perdi il tuo ottimismo e ti senti amareggiato. Concludi che gli altri sono nemici e rivali che ti hanno messo nel sacco. Condanni quindi te stesso alla tua solitudine perché percepisci ogni mano che si stende verso di te come una minaccia al tuo senso dell'onore. Quando Dio chiese ad Adamo «Dove sei?», Adamo rispose «Mi ero nascosto». Egli confessò la sua vera condizione e questa confessione lo fece aprire a Dio. Quando preghiamo, usciamo dai nostri rifugi e non soltanto vediamo la nostra nudità, ma vediamo anche che non vi è un nemico dal quale nascondersi, ma soltanto un amico che non cerca di meglio che rivestirci con un nuovo abito.

Certo, pregare richiede qualche ammissione. Richiede l'umile riconoscimento della nostra condizione, come esseri umani lacerati. La preghiera non ci conduce però alla vergogna, al sentimento di colpa o alla disperazione, ma anzi alla gioiosa scoperta che siamo soltanto umani e che Dio è veramente Dio. Se ci aggrappiamo strettamente alla nostra debolezza, alle nostre colpe, ai nostri difetti e al nostro passato distorto, a tutti gli eventi, i fatti e le situazioni che preferiremmo tagliar fuori dalla nostra storia, ci stiamo semplicemente nascondendo dietro una siepe attraverso la quale chiunque può vederci. Quel che facciamo è restringere il nostro mondo a un piccolo nascondiglio dove cerchiamo di celarci, sospettando piuttosto miseramente che qualcuno ci abbia visti per tutto il tempo. Pregare significa rinunciare a una falsa sicurezza, a non cercare più argomenti che ti proteggeranno se sarai stretto in un angolo, a non riporre più la tua speranza in un paio di momenti più facili che la tua vita potrebbe offrirti ancora. Pregare significa smetterla di aspettarsi da Dio la medesima meschinità che scopri in te stesso. Pregare è camminare nella piena luce di Dio e dire semplicemente, senza tirarti indietro, io sono umano e tu sei Dio. In quel momento avviene la conversione, il ristabilimento di un vero rapporto. Un essere umano non è qualcuno che ogni tanto fa un errore e Dio non è qualcuno che ogni tanto perdona. No, gli esseri umani sono peccatori e Dio è amore. L'esperienza della conversione lo rende evidente con sbalorditiva semplicità e disarmante chiarezza. Questa conversione reca con sé la distensione che ti fa respirare di nuovo e ti fa riposare nell'abbraccio di un Dio che perdona. L'esperienza ha come conseguenza la calma e una semplice gioia, perché allora puoi dire: «Non conosco la risposta e non posso fare questo». Ma non occorre che la conosca e non devo essere capace di farlo. Questa conoscenza è la liberazione che ti dà accesso a ogni cosa. Non so fare questo, ma non occorre che la conosca e non devo essere capace di farlo. Questa conoscenza è la liberazione.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12:30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. In Ucraina un raid russo su un autobus a Kramatorsk nella regione orientale di Donetsk ha provocato 12 morti. Lo riferiscono le autorità locali. Ieri sera due persone sono morte in un raid russo che ha colpito un edificio nella capitale Kiev. E poco prima droni di Kiev hanno colpito importanti infrastrutture in territorio russo, un data center di Yandex nella regione di Ryazan e un impianto di Gazprom in Baschiria. Le autorità moldave intanto fanno sapere che si stanno creando dei rifugi al confine con l'Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio afferma: siamo preoccupati che il conflitto si possa estendere ad altri paesi. Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, 3 le vittime, 36 feriti. Le forze della coalizione a guida Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari degli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di aviazione di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. Ancora proteste in Francia nel cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo le stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 del paese. Mano tesa intanto del Ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le 3 associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi pomeriggio. Ancora una tragedia sul lavoro. In provincia di Avellino un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lavoratore è deceduto sul colpo. La procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato tutti gli accertamenti del caso. In Veneto vasta operazione contro le infiltrazioni del clan dei Casalesi, eseguiti 24 arresti nei confronti di altrettante persone già condannate dalla Corte d'Appello di Venezia per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. Il boss, il 60enne Luciano Donadio, è sfuggito all'arresto. È tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 8 ottobre, la Chiesa ricorda Sant'Ugo da Genova, religioso dell'Ordine di Malta. Di Sant'Ugo si conosce la data precisa della morte, avvenuta a Genova l'8 ottobre 1233, ma non quella della nascita, avvenuta in Alessandria, per comune opinione degli storici, negli inizi della sua fondazione, cioè circa nell'anno 1168. Suo padre fu Arnoldo, figlio di Nicola e di Agnese, e nipote di quel certo Ottone di cui si è detto che nel 1109 donava tutti i suoi crediti alla chiesa di Sant'Andrea di Gamondio. Sua madre fu Valentina Fieschi, figlia del conte Ugo di Lavagna e sorella di quel Sinibaldo Fieschi che fu papa col nome di Innocenzo IV e del conte Alberto, da cui discese poi Santa Caterina Fieschi Adorno di Genova. Dei primi anni dell'adolescenza e della gioventù di Sant'Ugo poco si sa e si può solo arguire ragionevolmente dalla nobiltà della sua famiglia e dal valore fieramente belligero ed insieme profondamente religioso portato fino all'entusiasmo in tutto il Medioevo e soprattutto nei secoli delle crociate che Ugo ebbe un'educazione di grande fede e rigore morale e religioso.

Dopo il grido unanime «Dio lo vuole», al concilio di Clermont, nel 1095, sull'invito alla prima crociata bandita dal Papa Urbano II, seguì l'invito di San Bernardo per ordine di Papa Eugenio III, in cui presero la croce l'imperatore Corrado III, il re di Francia Luigi VII ed il conte Amedeo III di Savoia, con molti principi e baroni, si giunse alla terza. La terza crociata fu resa necessaria dalle pessime notizie che venivano dall'Oriente, della disfatta dei cristiani a Tiberiade e della presa di Gerusalemme operata da Saladino nell'anno 1187. Fu un grido di desolazione per tutta la cristianità. Questa crociata non ebbe grandi successi e condusse ad una tregua di 3 anni alla condizione che restasse in mano ai cristiani tutta la costa di Palestina da Giaffa a Tiro, e con la facoltà ai cavalieri di San Giovanni e del Tempio di poter rimanere nei loro ospedali per raccogliervi ed assistervi i pellegrini nei luoghi santi. Anche Alessandria fu invitata dai messi papali a favorire questa santa impresa, ed essa rispose generosamente fornendo il soldo ad un assai buon numero di cittadini e molti nobili e ricchi delle principali famiglie. È molto probabile, per non dire quasi certo, che fra questi nobili non nominati dall'analista Ghillini vi fosse pure Sant'Ugo. Egli aveva allora circa 20.

Non sappiamo se il santo abbia preso parte a qualche fatto d'armi, solo è noto che egli, come nobile di nascita, entrò fra i cavalieri di San Giovanni, mosso forse dalla vista di qualche disordine morale fra i suoi compagni d'arme e dalle lacrimevoli discordie dei capi, da cui seguì l'esito poco fortunato di questa e di altre crociate. Reduce dalla terza crociata, in cui si distinse per la sua dedizione alla croce, Sant'Ugo fu destinato a Genova. È fatto storico, indubitato, che nella precettoria o commenda di San Giovanni di Pré e nell'annesso suo ospedale di Genova si rese ammirabile per eroismo di virtù e per i miracoli insigni Sant'Ugo, ivi mandato senza dubbio dai superiori dell'ordine da Gerusalemme in forza del suo voto di obbedienza. Ottone Ghillini, alessandrino, arcivescovo di Genova per mandato del Papa Gregorio IX, aveva istituito il processo canonico sulle virtù e miracoli del santo e aveva ridotto in iscritto le risultanze di tale processo, che si conservavano compendiate nella commenda di Genova e che furono trasmesse in copia ad uno storico dell'ordine. È questa la fonte autorevole che ci fornisce le notizie più sicure di Sant'Ugo e che riportiamo letteralmente.

Romano storico ci lascia scritto che Sant'Ugone era di corpo piccolo e magro, vestiva pelli, portava sopra le nude carni il cilizio e dormiva sopra una tavola a basso l'ospedale, in quella parte che guardava la marina. In questi ed altri esercizi si occupava egli servendo a poveri con carità grandissima, dando egli con amor grande le cose necessarie e talora anche con profondissima umiltà lavando loro i piedi con le proprie mani e andava a seppellire i morti. Digiunava tutto l'anno in cibi quadragesimali e per trattare più aspramente il corpo suo non mangiava cosa alcuna cotta in quaresima. Quando stava a udire la messa fu più volte sollevato da terra, in modo tale che mentre era ancor vivo era onorato da tutti e universalmente tenuto per santo. Passa poi lo storico a narrare i miracoli operati dal santo in vita e dopo morte, e cioè la fonte prodigiosamente scaturita dalla roccia per un segno di croce di Sant'Ugo e la nave pericolante salvata dalla burrasca e la liberazione di un indemoniato e l'acqua mutata in vino ed altri, tutti ricevuti sotto giuramento dall'arcivescovo Ottone e molti altri riferiti proprio da questo storico.

ben si può affermare con tutta certezza che Sant'Ugo fu il primo fiore di Alessandria, che ci ricorda col giuramento di Pontida, che è la vittoria di Legnano, una delle più belle pagine dell'Italia medievale, ed indubbiamente gli edificanti e gloriosi avvenimenti di cui fu feconda la nascente città influirono decisamente sull'educazione e gli ispirarono quel genio guerriero in difesa della cattolica fede, disposto all'eroica pratica di religiose virtù, che lo resero santo in vita e dopo morte, nonché una delle più fulgide glorie della patria nostra.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai. Proposte al microfono da Monia Parente.

Il Dio della Visitazione è anche il Signore della Compagnia. Dove lo Spirito si posa, fiorisce un popolo, una comunità di consolati, di liberati, una realtà umana e relazionale alternativa. Mentre al Tempio ci si incontra per occuparsi della giusta osservanza della legge, fuori dai santuari i consolati da Dio si riconoscono al cenno dello Spirito. E dove c'è lo Spirito, non ci si incontra più a causa dell'appartenenza alla legge, ma in virtù della libertà. Maria ed Elisabetta sono piene di Spirito Santo, così come lo sono i figli appena concepiti che portano in grembo. Non sono più, come direbbe Paolo, sotto la sovranità della legge, ma dello Spirito. Non hanno ricevuto uno spirito di schiave per ricadere nella paura e nella vergogna, ma uno spirito da figlie predilette, da padrone di casa, da eredi del regno. La libertà che lo spirito porta produce sempre compagnia, incontro con l'altro, mai autoreferenzialità. Lo splendore della Visitazione illumina la pedagogia della fede. Se volessimo verificare con quanta profondità Dio ha preso veramente dimora nella nostra vita, dovremmo rifarci a questo racconto. Esso ci dice cosa inevitabilmente succede quando irrompe la grazia. Se veramente Dio ci ha visitati, dovremmo essere persone liberate dalla vergogna, dai sensi di colpa, da tutti quei pensieri maligni che rendono sterile la nostra giornata. Se Dio l'ho incontrato, è perché ha guardato l'umiltà e ha tolto la vergogna dal mio volto, facendomi scoprire il vero pentimento. Non importa più essere in un modo o in un altro, riusciti o falliti, primi o secondi, indipendenti o costretti. Sarebbe troppo poco. Importa essere uniti al Signore, liberi dalla propria storia e da categorie di giudizio mondane. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù, scriveva Paolo ai Galati. Se veramente l'Altissimo ci ha fatto grazia, dovremmo essere persone estroverse, capaci di lasciare il nostro piccolo mondo quotidiano fatto di tre o quattro cose per metterci in viaggio verso l'altro. La persona veramente convertita si riconosce da come incontra gli altri, da come ne parla, da come li ascolta. Lo Spirito Santo libera sempre il singolo per cercare comunione e mai per isolarlo in un limbo elitario da salvato. Chi non sente il bisogno di condividere il Dio che porta dentro, c'è da dubitare che abbia in sé veramente il Dio di Gesù Cristo.

0: Come ci si sostiene durante il viaggio? Bastano le motivazioni iniziali? Le parole dell'angelo Gabriele, per quanto confortanti, avrebbero potuto sostenere Maria nel lungo viaggio della fede? Certamente no. Se pensiamo a distanza di anni ai motivi per i quali abbiamo deciso di sposarci, di diventare preti o di intraprendere un'esperienza universitaria o lavorativa, ci accorgiamo che col passare del tempo è stato necessario rimotivarci, ritrattare quello che credevamo acquisito una volta per tutte. Sicuramente rimangono le intuizioni iniziali e spesso come qualcosa di confuso, di non del tutto chiaro. Questo avviene per un preciso disegno del Signore. Dio non fa tutto da solo e le parole che dice all'inizio, al sorgere di ogni avventura con Lui, non bastano a costruire una vita. Per due motivi. Prima di tutto perché il Signore vuole suscitare la nostra collaborazione e saggiare la fiducia che nutriamo nei Suoi confronti. Vuole vedere se siamo disposti a camminare con il chiarore della luna anche quando preferiremmo il sole di mezzogiorno. In secondo luogo perché, come affermava Don Orione, Dio non spreca la luce e accende fari solamente nel tratto di strada che siamo disposti a percorrere. Più noi ci esponiamo, più il Padre Celeste illumina il cammino. Meno ci muoviamo e meno vediamo dove dobbiamo andare. Il cammino di Maria è stato sostenuto da un atteggiamento particolare che le ha consentito, tornata a Nazareth dopo i 3 mesi da Elisabetta, di resistere e continuare a sperare, di protendersi verso il futuro senza timori. Questo atteggiamento, che qualifica più di ogni altro la fede della madre del Signore, è quel che l'evangelista Luca chiama il meditare nel cuore. L'espressione viene da lontano ed è presente, almeno nel suo significato, in diversi passaggi della Scrittura. Il redattore del libro di Osea invita l'ascoltatore a meditare bene sulle parole del Signore, perché le sue vie sono rette e i giusti vi camminano. Il padre sapiente, echeggiato nel libro dei Proverbi, si rivolge al figlio raccomandando: «Che il tuo cuore accolga le mie parole, custodisci i miei precetti e vivi. Acquista sapienza, acquista intelligenza, non lo dimenticare e non ti allontanare dalle parole della mia bocca». Anche Dio sembra educare Maria come un padre la figlia. Egli consegna a lei le sue parole, lasciandole la fatica di ritenerle e interrogarle. Maria, oltre che profeta, è la sapiente del Nuovo Testamento. La figura che nei Vangeli, più di ogni altra e più degli stessi discepoli, ci rimanda all'immagine di una persona consacrata alla parola di Dio. L'allusione sapienziale lucana ci spinge ancor più lontano, verso gli anfratti della tradizione greca e romana, ove all'uscita dei templi, donne consacrate al Dio interpretavano per i pellegrini sogni e segni. Cosa vuol dire esattamente che Maria medita nel cuore? Il termine che Luca usa ripetutamente è molto interessante. La Vergine medita, letteralmente mette insieme, correla, collega. Cosa? I fatti che le accadono e che riguardano particolarmente suo figlio, come la visita dei pastori di Betlemme e dei magi, con la parola. Sembra un particolare insignificante. E invece non lo è. Innanzitutto perché Maria medita nel cuore, cioè con la ragione, ma anche con la sua intelligenza emotiva. Il suo è un meditare che tocca la mente e la volontà, che fa seguire all'intuizione e al ragionamento il sentire, la determinazione, l'azione. Il suo meditare non è una pausa di riflessione, una giornata di ritiro. Avviene nella vita e mentre essa si svolge imprevedibilmente e conferendo ad essa una precisa direzione. In altre parole possiamo dire che il suo è un meditare performativo, dà forma e forza agli atteggiamenti.
1: Quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai. pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. I cristiani siano per la pace e la giustizia, no all'oppressione dei poveri. All'udienza generale, ieri mattina, Leone XIV ha proseguito le catechesi sulla Gaudium et Spes e si è soffermato sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, volta al bene comune perché si realizzi il progetto di Dio che vuole la salvezza di tutta l'umanità. I suoi metodi e le sue finalità, ha detto, non sono di ordine politico, consistono nella testimonianza di fede e carità. Il distacco tra fede professata e vita quotidiana, ha affermato il pontefice, è tra i più gravi errori del nostro tempo. La Chiesa risponda con coraggio alle domande delle famiglie, attenti alle fragilità. Leone XIV ha aperto così l'incontro in Vaticano per i 10 anni di Amoris Letizia, che riunisce coppie, capi delle chiese orientali, presidenti delle conferenze episcopali. Il pontefice ha chiesto di ascoltare le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine, apparenti fallimenti, perché, ha detto, abbiamo certamente molto da imparare. Ha rivolto poi un pensiero ai giovani che anelano all'amore, ma temono il futuro a causa di violenze, solitudine, insicurezza economica, e ha auspicato nuovi percorsi. Guardare alle sfide delle famiglie per riscoprire il Vangelo, questo è stato detto nella prima giornata dell'incontro dedicato all'esortazione apostolica di Papa Francesco. Così Suor Helen Halford ha tenuto una meditazione alla presenza di Leone XIV, esortando a cercare modi per incoraggiare i giovani ad affrontare la grande sfida della vita familiare, accogliendo stress e tensioni, risvegliando fiducia e coraggio. Il cardinale Farrell ha aggiunto: è necessario creare ambienti che custodiscano la vita cristiana. E il cardinale Grech, ascoltare le preoccupazioni dei focolari sparsi per il mondo. Scelgo di non odiare. Queste le parole di pace e perdono di padre Maccalli, che ha raccontato il terzo libro del missionario della Società Missioni Africane, che è un'enciclica dal basso a favore della pace e da cui ripartire, scrive lui stesso, per uscire dal vicolo cieco della guerra. Ai media, padre Gigi ha raccontato il peso dell'esperienza che l'ha marchiato a fuoco e del perdono offerto, unica strada per una pace disarmata e disarmante, come invoca sempre Papa Leone. Questo libro, ha detto, è il mio squarcio di cielo, a seguito di una sventura che mi ha spogliato e mi ha provato. Il titolo del libro è proprio Scelgo di non odiare, di Pierluigi Maccalli. La bellezza risveglia i desideri più nobili del cuore, aprendolo a Dio, così ha affermato il Papa nell'incontro ieri con un gruppo di Patrons of the Arts in the Vatican Museums venuti dalla Louisiana. Leone XIV ha esortato a coltivare uno spirito di contemplazione che aiuta soprattutto i giovani a elevare lo spirito. Il dono di sé, ha sottolineato, è essenziale per un'autentica realizzazione. Il pontefice ha ringraziato quindi per la generosa collaborazione decennale che contribuisce alla conservazione dell'arte. La Santa Sede, ha detto, bisogna dare priorità a educazione, alimentazione, sanità, non alle spese militari. L'ha fatto durante l'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York per bocca dell'arcivescovo El Cassis, osservatore permanente della Santa Sede, che è intervenuto davanti a 2 commissioni con 4 discorsi dedicati rispettivamente al coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo nelle decisioni fiscali, al ruolo della famiglia, alla tutela dell'infanzia e alla promozione della donna. Bisogna riorientare, ha detto, la finanza globale, avendo la pace come priorità. La fraternità è l'unica architettura possibile per un futuro sostenibile, così ha affermato il cardinale Kofakat, prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso, che è intervenuto ieri sera all'Antonianum sull'incontro del 27 ottobre 1986 e la Magnifica Humanitas di Leone XIV. Lo spirito di Assisi, ha detto, sempre vivo 40 anni dopo, ci dice che la risposta cristiana alla guerra è l'unica strada per la pace, è un'umanità che prega, che cammina insieme, che si disarma per prima. Credo 2026, la musica come linguaggio capace di costruire comunità. La manifestazione si è tenuta a Bologna il 5-6 ottobre e Radio Vaticana è media partner di questa manifestazione, un progetto che ha riunito artisti e operatori del panorama contemporaneo con l'obiettivo di valorizzare la musica come strumento di evangelizzazione, educazione e speranza. Una manifestazione, insomma, per riflettere sul ruolo della musica cristiana nella costruzione dell'identità culturale, educativa e relazionale delle nuove generazioni. Notizie dal mondo. Ieri è morta in ospedale Maria del Carmen Abascal, detta Mari Carmen, la donna di 87 anni che nelle scorse settimane era stata sfrattata dal suo appartamento a Madrid in Spagna, nel quale viveva da circa 70 anni. Il suo caso aveva alimentato estesissime proteste in decine di città spagnole contro i prezzi troppo alti delle case che, dopo giorni di tensioni politiche, hanno portato alla convocazione di elezioni anticipate previste per il 29 novembre. Al momento non è stata comunicata la causa della sua morte, ma nelle settimane di proteste Abascal era diventata il simbolo di un problema molto diffuso nelle maggiori città spagnole, quello degli inquilini di lungo corso che faticano a pagare gli affitti sempre più alti che arrivano a superare l'importo medio di uno stipendio o di una pensione. Abascal aveva un'invalidità riconosciuta del 50% ed è stata sfrattata il 23 settembre dopo che nel giro di pochi anni la società che possedeva il suo appartamento le aveva quasi quadruplicato l'affitto. È stata portata fuori dalla sua casa su una barella e subito trasportata in ospedale, dove è stata tenuta in osservazione per gli effetti dell'ansia e dello stress causati dallo sfratto. Nell'ultima settimana, oltre che in Francia, ci sono state manifestazioni studentesche anche nel vicino Belgio, in particolare a Liegi, una città di quasi 200.000 abitanti in Vallonia, la parte del paese a maggioranza francofona. Secondo la polizia di Liegi, dall'inizio di ottobre sono state arrestate 107 persone. Le proteste erano iniziate giovedì scorso con raduno di decine di studenti davanti a diverse scuole secondarie della città. Poi hanno attirato centinaia di persone di età diverse, compresi universitari. Le motivazioni degli studenti belgi sono analoghe a quelle degli studenti francesi con cui ci sono contatti. Tra i problemi più citati, il costo eccessivo delle tasse scolastiche e dei materiali didattici e le sue aule troppo piccole, gli edifici fatiscenti dove addirittura scorrazzano i topi e insegnanti che non riescono a essere sostituiti perché il carico di lavoro è troppo grande per il numero di personale. Almeno 19 persone, tra cui 5 bambini, sono state uccise da un missile russo che ha distrutto un edificio residenziale di 5 piani a Priluki, nell'Ucraina settentrionale, un centinaio di chilometri a est della capitale Kiev. L'attacco faceva parte di una più ampia operazione contro diverse città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che ci sono stati complessivamente 25 morti e un centinaio di feriti. È stato uno dei più gravi attacchi compiuti in territorio ucraino da quando la Russia si è dotata di nuovi modelli di missili e droni che per i sistemi di difesa aerea ucraini sono diventati più difficili da intercettare. Il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, che si è tenuto domenica, ha mostrato che il movimento politico dell'ex presidente Jair Bolsonaro è sopravvissuto alla sua uscita dalla scena politica. Bolsonaro infatti è stato condannato a 27 anni di carcere e all'ineleggibilità per il tentato colpo di Stato nel 2022. Le sue proposte sono state portate avanti però dal figlio Flavio, che ha vinto il primo turno delle elezioni contro il presidente uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, detto Lula. Flavio Bolsonaro è il favorito al ballottaggio del 25 ottobre.
4: Notizie dall'Italia. Legge elettorale alla sfida finale. Oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Le opposizioni a Fontana affermano garantire l'effettivo voto segreto. Maggi prosegue lo sciopero. Il clima della vigilia nella maggioranza è di scaramantico ottimismo. Qualche timore, ma non troppi, in vista del voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Tranquilla lo sono sempre, così risponde la Premier Giorgia Meloni. E il gasolio sale ancora. Meloni pensa ad accise mobili dopo il price cap. L'Eni abbassa il prezzo del diesel. Il governo valuta l'intervento. Finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. È arrivato a 2,261 euro al litro. Meloni sottolinea quindi: valutiamo accise mobili. Ci sono circa 160 milioni disponibili. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5.42 di questa mattina al largo delle isole Eolie. Non si segnalano danni a persone o cose, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Servizio di Monitoraggio Geologico statunitense USGS. Il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nord-ovest di Malfa, a Messina. Fino a 560 euro in più e nuove tutele, ok al contratto dei medici. Anche articolo su parità stipendi uomini-donne, sindacati. Ora la partita si gioca sulla manovra. Intanto sono positive le novità contenute nella preintesa del nuovo contratto di lavoro 2025-2027 dell'area sanità. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Per il noto cantante italiano Vasco Rossi a Salerno il dottorato honoris causa. Le parole sono un'arma potente, afferma. Ora potrei anche insegnare, ma tranquilli, continuerò a fare concerti. Ed è morta Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare, aveva 80 anni, è stata tra i fondatori del quotidiano La Repubblica e da 10 anni era collaboratrice del Fatto Quotidiano. Notizie locali. Si dovrà ancora aspettare l'apertura della linea ferroviaria da Sacilia a Pinzano. La conferma dello slittamento è arrivato dall'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante durante la presentazione della manovra autunnale. Un intervento che permetterà di avere oltre 17 milioni di euro per sostenere interventi infrastrutturali e di mobilità in tutto il Friuli Venezia Giulia. I lavori sulla Sacilia Pinzano continueranno fino al 2028. Badanti sfruttate con documenti falsi, 29 arresti e perquisizioni anche a Pordenone. La rete criminale, con base a Bolzano, reclutava donne in clandestinità e le piazzava presso famiglie ignare tramite un'agenzia di Merano. E continuiamo a parlare dei vandali a Villanova di Pordenone, il PD contro Forza Nuova. No alle ronde che richiamano metodi squadristi, rispetto per Don Luca. Il commento del segretario del PD provinciale Fausto Tomasello, dopo l'annuncio della passeggiata della sicurezza nella zona della parrocchia di Cristo Re. Intanto il sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha proposto come soluzione di istituire un tavolo di confronto che coinvolga la parrocchia e tutti i soggetti interessati, scuola, associazioni, servizi educativi e forze dell'ordine. Pordenone, ragazzo sdraiato a terra in strada per ore tra l'indifferenza dei passanti. Dobbiamo recuperare l'umanità che stiamo perdendo. A parlare Ernesto Tubaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Il fatto è avvenuto negli ultimi giorni intorno alle 7.30 del mattino, a pochi metri dalla fermata del bus di Viale Dante a Pordenone. Il ragazzo è rimasto disteso per ore prima che proprio Tubaro si fermasse. L'unico che ha accertato le sue condizioni e ha subito chiamato i soccorsi che lo hanno portato in ospedale. Tubaro di Fratelli d'Italia afferma: mettersi nei panni dell'altro è l'essenza del mio lavoro di mediatore. Quando vedo una persona che soffre non posso fare a meno di pensare che al suo posto potrei esserci io oppure un mio caro. Oltre a Tubaro si è fermata solamente una signora che era di passaggio, se no nessun altro. Autostrade Alto Adriatico ha annunciato che non intenderà chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'aumento dei pedaggi sulla propria rete nel 2027. La scelta è stata comunicata nella giornata di ieri, mercoledì 7 ottobre, durante l'assemblea dei soci. Un incontro che aveva all'ordine del giorno l'aggiornamento del piano economico finanziario della società. L'annuncio della società ha come obiettivo sostenere le famiglie, le aziende e i pendolari contro il caro prezzi. A Pordenone i varchi elettronici della ZTL, la zona traffico limitato, saranno presto attivi, rivisti accessi e sosta. Saranno operativi per l'appuntamento di Capitale Italiana della Cultura 2027. Stop alla permanenza delle auto nelle aree pubbliche. E ci spostiamo verso Trieste. Tra le storie che accompagneranno Barcolana 58 c'è una destinata a richiamare l'attenzione ben oltre il mondo della vela. A Trieste arriverà infatti Marley, pastore tedesco cieco dalla nascita e primo cane cieco operativo nella protezione civile, diventato negli anni un simbolo di inclusione, fiducia e possibilità. Marley arriverà in città con la sua barca a vela per vivere insieme ai suoi accompagnatori l'atmosfera della grande regata di questa domenica, ma ci sarà anche un appuntamento aperto al pubblico. Questo sabato infatti in Piazza Unità d'Italia sarà possibile incontrarlo personalmente. Per Marley non sarà la prima volta a Trieste, ma sarà un ritorno dopo che nel 2024 è stato ospite dell'Animal Festival. Due anni dopo torna in città in una delle settimane più intense dell'anno, quella della Barcolana, portando con sé un messaggio che va oltre l'evento sportivo. Il percorso di Marley infatti lo ha portato anche nelle istituzioni. È inoltre entrato nell'aula di Montecitorio, indicato dagli organizzatori come il primo cane ad aver avuto questo privilegio. Manga, collezionismo e giochi, una nuova casa per la cultura pop giapponese in corso Garibaldi in centro a Pordenone. Si chiama Tanuki World, uno spazio gestito da una giovane 24enne di Premaggiore in provincia di Venezia. Adoro la città e la sua gente, commenta. Desidero che questo posto diventi uno spazio per ritrovarsi e condividere le passioni comuni. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Risorgimento in centro a Pordenone ospiterà Ruote Bollenti, l'area food e mercato enogastronomico all'interno della rinomata manifestazione cittadina Incontriamoci a Pordenone. Per 3 giornate consecutive, dalle 9 di mattina fino a mezzanotte, la piazza si animerà con un'offerta culinaria ricca e variegata, affiancata da eventi folcloristici e intrattenimento musicale. Il cuore dell'iniziativa valorizza in primo luogo il folklore e la cucina tipica friulana, accostandoli alle migliori proposte internazionali, ai food truck da tutta Italia e al mercato delle eccellenze regionali. Notizie dal Bellunese, ripartito il confronto per la cessione del ramo fonderia di Hydroextrusion Feltre. Nel pomeriggio di ieri in regione è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo tra Aluminium Dolomites SRL e le organizzazioni sindacali sulla contrattazione di secondo livello che riguarderà i 36 lavoratori coinvolti. Un passaggio che arriva dopo lo stop della scorsa settimana, quando la brusca interruzione delle trattative aveva fatto temere il naufragio dell'intero percorso di reindustrializzazione. Il nuovo piano economico finanziario dello Slimming Center, datato febbraio 2026 e finora rimasto fuori dal dibattito pubblico, riporta la pista da bob di Cortina al centro delle preoccupazioni. Le stime aggiornate indicano un aumento dei costi di gestione per il 2027, con perdite che potrebbero superare gli 800.000 euro annui e raddoppiare nel periodo 2027-2032 rispetto alle previsioni precedenti. Il nodo principale riguarda la struttura del piano. Le uscite sono immediate e concrete, mentre una parte decisiva delle entrate è legata a opere che non hanno un gestore, non sono completate o non esistono ancora. Da qui la domanda che attraversa il dibattito: chi coprirà la differenza? Si riapre così una questione rimasta sospesa per mesi. Sentieri pericolosi sulle Dolomiti, molti sono vietati ma vengono percorsi lo stesso. Diversi percorsi in quota interdetti, come l'itinerario numero 407 in Tofana, chiuso dal 2022, nel quale martedì ha perso la vita un imprenditore umbro di 63 anni. La storia purtroppo insegna che i tracciati di media alta quota sono potenzialmente a rischio. Sulle Dolomiti sono numerosi e soprattutto i divieti, per quanto appaiano come calde raccomandazioni, sono lì perché i margini di rischio sono molto più reali che potenziali. Un concetto semplice che però in troppi disattendono, e gli esiti, spesso anche mortali, sono sotto gli occhi di tutti. Palaghiaccio di Forno, nuovo tetto e riapertura entro fine novembre. Posate le nuove capriate dopo anni di attesa. Il comune punta a riaprire l'impianto per il campionato di hockey e a trasformarlo in una struttura polifunzionale, capace di ospitare anche concerti e grandi eventi. Dal confronto in provincia arriva una doppia novità per il trasporto pubblico bellunese: l'istituzione di incontri periodici tra istituzioni, Dolomiti Bus e parti sociali e l'avvio di una nuova linea dedicata ai lavoratori diretti allo stabilimento Luxottica di Sedico. E quanto emerso al tavolo richiesto da CGL, CISL e UIL per affrontare criticità e prospettive del servizio. La proposta dei sindacati di aprire un canale stabile di dialogo è stata quindi accolta. E ha preso il via in questi giorni il percorso che porterà al rinnovo dei contenitori per la raccolta differenziata nella cittadella di Feltre. Sui cassonetti dedicati alla carta e agli imballaggi in plastiche e lattine sono infatti comparsi gli avvisi che informano i cittadini dell'imminente sostituzione con nuovi contenitori ad accesso controllato. Per gli utenti non cambieranno le modalità di conferimento. I nuovi cassonetti potranno essere aperti utilizzando la stessa tessera già impiegata per i contenitori del secco presenti nel centro storico. La novità principale riguarda proprio l'estensione del sistema di accesso controllato anche la raccolta di carta, plastica e lattine. I nuovi contenitori saranno inoltre dotati di pedaliera per facilitarne l'utilizzo. E dal mondo dello sport, corse, Formula 1, la prima sprint a Singapore, Russell penalizzato nel GP. Vasseur commenta: ti stacchi sono molto ridotti, una sfida in più per noi. E dal tennis, contro effetto Sinner, pioggia di rivendite di biglietti finals, posti per Torino a prezzi ribassati sui social. L'assenza di Sinner allontana così gli appassionati che avevano precedentemente acquistato il biglietto e che ora che sanno dell'assenza di Sinner non sono più interessati. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 8 ottobre avremo cielo in prevalenza coperto, con piogge abbondanti sulla fascia occidentale, intense su quello orientale e sulla costa, dove saranno probabili temporali con possibili piogge stazionarie localmente molto intense. Sulla costa sofferà vento moderato sostenuto da sud che tenderà a girare di libeccio. Domani, venerdì 9 ottobre, nella notte al mattino cielo nuvoloso o coperto, con piogge moderate e abbondanti anche qualche temporale. Sulla fascia alpina piogge più deboli. Sulla costa sofferà vento moderato alternante da sud a da est. Dal pomeriggio miglioramento con vento moderato da nord in pianura in montagna. Borra sulla costa da sostenuta a temporaneamente forte. Tendenza per dopodomani sabato 10 ottobre. Cielo da variabile a temporaneamente nuvoloso per il passaggio di nuvolosità piuttosto consistente in quota. Sulla costa e sulle zone orientali sofferà borino bora moderata in calo nel pomeriggio. La temperatura in questi tre giorni toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 22. Bene amici ascoltatori, quindi concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.
5: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione, che egli è il figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna.

0: vuole donare la vita viene messo a morte, mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli. L'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo, che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il Santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce Ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix,
1: beneficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucia teis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore verso di noi, che il suo volto sembra rivolto verso le proprie creature. Sembra paradossale, dice, allora perché ci sentiamo così soli? Tante volte la bontà del Signore non tradisce mai, e il suo piano d'amore vuole che ciascuno di noi prenda parte alla sua gloria. Ogni genitore non pensa altro che al meglio per i propri figli, e se voi che sapete che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, dice il Signore, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ed ecco, fratelli, che la parola di Dio ci viene incontro e desidera da noi che apriamo il cuore in obbedienza a Lui. Perché l'obbedienza? L'obbedienza è sottomettersi, ma non rassegnarsi. No, Dio è amore e fa comunione d'amore con noi, e questo desidera, e Lui ci vuole portare. A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero, dice Gesù, se poi perde l'anima sua? E noi abbiamo questa grazia che ci viene dalla sua grande misericordia. Nel Vangelo di oggi, infatti, Gesù sollecita i suoi ascoltatori a essere fedeli, a essere fiduciosi verso il Padre che è nei cieli e verso di Lui. E che significa essere fiduciosi? Che non dobbiamo mai perdere la speranza. Se tu hai una necessità, il Signore è accanto a te. Chiediamo allo Spirito Santo che ci formi, che ci plasmi, che raddrizzi i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri affetti, che li apra alla presenza di Dio. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E il Signore, fratelli, nel Vangelo che ascoltiamo oggi, dice che dobbiamo essere come quel tale che va a chiedere al vicino un pane che ha ricevuto degli ospiti, e finché il vicino non acconsente non smette di insistere per ottenerlo. Così siate voi verso il Padre che è nei cieli. Ma dentro il cuore ci deve essere la certezza che Lui ti sta ascoltando. Non è un fanatismo, una testardaggine la preghiera. La fede è invece una relazione con Dio, quella relazione di amore, di fiducia, che fa sì che noi sappiamo che il suo cuore è rivolto verso di noi, e quindi Lui stesso desidera darci più di noi, più di quando noi osiamo domandare o sperare. Dice infatti: io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e a chi cerca, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. E nella prima lettura di oggi della lettera ai Galati che la Chiesa ci offre in questi giorni, l'Apostolo con insistenza rivolge ai suoi fedeli della Galazia questa domanda. Molti di loro si erano allontanati dalla predicazione di Paolo, che annunciava che noi siamo salvati per fede nell'amore che Dio ha per noi. E quale tipo di fede, la certezza che Lui, per amore nostro, ha sacrificato quanto di più caro aveva, cioè la vita del Figlio, le ha dato per salvarci. E tutto questo, chiede l'Apostolo, Dio l'ha fatto perché eravate meritevoli oppure perché avete creduto alla predicazione? Quindi, se il Signore ha dato a voi lo Spirito Santo, perché ve l'ha donato? Proprio per fede. Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato con nel segno dello spirito, ora volete finire nel segno della carne. Avete tanto sofferto in vano, se almeno fosse in vano. Colui dunque che vi concede lo spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? E la a questa domanda è inclusa la risposta, perché avete ascoltato la parola e obbedito alla parola della fede. Questa è la risposta, fratelli. Vedete, fratelli, anche ai nostri giorni è estremamente urgente per ciascuno di noi cristiani essere rinnovati nella fede. Si tende a sostituire la fede con la scienza, a sostituire la fede con i ragionamenti, con le convinzioni umane. No, la fede non è sapere che Dio esiste. San Giacomo dice anche il diavolo lo sa che esiste, ma non per questo si converte. La fede è relazione, cioè tu vedi fino a che punto arriva l'amore di Dio per te, fino a dare la vita del Figlio suo. Questo ti sprona ad abbandonarti a quell'amore. Quindi la fiducia non è nella nostra capacità di pregare, nella nostra dignità, ma nella sua bontà, che si chiama grazia, cioè dono gratuito. Tu sei una grazia di Dio, sei un dono gratuito di Dio che ti ha voluto per amore e per nessun'altra ragione a questo mondo. E noi dobbiamo, dicevo, risvegliare in noi questo fondamento della nostra fede. I ragionamenti crollano, le tradizioni passano, ma la fede è relazione con Dio. E questa relazione viene formata in noi dall'ascolto della parola che Dio ci ha rivolto. E questa parola si chiama Gesù. Questo dono si chiama Gesù. E in Gesù c'è ogni dono di grazia. In Gesù c'è la tua salvezza, in Gesù c'è la remissione dei tuoi peccati, perché Dio dall'eternità ha operato questa liberazione dai tuoi peccati, ma ti ha rivelato, dice l'Apostolo a Timoteo, questa grazia con l'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. Ma questo dono viene dall'eternità, non è che tu l'hai convinto qualche giorno fa con qualche opera buona. No, le opere buone, le preghiere servono tutte, non vanno sprecate, servono a disporre i nostri cuori all'accoglienza del dono di Dio. Come dice Zaccaria nel Benedetto, Dio ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti in un tempo. Salvezza dei nostri nemici e delle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Perché si è ricordato? Perché non tradisce mai. Signore Gesù, tu sei la rivelazione del Padre, in te il Padre ha manifestato la sua bontà, donando la tua vita per la nostra salvezza. Non c'era dono più grande che potesse concederci, se non la tua vita, la vita del Figlio, la cosa più preziosa ai suoi occhi. Muove le nostre coscienze a ritornare alla fede in te, alla fede nel Padre che ti ha inviato a nome suo a rivelarci e a donarci la sua grazia. A te Gesù sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, la tua fede fu provata altamente con la persecuzione di Erode, fu provata col ripudio di Gesù, fu provata soprattutto sulla croce di Gesù, quando egli venne sacrificato davanti ai tuoi occhi di madre, ma neanche questo ti turbò. Il tuo spirito rimase fermo nella fedeltà del Padre, per questo oggi sei regina del cielo e della terra e come regina provvedi anche a noi figli tuoi l'adesione a questo grande mistero d'amore. Nel nome di Gesù, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E fratelli, ascoltiamo l'invito del Signore, lasciamoci ringiovanire nello Spirito, ringiovanire nella fede, donandoci e aprendoci al dono di Dio e confidando unicamente nella sua grazia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ancora ben trovati a voi tutti. È giovedì 8 ottobre 2026, è mezzogiorno e 26 minuti. State ascoltando Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Un po' di musica, poi ci colleghiamo con Buongiorno Professore, a cui seguirà poi la messa in onda del notiziario e alle 13.12 Vite di Beati e Santi. Alle 13.35 il Santo del Giorno, a cura della nostra redazione. Successivamente trasmetteremo alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 Meditazione. Alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 in Cammino Sinodale, alle 17 Catechesi di Don Angelo Pandin e a seguire alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin, fondatore della nostra radio, alle 23.30 compieta, le meditazioni, infine l'attualità. Auguriamo a voi tutti quindi una buona continuazione di ascolto e una buona giornata, sempre su Radio Voce nel Deserto, che trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per voi, da Pordenone.
1: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
2: Buongiorno ragazzi, oggi affrontiamo un tema sicuramente a voi caro, quello della felicità. Allora, vorrei subito fare un giro di opinioni velocissimo. Chi di voi si sente felice? Chi di voi è convinto che lo sarà per sempre in questa vita? Matteo, hai uno sguardo perplesso.
3: Sì, perché al momento mi sento felice,
2: però,
3: certamente. Però non ho la certezza che lo sarò per sempre.
2: E questo lo valuti in senso ottimistico o pessimistico?
3: Non lo so, mi trovo nel mezzo.
2: Anita.
4: Io adesso sono felice e sono sicura che in futuro ci saranno dei momenti in cui non sarò felice, però questo mi rende paradossalmente felice, perché secondo me la felicità perderebbe il suo valore se fosse perenne.
2: Ok, altri? Vai Lavinia.
5: Io sono felice perché sono circondata da persone che mi amano, che mi vogliono bene, e quindi nel momento in cui ci sono queste persone sono comunque contenta al di là di ciò che accade.
2: E chi di voi invece pensa all'opposto, che la vita sia assenza di felicità e dolore per n motivi? Però chi di voi, Dovica, Giacomo, Sveva, Guido?
6: Ecco, secondo me la vita di per sé, senza alcuna influenza esterna, può risultare priva di felicità, poiché la felicità è sempre conseguenza di qualche azione. Quindi se noi lasciamo la vita lì messa da parte senza agire su questa, la felicità non giungerà mai a noi. Quindi secondo me la felicità è la conseguenza di qualcosa che noi facciamo, che qualcun altro fa per noi.
2: Quindi ci dici che lo status ordinario è quello di una sorta di dolore o passività e rassegnazione, salvo un desiderio nostro e un'azione per quanto riguarda la felicità, volta a ricercare la felicità. È convincente quello che vi dice Guido? Lo status di dolore salvo il desiderio? Riccardo? Abbastanza? Convinto?
7: Credo di sì, però credo anche che ci siano diverse eccezioni. Una persona può sentirsi più felice rispetto a quello che succede nella vita, non è solo dolore, con qualche punta di desiderio.
2: Ok. Prima di intrattenerci su questo scambio che mi avete fatto così all'inizio, vediamo che cosa pensano di questo i vostri coetanei o un po' la gente comune.
8: Io credo che la felicità sia trarre il meglio da ogni situazione.
9: Sì, e riuscire a vivere serenamente quello che la vita ti offre giornalmente.
10: Secondo me la felicità è fatta di cose semplici, ad esempio girare fuori con gli amici, stare con la famiglia.
11: Per me la felicità è la consapevolezza di sapere che intorno a me ci sono persone che mi vogliono bene, che mi supportano, e avere la possibilità di fare quello che voglio nella mia vita e sapere che nessuno mi tarpa le ali.
12: Secondo me la felicità consiste nel riconciliare il proprio sé, quindi quella persona che sono, con poi quello che è il volere di Dio, quello che Dio vuole per la mia vita.
13: La felicità per me è svegliarmi la mattina senza pesi addosso e stare bene con i miei amici e con le persone che amo.
14: Secondo me la felicità sono i miei amici, e ogni volta che riesco a passare del tempo con loro, comunque le uscite o anche quei piccoli momenti a scuola, sono finalmente felice quando magari ci sono delle giornate difficili.
2: Molto bravi ragazzi, anche queste interviste, se ci fate caso un po' come voi, hanno interpretato la felicità come prima di tutto una possibilità e oppure una condizione per poter magari raggiungere attraverso il desiderio. Però prima di lanciare la pausa vi sfido io, perché un filosofo dell'Ottocento, contemporaneo di Hegel, filosofo tedesco anche lui, scrive quest'opera all'inizio del 1800, quindi siamo poco dopo il periodo napoleonico. La vita umana oscilla come un pendolo tra il dolore e la noia, passando attraverso l'attimo fugace del piacere. Quindi Schopenhauer sembra contraddirvi drasticamente. Vede tutta la vita contrassegnata dal dolore, anzi il desiderio per lui è motivo di dolore. Però proviamo a... Vai Giacomo.
6: Io penso che al di là di quanto possa poi uno appoggiare la tesi di Schopenhauer, sia sbagliato proprio il principio, cioè lui prova a descrivere la felicità come un modello a noi per noi semplice e comprensibile, quando in realtà magari si parla di qualcosa di molto più complesso e che non è semplicemente un pendolo.
2: Lo è molto più complesso. Schopenhauer ci restituiva la vita come un pendolo che ci permette di raggiungere il piacere solo nell'attimo fugace tra il desiderio e la noia. Quindi fondamentalmente la tesi madre e il presupposto madre di Schopenhauer è che tutto soffre. Ma anche accettando questa sua provocazione, allora vi chiedo se la vostra felicità, quella che voi ricercate, quella che voi desiderate, possa essere valutata, soprattutto alla vostra età, addirittura come una pretesa. Pensateci, non solo come possibilità, ma pensate anche alla felicità come un diritto. Vi ricordate il filosofo inglese che per primo ha indicato la felicità come un diritto naturale? A qualcuno viene in mente? Anita, vai.
15: O Grozio Locke.
2: Grozio è il fondatore del giusnaturalismo moderno, siamo nel 1600, in particolare lui è olandese, ma forse per noi in queste lezioni il contributo maggiore viene dato da John Locke con i diritti naturali, perché inserisce tra i diritti naturali, oltre alla vita, oltre alla libertà, oltre alla proprietà privata legittimata dal lavoro, anche il tema della felicità. E sapete, studieremo non soltanto in filosofia, ma anche in storia, ma anche in letteratura inglese, che John Locke poi è anche il padre del liberalismo politico, proprio partendo da qui. È talmente il padre del liberalismo politico che leggiamo una cosa. Qualcuno mi vuole prestare la voce? Sveva? Vai.
16: Tutti gli uomini sono stati creati uguali, che siano dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che tra questi vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità.
2: Non ci leggere subito da dove è ricavata, perché Grozio, citato da Anita, John Locke, vivono nel 1600, John Locke poi sarà il responsabile teorico anche della gloriosa rivoluzione inglese con Guglielmo d'Orange, che diventa re d'Inghilterra, ma che riconosce di fatto il potere politico non tanto a se stesso ma al Parlamento, brava Anita, tanto che potremmo quasi dire è virgolette invitato, costretto a firmare, chi se lo ricorda in inglese, il
17: Bill of Rights.
2: Bravo, il Bill of Rights. Qui però parliamo di un'introduzione ad un altro Bill of Rights, perché qui ci troviamo nella frase che ha letto Sveva prima, 150 anni dopo quel Bill of Rights inglese, perché se il Bill of Rights inglese cade alla fine del 1600, qui ci troviamo oltreoceano nelle 13 colonie che certamente gli inglesi fondano, ma ci troviamo nel momento in cui quegli inglesi che hanno fondato queste 13 colonie decidono o pretendono l'indipendenza dalla madrepatria. E questa è proprio un passaggio, uno dei più famosi, della dichiarazione di indipendenza americana, 4 luglio 1776. La felicità è un diritto naturale. Beh, mi viene da pensare a questo punto se lo possiamo ampliare, universalizzare. È pensabile oggi che questo diritto alla felicità sia veramente un diritto naturale, o piuttosto il contrario di diritto naturale qual è? Diritto? Se o è naturale, quindi noi ce l'abbiamo indipendentemente prima dello Stato, diritto, Anita, forse ce l'hai?
4: Sì, dovuto allo Stato.
2: Dovuto allo Stato, tecnicamente si dice positivo perché deriva dal latino positum, posto dal potere sovrano. Beh, oggi sembra che milioni e milioni di persone, primo, non siano felici, due, non abbiano questo diritto, tre, anche avendo questo diritto, sembra che ce l'hanno non per niente per diritto naturale, ma anzi per arbitraria e molto limitata concessione di un potere sovrano, spesso avverso al destino di queste persone. Pensiamo anche a casi di attualità di guerra, dove questo diritto è fondamentalmente negato. Allora, provate a farmi un giro di opinioni su questo. È pensabile per voi, è oggi attualizzabile la felicità come diritto? Come diritto naturale? Francesco?
18: Io non credo, perché penso che nonostante appunto venga citata la ricerca della felicità in numerose dichiarazioni di indipendenza e diciamo in generale metodi legislativi, alla fine ci sono molti casi in cui questa libertà non viene rispettata, perché alla fine si parla della libertà della ricerca della felicità. Io penso che ognuno dovrebbe essere libero di ricercare la felicità a suo modo, perché abbiamo visto, abbiamo dato tante interpretazioni diverse di felicità, e ognuno dovrebbe essere libero di appunto trovare la sua definizione e seguirla.
2: Anche se ci dici questo non è riconosciuto soprattutto in casi di guerra drammatici, come purtroppo oggi, ancora oggi, in tante parti del mondo, questo è assolutamente assente. Ok, insieme a quest'ultimo intervento e quest'ultima provocazione di Francesco, vi voglio far vedere un altro intervento.
19: La felicità non è solo uno stato d'animo, ma anche un indice. Il World Happiness Report si misura attraverso vari fattori: reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, generosità e fiducia nelle istituzioni. I numeri parlano chiaro. In cima ci sono i paesi nordici: Finlandia, Danimarca, Islanda e Svezia. Agli ultimi posti, invece, troviamo paesi come l'Afghanistan, segnato da guerre e povertà, o l'Iran, dove le libertà personali restano fortemente limitate. Eppure, al di là delle classifiche, in ogni luogo ci sono persone felici e persone infelici. Allora, che cos'è davvero la felicità?
2: Allora, vi rileggo alcuni passaggi. La felicità non è soltanto uno stato d'animo, ma anche un indice. E si misura attraverso vari fattori. E questo è in linea con quanto diceva prima Francesco. Reddito, salute, sostegno sociale, libertà di scelta, di cui tu prima dicevi, generosità e fiducia nelle istituzioni. E poi il video cita alcuni paesi in contrapposizione. E beh, se dovessimo insistere sulla felicità abbinata alla libertà e declinata secondo i vari le varie variabili di questi indici, dovremmo riflettere ancora di più su quello che ha detto Francesco. La felicità sembra non essere raggiungibile per molti e purtroppo vi cita tantissimi paesi. Ma io vi invito a fare un esperimento mentale. D'altra parte anche i filosofi inglesi come Hobbes o come John Locke, nello spiegare lo stato di natura come avete studiato, ci offrivano una sorta di ipotesi mentale per legittimare poi il potere. E allora io voglio imitare loro e vi invito a fare lo sforzo di pensare invece contro quello che dice Francesco, giustamente e assolutamente realistico, e anche se volete contro un po' la suggestione un po' cruda del video. E se noi fossimo in grado di assicurare la libertà e la felicità a tutti e fossimo in grado di soddisfare questa ricerca della felicità, che nella tradizione anglosassone di solito ha il significato di... Nella tradizione anglosassone la felicità è di solito abbinata al benessere
4: economico,
2: al benessere Anita, al benessere economico, al benessere materiale. Allora immaginiamo di vivere o di provare a fare un esperimento in cui tutti sono felici perché tutti hanno raggiunto questo benessere. E la mia domanda è, Guido, mi vuoi anticipare?
6: Ci posso provare, senza alcun dubbio. Ecco, se tutti quanti hanno un benessere economico piuttosto elevato, si va ad alzare quello che è lo standard, dunque tutti quanti si ritroverebbero sullo stesso standard. Di conseguenza non ci sarebbe più la stessa felicità, già che la felicità sarebbe più elevata di quello che è lo standard povero.
2: Quindi sarebbe un po', rischiamo davvero allora di muoverci tra desiderio e desiderio? Quindi allora ha ragione Schopenhauer. Oppure, anche se dovessimo raggiungere uno status economico buono e non avere questa sorta di dipendenza di avere di più e quindi soddisfare davvero la felicità, vi voglio provare a spostare il significato di felicità, non per forza contraddire, non sostituire, ma rendere complementare il concetto di felicità come benessere materiale, che ci offre molto da valutare, da discutere, soprattutto a causa di paesi in cui... Anche se dovessimo soddisfare questo benessere materiale, saremmo soddisfatti in toto? Riccardo, stavi facendo no con la testa, vai.
7: Credo che sia doveroso fare un distinguo tra quello che è il benessere materiale e quella che poi è il vero ricongiungimento con il mio io interiore. E quindi un distinguo tra quella che sono felicità epidermiche o effimere da quello che poi veramente dentro di noi è il benessere, che i greci chiamavano olbios, quindi la completezza di se stessi.
2: Bravissimo, la completezza di se stessi, la realizzazione piena di sé. L'intervento di Riccardo è stato molto funzionale, perché da una parte ci sposta la tesi sulla felicità non solo come benessere materiale, e dall'altra però ci invita a pensare, e ve lo voglio chiedere, se la felicità anche ottenuta nel suo benessere materiale, poi però vi soddisfa. Cioè io posso essere ricco, posso aver raggiunto il benessere materiale ed essere felice, o mi mancherà sempre qualcosa? Qualcosa di più in termini di benessere materiale o qualcosa di altro? Vai, Giacomo.
17: E io, parlando appunto del video, penso che la risposta sia un po' oltre certi dati. Ad esempio, le nazioni del nord Europa, che il video ha classificato come più felici, sono anche le nazioni che hanno il più alto tasso di suicidio al mondo. Questo forse vuol dire che, al di là di semplici dati e semplici numeri, la vera felicità dell'uomo sta un po' oltre una classifica.
2: E quindi per voi nella vita concreta, voi dalla vostra stessa vita, certamente ricercate il benessere materiale, però cercate altro di felicità, che cosa? Giulio.
20: Io però mi collego un po' al discorso di Giacomo, dicendo che la felicità non sta tanto nei beni materiali quanto nella realizzazione di se stessi.
2: E tu come
20: Io ad esempio mi sento felice quando ottengo dei buoni risultati a scuola, perché ho realizzato quello che era il mio desiderio.
2: Perché hai realizzato quello che è il tuo desiderio. Qualcun altro che vuole intervenire su questo? Così lo riportiamo anche alle vostre vite, perché questo ci aiuta a capire, a concretizzare meglio. Matilda, su questo ci vuoi dire qualcosa? È vero quello che dice Giulio?
0: Sì, per quanto riguarda la felicità si costituisce quando io realizzo i miei desideri, ma penso anche che a volte la felicità sia nel non sapere precisamente cosa io desideri, ma scoprirlo sul momento, e sapere che la vita consiste anche nello scoprire sul momento le cose, e la felicità consegua dalla non certezza di cosa verrà dopo.
2: Dalla non certezza di che cosa verrà dopo. Però vorremmo chiedervi e insistere su questo punto, che diventa per noi determinante per concretizzare un pochettino il discorso: la realizzazione di voi stessi. Riccardo, tu hai introdotto a gamba tesa questo spostamento concettuale, quindi la realizzazione completa di te stesso, in cosa la ricerchiamo, o in cosa potremmo ricercarla pur divertendoci a capire ed essendo felici anche in un senso di mistero?
7: Beh, la realizzazione di noi stessi è divisa secondo me in due piani, quindi sia il piano materiale ma anche, come dicevo prima, il piano interiore. E quindi uno è collegato direttamente all'altro.
2: E voi cosa pensate di questo che Riccardo ha detto, piano interiore? È vero che la realizzazione è anche una realizzazione spirituale? È vero che oltre alla felicità materiale noi conserviamo una certa, come la potremmo chiamare, fino a quando non è appagata, avendo anche appagato l'esigenza materiale, conserviamo una certa
7: indole.
2: Una certa indole, Giacomo, che mi proponi? Una certa fama o fame. Una certa fame, una certa esigenza in qualche modo da soddisfare. Quindi siamo un po' un cuore. Vi ricordate Sant'Agostino nelle Confessioni? Lo vogliamo leggere insieme? Qui Agostino ci provoca, e ci provoca tanto perché alza di tanto il livello. Ci hai fatti per te, riferito evidentemente a Dio dalla prospettiva cristiana, dell'Agostino convertito, attenzione, perché Agostino per tantissimi anni ha cercato la verità, e cercando la verità ha cercato anche la felicità. Mi viene in mente anche una grande santa del Novecento, che è Edith Stein, che diceva proprio questo: chi ricerca la verità e chi ricerca la felicità, anche se lui non lo sa, ricerca Dio. E ovviamente prima di Edith Stein già Agostino aveva introdotto nelle Confessioni, qui ragazzi, a differenza di Schopenhauer, siamo poco prima della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, quindi l'Impero Romano è stato cristianizzato da circa 100 anni, quindi siamo un secolo dopo Costantino, e il filosofo, santo, dottore della Chiesa, vescovo Agostino di Ippona ci regala questa frase: il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa, e può riposare solo in Dio. E su questo volevo sentire ancora qualche scambio. Era questo, Riccardo, che intendevi, o che potevi intendere sulla parte di interiorità?
7: Esatto, era questo, perché in qualche modo Agostino rispecchia un po' il mio pensiero, e quindi un cuore inquieto che può trovare serenità soltanto Dio. Mi viene da pensare a San Giovanni Paolo II, che nel Giubileo del 2000 è Gesù Cristo che cercate quando cercate la felicità. E quindi in merito a questo, la nostra tendenza a sentirci completi, ad accettare noi stessi e quindi a spostarci dal piano materiale, che si può influire ma che poi trova piena realizzazione soltanto nell'interiorità.
2: Quindi può sembrare, se è vero, bellissima la citazione del Papa al Giubileo evidentemente del 2000, che tra l'altro grande conoscitore del pensiero di Edith Stein, chi cerca la felicità cerca in verità Cristo. Quindi potremmo anche dire che il benessere materiale o il soddisfacimento di alcuni vostri desideri. Guido, ci vuoi dire qual è il tuo desiderio materiale, quello che ti tocca più da vicino alla tua età?
6: Allora, se voglio essere una figura modello, direi successo, altrimenti direi la mia macchina preferita.
2: Ok, la macchina preferita. Qualcun altro oltre alla macchina, qualche altro desiderio materiale? A parte, lo so, tra voi lo scudetto della Roma, e voi su questo un po' vi emozionate, perché giustamente come studenti del Sant'Apollinare siete studenti prevalentemente romani, ma ammesso anche lo scudetto della Roma, vi regalo io la vacanza, vi regalo io la moto. Credevo che mi rispondessi la moto, Guido, invece vabbè, tutte e due magari. Però sembra che l'uomo abbia in un certo senso una sorta di abisso senza fondo, per cui anche se lo riempie non potrà, questo volevate forse dire anche nei vostri interventi, non potrà mai raggiungere, Matteo, una soddisfazione completa, perché l'inquietudine. Vuoi continuare tu, Lavinia, e volevi intervenire?
5: No, sarà sempre bramoso di qualcosa che oltre i beni materiali, oltre l'amore, la felicità terrena, sarà appunto anche la ricerca della salute. E quindi.
2: Ok, quindi introduciamo anche un altro aspetto della salute, ma bramoso anche di una piena realizzazione. Ad esempio, su questo, tra i filosofi greci o tra i letterati greci che prima, a cui prima facevi riferimento tu, abbiamo anche Aristotele, sia le virtù etiche nella realizzazione politica, nella realizzazione della giustizia, ma anche le virtù dianoetiche, intellettive, che secondo Aristotele avvicinano l'uomo a Dio. E in questo vorrei quasi provocarvi, perché tu prima citavi Cristo e io vi voglio chiedere se voi vi immaginate un Cristo triste o un Cristo felice. Cioè, vi vorrei provocare sul riflettere non soltanto se la felicità sia un diritto, sia raggiungibile per voi, ma se Cristo, che coincide per Giovanni Paolo II con la felicità, sia lui felice. Dio è felice? È un po' forte come domanda. Per cui benessere materiale non ci basta, la realizzazione piena, Agostino, il cuore inquieto che riposa in Dio. Quindi la felicità, secondo Agostino, la raggiungiamo in Dio. Ma io voglio vederla insieme a voi dalla prospettiva di Dio. Dio è felice di questo? Quando noi ricerchiamo la verità e la felicità e ricerchiamo Cristo, Cristo di questo è felice? Vai, secondo te è libero?
7: Io credo che Cristo è felice proprio perché in croce ha dato la vita per noi, e quindi in qualche modo la sua completa realizzazione è per l'opera che ha creato.
2: Quindi in un certo senso, come dice tra l'altro Agostino, più che essere noi a cercare Cristo, più che essere noi a cercare la verità, Agostino si è convertito. Per questo, quando ha scoperto che non era tanto lui a cercare la verità, ma era la verità che cercava lui, era la piena felicità che cercava lui. Pensate anche ad un passo del Vangelo che parla proprio di gioia. C'è più gioia nel cielo per un peccatore che si converte. Si converte non soltanto in senso strettamente religioso, come nell'ordinario potremmo pensare, ma si converte, quindi raggiunge la felicità. Quindi la felicità di Dio ha anche la felicità dell'uomo, e la felicità dell'uomo fa parte della felicità di Dio, piuttosto che 99 giusti o 99 che si credono giusti, che non hanno bisogno di conversione. E allora su questo vi invito a riflettere non soltanto la felicità dalla prospettiva umana, ma anche la felicità dalla prospettiva di Dio, e se le due cose si possono incontrare. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.
19: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Via libera definitivo alla legge elettorale. Il testo passa alla Camera con 227 sì. Una legge truffa attacca l'opposizione. Ancora una strage in Ucraina. 30 morti in un raid russo contro un autobus di civili a Kramatorsk. Temo che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, dice il segretario di Stato americano Rubio. In Francia, quarto atto nella mobilitazione degli studenti. Il ministro prova il dialogo e convoca per il pomeriggio le principali associazioni degli studenti. 25 anni fa la strage di Linate, 118 le vittime, questa mattina messe in suffragio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura il voto definitivo sulla riforma della legge elettorale. Poco fa 227 sì alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Eccoci Antonella, sì, l'ultimo atto alla prova del voto segreto. La maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci vuole.

0: va divisi, si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia, non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli, dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, almeno 30 i morti in un attacco contro un autobus di civili a Kramatorsk nell'est. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato che il conflitto possa espandersi. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: È di 30 morti e 18 feriti il bilancio di un attacco russo che stamani ha colpito due autobus di linea Kramatorsk nella regione ucraina di Donetsk. Inoltre il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che è di 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti il bilancio aggiornato stamani delle vittime dell'attacco russo che ieri ha colpito un condominio a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini, ma droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Baskiria. Siamo pronti ad intensificare gli sforzi per fornire un sostegno sempre maggiore all'Ucraina, ha dichiarato l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Ukrinform. L'ufficiale ha guidato una delegazione del comitato militare della NATO arrivata martedì a Kiev su invito delle forze armate ucraine. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, tra le vittime 36 feriti, e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. Cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas. Ieri 50.000 le persone presenti a Tel Aviv con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Abbiamo il dovere di conoscere la verità, così ieri sera l'ex ostaggio israeliano Elisha Rabi, la cui moglie e le cui due figlie sono state assassinate il 7 ottobre 2023, ha concluso la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la striscia. 50.000 persone presenti con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Quella che è riuscita ad evitare fino ad oggi Netanyahu, concentrato sulla campagna elettorale che lo vede in un testa a testa con lo sfidante Gadi Eisenkot. Il governo di Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale, ma non se ne cura, almeno per ora, come dimostra il comunicato di stamattina del ministro degli esteri Shara, che ha confermato l'espulsione di fatto di 20 diplomatici britannici in servizio nel consolato di Gerusalemme Est. La missione del Regno Unito rimarrà aperta in forma limitata, ha detto Shara, rendendo esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi decise da Londra. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: È morta in ospedale e non nella casa dove viveva da 70 anni e per la quale si era abbattuta. Due settimane fa Maria Carmen Abascal è stata sfrattata a 87 anni a Madrid. La sua storia, divenuta il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna, è stata il battito di farfalla che ha provocato lo tsunami politico giunto sino alla convocazione delle elezioni anticipate. Il contratto di affitto, secondo il Sindacatos de Inquilinas, fu firmato dal padre di Mari Carmen nel 1956. Nel frattempo, la proprietà dell'edificio è passata nel 2018 al fondo di investimenti Urba Gestion, che ha quintuplicato il vecchio canone di 500 euro mensili. Blocchi stradali, manifestazioni, 100 tende nel centro di Madrid in segno di solidarietà e per sensibilizzazione sensibilizzare sul diritto alla casa. Un accordo per l'anziana donna è stato poi trovato, ma non in tempo. La ministra della Sanità Garcia ha riconosciuto che la lotta di Mari Carmen ha svegliato le coscienze in tutta la Spagna. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In Francia sono previste per oggi nuove manifestazioni degli studenti. Il ministro dell'istruzione intanto apre al dialogo. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue la mobilitazione studentesca in Francia. Sospesa la didattica su 375 istituti scolastici su un complesso di 3.700. Stando alle autorità d'Oltralpe, 224 sono completamente chiusi e 151 aperti parzialmente. Come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione Nazionale Edouard Geoffrey ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi alle 15. All'incontro sarà presente anche il Ministro dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe. Una prima prova di dialogo tra governo e studenti, a mediare il primo ministro, Sébastien Lecornu, secondo cui le parole degli studenti sono preziose e ora devono essere ascoltate, per poi affermare che la rabbia dei giovani non viene dal nulla e che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti. Poi ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. E questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate di 25 anni fa. Sentiamo Franco Rossi.
6: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Tra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra i dirigenti dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni e 3 mesi a 3 anni per 5 imputati. Franco Rossi, linea allo studio.
1: È una notizia di poco fa, il Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e innovativa, si legge nelle motivazioni. In chiusura uno sguardo anche al tempo, oggi allerta arancione in Toscana e in altre 11 regioni del centro-nord, questa mattina una bomba d'acqua ha interessato Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Oggi, 8 ottobre, la Chiesa ricorda Sant'Ugo da Genova, religioso dell'Ordine di Malta. Di Sant'Ugo si conosce la data precisa della morte, avvenuta a Genova l'8 ottobre 1233, ma non quella della nascita, avvenuta in Alessandria, per comune opinione degli storici, negli inizi della sua fondazione, cioè circa nell'anno 1168. Suo padre fu Arnoldo, figlio di Nicola e di Agnese, e nipote di quel certo Ottone di cui si è detto che nel 1109 donava tutti i suoi crediti alla chiesa di Sant'Andrea di Gamondio. Sua madre fu Valentina Fieschi, figlia del conte Ugo di Lavagna e sorella di quel Sinibaldo Fieschi che fu papa col nome di Innocenzo IV e del conte Alberto, da cui discese poi Santa Caterina Fieschi Adorno di Genova. Dei primi anni dell'adolescenza e della gioventù di Sant'Ugo poco si sa e si può solo arguire ragionevolmente dalla nobiltà della sua famiglia e dal valore fieramente belligero ed insieme profondamente religioso portato fino all'entusiasmo in tutto il Medioevo e soprattutto nei secoli delle crociate che Ugo ebbe un'educazione di grande fede e rigore morale e religioso.

dopo il grido unanime «Dio lo vuole», al concilio di Clermont, nel 1095, sull'invito alla prima crociata bandita dal Papa Urbano II, seguì l'invito di San Bernardo per ordine di Papa Eugenio III, in cui presero la croce l'imperatore Corrado III, il re di Francia Luigi VII ed il conte Amedeo III di Savoia, con molti principi e baroni, si giunse alla terza. La terza crociata fu resa necessaria dalle pessime notizie che venivano dall'Oriente, della disfatta dei cristiani a Tiberiade e della presa di Gerusalemme operata da Saladino nell'anno 1187. Fu un grido di desolazione per tutta la cristianità. Questa crociata non ebbe grandi successi e condusse ad una tregua di 3 anni alla condizione che restasse in mano ai cristiani tutta la costa di Palestina da Giaffa a Tiro, e con la facoltà ai cavalieri di San Giovanni e del Tempio di poter rimanere nei loro ospedali per accogliervi ed assistervi i pellegrini nei luoghi santi. Anche Alessandria fu invitata dai messi papali a favorire questa santa impresa, ed essa rispose generosamente fornendo il soldo ad un assai buon numero di cittadini e molti nobili e ricchi delle principali famiglie. È molto probabile, per non dire quasi certo, che fra questi nobili non nominati dall'analista Ghillini vi fosse pure Sant'Ugo. Egli aveva allora circa

Non sappiamo se il santo abbia preso parte a qualche fatto d'armi, solo è noto che egli come nobile di nascita entrò fra i cavalieri di San Giovanni, mosso forse dalla vista di qualche disordine morale fra i suoi compagni d'arme e dalle lacrimevoli discordie dei capi, da cui seguì l'esito poco fortunato di questa e di altre crociate. Reduce dalla terza crociata, in cui si distinse per la sua dedizione alla croce, Sant'Ugo fu destinato a Genova. È fatto storico, indubitato che nella precettoria o commenda di San Giovanni di Pré e nell'annesso suo ospedale di Genova si rese ammirabile per eroismo di virtù e per i miracoli insigni Sant'Ugo, ivi mandato senza dubbio dai superiori dell'ordine da Gerusalemme in forza del suo voto di obbedienza. Ottone Ghillini, alessandrino, arcivescovo di Genova per mandato del Papa Gregorio IX, aveva istituito il processo canonico sulle virtù e miracoli del santo e aveva ridotto in iscritto le risultanze di tale processo, che si conservavano compendiate nella commenda di Genova e che furono trasmesse in copia ad uno storico dell'ordine. È questa la fonte autorevole che ci fornisce le notizie più sicure di Sant'Ugo e che riportiamo letteralmente.

icono storico, ci lascia scritto che Sant'Ugone era di corpo piccolo e magro, vestiva pelli, portava sopra le nude carni il cilizio e dormiva sopra una tavola a basso l'ospedale, in quella parte che guardava la marina. In questi ed altri esercizi si occupava egli servendo a poveri con carità grandissima, dando egli con amor grande le cose necessarie e talora anche con profondissima umiltà lavando loro i piedi con le proprie mani e andava a seppellire i morti. Digiunava tutto l'anno in cibi quadragesimali e per trattare più aspramente il corpo suo non mangiava cosa alcuna cotta in quaresima. Quando stava a udire la messa fu più volte sollevato da terra, in modo tale che mentre era ancor vivo era onorato da tutti e universalmente tenuto per santo. Passa poi lo storico a narrare i miracoli operati dal santo in vita e dopo morte, e cioè la fonte prodigiosamente scaturita dalla roccia per un segno di croce di Sant'Ugo e la nave pericolante salvata dalla burrasca e la liberazione di un indemoniato e l'acqua mutata in vino ed altri, tutti ricevuti sotto giuramento dall'arcivescovo Ottone e molti altri riferiti proprio da questo storico.

ben si può affermare con tutta certezza che Sant'Ugo fu il primo fiore di Alessandria, che ci ricorda col giuramento di Pontida, che è la vittoria di Legnano, una delle più belle pagine dell'Italia medievale, ed indubbiamente gli edificanti e gloriosi avvenimenti di cui fu feconda la nascente città influirono decisamente sull'educazione e gli ispirarono quel genio guerriero in difesa della cattolica fede, disposto all'eroica pratica di religiose virtù, che lo resero santo in vita e dopo morte, nonché una delle più fulgide glorie della patria nostra.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

presento i fioretti di San Francesco. Sono antichi racconti edificanti. I 39 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

fanciullo fraticello, pregando Santo Francesco di notte, vide Cristo e la Vergine Maria e molti altri santi parlare con lui.

Un fanciullo molto puro e innocente fu ricevuto nell'ordine, vivendo Santo Francesco, e stava in un luogo piccolo nel quale i frati per necessità avevano la terra per letto. Venne Santo Francesco una volta al detto luogo e la sera, recitati i salmi di compieta, egli andò a dormire per potersi levare la notte a pregare. Quando gli altri frati dormivano come egli era abituato a fare, il detto fanciullo si propose nel cuore di spiare sollecitamente Santo Francesco per conoscere la sua santità e in particolare per sapere quello che faceva di notte quando si levava. E perché il sonno non lo ingannasse, quel fanciullo si pose a dormire accanto a Santo Francesco e legò il proprio cingolo a quello di Santo Francesco per sentire quando si levasse. E di ciò Santo Francesco non si accorse di nulla. La notte, sul primo sonno, quando tutti gli altri frati dormivano, Santo Francesco si levò e trovò il proprio cingolo così legato e lo sciolse delicatamente perché il fanciullo non lo sentisse. E se ne andò Santo Francesco da solo nella selva, che era presso il luogo, ed entra in una celluzza che vi era e si pose in orazione. Dopo qualche tempo si desta il fanciullo e, trovando il cingolo sciolto e Santo Francesco levato, si alza egli stesso e andò in cerca di lui. E trovando aperto l'uscio donde andava nella selva, pensò che Santo Francesco fosse andato là. E il fanciullo si inoltrò nella selva e, giungendo presso il luogo dove Santo Francesco pregava, cominciò ad udire un grande parlare. E avvicinandosi di più per vedere e per comprendere quello che udiva, vide una luce ammirabile che attorniava Santo Francesco. E nella luce vide Cristo e la Vergine Maria e Santo Giovanni Battista e l'Evangelista e una grandissima moltitudine di angeli, e tutti parlavano con Santo Francesco. Vedendo e udendo questo, il fanciullo cadde a terra tramortito. Poi, compiuto il mistero di quella santa apparizione e tornando Santo Francesco al luogo, trovò il detto fanciullo, urtandolo con i piedi, giacere sulla via come morto. Preso da compassione, lo sollevò e lo portò in braccio come fa un buon pastore con le sue pecorelle. E poi, avendo saputo dal fanciullo che lo stesso aveva visto la visione, gli comandò che non lo rivelasse mai ad alcuno finché egli fosse vivo. Il fanciullo poi, crescendo in grazia di Dio e nella devozione di Santo Francesco, rivelò ai frati la detta visione. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

alla vigna del prete di Rieti, in casa del quale pregò Santo Francesco, per la molta gente che veniva a lui furono tratte e colte le uve, e poi miracolosamente fece più vino che mai, come Santo Francesco gli aveva promesso, e come Dio rivelò a Santo Francesco che alla sua morte avrebbe avuto come caparra

Essendo una volta Santo Francesco gravemente infermo agli occhi, mentre Ugolino Cardinale, protettore dell'ordine, per la grande tenerezza che aveva di lui, gli scrisse di andare a Rieti, dove vi erano ottimi medici, per gli occhi. Allora Santo Francesco, ricevuta la lettera del Cardinale, andò prima a Santo Damiano, dove era Santa Chiara, devotissima sposa di Cristo, per darle qualche consolazione e poi andare dal Cardinale. Essendo a Santo Damiano Santo Francesco, la notte seguente peggiorò così agli occhi che non vedeva alcuna luce. Perciò, non potendo partire, Santa Chiara gli fece una celluzza di cannucce nella quale egli si potesse meglio riposare. Ma Santo Francesco, tra il dolore dell'infermità e la moltitudine dei sorci che gli facevano grandissima noia, non poteva trovare una posizione per dormire, né di giorno né di notte. E sostenendo per più giorni quella pena e tribolazione, cominciò a pensare e a conoscere che quello era un flagello di Dio per i suoi peccati, e cominciò a ringraziare Dio con tutto il cuore e con la bocca, e poi gridava ad alta voce e disse: Signore mio Dio, io sono degno di questo ed anche di molto peggio. Signore mio Gesù Cristo, pastore buono, che mostri la tua misericordia a noi peccatori durante diverse pene ed angosce corporali, concedi grazia e virtù a me, tua pecorella, per nessuna infermità e angoscia e dolore io mi allontani mai da te. E fatta questa orazione, gli venne una voce dal cielo che disse: Francesco, rispondimi. Se tutta la terra fosse oro, e tutti i mari e le fonti e i fiumi fossero balsamo, e tutti i monti e i colli, e i sassi fossero pietre preziose, e tu trovassi un altro tesoro più nobile che queste cose, quanto l'oro è più nobile che la terra, e il balsamo che l'acqua, e le pietre preziose più che i monti e i sassi, e ti fosse dato per questa infermità quello più nobile tesoro, non ne dovresti tu essere contento e bene allegro? Rispose Santo Francesco: Signore, io sono indegno di così prezioso tesoro. E la voce di Dio diceva a lui: rallegrati, Francesco, perché quello è il tesoro della vita eterna che io ti riservo, e fin da ora te lo investo, e questa infermità e afflizione è la caparra di quello tesoro beato. Allora Santo Francesco chiamò il compagno con grandissima allegrezza di così gloriosa promessa e disse: andiamo al Cardinale. E consolando in primo luogo Santa Chiara con sante parole, e da lei umilmente accomiatandosi, prese il cammino verso Rieti. E quando vi giunse vicino, tanta moltitudine di popolo gli si fece incontro, perciò egli non volle entrare in città, ma andò ad una chiesa che era presso la città, forse a 2 miglia, sapendo i cittadini che egli era alla detta chiesa, correvano tanto intorno a vederlo che la vigna della chiesa tutta si guastava e le uve venivano colte. Per questa ragione il prete forte si doleva nel suo cuore e si pentì di aver ricevuto Santo Francesco nella sua chiesa, essendo da Dio rivelato a Santo Francesco il pensiero del prete, lo fece chiamare a sé e gli disse: Padre carissimo, quante somme di vino ti rende ogni anno questa vigna, quando ti rende al meglio? Il prete rispose che gli rendeva 12 somme. Dice Santo Francesco: io ti prego, padre, che tu sostenga pazientemente il mio dimorare qui per qualche giorno,
poiché io vi trovo molto riposo, e lascia che ogni persona colga dell'uva in questa tua vigna per l'amore di Dio e di me, poverello. E io ti prometto dalla parte del mio Signore Gesù Cristo che ella ti renderà di sicuro 20 some. E Santo Francesco voleva stare in quel luogo per il grande frutto delle anime che poteva fare a causa delle genti che venivano da lui. E molti partivano poi inebriati del divino amore e abbandonavano il mondo. Il prete si fidò della promessa di Santo Francesco e lasciò liberamente la vigna a coloro che venivano. Meravigliosa cosa! La vigna fu del tutto guasta e l'uva raccolta, sicché appena vi rimasero alcuni raccimoli d'uve. Viene il tempo della vendemmia e il prete raccolse tali raccimoli e li mette nel tino e pigia. Secondo le promesse di Santo Francesco, raccoglie 20 some di ottimo vino. Nel quale miracolo si vede come, per merito di Santo Francesco, la vigna che era stata spogliata delle uve e aveva abbondato di vino, si può paragonare al popolo cristiano sterile a causa del peccato, che per i meriti di Santo Francesco spesse volte abbondava di buoni frutti di penitenza. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco.

un altro fioretto di una molto bella visione che vide un frate giovane, il quale aveva in tanta abominazione la tonaca che era disposto a lasciare l'abito e uscire dall'ordine.

Un giovane molto nobile e delicato venne all'ordine di Santo Francesco. Dopo qualche giorno il giovane, per istigazione del demonio, cominciò ad avere in tanta abominazione l'abito che portava. Gli pareva di portare un sacco vilissimo. Aveva orrore delle maniche e abominava il cappuccio. La lunghezza e l'asprezza dell'abito gli sembrava una soma insopportabile. E crescendo pure il dispiacere della religione, egli finalmente deliberò di lasciare l'abito e di tornare al mondo. Aveva costui già preso per usanza, secondo come gli aveva insegnato il suo maestro, a qualunque ora passava davanti all'altare del convento, nel quale si conserva il corpo di Cristo, di inginocchiarsi con grande riverenza e togliersi il cappuccio e con le braccia in croce sul petto inchinarsi. Avvenne che la notte nella quale doveva partire e uscire dall'ordine passasse davanti all'altare del convento e, passandovi secondo l'usanza, si inginocchiò e fece riverenza, e subitamente fu rapito in spirito e gli fu mostrata da Dio una meravigliosa visione. Vide davanti a sé quasi una moltitudine infinita di santi a modo di processione, a due vestiti di bellissime e preziose vestimenti e di drappi, e la loro faccia e le loro mani risplendevano come il sole e andavano accompagnati da canti e da suoni di angeli. Tra questi santi ve n'erano due più nobilmente vestiti e adorni più che gli altri, e i due erano circondati di tale luce che grandissimo stupore davano a chi li guardava. Quasi alla fine della processione il giovane vide uno adorno di tanta gloria che pareva un cavaliere novello più onorato che gli altri. Vedendo questo giovane la detta visione, si meravigliava e non sapeva cosa volesse dire quella processione e non ardiva domandare, e stava stupefatto per la dolcezza. Quando tutta la processione fu passata, costui prende l'ardire e corre diritto agli ultimi e con grande timore domanda loro dicendo: «Oh carissimi, io vi prego che vi piaccia di dirmi chi sono quelli così meravigliosi, i quali sono in questa processione così venerabile». Rispondono costoro: «Sappi, figliuolo, che noi siamo tutti frati minori e veniamo ora dalla gloria del paradiso». E costui domanda: «Chi sono quei due che risplendono più degli altri?» Rispondono costoro: «Questi sono Santo Francesco e Santo Antonio, e quell'ultimo che tu vedi così onorato è un santo frate che morì da poco. Egli combatté con forza contro le tentazioni e perseverò sino alla fine, perciò noi lo portiamo in trionfo alla gloria del paradiso. E questi vestimenti di drappi così belli che noi portiamo ci sono dati da Dio in cambio delle aspre tonache che noi pazientemente portavamo nella religione. E la gloriosa chiarità che tu vedi in noi ci è data da Dio per l'umiltà e la pazienza, per la santa povertà e obbedienza e castità che noi osservammo sino alla fine. E perciò, figliuolo, non ti sia duro portare il sacco della religione così fruttuoso. Infatti, se con il sacco di Santo Francesco, per amore di Cristo, tu disprezzerai il mondo e mortificherai la carne e contro il demonio combatterai valentemente, tu avrai insieme a con noi simile vestimento e chiarità di gloria». E udite queste parole, il giovane tornò in sé medesimo e, confortato dalla visione, cacciò da sé ogni tentazione, riconobbe la colpa sua dinanzi al guardiano e ai frati, e da quel giorno in avanti desiderò l'asprezza della penitenza e dei vestimenti,
e finì la vita sua nell'ordine, in grande santità. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

un giovane aveva preso un giorno molte tortore e le portava a vendere. Imbattendosi in lui, Santo Francesco, che aveva sempre una singolare pietà per gli animali mansueti, guardando queste tortore con occhio pietoso, disse al giovane: «Buon giovane, io ti prego che tu me le dia. Uccelli così innocenti, che nella scrittura sono simbolo delle anime caste e umili, non vengono in mano di uomini crudeli che li uccidano». E subito colui, ispirato da Dio, tutte le diede a Santo Francesco, ed egli, ricevendole in grembo, cominciò a parlare loro dolcemente: «Sorelle mie, tortore semplici, innocenti e caste, perché vi lasciate voi pigliare? Ora ecco, io vi voglio stampare da morte e farvi i nidi, affinché voi facciate frutto e vi moltiplichiate secondo i comandamenti del nostro Creatore». E andò Santo Francesco e a tutte fece nido. E le tortore, come è d'uso, cominciarono a fare uova e figliare davanti ai frati, e domesticamente stavano e abitavano con Santo Francesco e con gli altri frati, come se fossero state galline sempre nutrite da loro, e mai non si partirono, fino a quando Santo Francesco, con la sua benedizione, diede loro licenza di partire. E al giovane che gliele aveva date, disse Santo Francesco: «Figliuolo, tu sarai presto frate in questo ordine e servirai graziosamente Gesù Cristo». E così fu, poiché il detto giovane si fece frate e vivette nel detto ordine con grande santità. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

hai ascoltato qualche fioretto di San Francesco che ti ha fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane, clima impregnato di candore, stupore, semplicità.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. I cristiani siano per la pace e la giustizia, no all'oppressione dei poveri. All'udienza generale, ieri mattina, Leone XIV ha proseguito le catechesi sulla Gaudium et Spes e si è soffermato sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, volta al bene comune perché si realizzi il progetto di Dio che vuole la salvezza di tutta l'umanità. I suoi metodi e le sue finalità, ha detto, non sono di ordine politico, consistono nella testimonianza di fede e carità. Il distacco tra fede professata e vita quotidiana, ha affermato il pontefice, è tra i più gravi errori del nostro tempo. La Chiesa risponda con coraggio alle domande delle famiglie, attenti alle fragilità. Leone XIV ha aperto così l'incontro in Vaticano per i 10 anni di Amoris Laetitia, che riunisce coppie e capi delle chiese orientali, presidenti delle conferenze episcopali. Il pontefice ha chiesto di ascoltare le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine, apparenti fallimenti, perché, ha detto, abbiamo certamente molto da imparare. Ha rivolto poi un pensiero ai giovani che anelano all'amore, ma temono il futuro a causa di violenze, solitudine, insicurezza economica, e ha auspicato nuovi percorsi. Guardare alle sfide delle famiglie per riscoprire il Vangelo, questo è stato detto nella prima giornata del

0: Incontro dedicato all'esortazione apostolica di Papa Francesco. Così, Suor Helen Halford ha tenuto una meditazione alla presenza di Leone XIV, esortando a cercare modi per incoraggiare i giovani ad affrontare la grande sfida della vita familiare, accogliendo stress e tensioni, risvegliando fiducia e coraggio. Il cardinale Farrell ha aggiunto: è necessario creare ambienti che custodiscano la vita cristiana, e il cardinale Grech ascoltare le preoccupazioni dei focolari sparsi per il mondo. Scelgo di non odiare. Queste le parole di pace e perdono di padre McCallie, che ha raccontato il terzo libro del missionario della Società Missioni Africane, che è un'enciclica dal basso a favore della pace e da cui ripartire, scrive lui stesso, per uscire dal vicolo cieco della guerra. Ai media, padre Gigi ha raccontato il peso dell'esperienza che l'ha marchiato a fuoco e del perdono offerto, unica strada per una pace disarmata e disarmante, come invoca sempre Papa Leone. Questo libro, ha detto, è il mio squarcio di cielo, a seguito di una sventura che mi ha spogliato e mi ha provato. Il titolo del libro è proprio Scelgo di non odiare, di Pierluigi McCallie. La bellezza risveglia i desideri più nobili del cuore, aprendolo a Dio, così ha affermato il Papa nell'incontro ieri con un gruppo di Patrons of the Arts in the Vatican Museums venuti dalla Louisiana. Leone XIV ha esortato a coltivare uno spirito di contemplazione che aiuta soprattutto i giovani a elevare lo spirito. Il dono di sé, ha sottolineato, è essenziale per un'autentica realizzazione. Il Pontefice ha ringraziato quindi per la generosa collaborazione decennale che contribuisce alla conservazione dell'arte. La Santa Sede, ha detto, bisogna dare priorità a educazione, alimentazione, sanità, non alle spese militari. L'ha fatto durante l'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, per bocca dell'arcivescovo El Cassis, osservatore permanente della Santa Sede, che è intervenuto davanti a due commissioni con quattro discorsi dedicati rispettivamente al coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo nelle decisioni fiscali, al ruolo della famiglia, alla tutela dell'infanzia e alla promozione della donna. Bisogna riorientare, ha detto, la finanza globale avendo la pace come priorità. La fraternità è l'unica architettura possibile per un futuro sostenibile, così ha affermato il cardinale Kofakat, prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso, che è intervenuto ieri sera all'Antonianum sull'incontro del 27 ottobre 1986 e la Magnifica Humanitas di Leone XIV. Lo spirito di Assisi, ha detto, sempre vivo 40 anni dopo, ci dice che la risposta cristiana alla guerra è l'unica strada per la pace, è un'umanità che prega, che cammina insieme, che si disarma per prima. Credo 2026, la musica come linguaggio capace di costruire comunità. La manifestazione si è tenuta a Bologna il 5-6 ottobre e Radio Vaticana è media partner di questa manifestazione, un progetto che ha riunito artisti e operatori del panorama contemporaneo con l'obiettivo di valorizzare la musica come strumento di evangelizzazione, educazione e speranza. Una manifestazione, insomma, per riflettere sul ruolo della musica cristiana nella costruzione dell'identità culturale, educativa e relazionale delle nuove generazioni. Notizie dal mondo. Ieri è morta in ospedale Maria del Carmen Abascal, detta Mari Carmen, la donna di 87 anni che nelle scorse settimane era stata sfrattata dal suo appartamento a Madrid in Spagna, nel quale viveva da circa 70 anni. Il suo caso aveva alimentato estesissime proteste in decine di città spagnole contro i prezzi troppo alti delle case che, dopo giorni di tensioni politiche, hanno portato alla convocazione di elezioni anticipate previste per il 29 novembre. Al momento non è stata comunicata la causa della sua morte, ma nelle settimane di proteste Abascal era diventata il simbolo di un problema molto diffuso nelle maggiori città spagnole, quello degli inquilini di lungo corso che faticano a pagare gli affitti sempre più alti, che arrivano a superare l'importo medio di uno stipendio o di una pensione. Abascal aveva un'invalidità riconosciuta del 50% ed è stata sfrattata il 23 settembre, dopo che nel giro di pochi anni la società che possedeva il suo appartamento le aveva quasi quadruplicato l'affitto. È stata portata fuori dalla sua casa su una barella e subito trasportata in ospedale, dove è stata tenuta in osservazione per gli effetti dell'ansia e dello stress causati dallo sfratto. Nell'ultima settimana, oltre che in Francia, ci sono state manifestazioni studentesche anche nel vicino Belgio, in particolare a Liegi, una città di quasi 200.000 abitanti in Vallonia, la parte del paese a maggioranza francofona. Secondo la polizia di Liegi, dall'inizio di ottobre sono state arrestate 107 persone. Le proteste erano iniziate giovedì scorso con raduno di decine di studenti davanti a diverse scuole secondarie della città. Poi hanno attirato centinaia di persone di età diverse, compresi universitari. Le motivazioni degli studenti belgi sono analoghe a quelle degli studenti francesi con cui ci sono contatti. Tra i problemi più citati, il costo eccessivo delle tasse scolastiche e dei materiali didattici e le sue aule troppo piccole, gli edifici fatiscenti dove addirittura scorrazzano i topi e insegnanti che non riescono a essere sostituiti perché il carico di lavoro è troppo grande per il numero di personale. Almeno 19 persone, tra cui 5 bambini, sono state uccise da un missile russo che ha distrutto un edificio residenziale di 5 piani a Priluki, nell'Ucraina settentrionale, un centinaio di chilometri a est della capitale Kiev. L'attacco faceva parte di una più ampia operazione contro diverse città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che ci sono stati complessivamente 25 morti e un centinaio di feriti. È stato uno dei più gravi attacchi compiuti in territorio ucraino da quando la Russia si è dotata di nuovi modelli di missili e droni che per i sistemi di difesa aerea ucraini sono diventati più difficili da intercettare. Il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, che si è tenuto domenica, ha mostrato che il movimento politico dell'ex presidente Jair Bolsonaro è sopravvissuto alla sua uscita dalla scena politica. Bolsonaro infatti è stato condannato a 27 anni di carcere e all'ineleggibilità per il tentato colpo di Stato nel 2022. Le sue proposte sono state portate avanti però dal figlio Flavio, che ha vinto il primo turno delle elezioni contro il presidente uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, detto Lula. Flavio Bolsonaro è il favorito al ballottaggio del 25 ottobre.
1: Notizie dall'Italia. Legge elettorale alla sfida finale. Oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Le opposizioni a Fontana affermano garantire l'effettivo voto segreto. Maggi prosegue lo sciopero. Il clima della vigilia nella maggioranza è di scaramantico ottimismo. Qualche timore, ma non troppi, in vista del voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Tranquilla lo sono sempre, così risponde la premier Giorgia Meloni. E il gasolio sale ancora. Meloni pensa ad accise mobili dopo il price cap. L'ENI abbassa il prezzo del diesel. Il governo valuta l'intervento. Finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. È arrivato a 2,261 euro al litro. Meloni sottolinea quindi: valutiamo accise mobili. Ci sono circa 160 milioni disponibili. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5.42 di questa mattina al largo delle isole Eolie. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Servizio di Monitoraggio Geologico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nord-ovest di Malfa, a Messina. Fino a 560 euro in più e nuove tutele, ok al contratto dei medici. Anche articolo su parità stipendi uomini-donne, sindacati. Ora la partita si gioca sulla manovra. Intanto sono positive le novità contenute nella preintesa del nuovo contratto di lavoro 2025-2027 dell'area sanità. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni. Per il noto cantante italiano Vasco Rossi a Salerno il dottorato honoris causa. Le parole sono un'arma potente, afferma. Ora potrei anche insegnare, ma tranquilli, continuerò a fare concerti. Ed è morta Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare, aveva 80 anni. È stata tra i fondatori del quotidiano La Repubblica e da 10 anni era collaboratrice del Fatto Quotidiano. Notizie locali. Si dovrà ancora aspettare l'apertura della linea ferroviaria da Sacile a Pinzano. La conferma dello slittamento è arrivato dall'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante durante la presentazione della manovra autunnale. Un intervento che permetterà di avere oltre 17 milioni di euro per sostenere interventi infrastrutturali e di mobilità in tutto il Friuli Venezia Giulia. I lavori sulla Sacile Pinzano continueranno fino al 2028. Badanti sfruttate con documenti falsi, 29 arresti e perquisizioni anche a Pordenone. La rete criminale, con base a Bolzano, reclutava donne in clandestinità e le piazzava presso famiglie ignare tramite un'agenzia di Merano. E continuiamo a parlare dei vandali a Villanova di Pordenone, il PD contro Forza Nuova. No alle ronde che richiamano metodi squadristi, rispetto per Don Luca. Il commento del segretario del PD provinciale Fausto Tomasello, dopo l'annuncio della passeggiata della sicurezza nella zona della parrocchia di Cristo Re. Intanto il sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha proposto come soluzione di istituire un tavolo di confronto che coinvolga la parrocchia e tutti i soggetti interessati, scuola, associazioni, servizi educativi e forze dell'ordine. Pordenone, ragazzo sdraiato a terra in strada per ore tra l'indifferenza dei passanti. Dobbiamo recuperare l'umanità che stiamo perdendo. A parlare Ernesto Tubaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Il fatto è avvenuto negli ultimi giorni intorno alle 7:30 del mattino, a pochi metri dalla fermata del bus di Viale Dante a Pordenone. Il ragazzo è rimasto disteso per ore prima che proprio Tubaro si fermasse. L'unico che ha accertato le sue condizioni e ha subito chiamato i soccorsi che lo hanno portato in ospedale. Tubaro di Fratelli d'Italia afferma: mettersi nei panni dell'altro è l'essenza del mio lavoro di mediatore. Quando vedo una persona che soffre non posso fare a meno di pensare che al suo posto potrei esserci io, oppure un mio caro. Oltre a Tubaro si è fermata solamente una signora che era di passaggio, se no nessun altro. Autostrade Alto Adriatico ha annunciato che non intenderà chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'aumento dei pedaggi sulla propria rete nel 2027. La scelta è stata comunicata nella giornata di ieri, mercoledì 7 ottobre, durante l'assemblea dei soci. Un incontro che aveva all'ordine del giorno l'aggiornamento del piano economico finanziario della società. L'annuncio della società ha come obiettivo sostenere le famiglie, le aziende e i pendolari contro il caro prezzi. A Pordenone i varchi elettronici della ZTL, la zona traffico limitato, saranno presto attivi, rivisti accessi e sosta. Saranno operativi per l'appuntamento di Capitale Italiana della Cultura 2027. Stop alla permanenza delle auto nelle aree pubbliche. E ci spostiamo verso Trieste. Tra le storie che accompagneranno Barcolana 58 c'è una destinata a richiamare l'attenzione ben oltre il mondo della vela. A Trieste arriverà infatti Marley, pastore tedesco cieco dalla nascita e primo cane cieco operativo nella protezione civile, diventato negli anni un simbolo di inclusione, fiducia e possibilità. Marley arriverà in città con la sua barca a vela per vivere insieme ai suoi accompagnatori l'atmosfera della grande regata di questa domenica, ma ci sarà anche un appuntamento aperto al pubblico. Questo sabato infatti in Piazza Unità d'Italia sarà possibile incontrarlo personalmente. Per Marley non sarà la prima volta a Trieste, ma sarà un ritorno dopo che nel 2024 è stato ospite dell'Animal Festival. Due anni dopo torna in città in una delle settimane più intense dell'anno, quella della Barcolana, portando con sé un messaggio che va oltre l'evento sportivo. Il percorso di Marley infatti lo ha portato anche nelle istituzioni. È inoltre entrato nell'aula di Montecitorio, indicato dagli organizzatori come il primo cane ad aver avuto questo privilegio. Manga, collezionismo e giochi, una nuova casa per la cultura pop giapponese in corso Garibaldi in centro a Pordenone. Si chiama Tanuki World, uno spazio gestito da una giovane 24enne di Premaggiore in provincia di Venezia. Adoro la città e la sua gente, commenta. Desidero che questo posto diventi uno spazio per ritrovarsi e condividere le passioni comuni. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Risorgimento in centro a Pordenone ospiterà Ruote Bollenti, l'area food e mercato enogastronomico all'interno della rinomata manifestazione cittadina Incontriamoci a Pordenone. Per tre giornate consecutive, dalle 9 di mattina fino a mezzanotte, la piazza si animerà con un'offerta culinaria ricca e variegata, affiancata da eventi folcloristici e intrattenimento musicale. Il cuore dell'iniziativa valorizza in primo luogo il folklore e la cucina tipica friulana, accostandoli alle migliori proposte internazionali, ai food truck da tutta Italia e al mercato delle eccellenze regionali. Notizie dal Bellunese, ripartito il confronto per la cessione del ramo fonderia di Hydro Extrusion Feltre. Nel pomeriggio di ieri in regione è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo tra Aluminium Dolomites SRL e le organizzazioni sindacali sulla contrattazione di secondo livello che riguarderà i 36 lavoratori coinvolti. Un passaggio che arriva dopo lo stop della scorsa settimana, quando la brusca interruzione delle trattative aveva fatto temere il naufragio dell'intero percorso di reindustrializzazione. Il nuovo piano economico finanziario dello Slimming Center, datato febbraio 2026 e finora rimasto fuori dal dibattito pubblico, riporta la pista da bob di Cortina al centro delle preoccupazioni. Le stime aggiornate indicano un aumento dei costi di gestione per il 2027, con perdite che potrebbero superare gli 800.000 euro annui e raddoppiare nel periodo 2027-2032 rispetto alle previsioni precedenti. Il nodo principale riguarda la struttura del piano. Le uscite sono immediate e concrete, mentre una parte decisiva delle entrate è legata a opere che non hanno un gestore, non sono completate o non esistono ancora. Da qui la domanda che attraversa il dibattito: chi coprirà la differenza? Si riapre così una questione rimasta sospesa per mesi. Sentieri pericolosi sulle Dolomiti, molti sono vietati, ma vengono percorsi lo stesso. Diversi percorsi in quote interdetti, come l'itinerario numero 407 in Tofana, chiuso dal 2022, nel quale martedì ha perso la vita un imprenditore umbro di 63 anni. La storia purtroppo insegna che i tracciati di media alta quota sono potenzialmente a rischio. Sulle Dolomiti sono numerosi e soprattutto i divieti, per quanto appaiano come calde raccomandazioni, sono lì perché i margini di rischio sono molto più reali che potenziali. Un concetto semplice che però in troppi disattendono e gli esiti, spesso anche mortali, sono sotto gli occhi di tutti. Palaghiaccio di Forno, nuovo tetto e riapertura entro fine novembre. Posate le nuove capriate dopo anni di attesa. Il comune punta a riaprire l'impianto per il campionato di hockey e a trasformarlo in una struttura polifunzionale, capace di ospitare anche concerti e grandi eventi. Dal confronto in provincia arriva una doppia novità per il trasporto pubblico pellunese: l'istituzione di incontri periodici tra istituzioni, Dolomiti Bus e parti sociali e l'avvio di una nuova linea dedicata ai lavoratori diretti allo stabilimento Luxottica di Sedico. E quanto emerso al tavolo richiesto da CGIL, CISL e UIL per affrontare criticità e prospettive del servizio. La proposta dei sindacati di aprire un canale stabile di dialogo è stata quindi accolta. E ha preso il via in questi giorni il percorso che porterà al rinnovo dei contenitori per la raccolta differenziata nella cittadella di Feltre. Sui cassonetti dedicati alla carta e agli imballaggi in plastiche lattine sono infatti comparsi gli avvisi che informano i cittadini dell'imminente sostituzione con nuovi contenitori ad accesso controllato. Per gli utenti non cambieranno le modalità di conferimento. I nuovi cassonetti potranno essere aperti utilizzando la stessa tessera già impiegata per i contenitori del secco presenti nel centro storico. La novità principale riguarda proprio l'estensione del sistema di accesso controllato anche la raccolta di carta, plastica e lattine. I nuovi contenitori saranno inoltre dotati di pedaliera per facilitarne l'utilizzo. E dal mondo dello sport, corse, Formula 1, la prima sprint a Singapore, Russell penalizzato nel GP. Vasseur commenta: "Ti stacchi sono molto ridotti, una sfida in più per noi." E dal tennis, contro effetto Sinner, pioggia di rivendite di biglietti finals, posti per Torino a prezzi ribassati sui social. L'assenza di Sinner allontana così gli appassionati che avevano precedentemente acquistato il biglietto e che ora che sanno dell'assenza di Sinner non sono più interessati. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 8 ottobre avremo cielo in prevalenza coperto, con piogge abbondanti sulla fascia occidentale, intense su quello orientale e sulla costa, dove saranno probabili temporali con possibili piogge stazionarie localmente molto intense. Sulla costa sofferà vento moderato sostenuto da sud che tenderà a girare di libeccio. Domani, venerdì 9 ottobre, nella notte al mattino cielo nuvoloso o coperto, con piogge moderate e abbondanti anche qualche temporale. Sulla fascia alpina piogge più deboli. Sulla costa sofferà vento moderato alternato da sud a da est. Dal pomeriggio miglioramento con vento moderato da nord in pianura in montagna, borra sulla costa da sostenuta a temporaneamente forte. Tendenza per dopodomani sabato 10 ottobre, cielo da variabile a temporaneamente nuvoloso per il passaggio di nuvolosità piuttosto consistente in quota. Sulla costa e sulle zone orientali sofferà borino, bora moderata, in calo nel pomeriggio. La temperatura in questi tre giorni toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 22. Bene amici ascoltatori, quindi concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato che, come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già quattro volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il quarto. Benvenuta Teresa Bozzetti. Ciao Teresa.
2: Buonasera, ciao.
1: 21 anni.
2: Grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa, a Rondine, partiamo da una considerazione generale, dal 1990 praticamente vanno in scena tutti i conflitti del mondo. Ragazzi che appartengono a paesi in guerra, che sono russi, ceceni, serbi, bosniaci, ebrei, palestinesi, vivono, studiano gli uni accanto agli altri, imparano a conoscersi, a fidarsi, dando vita anche ad amicizie impossibili. Tu come l'hai scoperta questa realtà e come mai hai deciso di frequentare il quarto anno di liceo, la cosiddetta mobilità, proprio lì?
2: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il quarto anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il quarto anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo posto, perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana ed è un posto stupendo, e niente, sono arrivata e sono rimasta
1: affascinata
2: da questo luogo. Esatto.
1: Allora, sommariamente Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il quarto anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
2: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del quarto anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna, e il quarto anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
1: Ecco, ma che genere di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto,
2: sì,
1: giusto?
2: Arezzo?
1: In un convitto. E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
2: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. e facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi due anni del liceo con il Covid, quindi insomma
1: tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondine, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, vedere, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
2: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
1: Sì.
2: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo, costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico, quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato. Io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili. E quindi
1: questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: giovani si diventa.
1: Si diventa.
0: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando per esempio a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te. Il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario, qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora, io vorrei chiederti che Teresa è tornata da Rondine, cioè tu sei un tipo sei un tipo conflittuale, oggi come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia, e un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. E però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè questa relazione può portare al conflitto, importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
0: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto.
0: Arezzo.
2: Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani, abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
0: quindi c'è stata un'interazione, c'è stato uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita, vi incontrate, vi sentite?
2: Decisamente sì. Sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea, diciamo, una rete di aiuto e di proprio non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la forza a non accomodarci nella vita. Che
0: tu
2: poi
0: di sicuro non mi sembri una che si accomoda. Qual è oggi i tuoi progetti, i tuoi sogni dopo l'esperienza di Rondine? Sono cambiati?
2: Prima di tutto nella scelta dell'università, appunto io studio Global Governance e prossimamente io vorrei partire e fare un anno di servizio civile all'estero, e vedrò dove, e poi vorrei studiare sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile, insomma devo ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
0: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici, ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace, si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
2: Ma in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni. Non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente diciamo lasciando un semino nel cuore di qualcun altro, anche solo quella è pace, cioè nella relazione con gli altri avere cura di quello del mondo che ci circonda, per me anche quella è pace, e diciamo un passo alla volta si può raggiungere tutti quanti insieme.
0: Io ti ringrazio veramente, ringrazio Teresa Bozzetti, e veramente sono sicura sono molto curiosa di vedere quale sarà poi il tuo percorso, il tuo cammino. Tra l'altro nel 1932, questo mi piace ricordarlo, Albert Einstein scrisse una lettera a Freud, avevano una corrispondenza, e gli chiese: ma è possibile eliminare la pace dal mondo, la guerra, scusatemi, per carità, la pace, la guerra dal mondo? E Freud insomma dovette rifletterci e poi gli scrisse un pensiero articolato e complesso che però ruotava intorno a questa frase: qualsiasi cosa crei legami emotivi tra gli esseri umani può di sicuro contrastare la guerra. Ecco, quello che Teresa ha vissuto, ci ha raccontato di rondine, va in questa direzione. Grazie ancora Teresa,
2: grazie a voi,
0: a Stefano Sciuti in regia, a Laura Bernardini per il suo contributo a questa puntata, all'esponente della generazione Z Elisa Mazzella che sceglie i brani musicali per le nostre puntate. Grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.
1: In un'epoca come la nostra, ferita dall'individualismo, è difficile parlare di paternità, perché è difficile trovare persone che siano disposte a desiderare anche la vita degli altri, la possibilità della vita degli altri. Nell'individualismo tutti siamo ripiegati su noi stessi, tutti pensiamo semplicemente a compiere noi stessi, a concepire tutta l'esistenza come se fossimo noi la fine e il fine di tutto. Non ci interessa lasciare una eredità, non ci interessa pensare al futuro, non ci interessa pensare a quella che potrebbe essere la vita degli altri, perché l'unica cosa che ci importa è la nostra vita. Il mondo inizia e finisce con noi. Questa è la menzogna dell'individualismo. Pensare che tutta la storia è la nostra storia. Un padre, invece, è colui che ha l'umiltà di non concepire mai una storia come unica, ma umilmente accetta di essere un iniziatore di storie, uno che desidera una discendenza. Qual è il significato della discendenza se non vedere la propria vita che continua oltre la sua naturale fine? Si tratta di pensare alla vita come a qualcosa di infinitamente più grande della nostra limitata immaginazione, come qualcosa che arriverà molto più lontano di dove arriveremo noi. Un padre si sente responsabile non soltanto della sua vita presente, ma anche della vita futura, della vita del figlio, della vita della discendenza, di quella vita che forse lui non vivrà in prima persona, ma di cui si sente infinitamente custode. Proteggere un figlio significa proteggere la possibilità della sua vita, la possibilità che egli possa vivere la sua vita anche se noi non saremo lì presenti a viverla insieme con lui. Un'ultima parola la vorrei spendere sul significato della circoncisione, cioè sul segno nella carne che Dio domanda per simboleggiare l'alleanza. Come un albero ha bisogno del taglio della potatura, di essere segnato fisicamente nella sua corteccia per poter passare dalla produzione di foglie a quella che chiamiamo la produzione di frutto, cioè da un'apparenza a una fecondità, così, in chiave simbolica, la circoncisione è ciò che fa passare l'uomo dalla sterilità dell'individualismo alla fecondità di scoprirsi un essere relazionale. Un essere capace di far spazio anche alla discendenza, alla vita del figlio, ma soprattutto alla categoria della relazione, come la cosa più importante che lo definirà da quel momento in poi come uomo. Potremmo quindi dire che un padre o fa della relazione la cosa più importante della sua paternità, oppure non è un padre. Incontrare Dio significa essere segnati a volte dolorosamente nella propria storia, nella propria carne, ma attraverso questo dolore scoprire una fecondità radicalmente diversa. Non vivere più per se stessi, non vivere più per apparire, ma vivere per portare frutto, per portare vita, per portare una discendenza. Mettere al mondo un figlio e amare un figlio non sono la stessa cosa. Abramo è un padre, non un semplice genitore. È uno che si sente responsabile della discendenza, non uno che semplicemente mette al mondo qualcuno che genera e basta. La realizzazione del paradosso che per tanti anni Abramo si è portato dentro di sé è un evento che deve essere colto come un'occasione. Credo che questo sia il significato della visita di Dio ad Abramo. Dio entra nella storia di quest'uomo in un pomeriggio preciso, a un'ora precisa, in una modalità molto umana, molto semplice. Si presenta a lui come un ospite, come uno straniero che deve essere accolto. La vita spirituale è la capacità di saper cogliere le occasioni quando ci vengono presentate. Nessuno può realizzare la promessa se non ha la capacità di saper cogliere le occasioni nascoste dentro la sua vita. Ma per accogliere queste occasioni bisogna coltivare dentro se stessi una profondissima vigilanza, per la quale ci accorgiamo di come il Signore, a un certo punto, quando meno ce lo aspettiamo, ci aiuta a realizzare ciò che ha promesso. Ci aiuta a rendere carne e cronaca quello che per tanto tempo ci siamo portati nel cuore, mescolandosi in situazioni apparentemente molto normali, che sfiorano quasi il banale. Accorgersi e fare qualcosa. Ecco la lezione di Abramo. Cogliere un'occasione non significa semplicemente accorgersi delle potenzialità che sono nascoste in una situazione, ma anche fare qualcosa. Così come Abramo dice a Sara di preparare delle focacce, come lui stesso prepara della carne per i suoi ospiti, così ciascuno deve domandarsi che cosa significa fare il proprio possibile nel cogliere un'occasione. In realtà, il personaggio con cui ci sentiamo di solidizzare di più in questo racconto è proprio Sara, soprattutto col suo riso. Allora Sara rise dentro di sé. Quando si presentano delle occasioni che realizzano le nostre aspettative, che realizzano il desiderio nascosto nel profondo del nostro cuore, non ci sembra vero. Siamo più disposti ad ascoltare ciò che non va dentro la nostra vita e a diffidare invece delle cose che funzionano. L'incredulità diventa così l'anticamera della fede. Un padre è un padre quando sa difendere, scommettere, proteggere il bene, anche se è un bene di minoranza nella vita del figlio. Un padre è tale quando crede nella giustizia, ma anche quando crede al figlio, al bene del figlio, a un bene che a volte è nascosto sotto i peccati, i fallimenti, le cadute, i difetti, sotto un male che un figlio ha fatto. Un padre lo si riconosce non soltanto perché sa ricordare al figlio ciò che è giusto, ma perché sa schierarsi con la parte buona del figlio, sa credere alla percentuale, seppur minima, di bene, di bellezza, di verità, di unicità che è nascosta nel figlio. Un padre lo si riconosce dalla strenua narrazione delle cose buone e non dalla pessimistica analisi delle cose negative. Nel conflitto generazionale attuale ciò è venuto a mancare: uno sguardo fiducioso nel bene delle nuove generazioni. Siamo diventati, al contrario, dei narratori attenti di tutto ciò che non vale, di tutto ciò che non va in esse. Quasi mai siamo stati gli strenui difensori del bene, del potenziale bene che è nascosto al fondo di tutto ciò che appare fallimentare nelle nuove generazioni. Fiducia profetica, non realismo pessimistico. Questa è l'unica strada percorribile per un cambiamento vero nel contesto attuale. Abramo cerca quasi di difendere l'indifendibile. È un padre perché cerca di proteggere la vita contro la vita stessa. Quando una vita si avvia verso la sua autodistruzione, si può dire di aver incontrato un padre quando si sta di fronte a qualcuno che si frammette esattamente in mezzo al desiderio, al tentativo di autodistruzione. Un padre è un padre perché ci fa desistere dall'autodistruzione. È padre quando a volte difende noi da noi stessi e ci aiuta a riguardarci, a partire dal poco di buono che è nascosto dentro ciascuno di noi.
0: Telemaco non si sbagliava. Telemaco non si sbagliava.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro le altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo.

0: Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue e anima e vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, così lo è.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai. Proposte al microfono da Monia Parente.

Il Dio della Visitazione è anche il Signore della Compagnia. Dove lo Spirito si posa, fiorisce un popolo, una comunità di consolati, di liberati, una realtà umana e relazionale alternativa. Mentre al Tempio ci si incontra per occuparsi della giusta osservanza della legge, fuori dai santuari i consolati da Dio si riconoscono al cenno dello Spirito. E dove c'è lo Spirito, non ci si incontra più a causa dell'appartenenza alla legge, ma in virtù della libertà. Maria ed Elisabetta sono piene di Spirito Santo, così come lo sono i figli appena concepiti che portano in grembo. Non sono più, come direbbe Paolo, sotto la sovranità della legge, ma dello Spirito. Non hanno ricevuto uno spirito di schiave per ricadere nella paura e nella vergogna, ma uno spirito da figlie predilette, da padrone di casa, da eredi del regno. La libertà che lo spirito porta produce sempre compagnia, incontro con l'altro, mai autoreferenzialità. Lo splendore della Visitazione illumina la pedagogia della fede. Se volessimo verificare con quanta profondità Dio ha preso veramente dimora nella nostra vita, dovremmo rifarci a questo racconto. Esso ci dice cosa inevitabilmente succede quando irrompe la grazia. Se veramente Dio ci ha visitati, dovremmo essere persone liberate dalla vergogna, dai sensi di colpa, da tutti quei pensieri maligni che rendono sterile la nostra giornata. Se Dio l'ho incontrato, è perché ha guardato l'umiltà e ha tolto la vergogna dal mio volto, facendomi scoprire il vero pentimento. Non importa più essere in un modo o in un altro, riusciti o falliti, primi o secondi, indipendenti o costretti. Sarebbe troppo poco. Importa essere uniti al Signore, liberi dalla propria storia e da categorie di giudizio mondane. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù, scriveva Paolo ai Galati. Se veramente l'Altissimo ci ha fatto grazia, dovremmo essere persone estroverse, capaci di lasciare il nostro piccolo mondo quotidiano fatto di tre o quattro cose per metterci in viaggio verso l'altro. La persona veramente convertita si riconosce da come incontra gli altri, da come ne parla, da come li ascolta. Lo Spirito Santo libera sempre il singolo per cercare comunione e mai per isolarlo in un limbo elitario da salvato. Chi non sente il bisogno di condividere il Dio che porta dentro, c'è da dubitare che abbia in sé veramente il Dio di Gesù Cristo.

0: Come ci si sostiene durante il viaggio? Bastano le motivazioni iniziali? Le parole dell'angelo Gabriele, per quanto confortanti, avrebbero potuto sostenere Maria nel lungo viaggio della fede? Certamente no. Se pensiamo a distanza di anni ai motivi per i quali abbiamo deciso di sposarci, di diventare preti o di intraprendere un'esperienza universitaria o lavorativa, ci accorgiamo che col passare del tempo è stato necessario rimotivarci, ritrattare quello che credevamo acquisito una volta per tutte. Sicuramente rimangono le intuizioni iniziali e spesso come qualcosa di confuso, di non del tutto chiaro. Questo avviene per un preciso disegno del Signore. Dio non fa tutto da solo e le parole che dice all'inizio, al sorgere di ogni avventura con Lui, non bastano a costruire una vita. Per due motivi. Prima di tutto perché il Signore vuole suscitare la nostra collaborazione e saggiare la fiducia che nutriamo nei Suoi confronti. Vuole vedere se siamo disposti a camminare con il chiarore della luna anche quando preferiremmo il sole di mezzogiorno. In secondo luogo perché, come affermava Don Orione, Dio non spreca la luce e accende fari solamente nel tratto di strada che siamo disposti a percorrere. Più noi ci esponiamo, più il Padre Celeste illumina il cammino. Meno ci muoviamo e meno vediamo dove dobbiamo andare. Il cammino di Maria è stato sostenuto da un atteggiamento particolare che le ha consentito, tornata a Nazaret dopo i 3 mesi da Elisabetta, di resistere e continuare a sperare, di protendersi verso il futuro senza timori. Questo atteggiamento, che qualifica più di ogni altro la fede della madre del Signore, è quel che l'evangelista Luca chiama il meditare nel cuore. L'espressione viene da lontano ed è presente, almeno nel suo significato, in diversi passaggi della Scrittura. Il redattore del libro di Osea invita l'ascoltatore a meditare bene sulle parole del Signore, perché le sue vie sono rette e i giusti vi camminano. Il padre sapiente, echeggiato nel libro dei Proverbi, si rivolge al figlio raccomandando: «Che il tuo cuore accolga le mie parole, custodisci i miei precetti e vivi. Acquista sapienza, acquista intelligenza, non lo dimenticare e non ti allontanare dalle parole della mia bocca». Anche Dio sembra educare Maria come un padre la figlia. Egli consegna a lei le sue parole, lasciandole la fatica di ritenerle e interrogarle. Maria, oltre che profeta, è la sapiente del Nuovo Testamento. La figura che nei Vangeli, più di ogni altra e più degli stessi discepoli, ci rimanda all'immagine di una persona consacrata alla parola di Dio. L'allusione sapienziale lucana ci spinge ancor più lontano, verso gli anfratti della tradizione greca e romana, ove all'uscita dei templi, donne consacrate al Dio interpretavano per i pellegrini sogni e segni. Cosa vuol dire esattamente che Maria medita nel cuore? Il termine che Luca usa ripetutamente è molto interessante. La Vergine medita, letteralmente mette insieme, correla, collega. Cosa? I fatti che le accadono e che riguardano particolarmente suo figlio, come la visita dei pastori di Betlemme e dei magi, con la parola. Sembra un particolare insignificante, e invece non lo è. Innanzitutto perché Maria medita nel cuore, cioè con la ragione, ma anche con la sua intelligenza emotiva. Il suo è un meditare che tocca la mente e la volontà, che fa seguire all'intuizione e al ragionamento il sentire, la determinazione, l'azione. Il suo meditare non è una pausa di riflessione, una giornata di ritiro. Avviene nella vita e mentre essa si svolge imprevedibilmente e conferendo ad essa una precisa direzione. In altre parole possiamo dire che il suo è un meditare performativo, dà forma e forza agli atteggiamenti.
1: Quello che so di lei. Piccola Mariologia per continuare a credere. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Don Giuseppe Forlai. pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Giovanni al Giordano.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazie, prega per noi. Gesù predicava nel regno il valore.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Dille grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù ne lasciva il Padre.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Aurora radiosa nei nostri giorni,
1: prega per noi.

Difesa per la fede degli anziani.

delle grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore verso di noi, che il suo volto sembra rivolto verso le proprie creature. Sembra paradossale, dice, allora perché ci sentiamo così soli? Tante volte la bontà del Signore non tradisce mai, e il suo piano d'amore vuole che ciascuno di noi prenda parte alla sua gloria. Ogni genitore non pensa altro che al meglio per i propri figli, e se voi che sapete che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, ci Signore, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ed ecco, fratelli, che la parola di Dio ci viene incontro e desidera da noi che apriamo il cuore in obbedienza a Lui. Perché l'obbedienza? L'obbedienza è sottomettersi, non rassegnarsi, no, Dio è amore e fa comunione d'amore con noi, e questo desidera, e lì ci vuole portare. A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero, dice Gesù, se può perdere l'anima sua? E noi abbiamo questa grazia che ci viene dalla sua grande misericordia. Nel Vangelo di oggi, infatti, Gesù sollecita i suoi ascoltatori a essere fedeli, a essere fiduciosi verso il Padre che è nei cieli e verso di Lui. E che significa essere fiduciosi? Che non dobbiamo mai perdere la speranza. Se tu hai una necessità, il Signore è accanto a te. Chiediamo allo Spirito Santo che ci formi, che ci plasmi, che raddrizzi i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri affetti, che li apra alla presenza di Dio. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E il Signore, fratelli, nel Vangelo che ascoltiamo oggi, dice che dobbiamo essere come quel tale che va a chiedere al vicino un pane che ha ricevuto degli ospiti, e finché il vicino non acconsente non smette di insistere per ottenerlo. Così siate voi verso il Padre che è nei cieli. Ma dentro il cuore ci deve essere la certezza che Lui ti sta ascoltando. Non è un fanatismo, una testardaggine la preghiera. La fede è invece una relazione con Dio, quella relazione di amore, di fiducia, che fa sì che noi sappiamo che il suo cuore è rivolto verso di noi, e quindi Lui stesso desidera darci più di noi, più di quando noi osiamo domandare o sperare. Dice infatti: io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e a chi cerca, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. E nella prima lettura di oggi della lettera ai Galati che la Chiesa ci offre in questi giorni, l'Apostolo con insistenza rivolge ai suoi fedeli della Galazia questa domanda. Molti di loro si erano allontanati dalla predicazione di Paolo, che annunciava che noi siamo salvati per fede dell'amore che Dio ha per noi e quale tipo di fede? La certezza che Lui, per amore nostro, ha sacrificato quanto di più caro aveva, cioè la vita del Figlio, e l'ha dato per salvarci. E tutto questo, chiede l'Apostolo, Dio l'ha fatto perché eravate meritevoli oppure perché avete creduto alla predicazione? Quindi, se il Signore ha dato a voi lo Spirito Santo, perché ve l'ha donato? Proprio per fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato con nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto in vano, se almeno fosse in vano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? E a questa domanda è inclusa la risposta, perché avete ascoltato la parola e obbedito alla parola della fede. Questa è la risposta, fratelli. Vedete, fratelli, anche ai nostri giorni è estremamente urgente per ciascuno di noi cristiani essere rinnovati nella fede. Si tende a sostituire la fede con la scienza, a sostituire la fede con i ragionamenti, con le convinzioni umane. No, la fede non è sapere che Dio esiste. San Giacomo dice anche il diavolo lo sa che esiste, ma non per questo si converte. La fede è relazione, cioè tu vedi fino a che punto arriva l'amore di Dio per te, fino a dare la vita del Figlio suo. Questo ti sprona ad abbandonarti a quell'amore. Quindi la fiducia non è nella nostra capacità di pregare, nella nostra dignità, ma nella sua bontà, che si chiama grazia, cioè dono gratuito. Tu sei una grazia di Dio, sei un dono gratuito di Dio che ti ha voluto per amore e per nessun'altra ragione a questo mondo. E noi dobbiamo, dicevo, risvegliare in noi questo fondamento della nostra fede. I ragionamenti crollano, le tradizioni passano, ma la fede è relazione con Dio, e questa relazione viene formata in noi dall'ascolto della parola che Dio ci ha rivolto, e questa parola si chiama Gesù. Questo dono si chiama Gesù, e in Gesù c'è ogni dono di grazia. In Gesù c'è la tua salvezza, in Gesù c'è la remissione dei tuoi peccati, perché Dio dall'eternità ha operato questa liberazione dai tuoi peccati, ma ti ha rivelato, dice l'Apostolo a Timoteo, questa grazia con l'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. Ma questo dono viene dall'eternità, non è che tu l'hai convinto qualche giorno fa con qualche opera buona. No, le opere buone, le preghiere servono tutte, non vanno sprecate, servono a disporre i nostri cuori all'accoglienza del dono di Dio. Come dice Zaccaria nel Benedetto, Dio ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dei nostri nemici e delle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Perché si è ricordato? Perché non tradisce mai. Signore Gesù, tu sei la rivelazione del Padre, in te il Padre ha manifestato la sua bontà donando la tua vita per la nostra salvezza. Non c'era dono più grande che potesse concederci se non la tua vita, la vita del Figlio, la cosa più preziosa ai suoi occhi, muove le nostre coscienze a ritornare alla fede in te, alla fede nel Padre che ti ha inviato a nome suo a rivelarci e a donarci la sua grazia. A te Gesù sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, la tua fede fu provata altamente con la persecuzione di Erode, fu provata con il ripudio di Gesù, fu provata soprattutto sulla croce di Gesù, quando egli venne sacrificato davanti ai tuoi occhi di madre, ma neanche questo ti turbò. Il tuo spirito rimase fermo nella fedeltà del Padre, per questo oggi sei regina del cielo e della terra e come regina provvedi anche a noi figli tuoi l'adesione a questo grande mistero d'amore. Nel nome di Gesù, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E fratelli, ascoltiamo l'invito del Signore, lasciamoci ringiovanire nello Spirito, ringiovanire nella fede, donandoci, aprendoci al dono di Dio e confidando unicamente nella sua grazia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

Cristo, buon pastore, aiuto, guida e conforto del suo popolo, rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua santa Chiesa.

tu che hai affidato al nostro Papa la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.

0: accogli, Signore, al tramonto di questo giorno, il nostro umile ringraziamento, e nella tua misericordia dimentica le colpe da noi commesse per la fragilità della condizione umana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival e si chiama Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
2: Buonasera, grazie molte.
3: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
2: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa, e Orso Marzo mi porta la memoria familiare.
1: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
2: sì,
1: insomma, una vita molto particolare.
2: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese. Sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma, e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da lì, da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si è sposto in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
1: Michele, tu chi sei invece?
3: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma. E a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, in senso forte.
1: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando, e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora Monica, come descriveresti il vostro festival?
2: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri. Promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
1: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate, che sono estremamente connesse con i luoghi.
3: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi e riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo, per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato, per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
1: È bello pensare che tutto quello che, di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere in piedi, a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
3: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, si chiedono di saper stare.
1: Tutto ciò che...
2: Io devo dire che per quanto riguarda l'arrampicata, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione, dell'ascolto a quello che ci circonda.
1: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom, ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo, ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalate persone che vengono da tutta Europa che li chiamano proprio Crivu, un Crivu, queste rocce alte, quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo. Ma se posso, prego, sopra o sotto o di lato agli ospiti, ai quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Rizzi, e grazie a coloro che tornando di edizione in edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno. Quest'anno la parola è come. Gli altri anni era stata perché e quindi. Perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato. Ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito. Perché venire, perché raggiungervi?
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche. Per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchetti, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con le tra i migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patatini, Carita Lupatelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
0: Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e buon festival.
1: Grazie a voi.
2: Evviva, a presto.
0: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove. Grazie per essere con noi e buon festival.
1: Grazie a voi.
2: Evviva, a presto.
0: A presto, veramente presto, perché qua restate noi troviamo

se prendiamo il nostro cammino così di conoscenza, ma in modo particolare anche di esperienza della preghiera del cuore, così come non possiamo fare una conoscenza intellettualistica di Dio, così neppure possiamo insegnare intellettualisticamente la preghiera. Tutto è frutto di esperienza. D'altra parte abbiamo dei fratelli e delle sorelle che hanno fatto esperienze mistiche. Pensiamo a San Giovanni della Croce, a Santa Teresa d'Avila, ad altri contemplativi, i quali hanno fatto esperienza e quindi ci mettono a nostro servizio, a nostra disposizione l'esperienza che loro hanno fatto, e noi la veniamo a conoscere in modo che possiamo rapportarci, adeguarci, incamminarci in quella che deve essere la nostra esperienza personale, perché sappiamo bene come Dio non ripete i suoi capolavori. Ognuno ha

sua misura, ha il suo proprio progetto, quindi noi non è che possiamo prendere nessuno per modello, noi possiamo soltanto rapportarci al fervore, all'impegno, alla disponibilità e anche alle indicazioni che i nostri fratelli che ci hanno preceduto nel cammino spirituale possono metterci a disposizione. Siamo arrivati a esaminare quella che chiamiamo la seconda palestra, la seconda tappa, dopo di esserci molto dilungati nella tappa che riguarda l'amore, cioè amare. La seconda tappa è quella di lasciarsi amare. Dobbiamo riconoscere sempre che queste separazioni, distinzioni sono fittizie, non possiamo prenderle alla lettera, sono così delle indicazioni e noi ci rendiamo conto che sotto un certo punto di vista c'è un atteggiamento di amore, c'è un atteggiamento di accogliere questo amore, c'è un atteggiamento di dare questo amore. Quindi noi abbiamo esaminato l'amore in se stesso e l'abbiamo identificato con la preghiera del cuore, perché pregare col cuore significa amare. Adesso però facciamo questo ulteriore passo per dire che la nostra attenzione deve essere concentrata sull'amore di Dio per noi più che sul nostro amore per Dio, e quindi veniamo invitati a non cadere in un inganno che spesso ci coglie, che ci crea disagio e ribellione, tristezza, scoraggiamento, perché vediamo che non siamo capaci di amare, non siamo capaci di amare Dio, non siamo capaci di amare i fratelli, proprio perché noi puntiamo sul nostro amore per Dio e per i fratelli, ma noi sappiamo che solo Dio è amore, noi non siamo amore, noi semmai siamo egoismo, siamo peccato, siamo orgoglio, siamo debolezza, siamo incapacità, perché senza di Gesù non facciamo niente. Allora la nostra attenzione, proprio come cammino di preghiera del cuore, deve essere tutta assorbita sull'amore di Dio per noi, in quanto che il nostro amore non è altro che l'amore che noi riceviamo da Dio, cioè l'accorgerci che Dio ci ama, l'essere convinti che Dio mi ama. Quindi il mio aprirmi a questo amore, lasciarmi amare da Dio. E lasciarmi amare da Dio vuol dire fare la sua volontà, lasciarmi guidare da Lui. Ecco perché è la fede la guida della nostra vita nel cammino dell'amore. Quindi io amo Dio non perché capisco quello che Lui vuole da me, ma perché credo che Lui è l'amore, che Lui non mi inganna, che Lui non mi mette in condizioni sbagliate. Ecco perché le tre virtù teologali della fede, della speranza, della carità sono un tutt'uno, sono una triade che realizzano la perfezione della santità della vita cristiana. Il nostro amore è questo amore di Dio che noi accogliamo e che cresce con la nostra preghiera del cuore, che si identifica con la nostra preghiera del cuore. E allora noi sappiamo che pian piano che noi cresciamo nel nostro cammino di preghiera e sempre più concentreremo la nostra attenzione sull'amore di Dio per noi. E se ci lasciamo prendere totalmente da questo amore di Dio per noi, non abbiamo più tempo di pensare ad altro. Noi tante volte ci inquietiamo, ragioniamo,
Ecco perché? Perché non siamo ancora totalmente presi dall'amore di Dio, perché se fossimo totalmente presi dall'amore di Dio, e ormai quello ci satura. Se io sono totalmente preso dalla luce del sole, non mi accorgo più delle candele che sono qua sull'altare, neanche tantomeno della luce artificiale. Invece dimenticando questa luce piena dell'amore di Dio, io accendo mille luci, che sono tutti i miei ragionamenti, tutti i miei discorsi, tutte le mie paure, tutti i miei progetti. La preghiera del cuore diventa quindi una preghiera di semplicità, perché semplifica tutto alla finezza dell'amore di Dio. Quindi la mia attenzione deve essere proprio totalmente presa da questo amore di Dio, in modo che io mi lasci invadere da questo amore, come mi lascio illuminare dalla luce, come mi lascio riscaldare dal calore. E questi esempi, queste immagini sono sufficienti anche per capire che non abbiamo bisogno di fare ragionamenti, perché io non ho bisogno di fare ragionamenti perché la luce che c'è in questa stanza mi illumini, e neanche a fare tanti ragionamenti se ho freddo di mettermi vicino alla sorgente di calore per scaldarmi. E allora mi succede anche questo, che la mia attenzione è più che essere rivolta al freddo che io ho, e deve essere rivolta alla fonte di calore che mi può riscaldare e togliere da questo freddo, più che essere preoccupato dell'oscurità che mi avvolge. La mia attenzione deve essere rivolta alla luce che può togliermi da questa oscurità. Ecco perché dicevo che la mia massima attenzione è rivolta all'amore di Dio, all'amore di Dio, e quindi mettermi in questo atteggiamento di grande semplicità, in modo che l'amore di Dio mi riscaldi, mi illumini, mi guidi, mi coinvolga, mi trasformi profondamente e mi comunichi la vita di Dio, che la mia grandezza poi è la grandezza di Dio che io accolgo. Ecco, allora che più la preghiera diventa amore, più davanti a me si aprono questi orizzonti dell'amore di Dio verso di me, e quindi sempre più diventa anche urgente che io mi lasci invadere da questo amore di Dio. E io insisto su questi concetti perché sono l'essenza del nostro cammino di preghiera del cuore. E perciò se a un certo momento tu ti accorgi che non sai amare, io ti dico: non preoccuparti, oppure accetta come una realtà, è normale, evidente. Tu che capacità hai tu di amare? Tu non sei l'amore, Dio è l'amore. Quindi, anziché preoccuparti perché non sai amare, semmai preoccupati di lasciarti amare, e quindi di concentrarti nell'amore di Dio, di perderti nell'amore di Dio. Allora voi vi rendete conto come la preghiera del cuore diventa una preghiera di semplicità, come vi dicevo, perché allora non ho bisogno più di perdermi dietro a tanti ragionamenti, a tanti discorsi, sto lì. È la famosa preghiera che è diventata classica del contadino di Ars, il parrocchiano del Santo Curato, che venendo a casa dal lavoro si fermava molto tempo in chiesa senza dir niente, senza dir parole, al parroco che gli chiedeva cosa stava facendo, e lui dice: niente di straordinario, io guardo lui e lui guarda me e ci comprendiamo perfettamente. Lasciarci amare. Può succedere quindi che nel cammino della preghiera del cuore che sorga molto potente questo bisogno di concentrare tutta la nostra attenzione su Dio e sul suo amore. Magari potessimo arrivare a questa esperienza. Ecco, se ti senti attratto totalmente dal Signore, proprio di buttarti in Lui come ci si butta nell'acqua, ringrazia il Signore, vuol dire che sei sulla strada buona. È un passaggio di maturazione nella preghiera del cuore. Quindi se nasce in te questo desiderio
di non essere più capaci di pregare con parole, di non essere più capaci di dire formule, anzi, proprio queste ti danno anche un certo senso fastidio, ringrazia il Signore. Ringrazia il Signore perché è un segno di maturazione. E allora lasciati guidare dallo Spirito, perché la preghiera è un cammino che è guidato dallo Spirito Santo. E questo bisogno, sotto il lavoro della grazia, ti porterà proprio a essere concreto in questa preghiera del cuore. Cioè, noi quand'è che non siamo concreti nella preghiera? Quando ci perdiamo in parole, quando ci perdiamo in formule, quando ci perdiamo in sentimentalismi, in ragionamenti. Quando siamo concreti noi nella preghiera del cuore? Quando aderiamo alla volontà di Dio. E aderendo alla volontà di Dio sempre più si accentua dentro di noi questo bisogno, questa responsabilità di conversione, cioè di distogliermi da tutto ciò che non è Dio, per concentrarmi unicamente, totalmente in Dio, per perdermi in Lui. Allora ai limiti non ho più bisogno di guardare la televisione, non ho più bisogno di sapere notizie, non ho più bisogno di dialogare con nessuno, per dire, se non quello che può essere il nostro dovere quotidiano, che non possiamo disattendere. Proprio perché veramente, ecco, le anime contemplative, perché a un certo momento si chiudono totalmente in clausura o in un eremo, lontani dal mondo, e la gente non capisce niente, dice perché? Non possono andare a tenere conto i poveri, dare da mangiare agli affamati, a curare gli ammalati. Ma a un certo momento Dio è tutto, alla fine viene la morte, lasciamo tutto e ci perdiamo in Dio. Dio diventa tutto in tutti. Ecco allora il contemplativo che anticipa il regno di Dio. Naturalmente tutto questo secondo il nostro stato di vita, secondo la chiamata dello Spirito Santo. Per questo che io insisto col dire che non possiamo confrontarci gli uni con gli altri. Ognuno deve dare la propria risposta personale, ognuno ha la propria misura. Nessuno può dirmi tu fai come faccio io, neanch'io non posso dire all'altro tu fai quello che faccio io. Semmai, guardando i santi, potremmo dire desidero fare come hanno fatto i santi, che hanno capito le cose all'essenziale, quindi anch'io devo cominciare a capire le cose all'essenziale. E allora pian piano, dopo questo bisogno, anche riscoperto intellettualisticamente, come dicevo prima, perché la mia intelligenza mi aiuta a capire che Dio è degno di fiducia, che Dio non mi inganna, che Dio è tutto, che Dio è la mia massima sicurezza. Qui l'unico aiuto che la mia intelligenza può darmi nel cammino di preghiera che io faccio. Sbaglio quando comincio a ragionare sull'opera di Dio, ma una volta che io sento questo bisogno, ecco che allora l'attenzione logicamente si focalizza tutta in questo amore di Dio, perché mi rendo conto che tutto ciò che Dio fa per me è tutto amore, tutto, tutto, tutto. La prova, la sofferenza, la malattia, il disagio, il fallimento, la solitudine, tutto è amore. E mi lascio guidare, ecco la preghiera della semplicità, lasciarci amare. E allora, se per noi diventa difficile, o possiamo dire addirittura anche impossibile, amare tutti, con pazienza e con la grazia del Signore, possiamo diventare capaci di lasciarci amare. Perché Dio ormai ci ama. Non è che Lui adesso dice, adesso aspetta che ti voglio bene. No, no, Dio mi ama adesso. Sono io che non mi accorgo. Sono io che non ci penso. Ma Dio mi ama sempre, anche quando mormoro, anche quando scappo, anche quando pecco. E allora ecco la capacità che mi viene chiesta, non tanto di amare, quanto di lasciarmi amare da Dio, accorgendomi, riconoscendo. Signore, sono contentissimo che tu in questo momento mi vuoi bene e mi rendo conto che tu mi vuoi bene. E io sono contento e non mi interessa altro e non voglio altro. E non vado a tormentarmi se io non riesco a contraccambiare. Semmai contraccambio con la mia decisione
di lasciarmi guidare dal tuo amore, di credere fino in fondo al tuo amore. Ecco allora come all'inizio della preghiera è molto importante che noi ci esercitiamo nell'abbandonarci in una umile e fervorosa implorazione allo Spirito Santo, perché lui ci insegni ad amare, perché ci insegni a cambiare la preghiera in amore, da parole in amore, perché ci aiuti a capire l'amore di Dio e ad accoglierlo, in modo che impariamo così a lasciarci amare, perché vedete, c'è sempre un aspetto anche di aiuto intellettuale, perché prima di accogliere l'amore di Dio io ho bisogno di capire che quello è amore di Dio, di rendermi conto che quello è amore di Dio, che questo lungo periodo di aridità, di freddezza, di contrarietà è amore di Dio. E allora, una volta che io ho capito questo, basta, mi metto nella disponibilità di accogliere l'amore e di lasciarmi amare. Quindi lasciarsi amare, possiamo dire che in sostanza non è altro che l'essere totalmente presenti a Dio. Tenete presente queste parole, essere presenti a Dio. Perché? Perché sopra di noi sovrasta il suo amore, anzi siamo immersi nel suo amore. Perciò lasciarci amare non è fatica. Sarebbe come che tu sei immerso nell'acqua, e non ti accorgi di essere immerso nell'acqua. Ecco allora la nostra distrazione, il nostro essere disattenti. E allora ecco che Dio mi aiuta, e questo lo posso chiedere allo Spirito Santo attraverso l'invocazione, a rendermi conto che io sono dentro questo amore. Quindi ecco che io mi rendo totalmente presente a questo amore e mi rendo totalmente disponibile, abbandonato a questo amore. Qui ricordiamo ancora quello che abbiamo già detto l'ultima volta, così ci agganciamo un po' con questo discorso che avevamo già fatto, però è sempre nuovo, possiamo ripetere 100.000 volte le stesse cose, è sempre nuovo il discorso del Signore. E Charles de Foucault così esprimeva questo suo lasciarsi prendere totalmente dalla presenza di Dio, mettere al centro Dio, la sua volontà, abbandonarsi totalmente a Lui. Diceva: fa di me ciò che ti piace. Guardate che non è facile dire queste parole, non è una parola gratificante questa qua. Fa di me ciò che ti piace. E voi potete far tanta preghiera insieme, anch'io, far tanta preghiera di semplicità con questa parola: fa di me ciò che ti piace, fa di me ciò che ti piace, e senza ragionamenti, cioè senza star lì a vedere se quella roba lì piace o non piace al Signore. Se mi capita, piace al Signore, basta. Se mi trovo in una situazione difficile, è inutile che vada a dire: ma quella lì è il Signore che me la dà o no? No, se mi capita è storia, è volontà di Dio, piace a Dio, basta. Da parte mia, ecco, Charles de Foucault, sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me. Sappiamo che la volontà di Dio si chiama anche croce, soprattutto croce. Ecco perché talvolta noi abbiamo paura di dire: Signore, sia fatta la tua volontà, perché abbiamo sempre paura che il Signore ci metta in croce. Però la croce è amore, e non ci sono vie di scampo, non ci sono alternative. Se vogliamo arrivare alla pienezza dell'amore, dobbiamo accettare la volontà di Dio così come arriva, attraverso l'espressione della croce. Non desidero nient'altro, mio Dio, ed è per me un'esigenza di amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita. Ecco, questa è vera, autentica preghiera del cuore.
Questo è un modo vero e autentico di lasciarsi amare, che vedete che non è sentimentalismo, è concretezza, è lasciarsi andare in croce. Fa di me ciò che ti piace, sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me, però tutto questo è la pace. Non desidero nient'altro, mio Dio, ed è per me un'esigenza d'amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita. Senza misura vuol dire senza ragionamenti, senza calcoli. Lasciarsi amare allora è scegliere sempre, in tutto e per tutto, la volontà di Dio, che non occorre che andiamo a cercarla in capo al mondo. L'abbiamo nel nostro cuore, l'abbiamo appena dentro della porta di casa nostra, l'abbiamo nelle realtà che viviamo sulle 24 ore della nostra giornata. Lasciarsi amare è una decisione di diventare anche nelle piccole cose un compiacimento per Dio, di diventare la gioia di Dio. Quando è che Dio riceve gloria da noi? Quando vede che noi sempre diciamo di sì, che ci lasciamo guidare, che accettiamo anche le cose assurde umanamente parlando. Dicevo domenica che certe proposte possono diventare umanamente, intellettualisticamente oscene, qualcuno diceva. E Dio qualche volta arriva a questo. Perché possiamo benissimo dire umanamente oscena la proposta di Dio che aveva fatto ad Abramo di uccidere suo figlio. E altrettanto oscena possiamo dire, Signore ci perdoni, la proposta che il padre fa a suo figlio di andare sulla terra per lasciarsi mettere in croce. Ecco la fede, ecco l'accettazione della volontà di Dio, ecco la preghiera del cuore. Ed è qui che noi diamo gloria a Dio. Ma guardate, succede anche per noi questo. Quando noi diciamo una cosa alla persona e ci vediamo accolti, noi siamo contenti, no? E quando invece vediamo che siamo contrariati, ci disgustiamo, ci ribelliamo. Ecco, Dio non è che possa provare questi sentimenti, Dio non si contraria, non si disgusta, che Dio non ha niente da perdere. Però non diamo gloria a Dio. E quindi il nostro lasciarci amare è proprio questa decisione che noi prendiamo di diventare anche nelle più piccole cose insignificanti la gioia di Dio, per dirgli sì, in pace. E non è che questa sia una inattività, un disimpegno, è proprio un lasciarci portare là dove Dio vuole che noi realizziamo pienamente la sua missione che ha preparato per noi, senza scappatoie, senza scappare dalla croce. C'è un grosso problema, che è il problema delle distrazioni. Ecco, questo è un po' l'insegnamento conclusivo che potrebbe essere molto concreto e importante. Il problema delle distrazioni sono questo il normale tormento della preghiera, di qualsiasi preghiera, anche e soprattutto la preghiera vocale è sottoposta alle distrazioni, alla prova delle distrazioni. Ma dobbiamo riconoscere soprattutto che le distrazioni sono il più autentico tormento della preghiera del cuore. Perché? Perché la preghiera del cuore è tutta una preghiera di silenzio. E quindi immaginate quando si è in silenzio, è come sono facilissime le distrazioni, le divagazioni. Ed è un discorso forte questo che stasera il Signore ci fa, per cui prepariamoci ad accoglierlo con tanta gioia, con tanta riconoscenza, perché anche le distrazioni rientrano nel piano di Dio. Quante volte noi ci facciamo delle colpe perché diciamo sono io che sono distratto? Certo, ma tu non puoi far altro, tu sei una persona per natura distratta. Quindi è frutto del tuo sacco. Tu cosa puoi dare? Distrazione.
E il Signore lo sa. Perciò se tu ti inquieti, pecchi di superbia, perché non ti accetti così come sei. E allora cosa devo fare? Smettere di pregare? No. Devi fare preghiera anche delle tue distrazioni. Ed è una scuola, un esercizio. Importante conoscere questa via di soluzione, però è importante, la percorriamo con molta pazienza, cioè a poco le distrazioni possono portare un contributo specifico di crescita nella preghiera del cuore. Perché? Perché si tratta di usare una tattica adatta. Normalmente noi ci indispettiamo per le distrazioni, ci scoraggiamo, sbattiamo per dire la porta al Signore per le distrazioni. Il Signore, guarda, la smetto, se è così io non continuo neanche più a pregare, vado per conto mio, tu non mi aiuti, e quindi... E diventa proprio un momento di rottura e di infedeltà al Signore. Invece no. Perché? Perché se andiamo a fondo, ecco, e anche qui, se volete, un'indagine anche psicologica, se volete, ma una indagine di interiore per noi, perché le distrazioni non sono qualche cosa di astratto, le distrazioni ci vengono da realtà concrete. Provate a pensare. Noi siamo distratti perché? Perché pensiamo a cose concrete, a realtà concrete, a situazioni concrete. Quindi le distrazioni sono in qualche maniera una spia, un indice che ci fa capire qual è il problema che ci preoccupa, che ci tormenta, che ci disturba più di tutti gli altri. Perché noi non saremo mai distratti da cose che non ci creano problema. Noi siamo sempre distratti da realtà che ci creano problemi. Quindi ogni distrazione ha sempre un contenuto di illuminazione per farci conoscere noi stessi. Quasi per dire là dov'è il tuo tesoro. Perché Gesù dice il tuo cuore è là dov'è il tuo tesoro. Perciò se tu fai una bella verifica delle tue distrazioni, e cominci a catalogarle, dire voglio vedere normalmente dove cascano le mie distrazioni. È che io non ci penso a questo, io sono distratto e basta, e non mi fermo a dire aspetta che voglio vedere che cos'è che è stato il motivo di questa mia distrazione. Allora io pian piano comincio ad andare a vedere quali sono i miei veri interessi che ho dentro, qual è il mio vero tesoro. Quindi la distrazione può essere un indice, una illuminazione per la conoscenza di me stesso. Quindi è importante intanto rispondere alla distrazione con molta calma, senza inquietarsi, affrontandola con coraggio, interrogandomi. Carissima mia distrazione, ti voglio guardare in faccia bene. Dimmi un pochettino che cosa tu vuoi insegnarmi. Da dove nasci? Da dove vieni? E allora cominciamo pian pianino ad avvertire che la distrazione ci fa proprio luce su qualche cosa che per noi è molto importante, che ci attanaglia il cuore, la vita, i pensieri. E talvolta le distrazioni sono così ricorrenti perché ho proprio come un chiodo fisso, no? E anche di notte dopo, mi sogno anche addirittura, perché i pensieri del giorno si ripercuotono anche di notte, e quindi proprio vado alla ricerca di scoprire qual è il mio chiodo fisso, il mio pensiero fisso, e perciò questa mia distrazione mi può far scoprire qual è la vera mia miseria, qual è la vera mia meschinità, oppure qual è il mio vero scottante problema, che ordinariamente non è Dio, ma sono altre cose comuni,
un fratello, una sorella, la situazione, la famiglia, la disgrazia, la sofferenza, non so che cosa. Allora, cos'è che dobbiamo fare? Andiamo giù sotto questa distrazione e vado a vedere il mio problema. Una volta che questo fumo della distrazione mi ha portato a vedere cosa sta bruciando sotto, comincio a frugare in questo fuoco. Voglio andare a vedere cosa sta bruciando. E allora, a quel punto, nasce un problema. E quando io scopro questo problema, dopo che ho fatto mezz'ora di distrazione fissa, dopo mi sono accorto, ecco, anziché scoraggiarmi, inquietarmi, mormorare con Dio, ho scoperto che, guarda, io sono venuto a pregare e qua per mezz'ora io ho filato dietro a tutta questa storia, girato, rigirato, mescolato, ho fatto una pappardella proprio ben movimentata. Allora cosa faccio a quel punto? Tutto questo mescuglio che ho mescolato dentro la mia testa, cosa faccio? Lo presento al Signore. Signore, vedi come sono? Lo vedi questo problema? Vedi come ho bisogno di te? Vedi che senza di te, Signore, qua io continuerò per 20 anni a mescolarmi questi problemi che sono sempre ricorrenti, che non risolverò mai, che mi invischiano continuamente. Signore, ti prego, guarisci, liberami. Ecco allora la preghiera che nasce da una accettazione anche di questa mia realtà di agitazione, di disordine, di sconvolgimento, di debolezza, di nervosismo, di non accettazione degli altri, per cui io incomincio pian piano a lasciarmi riscaldare al Signore, a lasciarmi illuminare dal Signore, a lasciarmi amare. Signore, guarda, dopo mezz'ora di distrazione, adesso ti posso presentare questa mia miseria, adesso, Signore, proprio a questo punto mi lascio guarire, mi lascio amare, mi lascio condurre. E così la distrazione incomincia a dare colore, se volete anche incomincia a dare calore, alla nostra preghiera di silenzio, alla nostra preghiera del cuore. Concludiamo questo argomento perché i maestri di spirito ci suggeriscono anche delle verifiche. È importante che incessantemente noi verifichiamo la nostra preghiera del cuore per non permettere che la preghiera del cuore abbia da deteriorarsi. Allora, ecco, ci vengono suggeriti così, schematicamente se volete, ma prendiamoli come sono. Possiamo dire tre test. Cioè, la nostra verifica deve orientarsi in questa triplice direzione. Prima di tutto, se Dio occupa pienamente, totalmente la mia vita, se sono presente a Lui, se riesco a rendermi conto che io sono in Lui, che sono presente a questa sua eterna presenza, a questo suo eterno amore. E allora ecco il rientrare in me stesso continuamente per scoprire Dio. Questa è la cosa importante. Io devo entrare in me stesso non per lasciarmi prendere dei miei problemi, ma per lasciarmi prendere dall'unica realtà essenziale che è Lui, la sua presenza eterna, sempre attuale dentro di me. Ecco, mi verifico e mi esercito in modo che la presenza di Dio diventi il pensiero costante, ricorrente. E tante volte ci sentiamo ripetere, ricordati che Dio ti è sempre presente, che Dio ti vede. Ecco, dovremmo sempre ricorrere a questa convinzione: Dio sempre mi vede, sempre mi ama, sempre mi è presente. Prima verifica. La seconda verifica, che il centro della mia preghiera del cuore non sono io, ma resta sempre Dio. Sempre e solo Lui e non i miei problemi. E allora ecco qui il cammino.
uscire dai miei problemi, da questo vischio che continuamente mi impedisce di camminare, per trasferirmi in Dio, per perdermi in Dio, per mettere Dio al primo posto. Quindi prima mi rendo conto che Lui è sempre presente, quindi ecco il lasciarmi amare, e mi accorgo, mi rendo presente, solo questo posso fare io. Quindi la distrazione che devo continuare a vincere è quella di non pensare a Dio. E pian piano, con l'esperienza, però a rendervi conto della presenza di Dio sempre, di giorno e di notte, quando sono nel silenzio e nella confusione, continuamente. Sempre, Dio è con me, Dio è con me, Dio mi vede, Dio mi ama, Dio mi conosce, Dio scruta i miei pensieri, Dio non mi giudica, non mi condanna, Dio mi perdona. È proprio questa esperienza di questo Dio che c'è. È bellissimo vedere qualche volta sulle strade, Dio c'è, è vero. E allora lo metto al centro della mia preghiera, dimentico me stesso, dimentico i miei problemi. Lui è l'unico grande problema. E la terza verifica, il terzo test, è di vedere se noi siamo convinti che il nostro stare con Lui, questo nostro essere presenti a Lui, questo nostro mettere Lui al primo posto, diventa veramente la mia disponibilità a lasciarmi amare. Ecco perché in fondo, Dio non mi domanda niente se non di lasciarmi condurre da Lui. E Lui aspetta da me il mio sì, che io gli dia gloria, che gli dia la possibilità di questo compiacimento, per vedere che Lui ha un figlio docile, un figlio obbediente, un figlio che è tutto per Lui, un figlio che concentra tutto in Lui, che non ha altri interessi, e che tutti gli altri interessi che ci sono finalizzati a Lui. Quindi l'interesse della famiglia, l'interesse della parrocchia, l'interesse del lavoro, l'interesse della scuola, l'interesse di tutte le altre realtà di sofferenza, di servizio, tutte finalizzate a Lui. Lui il primo, Lui il tutto, Lui l'unico. Ecco, se noi riusciamo a mettere a fuoco queste tre condizioni, vuol dire che la nostra preghiera del cuore comincia a diventare una preghiera solida, una preghiera consistente. Di essere presente a Dio, che è sempre presente a me, accorgermi di questa presenza e di questo amore, mettere Lui al centro della mia vita, della mia preghiera, e non me stesso e non i miei problemi. Quindi da qui nasce la pace, la serenità, perché se io ho solo Dio dentro di me, Dio non mi disturba, Dio non mi agita, non mi inquieta, non mi fa arrabbiare, solo Dio mi basta. E allora tutto questo incomincia a diventare una vera disponibilità all'amore, un vero amore. Allora da qui, concludendo, noi comprendiamo che la preghiera del cuore in fondo, non è tanto facile, quando soprattutto la mente nostra è molto stanca o il nostro cuore è molto agitato. Se per pregare col cuore abbiamo bisogno di calma, di tranquillità. Ecco allora tutta la preparazione alla preghiera del cuore. Ecco perché vi ho ricordato quel fraticello che ogni volta che entrava in chiesa faceva un discorsetto con delle realtà invisibili. State qua, state buoni, non disturbatemi, aspettatemi, quando torno fuori vi riprenderò, lasciatemi solo dentro. E così lasciamo fuori tutte le sue agitazioni, tutte le sue preoccupazioni. Allora se noi abbiamo la mente occupata da tante preoccupazioni, il cuore agitato da tanti sentimenti, è inutile metterci a pregare col cuore, a far preghiera del cuore. Occorre quindi vigilare proprio sulla nostra calma, la calma della mente e la calma del cuore. Bisogna placare le onde, calmare la tempesta. Ed è questo lo sforzo, se volete anche possiamo dire calmo, che deve vincere tutte le resistenze della preghiera. E allora a questo punto
la preghiera del cuore ci mette in uno stato di vera, totale, completa libertà interiore e ci riempie di una gioia profonda, perché ci fa sperimentare l'incontro, l'intimità con Dio e tutte le esperienze che possiamo chiamare anche mistiche. Ed è questa la scuola nostra della santità. Santità quindi non è il rapportarci con le cose di questo mondo, ma il rapportarci con Dio, e da Dio poi anche con tutte le cose del mondo. Dio sempre è il primo posto. Ecco, ho balbettato, ho detto delle cose confuse e ho ripetuto in maniera molto inadeguata quello che altri hanno cercato di spiegare, e io vi invito di fronte a questo cammino di preghiera del cuore a dedicare del tempo alla preghiera, proprio di silenzio, di concentrazione in Dio e di liberazione. Ecco perché è molto importante anche fare preghiere di liberazione, di guarigione dei ricordi passati. C'è bisogno di guarire, abbiamo tante malattie, tanti ostacoli proprio dentro, cancerosi, per cui neanche la nostra volontà non riesce a vincere, a superare. Abbiamo bisogno di fare preghiere di liberazione, preghiere di guarigione, invocare lo Spirito Santo proprio che ci guarisca. Affidiamoci alla nostra Mamma Celeste, alla Madonna delle Grazie, chiediamole questa grande grazia della preghiera del cuore, in questo impegno, in questo cammino di lasciarci amare, in questo secondo sforzo, in questa seconda tappa, in questa seconda palestra.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus reconciliatus ecclesia, scriveva Sant'Agostino. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture, e questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno. Scriveva San Paolo VI: senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Fiumicino, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Fiumicino conta circa 82.000 abitanti ripartiti tra il capoluogo e le altre frazioni del territorio. Fiumicino è conosciuto nel mondo per il suo aeroporto, ma custodisce tante altre eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. Iniziamo la nostra passeggiata a Fiumicino con il vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Allora, presentiamo la città di Fiumicino.
1: Fiumicino è una città bellissima di circa 82.000 abitanti. È una città fatta di 14 località, diversissime tra loro, perché noi abbiamo dal mare alla terra, quello che è un territorio che arriva fino ad Anguillara, a Cerveteri, nell'entroterra. È un territorio dove da sempre coesistono le più vaste realtà. Abbiamo tra le più importanti aziende agricole d'Italia, la più grande infrastruttura aeroportuale d'Italia, abbiamo un porto che è quello in cui poi siamo, che adesso sta vivendo anche una nuova fase di sviluppo, e abbiamo anche il profilo costiero più importante della nostra regione. Noi abbiamo 24 chilometri di costa con circa 113 strutture balneari che ne fanno il comune più importante in termini di turismo balneare del territorio laziale, e che ne fanno anche una delle sue principali ricchezze. Questo è un territorio che da sempre è stato la porta d'ingresso al nostro paese da 2000 anni, perché abbiamo anche una serie di ricchezze archeologiche come i porti di Claudio e Traiano, che sono i porti della Roma imperiale. Questo territorio da 2000 anni ha una vocazione naturale appunto all'accoglienza, all'ingresso delle persone nel nostro paese, all'epoca che era l'impero, in questo caso oggi invece è il nostro paese Italia, e questo è anche un carattere particolare. Il nostro è un territorio anche giovane che ha voluto un'autonomia dalla capitale d'Italia, che è un atto molto importante e anche radicale. È difficile staccarsi dalla capitale d'Italia proprio per volontà. Noi l'abbiamo voluto il 4 aprile del 92, e questo ha fatto anche la nostra fortuna. È stata una necessità, è stata una richiesta da parte dei cittadini di prendersi più responsabilità da parte delle varie amministrazioni, però è stato anche il riconoscimento a posteriori, ormai siamo quasi a 30 anni, di un qualcosa che doveva essere fatto e che è stato giusto fare.
0: Abbiamo qui poi la foce del Tevere.
1: Sì, noi abbiamo quella che Dante definì laddove il Tevere si insala, quindi è proprio il luogo dove abbiamo il faro, dove c'è appunto il Tevere che attraversa quattro regioni, arriva e finisce qui.
0: È un luogo dove poi si sono svolti anche gesti eroici, come nel caso di Salvo d'Acquisto.
1: È un luogo che appunto tra le sue caratteristiche è stato anche luogo e teatro di momenti storici importanti per il nostro paese. Salvo d'Acquisto è stato uno di questi che appunto ricordiamo anno per anno. Quest'anno abbiamo inaugurato presso la Torre di Palidoro il Museo del Carabiniere con le massime istituzioni del nostro paese per commemorare il sacrificio di Salvo d'Acquisto, che con la sua morte ha salvato dei nostri concittadini.
0: Ma che cos'è per lei Fiumicino?
1: Fiumicino per me è il cuore, il luogo da cui non penso che chi lo ama se ne possa andare, perché è un luogo dove tu ti senti perennemente in vacanza, dove tu hai sempre la sensazione di stare in vacanza, e dove tu con pochi minuti sei nella capitale d'Italia, sei al centro della capitale d'Italia, ed è un luogo che però non ti fa stancare mai. Cioè, adesso vedere un'alba o un tramonto a Fiumicino è un qualcosa che tutti i giorni è diverso, e tutti i giorni ti dà un'energia nuova per iniziare le giornate, che soprattutto in quest'annata sono sempre più difficili e particolari.
0: Grazie al vice sindaco. Noi adesso ci spostiamo, traversiamo il canale per scoprire la chiesa madre di Fiumicino. Con padre Leonardo Ciarlo presentiamo la comunità cristiana

0: di Fiumicino.
1: Fiumicino, questa chiesa Santa Maria Porta della Salute risale al 1828 come consacrazione. I lavori sono iniziati nel 1823, ma prima di questa chiesa c'era la chiesa del Crocifisso, l'isola sacra, dal 1500 in poi. Poi più tardi si è intesa la necessità di una nuova chiesa qui nel borgo di Fiumicino, è stata costruita questa chiesa dedicata alla Madonna Santa Maria Porta della Salute e inizialmente anche Stella del Mare.
0: Vediamo evidente la Madonna nell'affresco sull'abside.
1: Sì, rappresenta proprio la Madonna che è in soccorso soprattutto per i pescatori che sono in difficoltà. La realtà di Fiumicino, almeno inizialmente, è una realtà di pescatori e molti ancora adesso vivono proprio di pesca.
0: Però il territorio di Fiumicino è ricco di parrocchie.
1: Beh, come territorio Fiumicino città c'è questa di parrocchia Santa Maria Porta della Salute, poi nel 1951 è stata costruita l'isola sacra Santa Maria Madre della Divina Provvidenza e nel 1958 sempre l'isola sacra Santa Maria Stella del Mare e poi nel 1995 è stata consacrata una nuova parrocchia dedicata a Santa Paola Frassinetti, che è la sorella del nostro fondatore venerabile Giuseppe Frassinetti. Infatti noi siamo una comunità religiosa dei figli di Santa Maria Immacolata e questa chiesa, questa parrocchia ci è stata affidata nel 1930 e il primo parroco è stato padre Giacomo Bruzzone, che è stato anche il nostro superiore generale.
0: Poi abbiamo anche altre chiese a Torre in Piedra, Palidoro.
1: Beh, qui nel territorio è importante, proprio al di là del canale, proprio di fronte al ponte 2 Giugno, c'è la chiesa del Crocifisso, che era una chiesa privata. Gli ultimi ad averla in gestione era la Marchese Guglielmi e adesso la gestiamo noi, figli di Santa Maria Immacolata. E poi qui nel territorio di Fiumicino, come comune, abbiamo una chiesa a Focene, abbiamo a Fregene, a Maccarese, San Giorgio, che è molto importante, Palidoro, poi Torre in Pietra, una chiesa anche antica. Più in là di Torre in Pietra, sempre nel suo territorio, c'è il castello di Torre in Pietra.
0: Poi visiteremo anche l'episcopio di Porto, il patrono di Fiumicino è Sant'Ippolito, però qui è molto sentita l'Assunta.
1: Qui la festa più importante è il 15 agosto, richiama migliaia ma migliaia e migliaia di persone, soprattutto nel pomeriggio del 15 agosto, che partecipa alla processione a mare. Infatti ai bordi del canale ci sono migliaia di persone che per curiosità ma anche per devozione alla Madonna sono presenti a pregare e a applaudire il passaggio della Madonna.
0: Qual è il messaggio del parroco alla popolazione?
1: Io è un mese e mezzo che sono tornato a casa. Sono stato 13 anni parroco alla Divina Provvidenza Isola Sacra. Da studente sono stato qui in zona, ho partecipato anche a qualche torneo di calcio e quindi mi sento a casa. Ma il messaggio come sacerdote è che nonostante la pandemia si ritrovi anche la gioia della partecipazione alla messa. Siamo presi un po' dalla paura di partecipare. Ecco, cari parrocchiani, cari cittadini di Fiumicino, non abbiate paura di partecipare alle celebrazioni e poi soprattutto guardare con fiducia, con speranza la Madonna, perché protegga tutti e ci faccia uscire da questa situazione così tragica.
0: Grazie parroco, e quindi noi adesso andiamo a scoprire l'itinerario del gusto. E noi presentiamo le meraviglie del territorio e non poteva mancare l'itinerario del gusto. E lo presentiamo con lo chef Gianfranco Pascucci. Innanzitutto, come inizia lei ad avvicinarsi a questo lavoro?
2: Questo lavoro si inizia sempre da ragazzi, no? C'è sempre questa voglia e curiosità per la materia prima, per i profumi. E poi mio nonno operava proprio in questo locale, quindi questo è stato il primo locale dell'Isola Sacra, perché questa è un'isola, abbiamo il fiume a capo due rami, a destra e a sinistra, e mio nonno quindi aprì questo locale, questa locanda, 50 anni fa, e poi piano piano divenne una trattoria. Poi morto mio nonno è stato dato in gestione l'attività, io tornando dai miei viaggi in Italia ho letto su Porta Portese, questa rivista di acquisti di locali, cedesi attività in Viale Traiano 85, la nostra attività, quindi abbiamo ripreso l'attività di mio nonno, io e Vanessa, e siamo ritornati a Fiumicino.
0: E gli ingredienti arrivano direttamente dal mare. Iniziamo con il primo piatto.
2: Beh sì, diciamo arrivano dal mare, siamo molto influenzati dal mare, dalla nostra natura che ci circonda. Il primo piatto parla di un territorio, di una cottura che è la cottura al sale, e questi sono dei gamberi rossi al sale con profumi di erbe bruciate ed agrumi. I gamberi cuociono su questa piastra di sale, poi diamo fuoco a queste erbe quasi a ricordare una pineta che brucia, quindi una realtà, no? Anche questo è un profumo, e soprattutto la cottura storica di questo comune, che è la cottura della spigola al sale, no? E dei crostacei al sale.
0: Andiamo a presentare gli altri piatti.
2: Il calamaro arrosto, un'altra cottura importante per i posti di mare come Fiumicino, è l'arrosto, no? Il calamaro è uno dei grandi interpreti. Questo calamaro viene arrostito su delle erbe proprio di macchia, l'alloro, il mirto e il rosmarino diventano delle erbe aromatiche importanti che hanno dei profumi solo nella nostra macchia, hanno questa tipologia di profumo, e quindi da lì poi noi facciamo anche un brodo di calamaro, un estratto di calamaro, perché non si butta niente, lo scarto non ci deve essere, per fare un piatto classico di questa zona, però magari rivisitato da noi. Un'altra cosa interessante, super classica nei posti di mare e Fiumicino, è il fritto, no? La frittura di paranza, la frittura di pesce, e quindi il calamaro in questo caso si veste di una sfoglia croccante, la frittura viene fatta tramite una pastella sifonata composta di arancio, cipolle, delle nostre grandi erbe, per fare un fritto di nuovo tradizione del nostro territorio.
0: Poi abbiamo altre due meraviglie.
2: Questo piatto si chiama finta pasta e ceci. Nonna faceva la pasta e ceci, diventa finta perché sono delle scialde di patate quasi a ricreare una pasta, ma è una zuppa di pesce. Una zuppa di pesce importante a Fiumicino, con questa nostra flotta di pescherecci arriva tanto pesce, la zuppa è un piatto di tradizione e i pesci vengono scottati singolarmente, quindi si fa un sugo e si dedica una cottura a ogni singolo interprete dei nostri mari.
0: Poi abbiamo un primo.
2: Di solito nei posti di mare lo spaghetto alla pescatora, le vongole, ma anche lo spaghetto al nero di seppia. A me piace molto perché è quel piatto che non è mai diventato di moda, ma è rimasto sempre nei ristoranti, è un piatto gourmet. E in questo caso prende una tonalità diversa perché questo è uno spaghettino al nero di seppia in un mare di plastica. Cioè questo come movimento di denuncia a quello che sta accadendo ai nostri mari, ma anche come simbolo di rivalsa di un piatto di grande tradizione, un piatto povero che viene fatto con la sacca delle seppie, con il nero.
0: Ma che cos'è per lei Fiumicino?
2: Fiumicino è la mia casa, io sono nato a Fiumicino, sono nato a 100 metri dal mio ristorante, ma sono tornato dopo un po' di anni, quindi per me Fiumicino è anche la riscoperta di un territorio, è un posto incredibile, abbiamo l'aeroporto, abbiamo il mare, io poi faccio il windsurf, il surf, quindi ci sono le onde, qui ho incontrato mia moglie, qui ci sono i miei figli, c'è l'oasi del WWF, per me Fiumicino è soprattutto un posto in cui ci vivo bene, ma è un posto che mi dà delle grandi chance per cucinare, cioè mi dà dei grossi input, ecco. Respirare l'aria di mare è importante.
0: Chiudiamo con l'invito a venire qui a Fiumicino.
2: Beh, l'invito è quello di scoprire un grande paese, se non si conosce Fiumicino è una meraviglia, se già si conosce Fiumicino è pieno di posti che magari ancora non si conoscono, e poi c'è una grande ristorazione. La nostra nuova ristorazione di Fiumicino è interpretata da tanti giovani che stanno crescendo benissimo, oltre ai grandi classici, e che veramente è una scoperta, quindi scoprire anche la gastronomia di Fiumicino significa tuffarsi in una realtà importante, quindi bisogna venirci a Fiumicino.
0: Grazie allo chef Gianfranco Pascucci. Noi adesso ci spostiamo per scoprire un'altra meraviglia, e cioè l'Episcopio di Porto. E con padre Mario Corbi scopriamo uno dei luoghi più suggestivi del comune di Fiumicino, l'Episcopio di Porto, e qui abbiamo delle radici antichissime.
3: Beh, sicuramente qui si parte dal porto di Traiano, di Claudio, e questa zona sicuramente poggia su tutti i muri romani, come sono stati anche trovati facendo dei lavori intorno alla chiesa. Questo è l'antico episcopio, che sicuramente nel Medioevo era un castello con la torre, difatti nel 1100 ci sono già documenti che c'era questa torre di avvistamento, chiaramente vicino al Tevere e vicino al mare.
0: Tanto ci parla di Sant'Ippolito.
3: Sicuramente la chiesa è dedicata a Santa Lucia e Sant'Ippolito. Sant'Ippolito è stato aggiunto nel 1930, quando è stata rifondata questa parrocchia, perché poi lungo i secoli era stata un po' una zona un po' abbandonata. Questo era antico episcopio, almeno dal punto di vista teorico, questa era considerata la cattedrale della diocesi di Porto e Santa Rufina, perché le reliquie di Sant'Ippolito sono state rinvenute nell'antica basilica di Sant'Ippolito all'Isola Sacra, e poi per motivi chiaramente anche difensivi tutto è stato concentrato qui. La chiesa attuale invece ha una struttura del 500, poi è stata allungata nel 600 da Flavio Ghigi su ristrutturazione dell'architetto Fontana, che era l'architetto dei Ghigi, della famiglia Ghigi.
0: E qui abbiamo i resti anche di Sant'Ippolito.
3: Sotto l'altare è stato collocato, dopo che nel 70 il professor Testini fece i vari studi e anche le ricerche archeologiche, le ossa del cosiddetto Sant'Ippolito, che è uno dei principali vescovi della diocesi di Porto e Santa Rufina. Difatti questa chiesa è dedicata a Ippolito e Lucia.
0: E abbiamo anche la copia del sarcofago.
3: C'è una riproduzione del sarcofago che è conservato all'Isola Sacra nel cosiddetto conventino del 700. Dentro sono state trovate le ossa di Ippolito più altre ossa insieme, coperte da un'iscrizione, da una coppa, e ben celato sotto l'altare.
0: Anticamente questa era la sede del Camerlengo?
3: Sì, il vescovo di Porto e Santa Rufina, dopo che nel 1120 il Papa aveva fuso le due diocesi di Porto e Santa Rufina, il vescovo di Porto era anche il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e quindi era un vescovo importante.
0: C'è da dire che qui oggi è anche sede di un seminario.
3: Questo è un seminario della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, che nel 1930 hanno ripreso questa struttura che era fatiscente, abbandonata.
0: Lei che è anche nativo di Fiumicino, qual è il consiglio che dà al visitatore per meglio leggere la città?
3: Sicuramente Fiumicino non è solamente l'aeroporto, il mare o i vari locali, i vari ristoranti. Fiumicino ha tutta una storia, quindi siamo partiti dal porto di Traiano, di Claudio. Questa è un'antica sede episcopale, per cui anche questa chiesa ha tutta una storia, poi anche un po' tutte le varie forme architettoniche. Qui ci hanno lavorato il Fontana, ci hanno lavorato i diversi architetti del 700 fino ad arrivare all'800 con il Cardinal Pacca, e quindi c'è tutto da riscoprire e da rivedere, per cui la storia che sicuramente abbiamo visto in pochi minuti è una storia che continua, che c'ha un oggi anche per noi, per tutti.
0: E continua il nostro itinerario alla scoperta di Fiumicino. Adesso incontriamo Roberto Feola e qui abbiamo la cartolina più bella di Fiumicino.
4: Senz'altro, diciamo che questo è un borgo costruito nel secondo decennio dell'Ottocento, un borgo voluto dallo Stato Pontificio, commissionato a Giuseppe Valadier, e da qui è partita tutta quella crescita demografica e soprattutto economica della città di Fiumicino.
0: Fiumicino non è soltanto il mare, i ristoranti, è molto di più.
4: Fiumicino ha, diciamo, è presente nelle quattro ere storiche, no? C'è quella antica, c'è quella medievale con le costruzioni delle prime torri costiere, quindi parliamo del 1450, i primi stanziamenti di piccoli pescatori che si affacciavano nella zona. Poi c'è questa esplosione con questa crescita demografica che hanno decisamente influito poi le varie opinioni, no? Essendoci qui in ufficio doganale, essendo questa comunque una terra ricca di torri costiere proprio per la difesa di Roma, è stata voluta fortemente, è stata commissionata poi a un grandissimo dell'architettura, e questa è la cartolina che ogni giorno ci permette di ricordarci quanto è ricca di storia Fiumicino.
0: E qui abbiamo il canale che poi è un braccio del Tevere.
4: Questo è il canale artificiale, la fossa Traianea, e il canale che diciamo parte proprio da quel progetto antico del porto di Traiano. Questa poi è una parte caratteristica piena di pescherecci, un via vai diciamo commerciale. Pensate che qui su via Torre Clementina poi ci fu l'arrivo del treno che collegava a fine Ottocento questa parte, che era una parte diventata ormai commerciale, con Roma, quindi c'era veramente un via vai di gente infinito.
0: Ma che cos'è per lei Fiumicino.
4: Fiumicino, nonostante gli 80.000 abitanti, è la provincialità, l'essere comunque paese, l'essere comunque conviventi e soprattutto condividere un pezzo di storia, ma soprattutto il futuro di questa città, che con la nascita dell'aeroporto poi negli anni 60 si è espansa ancora di più. Diciamo, Fiumicino è tutto, è mare, è storia, è cibo buono, è tutto quello che uno può avere anche con una gita fuori porta, piuttosto che con una semplice passeggiata alla scoperta di vecchi rudiri.
0: Vogliamo chiudere con un invito?
4: Beh, l'invito: Fiumicino è bella da vivere, da scoprire, non solo questa parte ma soprattutto anche quella nord. Diciamo, si passa in pochi chilometri da una vasta area pianeggiante a una piccola cartolina marittima, e questo senz'altro è una caratteristica, una peculiarità di questo posto.

Oggi, 8 ottobre, la Chiesa ricorda Sant'Ugo da Genova, religioso dell'Ordine di Malta. Di Sant'Ugo si conosce la data precisa della morte, avvenuta a Genova l'8 ottobre 1233, ma non quella della nascita, avvenuta in Alessandria, per comune opinione degli storici, negli inizi della sua fondazione, cioè circa nell'anno 1168. Suo padre fu Arnoldo, figlio di Nicola e di Agnese, e nipote di quel certo Ottone di cui si è detto che nel 1109 donava tutti i suoi crediti alla chiesa di Sant'Andrea di Gamondio. Sua madre fu Valentina Fieschi, figlia del conte Ugo di Lavagna e sorella di quel Sinibaldo Fieschi che fu papa col nome di Innocenzo IV e del conte Alberto, da cui discese poi Santa Caterina Fieschi Adorno di Genova. Dei primi anni dell'adolescenza e della gioventù di Sant'Ugo poco si sa e si può solo arguire ragionevolmente dalla nobiltà della sua famiglia e dal valore fieramente belligero ed insieme profondamente religioso portato fino all'entusiasmo in tutto il Medioevo e soprattutto nei secoli delle crociate che Ugo ebbe un'educazione di grande fede e rigore morale e religioso.

dopo il grido unanime «Dio lo vuole», al concilio di Clermont, nel 1095, sull'invito alla prima crociata bandita dal Papa Urbano II, seguì l'invito di San Bernardo per ordine di Papa Eugenio III, in cui presero la croce l'imperatore Corrado III, il re di Francia Luigi VII ed il conte Amedeo III di Savoia, con molti principi e baroni, si giunse alla terza. La terza crociata fu resa necessaria dalle pessime notizie che venivano dall'Oriente, della disfatta dei cristiani a Tiberiade e della presa di Gerusalemme operata da Saladino nell'anno 1187. Fu un grido di desolazione per tutta la cristianità. Questa crociata non ebbe grandi successi e condusse ad una tregua di 3 anni alla condizione che restasse in mano ai cristiani tutta la costa di Palestina da Giaffa a Tiro e con la facoltà ai cavalieri di San Giovanni e del Tempio di poter rimanere nei loro ospedali per accogliervi ed assistervi i pellegrini nei luoghi santi. Anche Alessandria fu invitata dai messi papali a favorire questa santa impresa ed essa rispose generosamente fornendo il soldo ad un assai buon numero di cittadini e molti nobili e ricchi delle principali famiglie. È molto probabile, per non dire quasi certo, che fra questi nobili non nominati dall'analista Ghillini vi fosse pure Sant'Ugo. Egli aveva allora circa 20.

Non sappiamo se il santo abbia preso parte a qualche fatto d'armi, solo è noto che egli, come nobile di nascita, entrò fra i cavalieri di San Giovanni, mosso forse dalla vista di qualche disordine morale fra i suoi compagni d'arme e dalle lacrimevoli discordie dei capi, da cui seguì l'esito poco fortunato di questa e di altre crociate. Reduce dalla terza crociata, in cui si distinse per la sua dedizione alla croce, Sant'Ugo fu destinato a Genova. È fatto storico, indubitato, che nella precettoria o commenda di San Giovanni di Pre e nell'annesso suo ospedale di Genova si rese ammirabile per eroismo di virtù e per i miracoli insigni Sant'Ugo, ivi mandato senza dubbio dai superiori dell'ordine da Gerusalemme in forza del suo voto di obbedienza. Ottone Ghillini, alessandrino, arcivescovo di Genova per mandato del Papa Gregorio IX, aveva istituito il processo canonico sulle virtù e miracoli del santo e aveva ridotto in iscritto le risultanze di tale processo, che si conservavano compendiate nella commenda di Genova e che furono trasmessi in copia ad uno storico dell'ordine. È questa la fonte autorevole che ci fornisce le notizie più sicure di Sant'Ugo e che riportiamo letteralmente.

qualcuno storico ci lascia scritto che Sant'Ugone era di corpo piccolo e magro, vestiva pelli, portava sopra le nude carni il cilizio e dormiva sopra una tavola a basso l'ospedale, in quella parte che guardava la marina. In questi ed altri esercizi si occupava egli servendo a poveri con carità grandissima, dando egli con amor grande le cose necessarie e talora anche con profondissima umiltà lavando loro i piedi con le proprie mani e andava a seppellire i morti. Digiunava tutto l'anno in cibi quadragesimali e per trattare più aspramente il corpo suo non mangiava cosa alcuna cotta in quaresima. Quando stava a udire la messa fu più volte sollevato da terra, in modo tale che mentre era ancor vivo era onorato da tutti e universalmente tenuto per santo. Passa poi lo storico a narrare i miracoli operati dal santo in vita e dopo morte, e cioè la fonte prodigiosamente scaturita dalla roccia per un segno di croce di Sant'Ugo e la nave pericolante salvata dalla burrasca e la liberazione di un indemoniato e l'acqua mutata in vino ed altri, tutti ricevuti sotto giuramento dall'arcivescovo Ottone e molti altri riferiti proprio da questo storico.

ben si può affermare con tutta certezza che Sant'Ugo fu il primo fiore di Alessandria, che ci ricorda col giuramento di Pontida, che è la vittoria di Legnano, una delle più belle pagine dell'Italia medievale, ed indubbiamente gli edificanti e gloriosi avvenimenti di cui fu feconda la nascente città influirono decisamente sull'educazione e gli ispirarono quel genio guerriero in difesa della cattolica fede, disposto all'eroica pratica di religiose virtù, che lo resero santo in vita e dopo morte, nonché una delle più fulgide glorie della patria nostra.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Del Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduci al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato dal vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi, e per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che, dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano, se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge, o perché avete ascoltato la parola della fede? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
2: Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.

0: visitato il suo popolo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: I discepoli hanno chiesto a Gesù di insegnargli a pregare. E Gesù già ha insegnato a pregare dicendo loro che devono chiamare Dio Padre, santificare il nome di Dio, e quindi con la vita prima di tutto, oltre che con le labbra, perdonare gli altri per chiedere perdono e raccomandare a Dio che non ci abbandoni alla tentazione. E poi continua Gesù raccontando questa parabola proprio sulla preghiera, di un uomo che gli arriva un amico a casa, ha bisogno di pane, va da un altro amico, bussa con insistenza, questo amico gli dice: non mi importunare, però, dice Gesù, riceve quel pane almeno per l'invadenza che ha avuto. Ebbene, vi dico, pregate così, chiedete e vi sarà dato. Ma Dio ha bisogno della nostra insistenza. Dio ha bisogno che noi siamo importuni, così come ha detto il Vangelo di questo amico verso l'amico. In realtà c'è una realtà molto più profonda da dover cogliere, perché la preghiera insistente non cambia l'idea di Dio o ottiene, ma cambia il nostro cuore. E qui la realtà è la grandezza. Dio sa di cosa abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. Se noi preghiamo con fiducia, se noi preghiamo sapendo che Dio conosce il nostro bene più profondamente di come lo possiamo conoscere noi, se noi preghiamo non dicendo a Dio: se tu esisti mi devi dare, mi devi realizzare, ma se preghiamo dicendo: fai tu. Tu sai qual è il vero bene, qual è la strada, mi affido a te e lo faccio con insistenza, non tanto ottengo, perché a ottenere ottengo, Dio sa di cosa ho bisogno e Dio mi ama, mi dà il bene più grande, ma soprattutto cambia il mio cuore, perché la preghiera cambia la nostra vita, ci trasforma, e mentre si sta pregando insistentemente per ottenere qualcosa, ci si ritrova a pregare per il gusto di pregare, per la bellezza della preghiera, per la vicinanza di Dio, per l'esperienza di una vicinanza intensa del Signore. Quante grazie si chiedono per intercessione di Maria, ma non è l'insistenza nella preghiera, perché il Signore sa, ripeto, di ciò che abbiamo bisogno, ma l'accostarci costantemente a Maria. Maria ci insegna ad andare a Gesù e quindi cambia la nostra vita, ci convertiamo. San Bartolo Longo si è convertito con la preghiera. San Bartolo Longo, da uomo lontano dalla fede, si ritrova ad essere apostolo del rosario grazie al rosario, grazie alla preghiera. È la ripetizione della preghiera, la perseveranza, cioè il non stancarsi mai, che ha cambiato il suo cuore fino a diventare esempio nella Chiesa, ha realizzato la sua santità. In fondo, il titolo che troviamo in questo santuario, la Beata Vergine Maria del Santo Rosario, non è legato a un'apparizione o a un miracolo specifico o solo alla devozione di un luogo, è legato a una preghiera, forse l'unico titolo dato a Maria legato a una preghiera, la Beata Vergine Maria del Santo Rosario, cioè una preghiera che mi insegna a ripetere in maniera costante, mi insegna quella perseveranza che con il tempo trasforma il cuore, ingrandisce l'anima e ci innalza sempre di più verso il Signore. E allora chiediamo al Signore che ci rinnovi sempre la fiducia a Lui. Chiedete e vi sarà dato, dice Gesù, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E quando avviene che magari stiamo chiedendo e ci sembra di non ottenere quella cosa che stiamo chiedendo, è qui che c'è la fiducia in Dio. Se noi ci fidiamo di Dio e sappiamo che Lui conosce il nostro bene più profondamente di come possiamo saperlo noi, Lui conosce le vie. L'esempio è Gesù stesso. Vi ricordate Gesù nell'orto del Getsemani? Padre, se è possibile allontana da me questo calice, tuttavia non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu, perché in ciò che vuoi tu che c'è il vero bene. Tu sai, questa è la preghiera autentica, tu sai la via più giusta, la via migliore, e questo tu sai deve essere perseverante, costante, quotidiano, e ci ritroveremmo non solo a chiedere perché Lui sa, ma ci ritroveremmo a voler stare con Lui, a desiderare sempre di più l'intimità con Lui più grande. Sia lodato Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, il Signore ci incoraggia ad essere fiduciosi. Chiediamogli dunque con insistenza ciò che ci serve, disponibili sempre a fare la sua volontà.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, perché non ponga la fiducia nel valore delle sue opere, ma unicamente in Gesù Cristo, crocifisso e risorto per noi, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti di ogni nazione, affinché il Signore ispiri loro pensieri e gesti di pace, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli uomini di buona volontà, perché nella preghiera del cuore siano costanti nell'operare il bene e non si lascino scoraggiare o intimorire dalla effimera prosperità di chi opera il male, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che incontrano difficoltà nella preghiera, perché trovino nelle parole di Cristo un incoraggiamento a non desistere, ma ad affrontare i momenti di aridità e di vuoto con pazienza e perseveranza, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i poveri, gli emarginati e quanti sono discriminati, perché la nostra comunità, imitando San Bartolongo, patrono della città di Pompei, e andando oltre la cultura dello scarto, si impegni sempre più nella ricerca della giustizia e nel praticare gesti concreti di carità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, che hai inviato nella Chiesa il tuo Spirito per completare l'opera della redenzione, riempici di te e rendici testimoni credibili e trasparenti dell'amore di Dio. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie e i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

0: Veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: E il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: La Camera dà la via libera alla legge elettorale, 227 sì, maggioranza compatta, la Premier è soddisfatta, l'opposizione attacca, è una legge truffa. La guerra in Ucraina, strage a Kramatorsk, almeno 30 i morti per un raid russo su due autobus, tra le vittime anche a Kiev. Non si fermano le manifestazioni degli studenti in Francia, a Parigi barricate e cassonetti a fuoco vicino all'università Pantheon Assas, scontri con la polizia. Nobel della letteratura Dan Carson, poetessa e saggista, insegna lettere classiche, nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro, è canadese. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito dai titoli, la Camera ha dato via libera alla nuova legge elettorale, 227 i sì. Sentiamo Augusto Cantelmi.
3: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
4: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Esulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione dei banchi della maggioranza, strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
5: Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
4: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa. Così la segretaria del PD Elly Schlein.
6: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
4: Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Ma quali sono le novità contenute in questa nuova legge elettorale? Federico Plotti.
7: L'approvazione definitiva alla Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolato a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Intanto nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è stata pari a 2.782 euro, stabile rispetto al 2024. Giuseppe Caporaso.
8: La spesa media mensile per i consumi delle famiglie italiane è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. È quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi. Se guardiamo lungo la penisola, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia. La spesa cresce in modo significativo, sottolinea il report, per le persone sole. soprattutto se anziane. Per il Codacons gli italiani anche nel 2025 hanno continuato a tagliare la spesa alimentare. Una famiglia su tre ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, nella spesa per il carburante, oltre al taglio nella sanità. Per Assoutenti il carrello della spesa appare sempre più vuoto e per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Ed ora cambiamo pagina, apriamo quella degli esteri. La guerra in Ucraina, violento attacco russo su Kramatorsk, colpiti due autobus, più di 30 i civili uccisi. Marco Burini.
9: Stamattina a Kramatorsk, nella regione occupata di Donetsk, una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato due autobus. Almeno 33 morti e una ventina di feriti. I centri abitati ucraini sono nel mirino di Mosca. Scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette di rispondere alla strage di Kramatorsk e punzecchia l'alleato americano, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Dateci il controllo dei cieli e vedrete che Putin si siederà a un tavolo a negoziare. Il presidente ucraino ha chiesto a Washington di usare Starlink, la rete di satelliti di Musk, sul territorio russo, ricordando che con l'Iran ha funzionato. Visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband Priluki, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia. Marco Burini, allo studio.
2: Il giorno dopo le tante manifestazioni di ieri per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, oggi è crisi diplomatica tra Israele e Regno Unito. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
10: Da questa mattina all'alba lo storico consolato britannico a Gerusalemme Est per le autorità israeliane non esiste più, le insegne sono state rimosse, non la bandiera perché l'edificio appartiene al Regno Unito, è l'epilogo dello scontro diplomatico tra i due paesi. Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo britannico ci hanno portato qui, anche se il dialogo rimane aperto, ha comunicato stamattina il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha reso esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. 19 diplomati britannici devono fare le valigie, consolo generale compresa. A Gerusalemme resteranno solo 7 diplomatici con operatività ridotta nell'edificio che da oggi si chiama Missione del Regno Unito. Londra al momento ingoia l'amaro boccone, ma promette battaglia perché Israele non ha il diritto di chiudere la sede consolare a Gerusalemme Est, territorio occupato secondo il diritto internazionale. Per questo il Regno Unito, come in tanti altri paesi che non riconoscono Gerusalemme capitale, Italia compresa, hanno l'ambasciata Tel Aviv e il consolato che si occupa dei palestinesi a Gerusalemme. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Non si fermano in Francia le manifestazioni degli studenti, la protesta continuerà finché sul tavolo non ci saranno 10 miliardi per la scuola, così Sabrina Carbac, portavoce dell'Union Étudiante. Antonio Soviero.
11: Momenti di tensione a Parigi, poliziotti antisommossa provano a forzare il blocco degli studenti in una strada della capitale francese. Un agente usa uno spray urticante. È il quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi sfilano anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, ribadisce una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione dell'uso delle granate stordenti e promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti. Oggi chiuse per i blocchi 375 scuole. A fine giornata i giovani manifestanti assaltano simbolicamente Piazza della Bastiglia. Caos continuo in Francia. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Torniamo in Italia, continua a crescere il numero di vittime sul lavoro. Nella sola giornata di oggi si contano 3 morti bianche. Antonella Mazzateruel.
12: L'ultima morte bianca è un magazziniere di appena 25 anni, deceduto la notte scorsa per un malore durante il turno di lavoro nello stabilimento Amazon di Sette Camini, nella periferia orientale di Roma. In una nota i sindacati confederali pretendono che si faccia piena luce sull'accaduto, sull'organizzazione, sul rispetto delle procedure di sicurezza e sui ritmi operativi e chiedono alla magistratura di accertare ogni singola responsabilità. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre a Sette Camini gli agenti stanno pure ricostruendo quanto avvenuto stamattina verso le 11 in un'officina vicina. Un meccanico impegnato nella riparazione di un camion è morto in seguito all'esplosione di un soffietto pneumatico del mezzo pesante. Non sono state rese note l'identità né l'età della vittima. Aveva invece 55 anni l'operaio del Salernitano, caduto dal tetto di un capannone di un'azienda nei pressi di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è precipitato da un'altezza di 10 metri, è morto sul colpo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: È iniziata da pochi minuti la messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La messa è trasmessa in diretta su TV 2000 al canale 28 del Digitale Terrestre e sull'app Play 2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. Luigi Ferraiuolo.
13: Livatino ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è prima di tutto, spiega il presidente dell'ANM Giuseppe Tango, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale. Piero Nava, il testimone cruciale del processo che assistette all'omicidio e che oggi vive protetto, si è profondamente emozionato alla notizia della nomina del giudice ragazzino a patrono dei magistrati italiani. Gioia anche per Enzo Arando, avvocato che ha seguito molti testimoni di giustizia, tra cui lo stesso Nava, e che ha conosciuto i genitori del giovane magistrato ucciso a 38 anni. Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, organizzazione antagonista di Cosa Nostra. Ieri sera è stato nominato patrono dei giudici italiani dal Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su richiesta del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei vescovi italiani. Livatino, nel suo servizio alla collettività, ha detto Zuppi, è stato capace di contemperare la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: È stato assegnato oggi il Nobel della letteratura alla canadese Anne Carlson, 76 anni, poetessa e saggista, insegna lettere classiche e nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro. Elena Seno.
14: La sorpresa è stata grande per Anne Carlson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia Ingrid Kalberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carlson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carlson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carlson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
2: Diamo uno sguardo alla chiusura della borsa di Milano, seduta chiaramente negativa per Piazza Affari, dove l'indice FTSE MIB ha concluso il ribasso dell'1,35% a 49.297 punti. Debole anche le altre borse europee, per esempio Francoforte ha chiuso meno 1,2%, Parigi meno 0,5%, Madrid meno 1%, Amsterdam in lieve rialzo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre...
1: Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Abramo è la prima persona nella storia di Israele a cui Dio rivolge direttamente la parola. Ma potremmo anche dire che Abramo è la prima persona che prende sul serio una voce che risuona al fondo del proprio cuore. Con Abramo, quindi, non c'è semplicemente un Dio che inizia a parlare, ma c'è anche l'uomo che inizia ad ascoltare. È dall'incontro di questa parola e di questo ascolto che nasce una relazione. Una relazione significativa che cambierà completamente il destino di quest'uomo e segnerà anche l'inizio e il destino di un popolo. Potremmo quasi dire il destino dell'intera umanità. Quello che ci sembra normale, cioè un uomo che prende sul serio la voce che c'è nel profondo del proprio cuore, in realtà si manifesta nella vita di ciascuno di noi come un atto profondamente coraggioso. Ci vuole molto coraggio, infatti, a prendere sul serio una voce che si sente al fondo di sé, una voce che esula semplicemente dai nostri ragionamenti, dalle nostre analisi e dalle nostre interpretazioni del mondo e della vita. Una voce che ci chiama ad una relazione, che ci fa prendere sul serio qualcosa di cui non conosciamo fino in fondo la direzione, di cui non conosciamo la meta cui vuole condurci. Abbiamo la percezione che questa voce non siamo noi, perché è voce che non ci rassicura. Questa voce non crea certezze, questa voce ci spinge piuttosto a un rischio, a un viaggio. Ci spinge ad attraversare il mistero, a lasciare la propria terra, la casa del proprio padre, e a metterci in cammino verso una terra di cui non si conoscono né il nome né la geografia. Potremmo azzardare questa affermazione. La differenza che c'è tra la voce dell'io psicologico e la voce dello spirito nel cuore dell'uomo la si può comprendere come differenza pensando al fatto che l'io psicologico, quando parla, cerca sempre di trovare delle rassicurazioni, delle certezze. Tenta sempre di trovare il controllo delle cose, mentre la voce dello spirito, nel cuore dell'uomo, è una voce che destabilizza, una voce che invita a rischiare, che non dà risposte, ma che crea l'inquietudine di una domanda a cui non si può fare a meno di prestare ascolto. Ed è quella, una domanda che suscita nell'uomo un fascino straordinario. È così che Abramo si mette in viaggio verso una terra che non conosce. Ed è proprio durante questo viaggio che Dio esplicita ad Abramo il nome di un'attesa. Gli promette una discendenza, un popolo, dei figli. Qui inizia anche il cortocircuito nella storia di Abramo, perché da una parte la voce di Dio gli promette qualcosa, mentre la nuda e cruda realtà della vita gliela nega. Da una parte ecco l'attesa struggente di un bambino, dall'altra il dato di fatto della sterilità. Lui e sua moglie Sara non possono avere figli. Dio peraltro promette non soltanto un figlio, ma una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Per molto tempo della sua vita Abramo dovrà fare spazio dentro di sé a questo paradosso, a questa tensione, a questo cortocircuito.

0: La vita spirituale è innanzitutto la capacità di saper fare spazio al conflitto che tante volte si viene a creare tra le attese che troviamo sedimentate al fondo del nostro cuore e quello che invece capita intorno a noi, quello che succede essenzialmente dentro la nostra vita, ciò che è la cronaca della nostra esistenza. La vita spirituale non è tanto una soluzione a questo conflitto, ma è fare spazio al conflitto, è sapersi muovere tra la fiducia nei confronti di questa attesa e la paura invece di essere delusi, così come la realtà ogni mattina ci ricorda, dato inesorabile di questa delusione, di questa impossibilità. Non dobbiamo però dimenticare che Abramo rappresenta il padre per eccellenza. I tre grandi monoteismi della storia, quello ebraico, quello cristiano e quello musulmano, rintracciano in quest'uomo il proprio capostipite. È davvero Abramo il padre di una moltitudine di popoli. Dalla sua storia sorgerà la storia vera e propria dell'umanità. E a questo punto possiamo chiederci chi è un padre? La paternità nasce quando non si vive più per se stessi. L'ascolto che Abramo dà alla parola di Dio ha questo profondo significato, quello di uscire da una solitudine chiusa, da una solitudine autistica, per entrare invece in una relazione decisiva. È la decisione con il desiderio, è la relazione con un'attesa nascosta nel fondo del cuore. È come se la narrazione biblica volesse dire a ciascuno di noi che, in fondo, al nostro cuore, sappiamo di non bastare a noi stessi e tutte quelle volte che prestiamo ascolto al cuore, usciamo dal nostro isolamento. Un padre diventa padre soltanto quando smette di vivere per sé solo e, ascoltando il desiderio nascosto nel profondo del suo cuore, si apre a una relazione che lo mette in una storia radicalmente diversa. La promessa di un figlio, quindi, diventa la promessa di una vita che non è più semplicemente la propria, ma che è già vita di un altro, vita di qualcuno che può nascere dall'esperienza della mia stessa vita. La paternità nasce quando si desidera che la propria storia dia inizio ad altre storie, quando si desidera di non diventare la fine di una storia, ma il motivo per cui possono iniziare altre storie possibili.
1: Telemaco non si sbagliava. Meditazioni di Luigi Maria Epicoco sui giovani, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

carissimi radioascoltatori, il collegamento con voi avviene dalla mia nuova parrocchia, dove per volontà del Vescovo mi ritrovo ad accompagnare nel cammino verso il Signore nuovi fratelli e sorelle che in queste prime ore cerco di conoscere e che già amo e per le quali prego e invito anche voi a pregare. Dopo la festa della Madonna del Rosario, che abbiamo ricordato ieri nella liturgia e in molte parrocchie, nella prima o nella seconda domenica di ottobre, guardiamo anche noi questa sera alla Vergine Maria che ci mostra la corona e la preghiera dei piccoli e dei poveri e la preghiera contemplativa e la preghiera fatta con Maria, una preghiera per benedire e celebrare la misericordia di Dio, ma anche per implorare grazia. Recitando il Santo Rosario nei gruppi, nelle famiglie, là dove la gente si incontra in questi giorni, vedo con tanta gioia a volte dei bambini che accompagnano i nonni e che incominciano anche loro a sussurrare l'Ave Maria. Il rosario ci aiuta a superare la tentazione di dissiparci, di disperderci nelle nostre giornate, ci aiuta a fissare un volto, un'immagine, un'icona, quello della mamma, e a restare lì in attesa di grazia e di aiuto. È una preghiera con la quale supplichiamo, ma anche dalla quale riceviamo sempre segni della vicinanza e della premura di Dio verso di noi. Ed è proprio da questa preghiera del Santo Rosario, celebrata insieme anche nei nostri gruppi di preghiera, che io vedo illuminarsi il volto missionario della Chiesa. Ha scritto un grande mistico medievale: se non ci sei tu, o Cristo, è tutto uno scompiglio. Nella coscienza subentra l'amarezza e una tristezza irrazionale. Quanta gente vive in questa tristezza, e magari se domandiamo loro perché sono così tristi, non riescono neppure a darci una spiegazione. Sembra che portino amarezza nel cuore o vedono tutto nero. La nostra vita di cristiani considera importante la memoria, che non è soltanto un ricordo, ma è riconoscere tra noi una presenza, la presenza di Dio che si fa vicino e che attraverso la Vergine Maria vuole avvicinarsi ancora di più a tutti noi. Siamo convinti che non sarà una formula a salvarci, ma una persona. E questa persona ci infonde una certezza, anche nei momenti di buio, anche quando ci sentiamo più sconsolati. Io sono con voi. Ripetiamolo, soprattutto quando ci sentiamo abbandonati a un destino più grande del nostro, o abbiamo l'impressione di essere dentro un ingranaggio che ci stritola. La presenza di Dio ripete a noi: io sono con voi. E allora non ci sentiremo soltanto curvi sotto il peso delle nostre storie quotidiane, non ci sentiremo smarriti, ma troveremo un centro, un punto di appoggio sicuro. Sono le braccia del nostro Dio così vicine a noi. Allora
potremmo dire con Sant'Agostino: io non voglio che voi siate miei, ma che siate con me, perché tutti siamo di colui che per noi è morto, per noi fu crocifisso. Vorremmo ripeterlo, questo pensiero, quando magari ci viene l'illusione di far parte di un gruppo che si isola, si stacca dagli altri, oppure pensiamo che il movimento, l'associazione alla quale noi apparteniamo siano unici. No, attraverso queste piste per le quali lo Spirito Santo ci sta formando, noi cerchiamo di essere sempre una cosa sola, perché tutti professiamo la nostra fede nel Signore crocifisso e risorto. E perché la nostra Chiesa assuma un volto missionario, da questa unità sgorga una varietà di atteggiamenti. Sentiamo che lo Spirito Santo ci permette di camminare sulle strade della vita. Non potremmo vivere se non sentissimo parlare del Signore. Il Signore vivente che abita nei nostri cuori permetterà alle nostre piccole fraternità di non disperdersi nel cuore delle masse, ma di sentirsi inserite con un compito, appunto con una missione particolare. E ogni piccola fraternità, ogni gruppo di preghiera renderà visibile la tenerezza di Dio che ama tutta l'umanità. Come dare concretamente un volto missionario al nostro essere Chiesa? Ricordiamo che la Chiesa è frutto del Signore risorto. È una Chiesa che esce dal chiuso a cercare l'altro e lo accoglie nella propria famiglia. Anzi, crea un luogo perché vuole condividere con altri la bella notizia. Ecco quello che ci deve abitare nel cuore, il desiderio che tutti conoscano e seguano il Signore. Senza questa passione che deve spingerci ai più lontani o indifferenti, mancheremo di un atteggiamento di dialogo e di disponibilità, e soprattutto mancheremo al comando di Gesù: andate in tutto il mondo, fate partecipi del mio Vangelo tutte le creature. Queste parole ci invitano a guardare con occhio positivo ogni persona, vedendola già un figlio di Dio che risponde al suo amore. Dovremmo essere poi una Chiesa che si muove sulla strada di Emmaus per scoprire insieme il senso della vita attorno a un faro, a una luce che è la parola, il Dio che parla a noi oggi, ma il Dio che si ferma con noi attorno alla tavola. Sì, la Chiesa è chiamata a vivere la mistica dell'incontro con il Signore risorto quando incontra fratelli a volte sconsolati, abbattuti, che se ne vanno tristi cercando di dimenticare brutte esperienze del passato. La parola viene ad illuminare e la tavola imbandita a fortificare i cuori per continuare a camminare anche in piena notte.
vorremmo essere poi il volto della Chiesa del Buon Pastore, che sa donare la vita, accogliere, comprendere, animare, entusiasmare, raccogliere. Una Chiesa che si spinge a cercare le pecore perdute, che le carica sulle spalle, che non ha paura del futuro, anche quando, contandoci alla sera, ci sembra di essere sempre in pochi, fedeli a Lui. Sappiamo già che Lui ci accompagna e ci conduce ai pascoli della vita. La Chiesa poi del Buon Samaritano, una Chiesa che mette al centro del suo comportamento la misericordia, che è sempre più ricca di misericordia e preoccupata dei veri bisogni dei poveri, degli emarginati, di quanti si sentono a volte maledetti dalla sorte. Una Chiesa che si avvicina proprio con l'atteggiamento di un infermiere, di uno che presta soccorso, di uno che vuole medicare le ferite e che anima le persone perché compiano sempre più gesti di solidarietà e di condivisione. Da ultimo, una Chiesa con il volto materno, che sia lo specchio dell'amore di Dio, che è contemporaneamente padre e madre. Una Chiesa che si sente vicina proprio a coloro che vivono più lontani, vicina e pronta ad accompagnare chi è schiacciato dal dolore, con un grembo fecondo che vuole nutrire con gli stessi doni di Dio che le sono stati affidati. Perché questo volto missionario della Chiesa, scaturito proprio dai nostri piccoli cenacoli di preghiera e in particolare dalla preghiera del Santo Rosario con la contemplazione dei misteri, possa diventare sempre più luminoso, occorre che noi spezziamo la nostra vita perché diventi dono. Andare incontro all'altro e cercare con lui, come mendicanti, chi percorre i vari sentieri della vita per farci uno senza trattenere nulla. Questo programma di amore trova il suo nutrimento e la sua forza proprio nella preghiera e nella celebrazione dell'Eucarestia. La Vergine Maria, la Madre del Santo Rosario, ci aiuti a dare a tutta la Chiesa il nostro contributo perché sia sempre più missionaria. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.

Ascoltiamo la parola del Signore dagli Atti degli Apostoli, al capo primo. Allora gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. È parola del Signore.

cari fratelli, cari sorelle. Il nostro incontro è un momento di preghiera, ma anche un appuntamento amicale. Grazie per questa occasione e per l'invito dalla comunità di Sant'Egidio. È per me una gioia immensa, un grande onore e un privilegio essere qui questa sera in questa splendida chiesa dedicata a Maria per condividere con voi la mia testimonianza. Questo mi permette di leggere il testo di Atti 1, 12 a 14, non con l'occhio del biblista o dell'omileta, ma con quello dell'amico che parla ad amici. Passando da un pensiero all'altro, da una immagine all'altra, è emerso un piccolo percorso, forse improbabile, ma molto personale, composto di tre anelli. Dalla Chiesa in preghiera, all'impegno per salvare l'umano, con l'esigenza di rinnovare la fede. La Chiesa, nascente in preghiera, è ciò che il testo degli Atti ci presenta. E Luca identifica in questo piccolo gruppo originario della Chiesa i componenti: gli apostoli, le donne, Maria e i fratelli di Gesù. Elenca con ordine tutti gli 11 apostoli dopo il tradimento di Giuda. È importante richiamare ai cristiani che ascoltano come gli stessi uomini scelti da Gesù formino ora il nucleo dell'assemblea credente. Al primo posto dell'elenco è Pietro, seguito da Giovanni, che sarà compagno di Pietro nelle prime testimonianze pubbliche. Luca riserva a Maria una menzione propria. A lei ha dedicato pagine suggestive all'inizio del suo Vangelo. Come Maria è stata decisiva all'inizio del racconto dell'infanzia di Gesù, così è decisiva per l'avvio della Chiesa. Accanto a Maria vi sono le donne che hanno seguito Gesù dalla Galilea e i fratelli, parenti e discepoli, tutti in attesa dello Spirito. I legami di parentela, i ruoli sociali, le diversità sessuali e le qualifiche culturali passano in secondo piano. Il principio decisivo di aggregazione è l'adesione a Gesù, il Signore risorto, e al suo progetto di vita. La forma dell'origine, la preghiera e l'attesa dello Spirito restano stabili e permanenti nella coscienza ecclesiale di ogni tempo. La celebrazione dei misteri e l'ascolto orante della parola è ciò che i cristiani devono al mondo. È il loro compito per tenere viva la Chiesa e per un creativo servizio agli altri. La Chiesa non si conserva per se stessa, ma per salvare l'umano comune. Come pellegrini e graziati, Papa Leone ci ricorda nella Magnifica Humanitas, cito: possiamo avanzare con animo fiducioso di fronte ai compiti ardui
e alle sfide esigenti che si affacciano sul nostro futuro. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, custodendo con amore quella magnifica umanità che ci è stata donata e mostrata nella pienezza di Cristo e che nessuna macchia potrà mai sostituire nel suo splendore. Il vero progresso nasce sempre da un cuore aperto all'altro, da una intelligenza disponibile all'ascolto, da una volontà che cerca ciò che unisce più che ciò che separa. Fino a qui, Papa Leone. Quanto sia urgente oggi salvare l'umano è davanti agli occhi di tutti. Dalle parole violente alle manipolazioni delle false notizie, dalle vittime senza numero della guerra all'insipienza dei comportamenti nel cambiamento climatico, dalla piegatura identitaria e ottusa di una parte della gente all'insensatezza di responsabili politici e di autocrati narcisisti. Ricordiamo oggi anche le vittime del terrore di Hamas 3 anni fa contro lo Stato di Israele, una litania che sembra incontenibile. È una chiamata alla responsabilità che obbliga il credente a una duplice intelligenza. Da una parte, storico-civile, dall'altra, mistico-spirituale. E su questo versante posso attingere al deposito carismatico della mia appartenenza religiosa, alla devozione al cuore di Gesù, provata dalla storia e depurata dai suoi tratti più caduchi, essa è dentro l'atto della fede, integrando adesione intellettuale e opere, dimensioni teologiche e momento morale. Nella trasfissione del cuore si rivela la novità del volto di Dio, la sua nascosta e imprevedibile identità, il volto di un amore che si dona e salva l'uomo condividendone la sconfitta. Come dice il biblista Bruno Maggioni, cito: Gesù si è posto nel punto più delicato, ma anche il più vero, della storia e dell'uomo, e a partire di qui è tutto illuminato. Gesù non è soltanto dalla parte del mistero di Dio di fronte all'uomo, ma anche dalla parte dell'uomo di fronte al mistero di Dio. Gesù si è veramente posto al centro della storia, là dove Dio e l'uomo sembrano contraddirsi, trasformando la contraddizione in rivelazione. È importante percepire la dimensione universale della devozione, inteso come tratto fiduciale e affettuoso della fede, come elemento di adesione personale a Gesù e al suo modo di vivere, oltre
che al suo insegnamento. C'è una dimensione devota nella vita di fede che è di tutti. Essa costituisce la sfida per le nostre generazioni post-conciliari. Possiamo fare a meno di molti elementi delle tradizioni devote, ma non possiamo ignorare che nella fede la dimensione razionale e volontaria si salda sempre alla fiducia e alla speranza, come la rinnovata pratica della lectio divina, così comune in questa comunità di Sant'Egidio, ci insegna. La trasmissione ci apre al misterioso e affascinante volto dell'Abba di Gesù, ma anche a quello del povero. Papa Francesco ha indicato tutto ciò come mistica del popolo o mistica della fraternità. Essa ha a che fare con la scelta dei poveri e il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente. Ecco della nota affermazione di Karl Rahner che il cristiano del futuro sarà un mistico o non sarà.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri peccatori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Lasst uns beten in all unseren Anliegen und in dem, das wir auf dem Herzen tragen in Deutsch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, che tu che all'annuncio del Vangelo dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, che per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedizione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Buona serata a voi tutti e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus reconciliatus ecclesia, scriveva Sant'Agostino. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio, per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture, e questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia,

Nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

presento i fioretti di San Francesco. Sono antichi racconti edificanti. I 39 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

santissimo miracolo che fece Santo Francesco quando convertì il ferocissimo lupo di Gubbio.

Al tempo che Santo Francesco dimorava nella città di Gubbio, apparve nel contado di Gubbio un lupo grandissimo, terribile e feroce, il quale non solamente divorava gli animali, ma anche gli uomini. Tutti i cittadini stavano in grande paura, perché spesse volte il lupo si avvicinava alla città, e tutti andavano armati quando uscivano dalla città, come se andassero a combattere. E con tutto ciò non si potevano difendere da lui, se in lui si incontravano da soli. La paura di questo lupo arrivò a tanto che nessuno era ardito di uscire fuori delle mura. Per la qualcosa, avendo compassione Santo Francesco degli uomini di quella terra, volle uscire incontro a questo lupo, sebbene i cittadini del tutto lo sconsigliavano. E facendosi il segno della Santissima Croce, uscì fuori delle mura, egli con i suoi compagni, ponendo tutta la sua fiducia in Dio. E dubitando gli altri di andare più oltre, Santo Francesco prese il cammino verso il luogo dov'era il lupo. Ed ecco che molti cittadini venuti a vedere questo miracolo vedono il detto lupo farsi incontro a Santo Francesco con la bocca aperta e appressandosi a lui. Santo Francesco gli fa il segno della Santissima Croce e lo chiama a sé e gli dice così: «Vieni qui, frate lupo, io ti comando dalla parte di Cristo che tu non faccia male né a me né a persona». Mirabile cosa a dire! Subito che Santo Francesco ebbe fatta la croce, il lupo terribile chiuse la bocca e ristette dal correre, e dopo il comando venne mansuetamente come agnello e si gettò ai piedi del Santo Francesco a giacere. E Santo Francesco gli parlò così: «Frate lupo, tu fai molti danni da queste parti e hai fatto grandi mali, guastando e uccidendo le creature di Dio senza sua licenza. E non solamente hai ucciso e divorato le bestie, ma hai avuto l'ardire di uccidere uomini fatti a immagine di Dio. Tu saresti degno della forca come un ladro e come un omicida pessimo. Ogni gente mormora e grida contro di te e tutta questa terra tiene mica. Ma io voglio, frate lupo, fare la pace tra te e costoro. Tu non li offenderai più ed essi ti perdoneranno ogni passata offesa, e né gli uomini né i cani ti perseguiteranno più». E dopo queste parole il lupo, con atti di corpo e di coda e di orecchi e con inchinare il capo, mostrava di accettare ciò che Santo Francesco diceva e di volerlo osservare. Allora Santo Francesco disse: «Frate lupo, poiché ti piace di fare e di tenere questa pace, io ti prometto che ti farò mantenere in perpetuo, perché tu vivrai dagli uomini di questa terra, sicché tu non patirai più fame, poiché io lo so bene, tu per fame hai fatto ogni male. Ma poiché io ti assicuro questa garanzia, voglio, frate lupo, che tu mi prometta che non nuocerai più ad alcuna persona umana, né ad animale. Mi prometti questo?» E il lupo, con inchinare di capo, fece evidente segnale che lo prometteva,
E Santo Francesco disse: «Frate Lupo, io voglio che tu mi faccia fede che manterrai questa promessa affinché io me ne possa bene fidare». E distendendo la mano Santo Francesco per ricevere la sua fede, il lupo levò su diritta innanzi la zampa e domesticamente la posò sopra la mano di Santo Francesco, dandogli quel segnale, come egli poteva, di fede. E allora disse Santo Francesco: «Frate Lupo, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu venga ora con me senza dubitare di nulla. Andiamo a confermare questa pace nel nome di Dio». E il lupo obbediente se ne va con lui a modo di un agnello mansueto, e i cittadini, vedendo questo, fortemente si meravigliavano. E subito la novità si seppe per tutta la città, e allora ogni gente, uomini e donne, grandi e bambini, giovani e vecchi, tutti arrivano nella piazza per vedere il lupo con Santo Francesco. Ed essendo ivi ben radunato tutto il popolo, Santo Francesco, levato in alto, predica loro dicendo: «Tra le altre cose, come per i peccati Dio permette questi mali e pestilenze, e troppo, dice, è più pericolosa la fiamma dell'inferno che hanno per sempre i dannati, che non la rabbia del lupo, il quale non può uccidere se non il corpo». E continua: «Quanto più dunque è da temere la bocca dell'inferno piuttosto che la bocca di un piccolo animale che tanta moltitudine tiene in paura e in tremore. Tornate dunque, carissimi, a Dio e fate degna penitenza dei vostri peccati, e Dio vi libererà dal lupo nel presente e nel futuro e dal fuoco infernale». E fatta la predica, disse Santo Francesco: «Udite, fratelli miei, frate Lupo, che è qui dinanzi a voi, mi ha promesso e mi ha fatto fede di fare pace con voi e di non offendervi mai in cosa nessuna. E voi dovete promettere di dargli ogni giorno le cose necessarie, e io mi faccio garante per lui che egli osserverà fermamente il patto della pace». Allora tutto il popolo a una sola voce promise di nutrirlo continuamente. E Santo Francesco dinanzi a tutti disse al lupo: «E tu, frate lupo, prometti di osservare a costoro il patto della pace, che tu non offenda né gli uomini né gli animali né alcuna creatura?» E il lupo si inginocchia e china il capo, e con atti mansueti del corpo, della coda e degli orecchi dimostra, per quanto è possibile, di volere osservare ogni patto. Dice Santo Francesco: «Frate lupo, io voglio che, come tu mi desti fede di questa promessa fuori della porta, così dinanzi a tutto il popolo mi dia fede della tua promessa, e che tu non mi ingannerai della mia promessa e garanzia che ho fatto per te». Allora il lupo, levando diritta la zampa, la pose in mano a Santo Francesco. Per questo atto e per gli altri soprannarrati fu tanta allegrezza e ammirazione in tutto il popolo, e questo sia per la devozione verso il santo, sia per la novità del miracolo, e sia per la pace del lupo. Allora tutti cominciarono a gridare al cielo, lodando e benedicendo Dio che aveva mandato loro Santo Francesco, il quale per i suoi meriti li aveva liberati dalla bocca della crudele bestia. E dopo di allora
Il detto lupo vivette per 2 anni in Gubbio ed entrava domesticamente per le case, a uscio, senza fare male a persona e senza che alcuno ne facesse a lui. E fu nutrito cortesemente dalla gente, e andando così per la campagna e per le case, giammai nessun cane li abbaiava dietro. Finalmente, dopo 2 anni, frate Lupo morì di vecchiaia, e i cittadini molto si addolorarono, perché vedendolo andare così mansueto per la città, si rammentavano meglio della virtù e santità di Santo Francesco. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

ancora un fioretto. Come Santo Francesco liberò un frate che era in peccato.

invocando Santo Francesco una volta in orazione nel luogo della Porziuncola, vide per divina rivelazione tutto il luogo attorniato e assediato da demoni, alla maniera di un grande esercito, e nessuno di loro poteva entrare dentro il luogo, perché questi frati erano di tanta santità che i demoni non avevano modo di entrare dentro. Ma perseverando così, un giorno uno di questi frati si bisticciò con un altro e pensava nel cuor suo come poterlo accusare e vendicarsi di lui. Stando costui in questo cattivo pensiero, il demonio, avendo l'entrata aperta, entrò nel luogo e si pose sul collo di quel frate. Vedendo il pietoso e sollecito pastore, il quale veglia sempre sopra il suo gregge, che il lupo era entrato a divorare la sua pecorella, fece subito chiamare quel frate e gli comandò che subito dovesse manifestare il veleno dell'odio concepito contro il prossimo, per il quale egli era nelle mani del nemico. Colui, impaurito, poiché si vide scoperto dal Padre Santo, abbandonò ogni veleno e rancore e riconobbe la propria colpa e domandò umilmente la penitenza con misericordia. E fatto ciò, assolto dal peccato e ricevuta la penitenza, subito davanti a Santo Francesco il demonio se ne partì. Il frate, così liberato dalle mani della bestia crudele, per la bontà del buono pastore, ringraziò Dio e, ritornando corretto e ammaestrato al gregge del Santo Padre, visse poi in grande santità. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco.

come Santo Francesco convertì alla fede il sultano di Babilonia e la donna che voleva indurlo in peccato.

Santo Francesco, spinto dallo zelo della fede di Cristo e dal desiderio del martirio, andò una volta oltre mare con 12 suoi compagni santissimi, decisi ad andare dal sultano di Babilonia. E giungendo in quella contrada dei Saraceni, si dovevano guardare le spalle da quei crudeli uomini. Nessuno dei cristiani, infatti, che passasse da quelle parti poteva scampare dalla morte. E Santo Francesco e i compagni, come piacque a Dio, non furono uccisi, ma presi, battuti e legati, furono portati davanti al sultano. E quando fu davanti a lui, Santo Francesco, ammaestrato dallo Spirito Santo, predicò così divinamente della fede di Cristo e disse che per quella fede essi sarebbero stati disposti ad entrare nel fuoco. Allora il sultano cominciò ad avere grandissima devozione in lui, sia per la costanza della sua fede, sia per il disprezzo del mondo che vedeva in lui. E poi Santo Francesco non voleva ricevere nessun dono da lui, essendo poverissimo. E inoltre per il fervore del martirio che il sultano vedeva in lui. Da quel punto in poi il sultano lo udiva volentieri e lo pregò che tornasse spesse volte da lui, concedendo liberamente a lui e ai compagni di poter predicare ovunque piacesse loro, e diede loro un lasciapassare per il quale non potessero essere offesi da persona. Avuta dunque questa licenza così libera, Santo Francesco mandò quei suoi eletti compagni a due in diverse parti dei Saraceni a predicare la fede di Cristo. Ed egli, con uno di loro, elesse una contrada alla quale, giungendo, entrò in un albergo per riposarsi. E in quel luogo vi era una donna bellissima nel corpo, ma rozza di anima, la quale donna peccatrice voleva indurre Santo Francesco al peccato. E Santo Francesco le dice: «Io accetto, andiamo a letto». E la donna lo condusse in camera e disse Santo Francesco: «Vieni con me e ti porterò in un letto bellissimo». E la condusse presso un grandissimo fuoco che si faceva in quella casa, e nel fervore dello spirito si spoglia nudo e si getta accanto a questo fuoco in uno spazio arroventato. Poi invita la donna che ella si spogli e vada a giacersi con lui in quel letto morbido e bello. E stando così Santo Francesco per molto tempo, con viso allegro e non ardendo e neppure abbronzando, quella donna spaventata per tale miracolo e compunta nel suo cuore, non solamente si pentì del peccato e della cattiva intenzione, ma altresì si convertì perfettamente alla fede di Cristo e diventò di tanta santità che per lei si salvarono molte anime in quelle contrade. Alla fine Santo Francesco, vedendo che non poteva portare altri frutti in quelle contrade per divina rivelazione, si dispose con tutti i suoi compagni a tornare tra i fedeli, e radunateli tutti insieme ritornò dal sultano e prese commiato da lui. E allora il sultano gli disse: «Frate Francesco, io volentieri mi convertirei alla fede di Cristo, ma temo di farlo ora. Infatti, se i saraceni lo sentissero, ucciderebbero te e me e tutti i tuoi compagni. Tu invece puoi fare ancora molto bene, e io devo concludere affari di molto grande peso. Non voglio quindi provocare né la tua morte né la mia.
ma insegnami come mi possa salvare. Io sono disposto a fare ciò che tu mi imponi. Disse allora Santo Francesco: Signore, io parto da voi, ma quando sarò tornato nel mio paese e per la grazia di Dio dopo la mia morte sarò salito al cielo, secondo come piacerà a Dio, ti manderò due dei miei frati dai quali tu riceverai il santo battesimo di Cristo e allora sarai salvo. Questo mi ha rivelato il mio Signore Gesù Cristo e tu in questo modo ti liberi da ogni impaccio. Quando verrà a te la grazia di Dio sarai pronto alla fede e alla devozione. E così Santo Francesco promise di fare e fece. Fatto questo, Santo Francesco tornò con quel venerabile collegio dei suoi compagni santi. Dopo alquanti anni, Santo Francesco, per morte corporale, rende l'anima a Dio. E il sultano, che è infermo, si aspetta la promessa di Santo Francesco e mette di sentinella delle guardie a molti passi e comanda che se due frati apparissero in abito di Santo Francesco subito fossero condotti a lui. Nello stesso tempo Santo Francesco apparve a due frati e comandò loro che senza indugio andassero dal sultano a procurargli la salute secondo come gli aveva promesso. I due frati subito si mossero e passando il mare dalle dette guardie furono condotti al sultano e vedendoli il sultano ebbe grandissima allegrezza e disse: ora so io veramente che Dio ha mandato a me i suoi servi per la mia salute secondo la promessa che mi fece Santo Francesco per rivelazione divina. Ricevendo dunque istruzione sulla fede e anche il santo battesimo per opera dei detti frati, così rigenerato in Cristo morì a causa della malattia che aveva, ma la sua anima fu salva per i meriti e le orazioni di Santo Francesco. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco.

hai ascoltato alcuni fioretti di San Francesco che ti hanno fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane, clima impregnato di candore, di stupore, di semplicità.

0: Horoscopi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi Pastori è con Monsignor Franco Agostinelli, che è il Vescovo di Prato, e gli chiediamo di presentarci, di raccontarci un po' la sua vita come sacerdote, partendo dalla vocazione. Come mai? Come è successo?
2: Sì, dunque io sono nato ad Arezzo, non nella città ma nelle immediate vicinanze di Arezzo, tant'è che la scuola elementare io l'ho fatta dentro la città di Arezzo, ecco, per dire che eravamo molto vicino. Beh, io ero un ragazzo come tutti i ragazzi di questo mondo, evidentemente, però non era nella mia intenzione o nei miei pensieri o nei miei progetti piccoli, anche più grandi, quello di pensare di fare il prete, ecco. Non mi arrideva l'idea, ecco, non perché i miei genitori, la mia famiglia non fosse frequentatrice, vorrei dire, della vita parrocchiale, lo era senz'altro, e anch'io ero come i ragazzi della mia piccola parrocchia, quindi presente lì, ecco, nei momenti più significativi della vita religiosa di questo piccolo popolo, però l'idea di farmi prete evidentemente non c'era. E poi, ecco, che devo dire, il discorso ha preso corpo e ha preso consistenza via via, camminando, ecco, quindi consiglio di sacerdoti, la vicinanza di persone buone, eccetera. Però quando decisi di entrare in seminario, evidentemente, ecco, non è che avevo la solidarietà di tante persone intorno, cominciando dai miei familiari. Il mio padre non voleva.
1: Ma lei quanti anni aveva, Monsignor Agostinelli?
2: Sì, sono entrato in seminario, fin da piccolo, come usava a quei tempi, diciamo pure, con l'ostilità da parte di mio padre e anche, vorrei dire, ecco, di miei familiari in genere. Mia mamma no, era più possibilista, ma tutti gli altri, miei nonni, ricordo, l'unica cosa che dicevano è che da parte loro, ecco, ebbi concessione di fare questa scelta. Dice, tanto non ci resiste tanto in seminario, questo viene via presto, evidentemente, no?
1: Ma li ha convinti così, perché no, pensavano che fosse una cosa passeggera.
2: Sì, erano loro che dicevano, questa è l'infatuazione di un ragazzo e prima o poi verrà via, insomma, no? La cosa non è stata così, perché evidentemente, passando attraverso tanti momenti di crisi, perché io non nascondo, evidentemente, che come tutte le vocazioni, direi, ma tutte le scelte vocazionali, non soltanto quelle di carattere religioso o sacerdotale, passano attraverso una dialettica, un travaglio, quindi anche delle crisi, anzi le crisi sono forse necessarie anche per crescere. E indubbiamente, ecco, io non ho fatto eccezione a tal riguardo, no? Quindi l'adolescenza, la giovinezza vissuta, vorrei dire, con momenti di ribellione. Io ho avuto la fortuna di avere, vorrei dire, ecco, dei superiori del seminario intelligenti, i quali hanno capito, vorrei dire, ecco, la mia indole, hanno capito la mia irrequietezza e mi sono stato accanto, ecco, con molta discrezione, devo dire, ecco, non in qualche maniera condizionando la mia scelta, anzi, ma lasciandomi libero, ecco, di scegliere, e quindi questa libertà mi ha piano piano, ecco, aiutato a capire. Ma la scelta definitiva io l'ho fatta in seguito all'incontro con un'esperienza, e intendo dire Piccoli Fratelli di Charles de Foucault. Ho conosciuto l'allora Carlo Carretto, che era uno dei Piccoli Fratelli più significativi, almeno nella scena italiana, ex presidente dell'Azione Cattolica degli anni 50, che insieme all'allora assistente Paoli lasciarono i loro incarichi e si fecero Piccoli Fratelli. Io ho conosciuto Piccoli Fratelli e questa spiritualità mi ha affascinato, e soprattutto il consiglio, ecco, di Carlo Carretto mi ha accompagnato e mi ha aiutato a fare una decisione definitiva intorno ai 20 anni, 21 anni, 22 anni, quell'età lì, ecco.
1: Che erano proprio gli anni del concilio.
2: Erano gli anni del concilio, sì, quindi, e quindi, ecco, io a quel punto ho accettato di entrare in teologia, come si dice, gli anni della teologia, che erano i 5 anni di teologia, e quindi, ecco, e poi, ecco, così nel 1968, 9 giugno 1968, sono stato ordinato sacerdote. Non è che sono rimasto lì, perché il mio vescovo di allora, vescovo di Arezzo, mi ha indirizzato a continuare gli studi, cosa che io ho fatto presso l'Accademia Alfonsiana, teologia morale, E poi ecco, ritornando in parrocchia, ritornando in diocesi, cioè ho assunto quegli incarichi che il vescovo mi ha riservato. Un primo incarico è stato quello dell'insegnamento della teologia in seminario, teologia morale, ma in contemporanea a quei tempi non è che si poteva fare una cosa e basta, si devono fare diverse cose, ecco.
1: A quei tempi perché ora invece?
2: Ma ora guardi, le dirò che troviamo qualche difficoltà quando un sacerdote giovane, allora io ero molto giovane ovviamente, quando un sacerdote giovane si affidano degli incarichi, perché un incarico forse lo sostengono, più incarichi diventano un po' un problema. Io ho da fare, sono già parroco, sono già insegnante, sono già, insomma, ho già un altro incarico, quindi non posso assumere ulteriori incarichi. Ci sono le debite eccezioni, per fortuna, ma in genere queste difficoltà come vescovi le incontriamo. Io sono stato invece, ecco, ripeto, insegnante e poi ecco, sono stato parroco. Avevo 28 anni e il vescovo di allora mi affidò una grande parrocchia perché aveva 15.000 abitanti, la parrocchia del Sacro Cuore in Piazza Giotta ad Arezzo. E lì sono stato 13 anni e mezzo, 13 anni e mezzo, ecco, ed è stata l'esperienza più bella della mia vita. Ancora oggi costituisce oggetto dei miei pensieri e della mia nostalgia, ecco. Ancora oggi i ragazzi di allora, e avevo una comunità di giovanile di 250-260 ragazzi giovani, ecco, perché erano una comunità giovanile, e i ragazzi di allora che oggi sono babbi e mamme e molti di questi anche addirittura nonni, e ancora vengono, ancora telefonano, ancora sono a contatto, ecco, perché ripeto, è stata una stagione bellissima che ricordiamo tutti. Ricordo uno di questi che oggi ha un incarico anche a livello molto, molto alto, diciamo pure, ecco, diceva: è vero, noi siamo chi è andato in una parte, chi è andato in un'altra, chi ha fatto una carriera, chi l'ha fatta un'altra, però noi siamo tutti qui. E intendeva dire, ecco, per noi, ecco, l'esperienza che abbiamo vissuto insieme in Piazza Giotto, la mitica Piazza Giotto, si dice noi, rimane ancora nel cuore di tutti noi, ecco, e rimane senz'altro nel mio cuore, ecco. E sono stato lì, ripeto, 13 anni e mezzo, dopodiché il vescovo di allora mi chiamò a ricoprire la carica di vicario generale della diocesi di Arezzo, che anche questa ho tenuta fino al 2002, quando appunto gennaio 2002 fui chiamato dal nunzio apostolico attuale Cardinal Romeo, cardinale che ormai in quiescenza, come si dice, però allora era nunzio apostolico in Italia, per comunicarmi, ecco, questa decisione che ero stato indicato come vescovo di Grosseto. E lì sono stato, anche lì, ecco, sono stato una decina d'anni, 11 anni per esattezza, dopodiché 2012 sono stato trasferito qui a Prato, dove attualmente mi trovo.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Franco Agostinelli, vescovo di Prato, che ci ha raccontato della sua esperienza di parroco ad Arezzo, ma dentro a quell'esperienza di parroco c'è stata anche una cosa molto significativa che ancora vive, anzi che è cresciuta, quella di Rondine, che cominciò proprio nascendo da quella parrocchia. Lei trovò il luogo di Rondine per quelli che erano dei ragazzi.
2: Sì, noi volevamo trovare un luogo dove magari, ecco, poter trascorrere anche momenti di riflessioni, di ritiri, di incontri, un luogo fuori di città, appunto fu individuato a quel tempo Rondine, che era una canonica un po' abbandonata, una parrocchia dove non c'era più il parroco, quindi dove c'era da lavorare anche per rimettere a posto, perché evidentemente era in condizioni non troppo belle dal punto di vista organizzativo, e lì iniziamo questo nostro percorso, ma non sapevamo dove ci avrebbe portato. Evidentemente era soltanto un luogo dove noi volevamo talvolta, ecco, fare magari un ritiro, una giornata di spiritualità oppure una giornata di riflessione. Però da lì, ecco, il discorso evidentemente, soprattutto per opera, ecco, di coloro che mi erano accanto, io devo dire che ho avuto dei collaboratori sopraffini, ecco, dal punto di vista proprio della capacità e anche dello spirito adatto per affrontare certe problematiche. Uno di questi era il professor Franco Vaccari, che è attuale presidente di Rondine, cittadella della pace, perché direi che è con lui che Rondine ha preso consistenza, ha preso identità, perché io appunto dopo qualche anno ho dovuto lasciare perché sono stato mandato a Grosseto come vescovo, però Rondine ha continuato e si è, vorrei dire, ecco, ha scoperto la sua identità, prima di tutto perché noi avevamo, ecco, allora c'ero anch'io, un rapporto con la Russia, specialmente avevamo anche una conoscenza di una parrocchia ortodossa di San Pietroburgo, eccetera, e con altri personaggi, vorrei dire, della Russia di allora, e questo voleva dire frequenti viaggi in Russia, incontri, dibattiti, eccetera, e da lì, ecco, nacque l'idea, vorrei dire, ecco, di lavorare per la pace. Infatti oggi si dice Rondine cittadella della pace, no? Perché a quei tempi, mi ricordo, era in atto la guerra fra la Cecenia e la Russia, diciamo pure, e noi ci illudevamo, a quei tempi eravamo giovani, forse qualche illusione ce la potevamo permettere, di offrire, vorrei dire, ai belligeranti, ai capi, diciamo pure, delle due fazioni in lotta, un luogo dove poter incontrarsi e poter in qualche maniera dialogare per vedere di dirimere quelle che erano le loro questioni. Erano velleità, ovviamente, però il tentativo c'era. Pensavamo alla Verna come luogo dove poter fare incontrare queste persone. Ovviamente questo non riuscì, però rimase l'idea, ecco, di lavorare per la pace. E lavorare per la pace si è concretizzato prima di tutto nel dare spazio, ospitalità, di fare di Rondine un luogo dove potessero essere presenti giovani di nazioni che erano in quel momento in guerra fra di loro, quindi vi erano russi, come vi erano ceceni, come vi erano quelli desunti dal mondo arabo, eccetera eccetera, no? Perché, ecco, stando insieme potessero fraternizzare, potessero attendere, voglio dire, anche a quella che era la loro formazione culturale, ma soprattutto una formazione etica, perché, ecco, delle persone diverse per storia, diverse per momento, che stavano attraversando i loro rispettivi paesi, ecco, lì si incontrassero e cominciassero a dialogare fra di loro, perché una volta ritornati in patria e forse assumendo cariche che evidentemente il futuro avrebbero loro riservato, potessero portare quello spirito della pace che lì avevano sperimentato stando insieme.
1: Vorrei chiedere a Monsignor Agostinelli, il vescovo di Prato, ma è cambiata un po' lo spirito della parrocchia da quando faceva il parroco lei a oggi?
2: Ma io credo che qualcosa sia cambiato, perché il mondo sta cambiando, e sta cambiando con una velocità enorme e con una profondità, ecco, altrettanto consistente. Forse non tutti se ne rendono conto, ma il mondo sta cambiando. Sta cambiando le persone, sta cambiando la tipologia del giovane. Il giovane che incontravo io quando ero giovane parroco, anch'io evidentemente quasi loro coetanei e poco più, forse non è il giovane di oggi. Sì, le aspirazioni sono sempre quelle, perché un giovane sogna. sogna, e sogna sempre le cose belle, le cose pulite, le cose, sogna la bellezza, ed è giusto che sia così, perché la bellezza veramente, come ha detto Dostoevsky, è quella che salverà il mondo, no? Ecco, e ne sono convinto. Però evidentemente un giovane che viene da oggi, viene da esperienze diverse, forse viene da essere stato indottrinato a livello individualistico, sia per i nuovi mezzi della comunicazione sociale, sia per il contesto, vorrei dire, sociale che è cambiato, i genitori che lavorano, che si impegnano, che non hanno più tempo da dedicare ai figli e così via. Quindi ecco, questi giovani sono giovani un po' che soffrono la solitudine, direi, no? E con i quali non è più semplice come prima poter in qualche maniera intavolare un discorso, perché è più difficile aggregarli, è più difficile mettersi insieme. Forse uno rimane più chiuso nel proprio privato, di fronte a un telefonino, di fronte a un tablet o comunque un computer, e lì ecco è il suo dialogo con il mondo esterno. Quindi non è facile, ecco, poter incontrare il mondo giovanile. Però io credo che questo è il nostro impegno, dal quale noi non possiamo prescindere. Assolutamente, non possiamo prescindere come Chiesa, perché credo che l'impegno verso i giovani misura la nostra capacità della Chiesa oggi di annunciare il Vangelo all'uomo di oggi, perché annunciare il Vangelo agli anziani, beh, insomma, si tratta di rimettersi nel solco ormai tracciato dalla tradizione, dalla storia, eccetera. I giovani no, i giovani ci spingono evidentemente a una novità costante. Ogni giorno bisogna reinventare un linguaggio, un modo per poter in qualche maniera approcciarsi con loro. Il problema del linguaggio è un problema molto serio, che non è una questione di semantica, lo sappiamo bene, ma è capire una mentalità, una sensibilità, capire quello che si portano dentro, i condizionamenti di cui in qualche maniera questi giovani sono anche vittime, ecco. E questo evidentemente è l'impegno nostro. Quindi parlare con i giovani io credo che sia un dovere civico, un dovere etico, un dovere morale, un dovere anche religioso, insomma, no? I giovani sono gli adulti di domani, ma di un domani che ormai bussa alle porte, ecco, ci siamo, e sono coloro che avranno responsabilità, e noi dobbiamo accompagnarli in questa formazione.
1: E su questo specie di inno al dialogo con i giovani io ringrazio Monsignor Franco Agostinelli, Vescovo di Prato, di questa conversazione. Grazie.
2: Grazie a voi.

riprendiamo il nostro cammino così di conoscenza, ma in modo particolare anche di esperienza della preghiera del cuore, così come non possiamo fare una conoscenza intellettualistica di Dio, così neppure possiamo insegnare intellettualisticamente la preghiera. Tutto è frutto di esperienza. D'altra parte, abbiamo dei fratelli e delle sorelle che hanno fatto esperienze mistiche. Pensiamo a San Giovanni della Croce, a Santa Teresa d'Avila, ad altri contemplativi, i quali hanno fatto esperienza e quindi ci mettono a nostro servizio, a nostra disposizione l'esperienza che loro hanno fatto, e noi la veniamo a conoscere in modo che possiamo rapportarci, adeguarci, incamminarci in quella che deve essere la nostra esperienza personale, perché sappiamo bene come Dio non ripete i suoi capolavori. Ognuno ha la sua misura, ha il suo proprio progetto, quindi noi non è che possiamo prendere nessuno per modello, noi possiamo soltanto rapportarci al fervore, all'impegno, alla disponibilità e anche alle indicazioni che i nostri fratelli che ci hanno preceduto nel cammino spirituale possono metterci a disposizione. Siamo arrivati a esaminare quella che chiamiamo la seconda palestra, la seconda tappa, dopo di esserci molto dilungati nella tappa che riguarda l'amore, cioè amare. La seconda tappa è quella di lasciarsi amare. Dobbiamo riconoscere sempre che queste separazioni, distinzioni sono fittizie, non possiamo prenderle alla lettera. Sono così delle indicazioni e noi ci rendiamo conto che sotto un certo punto di vista c'è un atteggiamento di amore, c'è un atteggiamento di accogliere questo amore, c'è un atteggiamento di dare questo amore. Quindi noi abbiamo esaminato l'amore in se stesso e l'abbiamo identificato con la preghiera del cuore, perché pregare col cuore significa amare. Adesso però facciamo questo ulteriore passo per dire che la nostra attenzione deve essere concentrata sull'amore di Dio per noi più che sul nostro amore per Dio, e quindi veniamo invitati a non cadere in un inganno che spesso ci coglie, che ci crea disagio e ribellione, tristezza, scoraggiamento, perché vediamo che non siamo capaci di amare, non siamo capaci di amare Dio, non siamo capaci di amare i fratelli, proprio perché noi puntiamo sul nostro amore per Dio e per i fratelli, ma noi sappiamo che solo Dio è amore, noi non siamo amore, noi semmai siamo egoismo, siamo peccato, siamo orgoglio, siamo debolezza, siamo incapacità, perché senza di Gesù non facciamo niente. Allora la nostra attenzione, proprio come cammino di preghiera del cuore, deve essere tutta assorbita sull'amore di Dio per noi, in quanto che il nostro amore

non è altro che l'amore che noi riceviamo da Dio, cioè l'accorgerci che Dio ci ama, l'essere convinti che Dio mi ama. Quindi il mio aprirmi a questo amore, lasciarmi amare da Dio. E lasciarmi amare da Dio vuol dire fare la sua volontà, lasciarmi guidare da Lui. Ecco perché è la fede la guida della nostra vita nel cammino dell'amore. Quindi io amo Dio non perché capisco quello che Lui vuole da me, ma perché credo che Lui è l'amore, che Lui non mi inganna, che Lui non mi mette in condizioni sbagliate. Ecco perché le tre virtù teologali della fede, della speranza e della carità sono un tutt'uno, sono una triade che realizzano la perfezione della santità della vita cristiana. Il nostro amore è questo amore di Dio che noi accogliamo e che cresce con la nostra preghiera del cuore, che si identifica con la nostra preghiera nel cuore. E allora noi sappiamo che pian piano che noi cresciamo nel nostro cammino di preghiera e sempre più concentreremo la nostra attenzione sull'amore di Dio per noi. E se ci lasciamo prendere totalmente da questo amore di Dio per noi, non abbiamo più tempo di pensare ad altro. Noi tante volte ci inquietiamo, ragioniamo. Ecco perché? Perché non siamo ancora totalmente presi dall'amore di Dio, perché se fossimo totalmente presi dall'amore di Dio, e ormai quello ci satura. Se io sono totalmente preso dalla luce del sole, non mi accorgo più delle candele che sono qua sull'altare, neanche tantomeno della luce artificiale. Invece dimenticando questa luce piena dell'amore di Dio, io accendo mille luci, che sono tutti i miei ragionamenti, tutti i miei discorsi, tutte le mie paure, tutti i miei progetti. La preghiera del cuore diventa quindi una preghiera di semplicità, perché semplifica tutto alla finezza dell'amore di Dio. Quindi la mia attenzione deve essere proprio totalmente presa da questo amore di Dio, in modo che io mi lasci invadere da questo amore, come mi lascio illuminare dalla luce, come mi lascio riscaldare dal calore. E questi esempi, queste immagini sono sufficienti anche per capire che non abbiamo bisogno di fare ragionamenti, perché io non ho bisogno di fare ragionamenti perché la luce che c'è in questa stanza mi illumini, e neanche a fare tanti ragionamenti se ho freddo di mettermi vicino alla sorgente di calore per scaldarmi. E allora mi succede anche questo, che la mia attenzione è più che essere rivolta al freddo che io ho, e deve essere rivolta alla fonte di calore che mi può riscaldare e togliere da questo freddo, più che essere preoccupato dell'oscurità che mi avvolge. La mia attenzione deve essere rivolta alla luce che può togliermi da questa oscurità. Ecco perché dicevo che la mia massima attenzione è rivolta all'amore di Dio, e quindi mettermi in questo atteggiamento di grande semplicità, in modo che l'amore di Dio mi riscaldi, mi illumini, mi guidi, mi coinvolga, mi trasformi profondamente e mi comunichi la vita di Dio, che la mia grandezza poi è la grandezza di Dio che io accolgo. Ecco, allora che più la preghiera diventa amore, più davanti a me si aprono questi orizzonti dell'amore di Dio verso di me. E quindi sempre più diventa anche urgente che io mi lasci invadere da questo amore di Dio. Perché io insisto su questi concetti perché sono l'essenza del nostro cammino di preghiera del cuore. E perciò se a un certo momento tu ti accorgi che non sai amare, io ti dico: non preoccuparti. Oppure accetta come una realtà, è normale, evidente,
tu che capacità hai tu di amare? Tu non sei l'amore, Dio è l'amore. Quindi, anziché preoccuparti perché non sai amare, semmai preoccupati di lasciarti amare e quindi di concentrarti nell'amore di Dio, di perderti nell'amore di Dio. Allora voi vi rendete conto come la preghiera del cuore diventa una preghiera di semplicità, come vi dicevo, perché allora non ho bisogno più di perdermi dietro a tanti ragionamenti o tanti discorsi, sto lì. È la famosa preghiera che è diventata classica del contadino di Ars, il parrocchiano del Santo Curato, che venendo a casa dal lavoro si fermava molto tempo in chiesa senza dir niente, senza dir parole, al parroco che gli chiedeva cosa stava facendo, e lui dice: niente di straordinario, io guardo lui e lui guarda me e ci comprendiamo perfettamente. Lasciarci amare. Può succedere quindi che nel cammino della preghiera del cuore che sorga molto potente questo bisogno di concentrare tutta la nostra attenzione su Dio e sul suo amore. Magari potessimo arrivare a questa esperienza. Ecco, se ti senti attratto totalmente dal Signore, proprio di buttarti in Lui come ci si butta nell'acqua, ringrazia il Signore, vuol dire che sei sulla strada buona. È un passaggio di maturazione nella preghiera del cuore. Quindi se nasce in te questo desiderio di non essere più capace di pregare con parole, di non essere più capace di dire formule, anzi proprio queste ti danno anche un certo senso fastidio, ringrazia il Signore. Ringrazia il Signore perché è un segno di maturazione. E allora lasciati guidare dallo Spirito, perché la preghiera è un cammino che è guidato dallo Spirito Santo. E questo bisogno, sotto il lavoro della grazia, ti porterà proprio a essere concreto in questa preghiera del cuore. Cioè, noi quando è che non siamo concreti nella preghiera? Quando ci perdiamo in parole, quando ci perdiamo in formule, quando ci perdiamo in sentimentalismi, in ragionamenti. Quando siamo concreti noi nella preghiera del cuore? Quando aderiamo alla volontà di Dio. E aderendo alla volontà di Dio sempre più si accentua dentro di noi questo bisogno, questa responsabilità di conversione, cioè di distogliermi da tutto ciò che non è Dio, per concentrarmi unicamente, totalmente in Dio, per perdermi in Lui. Allora ai limiti non ho più bisogno di guardare la televisione, non ho più bisogno di sapere notizie, non ho più bisogno di dialogare con nessuno, per dire, se non quello che può essere il nostro dovere quotidiano, che non possiamo disattendere. Proprio perché veramente, ecco, le anime contemplative, perché a un certo momento si chiudono totalmente in clausura o in un eremo, lontani dal mondo, e la gente non capisce niente, dice: perché? Non possono andare a tenere conto i poveri, dare da mangiare agli affamati, a curare gli ammalati. Ma a un certo momento Dio è tutto, alla fine viene la morte e lasciamo tutto e ci perdiamo in Dio. Dio diventa tutto in tutti. Ecco allora il contemplativo che anticipa il regno di Dio. Naturalmente tutto questo secondo il nostro stato di vita, secondo la chiamata dello Spirito Santo. Per questo che io insisto col dire che non possiamo confrontarci gli uni con gli altri. Ognuno deve dare la propria risposta personale, ognuno ha la propria misura. Nessuno può dirmi: tu fai come faccio io. Neanch'io non posso dire all'altro: tu fai quello che faccio io. Semmai, guardando i santi, potremmo dire: desidero fare come hanno fatto i santi, che hanno capito le cose all'essenziale. Quindi anch'io devo cominciare a capire le cose all'essenziale. E allora pian piano, dopo questo bisogno, anche riscoperto intellettualisticamente, come dicevo prima, perché la mia intelligenza mi aiuta a capire che Dio è degno di fiducia, che Dio non mi inganna,
che Dio è tutto, che Dio è la mia massima sicurezza. Qui l'unico aiuto che la mia intelligenza può darmi nel cammino di preghiera che io faccio. Sbaglio quando comincio a ragionare sull'opera di Dio. Ma una volta che io sento questo bisogno, ecco che allora l'attenzione logicamente si focalizza tutta in questo amore di Dio. Perché mi rendo conto che tutto ciò che Dio fa per me è tutto amore, tutto, tutto, tutto. La prova, la sofferenza, la malattia, il disagio, il fallimento, la solitudine, tutto è amore. E mi lascio guidare, ecco la preghiera della semplicità, lasciarci amare. E allora, se per noi diventa difficile, o possiamo dire addirittura anche impossibile, amare tutti, con pazienza, con la grazia del Signore, possiamo diventare capaci di lasciarci amare. Perché Dio ormai ci ama. Non è che Lui adesso dice, adesso aspetta che ti voglio bene. No, no, Dio mi ama adesso. Sono io che non mi accorgo. Sono io che non ci penso. Ma Dio mi ama sempre, anche quando mormoro, anche quando scappo, anche quando pecco. E allora ecco la capacità che mi viene chiesta, non tanto di amare, quanto di lasciarmi amare da Dio, accorgendomi, riconoscendo. Signore, sono contentissimo che tu in questo momento mi vuoi bene e mi rendo conto che tu mi vuoi bene. E io sono contento e non mi interessa altro e non voglio altro. E non vado a tormentarmi se io non riesco a contraccambiare. Semmai contraccambio con la mia decisione di lasciarmi guidare dal tuo amore, di credere fino in fondo al tuo amore. Ecco allora come all'inizio della preghiera è molto importante che noi ci esercitiamo nell'abbandonarci in una umile e fervorosa implorazione allo Spirito Santo, perché Lui ci insegni ad amare, perché ci insegni a cambiare la preghiera in amore, da parole in amore, perché ci aiuti a capire l'amore di Dio e ad accoglierlo, in modo che impariamo così a lasciarci amare, perché vedete c'è sempre un aspetto anche di aiuto intellettuale, perché prima di accogliere l'amore di Dio io ho bisogno di capire che quello è amore di Dio, di rendermi conto che quello è amore di Dio, che questo lungo periodo di aridità, di freddezza, di contrarietà è amore di Dio. E allora una volta che io ho capito questo, basta, mi metto nella disponibilità di accogliere l'amore e di lasciarmi amare. Quindi lasciarsi amare, possiamo dire che in sostanza non è altro che l'essere totalmente presenti a Dio. Tenete presente queste parole, essere presenti a Dio. Perché? Perché sopra di noi sovrasta il suo amore, anzi siamo immersi nel suo amore. Perciò lasciarci amare non è fatica. Sarebbe come che tu sei immerso nell'acqua e non ti accorgi di essere immerso nell'acqua. Ecco allora la nostra distrazione, il nostro essere disattenti. E allora ecco che Dio mi aiuta, e questo lo posso chiedere allo Spirito Santo attraverso l'invocazione, a rendermi conto che io sono dentro questo amore. Quindi ecco che io mi rendo totalmente presente a questo amore e mi rendo totalmente disponibile, abbandonato a questo amore. Qui ricordiamo ancora quello che abbiamo già detto l'ultima volta, così ci agganciamo un po' con questo discorso che avevamo già fatto, però è sempre nuovo, possiamo ripetere 100.000 volte le stesse cose, è sempre nuovo il discorso del Signore. E Charles de Foucault così esprimeva questo suo lasciarsi prendere totalmente dalla presenza di Dio, mettere al centro Dio, la sua volontà, abbandonarsi totalmente a Lui. Diceva: fa di me ciò che ti piace.
Guardate che non è facile dire queste parole, non è una parola gratificante questa qua. Fa di me ciò che ti piace. E voi potete far tanta preghiera, e insieme anch'io, far tanta preghiera di semplicità con questa parola: fa di me ciò che ti piace. Fa di me ciò che ti piace. E senza ragionamenti, cioè senza star lì a vedere se quella roba lì piace o non piace al Signore. Se mi capita, piace al Signore, basta. Se mi trovo in una situazione difficile, è inutile che vada a dire: ma quella lì è il Signore che me la dà o no? No, se mi capita è storia, è volontà di Dio, piace a Dio, basta. Da parte mia, ecco, Charles de Foucault, sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me. Sappiamo che la volontà di Dio si chiama anche croce, soprattutto croce. Ecco perché talvolta noi abbiamo paura di dire: Signore, sia fatta la tua volontà, perché abbiamo sempre paura che il Signore ci metta in croce. Però la croce è amore e non ci sono vie di scampo, non ci sono alternative. Se vogliamo arrivare alla pienezza dell'amore, dobbiamo accettare la volontà di Dio così come arriva, attraverso l'espressione della croce. Non desidero nient'altro, mio Dio, ed è per me un'esigenza di amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita. Ecco, questa è vera, autentica preghiera del cuore. Questo è un modo vero e autentico di lasciarsi amare, che vedete che non è sentimentalismo, è concretezza, è lasciarsi andare in croce. Fa di me ciò che ti piace, sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me, però tutto questo nella pace. Non desidero nient'altro, mio Dio, ed è per me un'esigenza d'amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita. Senza misura vuol dire senza ragionamenti, senza calcoli. Lasciarsi amare allora è scegliere sempre, in tutto e per tutto, la volontà di Dio, che non occorre che andiamo a cercarla in capo al mondo. L'abbiamo nel nostro cuore, l'abbiamo appena dentro della porta di casa nostra, l'abbiamo nelle realtà che viviamo sulle 24 ore della nostra giornata. Lasciarsi amare è una decisione di diventare, anche nelle piccole cose, un compiacimento per Dio, di diventare la gioia di Dio. Quando è che Dio riceve gloria da noi? Quando vede che noi sempre diciamo di sì, che ci lasciamo guidare, che accettiamo anche le cose assurde umanamente parlando. Dicevo domenica che certe proposte possono diventare umanamente, intellettualisticamente oscene, qualcuno diceva. E Dio qualche volta arriva a questo, perché possiamo benissimo dire umanamente oscena la proposta di Dio che aveva fatto ad Abramo di uccidere suo figlio. E altrettanto oscena possiamo dire: Signore, ci perdoni, la proposta che il padre fa a suo figlio di andare sulla terra per lasciarsi mettere in croce. Ecco la fede, ecco l'accettazione della volontà di Dio, ecco la preghiera del cuore. Ed è qui che noi diamo gloria a Dio. Ma guardate, succede anche per noi questo. Quando noi diciamo una cosa a una persona e ci vediamo accolti, noi siamo contenti, no? E quando invece vediamo che siamo contrariati, ci disgustiamo, ci ribelliamo. Ecco, Dio non è che possa provare questi sentimenti, Dio non si contraria, non si disgusta, che Dio non ha niente da perdere. Però non diamo gloria a Dio. E quindi il nostro lasciarci amare è proprio questa decisione che noi prendiamo di diventare anche nelle più piccole cose insignificanti la gioia di Dio, per dirgli sì, in pace. E non è che questa sia una inattività, un disimpegno, è proprio un lasciarci portare là dove Dio vuole
che noi realizziamo pienamente la sua missione che ha preparato per noi, senza scappatoie, senza scappare dalla croce. C'è un grosso problema, che è il problema delle distrazioni. Ecco, questo è un po' l'insegnamento conclusivo che potrebbe essere molto concreto e importante. Il problema delle distrazioni. Sono questo il normale tormento della preghiera, di qualsiasi preghiera, anche e soprattutto la preghiera vocale è sottoposta alle distrazioni, alla prova delle distrazioni. Ma dobbiamo riconoscere soprattutto che le distrazioni sono il più autentico tormento della preghiera del cuore. Perché? Perché la preghiera del cuore è tutta una preghiera di silenzio. E quindi immaginate, quando si è in silenzio, come sono facilissime le distrazioni, le divagazioni. Ed è un discorso forte questo che stasera il Signore ci fa, per cui prepariamoci ad accoglierlo con tanta gioia, con tanta riconoscenza, perché anche le distrazioni rientrano nel piano di Dio. Quante volte noi ci facciamo delle colpe perché diciamo: sono io che sono distratto. Certo, ma tu non puoi far altro, tu sei una persona per natura distratta, quindi è frutto del tuo sacco. Tu cosa puoi dare? Distrazione, e il Signore lo sa. Perciò se tu ti inquieti, pecchi di superbia, perché non ti accetti così come sei. E allora cosa devo fare? Smettere di pregare? No, devi fare preghiera anche delle tue distrazioni. Ed è una scuola, un esercizio. Importante conoscere questa via di soluzione. Però è importante, la percorriamo con molta pazienza. Cioè, a poco, distrazioni possono portare un contributo specifico di crescita nella preghiera del cuore. Perché? Perché si tratta di usare una tattica adatta. Normalmente noi ci indispettiamo per le distrazioni, ci scoraggiamo, sbattiamo per dire la porta al Signore per le distrazioni. Il Signore, guarda, la smetto, se è così io non continuo neanche più a pregare, vado per conto mio, tu non mi aiuti, e quindi e diventa proprio un momento di rottura e di infedeltà al Signore. Invece no. Perché? Perché se andiamo a fondo, ecco, e anche qui, se volete, un'indagine anche psicologica, se volete, ma una indagine di interiore per noi, perché le distrazioni non sono qualche cosa di astratto, le distrazioni ci vengono da realtà concrete. Provate a pensare. Noi siamo distratti perché? Perché pensiamo a cose concrete, a realtà concrete, a situazioni concrete. Quindi le distrazioni sono in qualche maniera una spia, un indice che ci fa capire qual è il problema che ci preoccupa, che ci tormenta, che ci disturba più di tutti gli altri. Perché noi non saremo mai distratti da cose che non ci creano problema. Noi siamo sempre distratti da realtà che ci creano problemi. Quindi ogni distrazione ha sempre un contenuto di illuminazione per farci conoscere noi stessi, quasi per dire: là dov'è il tuo tesoro? Perché Gesù dice: il tuo cuore è là dov'è il tuo tesoro. Perciò se tu fai una bella verifica delle tue distrazioni e cominci a catalogarle, dire: voglio vedere normalmente dove cascano le mie distrazioni. È che io non ci penso a questo, io sono distratto e basta, e non mi fermo a dire: aspetta che voglio vedere
che cos'è che è stato il motivo di questa mia distrazione. Allora io pian piano comincio ad andare a vedere quali sono i miei veri interessi che ho dentro, qual è il mio vero tesoro. Quindi la distrazione può essere un indice, una illuminazione per la conoscenza di me stesso. Quindi è importante intanto rispondere alla distrazione con molta calma, senza inquietarsi, affrontandola con coraggio, interrogandomi: carissima mia distrazione, ti voglio guardare in faccia bene, dimmi un pochettino che cosa tu vuoi insegnarmi. Da dove nasci? Da dove vieni? E allora cominciamo pian pianino ad avvertire che la distrazione ci fa proprio luce su qualche cosa che per noi è molto importante, che ci attanaglia il cuore, la vita, i pensieri. E talvolta le distrazioni sono così ricorrenti perché ho proprio come un chiodo fisso, no? E anche di notte dopo, mi sogno anche addirittura, perché i pensieri del giorno si ripercuotono anche di notte. E quindi proprio vado alla ricerca di scoprire qual è il mio chiodo fisso, il mio pensiero fisso. E perciò questa mia distrazione mi può far scoprire qual è la vera mia miseria, qual è la vera mia meschinità, oppure qual è il mio vero scottante problema, che ordinariamente non è Dio, ma sono altre cose comuni, un fratello, una sorella, la situazione, la famiglia, la disgrazia, la sofferenza, non so che cosa. Allora, cos'è che dobbiamo fare? Andiamo giù sotto questa distrazione e vado a vedere il mio problema. Una volta che questo fumo della distrazione mi ha portato a vedere cosa sta bruciando sotto, comincio a frugare in questo fuoco, voglio andare a vedere cosa sta bruciando. E allora a quel punto nasce un problema, e quando io scopro questo problema, dopo che ho fatto mezz'ora di distrazione fissa, dopo mi sono accorto, ecco, anziché scoraggiarmi, inquietarmi, mormorare con Dio, ho scoperto che, guarda, io sono venuto a pregare e qua per mezz'ora io ho filato dietro a tutta questa storia, girato, rigirato, mescolato, ho fatto una pappardella proprio ben movimentata. Allora cosa faccio a quel punto? Tutto questo mescuglio che ho mescolato dentro la mia testa, cosa faccio? Lo presento al Signore. Signore, vedi come sono? Lo vedi questo problema? Vedi come ho bisogno di te? Vedi che senza di te, Signore, qua io continuerò per 20 anni a mescolarmi questi problemi che sono sempre ricorrenti, che non risolverò mai, che mi invischiano continuamente. Signore, ti prego, guarisci, liberami. Ecco allora la preghiera che nasce da una accettazione anche di questa mia realtà di agitazione, di disordine, di sconvolgimento, di debolezza, di nervosismo, di non accettazione degli altri, per cui io incomincio pian piano a lasciarmi riscaldare dal Signore, a lasciarmi illuminare dal Signore, a lasciarmi amare. Signore, guarda, dopo mezz'ora di distrazione, adesso ti posso presentare questa mia miseria, adesso, Signore, proprio a questo punto mi lascio guarire, mi lascio amare, mi lascio condurre. E così la distrazione incomincia a dare colore, se volete anche incomincia a dare calore alla nostra preghiera di silenzio, alla nostra preghiera del cuore. Concludiamo questo argomento perché i maestri di spirito ci suggeriscono anche delle verifiche. È importante che incessantemente noi verifichiamo la nostra preghiera del cuore per non permettere che la preghiera del cuore abbia da deteriorarsi. Allora, ecco, ci vengono suggeriti così schematicamente, se volete, ma prendiamoli come sono,
possiamo dire, tre test. Cioè, la nostra verifica deve orientarsi in questa triplice direzione. Prima di tutto, se Dio occupa pienamente, totalmente la mia vita, se sono presente a Lui, se riesco a rendermi conto che io sono in Lui, che sono presente a questa sua eterna presenza, a questo suo eterno amore. E allora ecco il rientrare in me stesso continuamente per scoprire Dio. Questa è la cosa importante. Io devo entrare in me stesso non per lasciarmi prendere dei miei problemi, ma per lasciarmi prendere dall'unica realtà essenziale che è Lui, la sua presenza eterna, sempre attuale dentro di me. Ecco, mi verifico e mi esercito in modo che la presenza di Dio diventi il pensiero costante, ricorrente. E tante volte ci sentiamo ripetere, ricordati che Dio ti è sempre presente, che Dio ti vede. Ecco, dovremmo sempre ricorrere a questa convinzione: Dio sempre mi vede, sempre mi ama, sempre mi è presente. Prima verifica. La seconda verifica, che il centro della mia preghiera del cuore non sono io, ma resta sempre Dio. Sempre e solo Lui e non i miei problemi. E allora ecco qui il cammino. Uscire dai miei problemi, da questo vischio che continuamente mi impedisce di camminare, per trasferirmi in Dio, per perdermi in Dio, per mettere Dio al primo posto. Quindi prima mi rendo conto che Lui è sempre presente, quindi ecco il lasciarmi amare. Mi accorgo, mi rendo presente, solo questo posso fare io. Quindi la distrazione che devo continuare a vincere è quella di non pensare a Dio. E pian piano, con l'esperienza, però a rendermi conto della presenza di Dio sempre, di giorno e di notte, quando sono nel silenzio e nella confusione, continuamente. Sempre Dio è con me, Dio è con me, Dio mi vede, Dio mi ama, Dio mi conosce, Dio scruta i miei pensieri, Dio non mi giudica, non mi condanna, Dio mi perdona. È proprio questa esperienza di questo Dio che c'è. È bellissimo vedere qualche volta sulle strade Dio c'è, è vero. E allora lo metto al centro della mia preghiera, dimentico me stesso, dimentico i miei problemi. Lui è l'unico grande problema. E la terza verifica, il terzo test, è di vedere se noi siamo convinti che il nostro stare con Lui, questo nostro essere presenti a Lui, questo nostro mettere Lui al primo posto, diventa veramente la mia la disponibilità a lasciarmi amare. Ecco perché in fondo, Dio non mi domanda niente se non di lasciarmi condurre da Lui. E Lui aspetta da me il mio sì, che io gli dia gloria, che gli dia la possibilità di questo compiacimento, per vedere che Lui ha un figlio docile, un figlio obbediente, un figlio che è tutto per Lui, un figlio che concentra tutto in Lui, che non ha altri interessi e che tutti gli altri interessi che ci sono sono finalizzati a Lui. Quindi l'interesse della famiglia, l'interesse della parrocchia, l'interesse del lavoro, l'interesse della scuola, l'interesse di tutte le altre realtà di sofferenza, di servizio, tutte finalizzate a Lui. Lui il primo, Lui il tutto, Lui l'unico. Ecco, se noi riusciamo a mettere a fuoco queste tre condizioni, vuol dire che la nostra preghiera del cuore comincia a diventare una preghiera solida, una preghiera consistente. Di essere presente a Dio, che è sempre presente a me, accorgermi di questa presenza e di questo amore, mettere Lui al centro della mia vita, della mia preghiera, e non me stesso e non i miei problemi. Quindi da qui nasce la pace, la serenità, perché se io ho solo Dio dentro di me, Dio non mi disturba, Dio non mi agita, non mi inquieta, non mi fa arrabbiare, solo Dio mi basta. E allora
tutto questo incomincia a diventare una vera disponibilità all'amore, un vero amore. Allora da qui, concludendo, noi comprendiamo che la preghiera del cuore in fondo non è tanto facile, quando soprattutto la mente nostra è molto stanca o il nostro cuore è molto agitato. Se per pregare col cuore abbiamo bisogno di calma, di tranquillità. Ecco allora tutta la preparazione alla preghiera del cuore. Ecco perché vi ho ricordato quel fraticello che ogni volta che entrava in chiesa faceva un discorsetto con delle realtà invisibili. State qua, state buoni, non disturbatemi, aspettatemi, quando torno fuori vi riprenderò, lasciatemi solo dentro. E così lasciamo fuori tutte le sue agitazioni, tutte le sue preoccupazioni. Allora se noi abbiamo la mente occupata da tante preoccupazioni, il cuore agitato da tanti sentimenti, è inutile metterci a pregare col cuore, a far preghiera del cuore. Occorre quindi vigilare proprio sulla nostra calma, la calma della mente e la calma del cuore. Bisogna placare le onde, calmare la tempesta. Ed è questo lo sforzo, se volete anche possiamo dire calmo, che deve vincere tutte le resistenze della preghiera. E allora a questo punto la preghiera del cuore ci mette in uno stato di vera, totale, completa libertà interiore e ci riempie di una gioia profonda, perché ci fa sperimentare l'incontro, l'intimità con Dio e tutte le esperienze che possiamo chiamare anche mistiche. Ed è questa la scuola nostra della santità. Santità quindi non è il rapportarci con le cose di questo mondo, ma il rapportarci con Dio e da Dio poi anche con tutte le cose del mondo. Dio sempre è al primo posto. Ecco, ho balbettato, ho detto delle cose confuse e ho ripetuto in maniera molto inadeguata quello che altri hanno cercato di spiegare. E io vi invito, di fronte a questo cammino di preghiera del cuore, a dedicare del tempo alla preghiera proprio di silenzio, di concentrazione in Dio e di liberazione. Ecco perché è molto importante anche fare preghiere di liberazione, di guarigione dei ricordi passati. C'è bisogno di guarire, abbiamo tante malattie, tanti ostacoli proprio dentro, cancerosi, per cui neanche la nostra volontà non riesce a vincere, a superare. Abbiamo bisogno di fare preghiere di liberazione, preghiere di guarigione, invocare lo Spirito Santo proprio che ci guarisca. Affidiamoci alla nostra Mamma Celeste, alla Madonna delle Grazie, chiediamole questa grande grazia della preghiera del cuore in questo impegno, in questo cammino di lasciarci amare, in questo secondo sforzo, in questa seconda tappa, in questa seconda palestra.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Abramo. Meditare sui santi dell'Antico Testamento che hanno atteso Cristo, hanno preparato la sua venuta e si sono protesi con desiderio verso di lui, non è più cosa abituale per i credenti del nostro tempo. Invece, nei primi secoli cristiani, essi erano figure familiari e amate dai piccoli e dai grandi, perché la loro storia e i loro esempi formavano l'oggetto di lunghe e approfondite narrazioni e di interi cicli di predicazione. A farli scomparire dalla geografia hanno contribuito molti fattori. Il fatto che il calendario cristiano si andava sempre più arricchendo di figure attuali, il fatto che si perdeva man mano il senso della unità dei due testamenti, il fatto che alcuni studiosi tendevano a confinare le vite dei patriarchi nel leggendario, il fatto che si preferiva delineare piuttosto il loro profilo teologico piuttosto che quello storico, considerato incerto e oscuro. Non è raro trovare anche oggi in testi largamente diffusi giudizi di questo tipo. Non ci interessa la figura storica di Abramo, ma ciò che egli rappresenta. In tale espressione si dice qualcosa di ovvio, che l'importante non è poter ricostruire storicamente e modernamente una biografia di Abramo, e tuttavia ciò che Abramo rappresenta finisce per interessarci davvero poco se non si radica nell'esperienza di un uomo vero in carne e ossa. Solo questo radicamento permette a me di considerare con interesse vitale quello che mi viene raccontato. Certamente gli scritti che riguardano i patriarchi sono stati redatti solo 1000 anni prima della nascita di Cristo, mentre Abramo dovrebbe essere vissuto circa verso il 1850 avanti Cristo. Di mezzo ci sono quasi 900 anni di tradizioni orali. Nonostante la enorme distanza tra i fatti raccontati e la composizione del testo biblico, le conferme storiche non mancano. Proprio alcuni decenni fa, le ricerche archeologiche ci hanno restituito migliaia di tavolette di antichissimi archivi reali in Mesopotamia, incise circa 2300 anni prima di Cristo, in cui troviamo già descritti gli stessi usi, costumi, leggi che si trovano nella Bibbia, e anche l'uso di nomi simili è attestato. È stato perfino trovato un affresco in una tomba egiziana a Beni Hasan, in cui è raffigurata una piccola schiera di nomadi semiti che portano al faraone le loro merci, materiali per il trucco da vendere alle donne egiziane. E uno dei personaggi porta un cartello su cui c'è scritta addirittura la data, anno sesto del faraone Sesostri II, che corrisponde più o meno al tempo della giovinezza di Abramo. Possiamo così conoscere, con buona approssimazione, quali fossero i tratti somatici degli uomini e delle donne contemporanei del nostro patriarca, la foggia dei vestiti, l'acconciatura dei capelli e della barba, le armi in loro uso. Tutte le più recenti scoperte vanno nel senso della storicità sempre più confermata e documentata. A quel tempo, dunque, sul Golfo Persico, che allora si incuneava nella terra per oltre 200 chilometri in più rispetto all'insenatura attuale, esisteva la splendida città di Ur, edificata dai Sumeri, capaci di costruire città fortificate e di esprimersi con una scrittura pittografica, di innalzare grandiosi edifici, di scolpire bellissime statue funerarie, mentre quasi tutta la restante umanità era ancora al livello della pietra levigata. Non era più una città nel massimo del suo splendore, come lo era stata tra il 3000 e il 2000 avanti Cristo, quando aveva contato fino a 500.000 abitanti, ma era ancora fiorente di commerci. Al centro della città
si elevava una torre altissima dedicata al dio Luna, una piramide di mattoni a tre enormi scalini, il primo dei quali si alzava per 11 metri su una base rettangolare di circa 64 metri di lunghezza per 42 di larghezza. Esprimeva l'impeto umano che avrebbe voluto innalzarsi fino a raggiungere Dio, e cielo si chiamava la parte alta della costruzione, dove si credeva che la divinità scendesse a sostare. Abramo però non era un abitante della città, ma uno sceicco seminomade, allevatore di piccolo bestiame, che piantava le sue tende nella steppa che si estendeva a perdita d'occhio ai margini dei terreni coltivati. La prima notizia che la Bibbia ci dà è questa: il clan di Terach, padre di Abramo, decise un giorno di abbandonare la città di Ur, attorno alla quale gravitavano, e di risalire con le greggi tutto l'Eufrate per oltre 1000 chilometri fino ad andare ad accamparsi presso la città di Harran. Dalle tavolette cuneiformi trovate a Babilonia sappiamo che in quel tempo ci fu appunto una generale migrazione di pastori aramaici da sud a nord, probabilmente a causa di difficili situazioni belliche. Qualcuno oggi comincia a ventilare l'ipotesi che questi clan patriarcali dediti a così lunghe migrazioni non fossero in realtà composti da pastori scarsamente evoluti che scorrevano ai margini delle civiltà del tempo, ma al contrario, fossero gruppi altamente civilizzati al punto da decidere una sorta di progressiva colonizzazione di terre lontane. La cosa certa è comunque che allora il clan di Terach era idolatra. Quasi certamente praticava il culto del dio Luna, dato che il viaggio fu intrapreso esattamente tra Ur e Harran, le uniche due città della Mesopotamia dedite a questo culto. Durante quell'interminabile viaggio, che dovette durare alcuni anni, la carovana poté intravedere da lontano altre enormi torri a gradini, quella celebre di Mari, tutta rossa, quella ancora più imponente di Babilonia, che si alzava per circa 60 metri. In seguito, i discendenti di Abramo si trasmetteranno il ricordo di quelle grandi torri e le interpreteranno come una sfida dell'uomo lanciata verso il cielo. A Harran il clan si fermò, il vecchio Terach morì e Abramo divenne capofamiglia. Qui lo raggiunse la rivelazione di Dio. In tutti i tempi e in tutti i luoghi gli uomini si erano mossi alla ricerca di Dio come attentoni, dice San Paolo, cioè come esseri brancolanti nel buio che tentano di immaginarlo e di rintracciarlo, e si erano via via figurati una infinità di dei. La sola Babilonia ne contava almeno 5.000, l'Egitto qualche migliaio. Attribuivano qualità divine al sole, alla luna, agli astri, ai fulmini, al vento, agli alberi, alle rocce, alle sorgenti, ai fiumi, alle caverne, agli animali, fino alle statuette domestiche messe a protezione della casa o della tenda. Dei dappertutto, dei da venerare e da temere. In ogni caso, dei da piegare alle proprie necessità e ai propri progetti. E Yahweh disse ad Abramo. Così comincia una storia diversa, quella di Dio che decide lui di andare incontro agli uomini, di parlare con loro, di rendersi familiare fino ad entrare personalmente e corporalmente nella loro storia. C'è nel libro della Sapienza un bel testo che dice così: quando le genti furono confuse e andavano d'accordo soltanto nella malvagità, la Sapienza riconobbe il giusto e lo conservò senza macchia davanti a Dio. Parla di Abramo. Quindi ci fu qualcosa per cui Dio amò e scelse quest'unico uomo su tutta la faccia della terra. In Neemia 9:7 si legge, secondo la traduzione della Vulgata: tu, o Dio, lo hai liberato dal fuoco dei Caldei. E antichi commentatori rabbinici raccontano di una lotta
che Abramo dovette sostenere da giovane per rifiutare e bruciare gli idoli di famiglia fino ad arrischiare di perire nelle fiamme. Comunque sia, anche se è bello descrivere l'elezione di Abramo come una pura scelta, assolutamente imprevedibile da parte di Dio e immeritata da parte dell'uomo, ciò non significa però che la grazia gli sia giunta in piena sua distrazione, mentre egli si affannava come tutti dietro alla malvagità e alla banalità. Prima di chiamarlo, Dio certo lo preservò e lo liberò dalla corruzione che lo circondava. Forse non siamo lontani dal vero se pensiamo, come fanno antichi commentatori e come la Bibbia insinua qua e là, che ad Abramo, avvolto da ogni parte da idoli e idolatri, fosse stata data anticipatamente la grazia di intuire l'esistenza di un solo Dio creatore. Forse mentre contemplava, come sogliono fare i pastori, l'immensità del cielo stellato. E il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Dal giorno in cui risuonarono queste parole, tutti i chiamati hanno percepito in esse l'esperienza radicale che unicamente rende possibile l'obbedienza totale a Dio e l'apprendimento della sua volontà. Bisogna lasciare tutto, bisogna spezzare i legami più sacri, bisogna mettersi in cammino, aggrappati solo a una promessa e lasciando a Dio di decidere la meta. Ma noi, di queste esigenze, immaginiamo soprattutto gli strappi affettivi. Non fu così per Abramo. Non si trattò di separarsi dai familiari, che anzi egli portò con sé tutta la sua gente. Non si trattò della fatica di abbandonare il proprio paese, dato che egli era un nomade. Si trattò di abbandonare il clan con le sue leggi, le sue relazioni, i suoi costumi, la sua cultura, la mentalità e soprattutto i dei protettori, ciò che allora reggeva i fondamenti stessi dell'esistenza. In cambio, Abramo riceveva solo una promessa: farò del popolo, ti benedirò, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Viene promessa una storia in cui Dio tornerà ad essere il creatore, benedicente e benedetto, di una nuova umanità, come per una nuova creazione. Proprio questo fa capire l'annuncia imposta ad Abramo. Egli deve ricominciare da capo. Si tratta di cancellare una storia fatta lontano da Dio per incominciarne una in amicizia con Lui, fondandosi soltanto sulla sua parola creatrice. Cancellare una storia fatta lontano da Dio per incominciarne una in amicizia con Lui, fondandosi soltanto

Abramo appena si inizia a parlare di lui. Perciò non solo Dio gli chiese di abbandonare ogni cosa, ma già in anticipo gli aveva tolto la capacità più preziosa, quella di generare, di procreare. E non solo gliel'aveva tolta, ma lo manterrà a lungo in quella condizione, fino a quando la sterilità della donna, che è una malattia, diventerà la condizione normale e naturale di un corpo vecchio, corpo avvizzito, e fino a quando Abramo sarà costretto a vedere morire anche il suo stesso vigore fisico. Partì dunque il patriarca e si trasferì a sud, finendo così di percorrere tutta la mezzaluna fertile che poggia le sue due punte tra il Golfo Persico e l'Egitto. Quando giunse nel paese di Canaan, Dio gli rivelò che quella era la terra della promessa che egli intendeva donargli. Alza gli occhi, spingi tutto intorno lo sguardo. Il paese che vedi lo darò tutto a te e alla tua discendenza. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se tu potrai contare i granelli di polvere, potrai contare anche i tuoi discendenti. Ma gli anni passavano e Sara restava sterile e i due sposi invecchiavano. Il clan di Abramo era forte di 318 uomini atti alle armi, ma né la terra era sua, né gli era data la consolazione di un figlio. Non temere, Abramo, insisteva Dio, io sarò la tua protezione, la tua ricompensa sarà grande assai. Signore, che mi darai? Si lamentava Abramo, io me ne vado senza figli. E pensava con tristezza che avrebbe dovuto lasciare tutto a uno dei suoi servi. Ma Dio continuava a insistere. Lo conduceva fuori dalla tenda e gli diceva: guarda in cielo, conta le stelle, se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. Guardare la polvere della terra, guardare le stelle del cielo, un pastore nomade, sempre al seguito delle sue greggi, quasi non faceva altro. E Dio, quel difficile amico, voleva che Abramo pensasse la sua sospirata discendenza allo stesso modo, con lo stesso senso di infinito che provava quando guardava l'interminabile deserto o l'immensa volta stellata. E gli anni passavano, lunghi e vuoti, come un cammino senza meta. Perfino quando Abramo tentò di approfittare delle leggi mesopotamiche e di generare un figlio con la ancella di Sara, la legge permetteva poi a Sara di riconoscerlo come suo, Dio non accettò la soluzione troppo facile. Se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te, pregava Abramo offrendogli quel bambino, e Dio lo benediceva, ma restava fermo nella sua sempre più incredibile promessa. No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco, e io stabilirò con lui la mia alleanza per essere il Dio suo e il Dio della sua discendenza dopo di lui. Così Abramo continuava a percorrere quella terra di Canaan che non gli apparteneva, spostandosi da un accampamento all'altro secondo i cicli delle stagioni, onorando Dio come meglio poteva, ma portando con sé sempre soltanto quella ripetuta e mai mantenuta promessa divina. Intanto il Signore aveva voluto stringere con lui perfino un patto, usando un antico cerimoniale di quelle popolazioni, offrire un sacrificio durante il quale i contraenti si impegnavano alla reciproca fedeltà a rischio della propria stessa vita. E Dio non solo si era impegnato solennemente a rispettare quell'alleanza che stringeva con Abramo, ma aveva voluto impegnarsi da solo, unilateralmente, a suo unico rischio, per così dire. In quella occasione egli aveva anche parlato di ciò che sarebbe accaduto in seguito, quasi squarciando il velo della storia futura di quel popolo che da Abramo sarebbe nato. Ma Abramo restava sempre più solo, invecchiava paurosamente. La Bibbia dice che aveva ormai 99 anni, per indicare proprio un'esistenza lunghissima, quasi alla fine, eppure ancora senza frutto e senza significato.
continuava a insistere, quasi dall'eterno presente della sua divinità.

Vita, io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me, sii integro, porrò la mia alleanza tra me e te, ti renderò numeroso, molto, molto. Addirittura Dio gli cambiò il nome perché fosse più chiaro che il suo destino era quello di divenire padre di una moltitudine di popoli. Ti renderò molto, molto fecondo, ti farò diventare nazioni. E da te usciranno dei re. Non solo quel Dio non realizzava la sua promessa e i suoi giuramenti, ma continuava a rilanciare, a offrire sempre di più. Per colmo di fatica, se così possiamo dire, gli prescrisse anche di assumere come segno di quell'alleanza la circoncisione, un rito che altri popoli, tra cui i vicini egiziani, già praticavano come atto di iniziazione sessuale. Dio non gli concedeva la grazia di avere un bambino e già gli imponeva dei riti che dovevano celebrare la nascita di ogni figlio maschio. Sembrava quasi una derisione e la tentazione di rinnegare tutto per Abramo era grande. Quando Dio gli apparve più solennemente del solito, sotto le querce di Mamre, per indicargli finalmente una data: tornerò da te tra un anno e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Proprio allora la povera Sara si mise a ridere di scetticismo. Aveva riso dentro di sé, racconta la Bibbia, ma il Signore aveva detto seriamente al suo amico Abramo: perché Sara ha riso? Dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Ed è proprio questo acme del racconto, quando tutto è in bilico tra la farsa e la tragedia, a farci comprendere il senso di quella lunga prova e dello strano modo di agire di Dio. Si trattava proprio di ricominciare da capo, di dare avvio a una nuova creazione, nuova benedizione creatrice, nuova umanità. E perciò Abramo e Sara dovevano essere ridotti al nulla, per così dire, perché una creazione può cominciare solo dal nulla. Giustamente San Paolo, quando rifletterà teologicamente su questa esperienza, la spiegherà così ai cristiani: Abramo è padre di tutti noi davanti a Dio, nel quale credette, Dio che dà la vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non possono esistere. Con quella lunga educazione alla pazienza, meglio a una fede paziente, Dio otteneva due cose da quell'idolatra che si era scelto per amico. Lo riportava indietro alla fede pura nel Creatore che chiama all'esistenza le cose che non sono, dimostrandogli di chiamare all'esistenza un figlio che non poteva essere, e lo spingeva in avanti alle altezze più prodigiose dell'amicizia, quella di chi si abbandona totalmente alla parola dell'amico. Abramo credette e Dio glielo accreditò come giustizia. Credere in ebraico è un verbo che significa appoggiarsi a una roccia, e di solito quando lo si usa si specifica anche a chi o su che cosa ci si appoggia, in chi o a che cosa si crede. Raccontando di Abramo si sentì il bisogno per la prima volta di usare il verbo in maniera assoluta: Abramo credette. Da allora in poi Dio stesso sarà la roccia di Abramo per sempre. Ma Dio pure aveva trovato nel mondo una roccia su cui edificare la sua casa, quella casa terrena in cui sarebbe venuto ad abitare poi personalmente. Anche Abramo sarà sempre una roccia per Dio, e i suoi discendenti verranno spesso invitati a ricordare da che roccia sono stati estratti. Quando nacque il bambino, gli diedero nome Isacco, che significa sorriso di Dio. All'iniziale riso di scetticismo col quale sia Abramo che Sara avevano rischiato un giorno di offendere il loro divino amico, rispondeva ora un riso di gioia che coinvolgeva Dio stesso. La promessa era finalmente realizzata. A pensarci bene, sorriso di Dio fu nella storia il primo modo con cui gli uomini definirono la grazia divina. Con la nascita di Isacco, dunque, la nuova creazione, quella del popolo benedetto da Dio, era iniziata.
In qualche modo si poteva davvero dire che quel figlio era stato creato dal nulla, donato a un patriarca centenario, una donna non solo sterile ma irrimediabilmente avvizzita per i troppi anni. Il computo così elevato degli anni è un espediente artistico, letterario, proprio per ridurre a zero tutte le umane possibilità. Davvero Dio aveva fatto in modo che l'alleanza tra lui ed Abramo fosse stabilita nella carne. Ma la logica di Dio procede inesorabile. Quel bambino è comunque generato dalla carne e dal sangue. Sara non è vergine, come lo sarà la madre di Gesù. E allora c'è ancora qualcosa di cui l'uomo potrebbe vantarsi, eppure nato dal di dentro dell'umanità peccatrice. Dio voleva invece che Isacco fosse totalmente figlio della promessa, totalmente messo al mondo dalla fede e nella fede in lui. Così, come accade a ogni bambino oggi che viene condotto al battesimo per essere innestato nella morte e nella resurrezione di Cristo, Dio chiese ad Abramo di sacrificargli il figlio, di donargli la vita del figlio fisicamente, perché ogni altro modo sarebbe stata ancora una benevola finzione. Dio mise alla prova Abramo. Gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su un monte che io ti ordinerò. Non è più il solito amichevole faccia a faccia di tutti i giorni, ma è un essere convocati davanti alla presenza maestosa di Dio. Ci sono molti modi per comprendere e giustificare la terribile richiesta dell'Altissimo. Basterebbe ricordare che nel paese dei Cananei i sacrifici dei primogeniti erano normalmente praticati. Gli uomini pensavano allora, spiega uno studioso, che non avevano il diritto di essere padri se non dopo aver riconosciuto il primato della paternità divina, sacrificandogli ciò che nasceva loro per primo. Quando si fondava un santuario o una città, il corpo di un primogenito sacrificato al Dio veniva deposto nelle fondamenta perché la protezione fosse più sicuramente garantita. In questi sacrifici c'era mescolata con l'ansia e la paura una certa tragica grandezza, non priva di eroismo. Poteva Abramo, lui che conosceva l'unico vero Dio, essere meno di chi riusciva ad offrire a idoli muti quanto aveva di più caro al mondo? Se a ciò si aggiunge poi il lieto fine, dato che Dio impedirà comunque il sacrificio, si può anche pensare che la prova del patriarca dovesse servire a sradicare dalla cultura religiosa del nuovo popolo eletto simili aberrazioni. Ma non si tratta di questo soltanto. La scrittura insiste troppo su un Dio che, per così dire, gira volutamente il dito nella piaga. Offri tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami. Quel commento del libro della Sapienza che abbiamo già citato dice che ad Abramo in quel momento fu data una particolare grazia destinata a mantenerlo forte nonostante la tenerezza per il figlio. Ma l'aspetto più grave non stava nello sconvolgimento affettivo che la richiesta doveva provocare nel cuore del vecchio padre. Il fatto è che quell'affetto per il ragazzo era inestricabilmente mescolato all'amicizia che Abramo aveva per Dio, al tempo lungo di attesa e fiducia, alla promessa portata in cuore per tanti anni, alla visione del futuro generoso che dipendeva da quel fanciullo, la posterità innumerevole, la benedizione di tutte le famiglie della terra, tutto personalmente assegnato ad Isacco e solo a lui. Tutto questo Dio metteva in gioco di nuovo, chiedendogli il sacrificio del primogenito. In una parola, è il volto di Dio amico, di Dio verità che si oscura davanti ad Abramo. Dio sembra diventare come uno di quegli idoli mostruosi da cui Abramo un tempo è fuggito. Eppure il figlio è là, ed è proprio lui la prova vivente della fedeltà di un Dio buono ed amico. L'obbedienza di Abramo, che si incammina verso il monte del sacrificio, è descritta narrando la minuziosa e sofferta esecuzione del comando ricevuto. Si alzò di buon mattino, sellò l'asino,
prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto, si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Ed è un viaggio che dura 3 giorni, come 3 giorni di passione. Un antico convento pre-cristiano già dice: Isacco portava la legna del sacrificio come il condannato porta la sua croce. L'acme del racconto, quando la ferita giunge fino al cuore, è anche il momento in cui dal cuore del patriarca sgorga l'unica sublime fede ancora possibile. Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due assieme da soli. Isacco si rivolse al padre e gli disse: padre mio. Rispose: eccomi figlio mio. Riprese: abbiamo il fuoco e la legna, dov'è l'agnello per il sacrificio? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà a lui l'agnello, figlio mio. La risposta non è evasiva e non è neanche un salto nel vuoto, non è un generico affidarsi alla provvidenza, è un rimettere tutto di getto nelle mani di Dio, figlio, futuro, quel terribile comando, l'olocausto richiesto, l'apparente vanificarsi della promessa, la vita, la morte. Quando tutto sarà accaduto e Dio gli avrà fermato la mano all'ultimo momento, non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli male. Ora so che tu temi Dio perché non mi hai rifiutato il tuo unico figlio. Quando Dio si sarà provveduto da sé un ariete per l'olocausto, allora Abramo chiamerà quella montagna provvidenza di Dio. E quel nome, dice la Bibbia, diventò un proverbio: sul monte il Signore provvede. Come dire, quando si è giunti al termine del cammino, quando si è pronti a offrire tutto e non si trattiene più niente per sé, allora Dio è costretto a prendersi cura dei suoi amici, una cura totale, è costretto a creare tutto da capo. In un antico Midrash, cioè commento, si racconta che Isacco, pur accettando generosamente il sacrificio chiesto da Dio, chiede ad Abramo: ma dopo, quando mi avrai immolato e sarai separato da me e andrai da Sara mia madre ed ella ti chiederà dov'è mio figlio, tu che cosa le dirai? Che cosa farete della vostra vecchiaia? E lo stesso racconto spiega che il coltello fu fermato dalle lacrime degli angeli che caddero sulla lama e le impedirono di ferire. Un'altra versione, per rendere ancora più chiaro il senso del racconto, narra che Isacco venne davvero sacrificato, non sono versioni bibliche ma racconti popolari, e che alle parole dell'angelo l'anima ritornò in lui e Isacco esclamò: benedetto sei tu che dai la vita ai morti. La Bibbia dice soltanto che Dio, dopo la prova, rinnovò ancora la sua promessa, ma i termini questa volta erano divenuti ancora più totali. Giuro per me stesso, dice il Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai negato neanche tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione possibile, renderò la tua discendenza così numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare, e saranno benedette tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce. Quando si era trattato di sperare nella nascita di un figlio, pur avendo un corpo vecchio e segnato dalla morte, Abramo aveva quasi dovuto scoprire la fede nel Dio creatore che chiama l'esistenza le cose che non potrebbero esistere. Col sacrificio di Isacco, quella fede era diventata anche fede nella resurrezione. La lettera agli Ebrei commenta: per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, proprio lui, di cui gli era stato detto: avrai in lui una discendenza che porterà il tuo nome. Ma Abramo pensava che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo riebbe suo figlio e fu come un simbolo. Abramo venne chiamato amico di Dio, ad essere amico di Dio, ma in questa amicizia Dio doveva essere appunto Dio, e l'uomo lo riconosce come tale solo quando lo crede capace di far esistere ciò che non esiste, come alla nascita di Isacco, e di far risorgere ciò che muore, come al momento del sacrificio. Ma a che cosa doveva servire questa amicizia così difficile e totale? A ridare al mondo la benedizione di Dio, risponde la scrittura, e lo spiega con un racconto drammatico.
C'erano due città nel paese di Canaan, così corrotte e così incapaci di ogni ospitalità, che meritavano un nuovo diluvio, dato che avevano spinto Dio fin quasi a pentirsi di averle create. È l'episodio di Sodoma e Gomorra. Perciò, racconta la scrittura, Dio era perplesso e si trovava quasi con le mani legate. Il Signore si diceva: devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, proprio mentre lui deve diventare una nazione grande e potente, e in lui gli ho detto che saranno benedette tutte le nazioni della terra? Iniziò così quella celebre preghiera in cui Abramo stette davanti a Dio difendendo le città incriminate. Prima il diritto, anche solo di alcuni giusti, di non essere colpiti assieme ai peccatori. Sterminerai tu i giusti assieme con gli empi? E poi, in un crescendo di solidarietà, il diritto dei giusti di ottenere anche la salvezza dell'intera comunità dei peccatori. Non perdonerai tu a quel luogo a causa di 50 giusti che ci si trovano? E se i giusti non saranno 50, saranno almeno 40, 30, 20, 10? Abramo si fermerà nella sua intercessione perché a Sodoma e Gomorra non esistevano nemmeno 10 giusti, il gruppo minimo, secondo la mentalità ebraica, per riunirsi in preghiera davanti a Dio. Più tardi i profeti diranno che Dio perdonerebbe a una città intera se anche ci fosse in essa un solo giusto. Più tardi ancora riceveremo l'annuncio che l'unico giusto, Gesù, è venuto ad abitare in mezzo a noi e intercedere a nostro favore. Ma già allora, in quel inizio di storia sacra, Abramo intuì che essere amico di Dio voleva dire avere su di lui un ampio credito per la salvezza. Al nostro racconto manca ancora qualcosa. Ad Abramo Dio aveva promesso un figlio e una patria. Il figlio gli era stato donato ed era stato figlio della promessa divina a un punto tale che in quel dono il patriarca aveva potuto sperimentare la stessa forza creatrice di Dio sul nulla e sulla morte. Ma la promessa della terra non era stata mantenuta. Quando Sara morì, Abramo non aveva nemmeno un pezzetto di suolo che gli appartenesse. E fu in questa occasione che egli usò tutta la sua abilità e i suoi beni per acquistare almeno quel po' di terra che gli serviva per seppellire la moglie. Così Sara sarà sepolta nella terra di Abramo, nel primo pezzetto di terra promessa e ottenuta, e così tutti i patriarchi nella grotta di Macpela. E c'è una dolente umiltà e una profonda saggezza nel ricordare che tutti quei nostri antichi padri della fede, solo morendo, poterono non sentirsi più stranieri in terra. Così si concluse la sua vicenda. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni, ricorda la Bibbia. L'autore, che usa sempre i numeri alla maniera orientale, artisticamente, vuol darci un ultimo insegnamento. A 75 anni Abramo aveva sentito la prima volta la chiamata di Dio. Ai 100 anni, vita giunta umanamente a conclusione, Dio l'aveva fatto vivere ancora, dandogli un figlio. A 175 anni Abramo muore, dopo aver dunque vissuto 100 anni interi in compagnia del suo divino amico. Un tempo totale. Abramo spirò vecchio e sazio di giorni. Da allora la sua storia è la storia della sua discendenza, sia in un senso amplissimo e universale, sia in senso fisico e proprio, sia in senso profondo e spirituale. In senso amplissimo e universale, perché lo riconoscono come padre tutte e tre le grandi religioni monoteistiche dell'umanità. E nessun uomo nella storia è venerato come lui da un numero sterminato di figli. In senso fisico e proprio, perché tutta la sua esperienza fu profezia e pregustazione di Cristo. Gesù stesso ebbe a dire: Abramo esultò al pensiero di vedere il mio giorno, lo vide e ne gioì. E Maria nel Magnificat spiegò che l'antica promessa fatta ad Abramo si era realizzata come misericordia di generazione in generazione nel suo grembo. In un senso profondo e totale, perché i figli di Abramo nascono ormai dalla fede e Dio, dice il Vangelo, li può trarre perfino dalle pietre. Per questo San Paolo ha definito Abramo padre di tutti i credenti e alcuni antichi scrittori lo chiamano padre della Chiesa. Come conclusione,
in forma un po' abbreviata, ecco la preghiera che gli rivolge un moderno autore spirituale. Abramo, mio padre nella fede, vengo a te come a una sorgente. Dicono che oggi i fiumi, l'aria che ci circonda sono inquinati. I fiumi trasportano acque cupe e il progresso colma l'aria di nubi fuligginose. Risalendo a te, l'uomo che è alla sorgente, colui al quale Dio può mostrare ancora visibili le stelle del cielo e le sabbie incontaminate, come segni della innumerevole discendenza, forse troverò quello per cui i figli devono somigliare a te, padre dei credenti Abramo Santo, perché siamo noi la tua posterità. Ma indicami, in che cosa potrei rassomigliarti? Tu mi insegni che la fede consiste nel vivere aggrappato unicamente a una promessa, a una parola, e su una parola soltanto, Abramo, tu parti. Io non sarò tuo figlio se non quando sarò nomade, un eterno nomade alla ricerca di Dio. Abramo, padre mio, tu sei prima di tutto padre di Isacco, il figlio della promessa. Oserò pertanto guardare a te, il vegliardo, te che prendi mano in mano il coltello e il fuoco e carichi la legna dell'olocausto sul figlio. Abramo, tu non discuti, tu rifiuti di entrare nel conflitto insolubile, tu non parli né di doppia fedeltà né di coscienza, tu lasci a Dio di uscire dal dilemma. Così, Abramo, mio padre nella fede, tu mi conduci al Padre e mi fai pregustare il suo amore, più abbondante delle stelle del cielo e più abbondante della sabbia del mare.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo San Francesco.

diciamo, la nostra riflessione, il tema che mi è stato affidato a 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, il tema su San Francesco d'Assisi. Innanzitutto, di San Francesco d'Assisi abbiamo nella mente l'immagine, quella che viene propagata, dell'uomo di pace, l'uomo che porta la pace, pacificatore, no? C'è questa fratellanza universale che nelle immagini possiamo leggere. Bene, sono andato a vedere nelle fonti francescane che l'origine, sono le, come dire, la verità su Francesco, le fonti francescane, un libro di 3.000 pagine se volete leggerlo. Bene, questa immagine di Francesco, uomo di pace, non c'è. Sorpresa, non c'è. Sono andato a vedere nell'indice analitico, la parola pace c'ha un richiamo di una trentina di voci. Sono andato a vederle tutte. Queste voci di Francesco, uomo di pace, riguardano però tutte la pace all'interno del convento, all'interno del monastero, se due frati non vanno d'accordo, se litigano fra di loro, devono fare la pace, devono essere in pace tra loro, in pace col superiore, insomma, cose che riguardano la vita personale, non c'è la pace tra i popoli, tra le nazioni. Ho trovato però, a dire la verità, c'è un episodio in cui Francesco interviene per fare la pace, per promuovere la pace in una città.

Cosa successe? Arrivò un giorno fonti francescane, sto leggendo le origini, sto leggendo delle fonti proprie, seconda vita di Tommaso da Celano. Arrivò un giorno ad Arezzo mentre tutta la città era scossa da una guerra civile, quindi va bene, sono fazioni tra di loro in guerra. E minacciava prossima la sua rovina. Il servo di Dio venne ospitato nel borgo fuori città e vide sopra di essa demoni esultanti che rinfocolavano i cittadini a distruggersi tra di loro. Chiamò allora frate Silvestro, uomo di Dio, e gli comandò: va alla porta della città e da parte di Dio Onnipotente comanda ai demoni che quanto prima escano dalla città. Il frate pio e semplice si affrettò a obbedire e dopo essersi rivolto a Dio con un inno di lode grida a gran voce: da parte di Dio e per ordine del nostro padre Francesco, andate lontano di qui, voi tutti demoni. La città poco dopo ritrovò la pace e i cittadini si rispettarono a vicenda, rispettarono i vicendevoli diritti civili con grande tranquillità. Più tardi, parlando loro, all'inizio della predicazione, Francesco disse: parlo a voi come persone un tempo soggiogate e schiave dei demoni. Ora però so che siete stati liberati per le preghiere di un povero. Bene, allora questo è l'unico esempio in cui Francesco porta la pace. Allora se vi parlano di Francesco, pace con tanto di bandiera, dice, ci risulta che l'unico dialogo che Francesco ebbe per portare la pace fu un dialogo violento. Cacciò i demoni. Volete la pace tra di voi? Ecco, ci vorrebbe padre Fra Silvestre che va fuori dalla città e comincia a dire in nome di Dio e di padre Francesco tutti i demoni se ne vadano. E c'è un famoso quadro in cui si vedono tutti i diavoli uscire da Arezzo. Questo è l'unico caso in cui Francesco porta la pace, scacciando i demoni. Tantomeno appare l'uomo che mette d'accordo le varie religioni. Nelle fonti francescane non c'è questo fatto, non c'è. Anzi, l'unica volta che andò in Terra Santa ci andò coi crociati e chiese al sultano di convertirsi a Cristo. Ma come mai adesso è diventato simbolo dei valori umani, pacifista, ecologista, il creato, buonista? Sono valori sui quali più o meno tutti concordano, più o meno, tutti ci troviamo, no? Ma dalle fonti francescane appare tutt'altra figura. Come sia finito in questo giro è un mistero. Cioè, forse non lo è, ma meglio che non lo dica. Ma di fatto è stato voltato e il Francesco presentato non è quello delle fonti francescane. Quindi non dico senza polemica, non faccio polemica con nessuno, dico solo leggete le fonti, io le ho lette, e vedete come viene presentato. Sono due cose diverse. Il Francesco presentato dalle fonti francescane è quattro titoli: penitente, ricordateveli, penitente, un mistico, un riformatore e un cavaliere. Questa ultima espressione piace poco, ma la dico lo stesso. Era un cavaliere, un mistico, un riformatore e un penitente. La parola riformatore non se la inventò lui, gliela disse Gesù. Avete presente, no? Gesù gli disse: Francesco, va e ripara la mia chiesa. Questa la dicono tutti i biografi, è certamente autentica. Francesco,

va e ripara la mia chiesa. Ora, uno che si sente dare una missione così direttamente da nostro Signore Gesù Cristo deve farla. E cominciò a fare che cosa? Lo sapete? A restaurare delle chiese, ne mise a posto tre, lui che non sapeva fare il muratore, mise a posto tre chiese, una a San Damiano, Mattoni, Calce, eccetera. Cominciò a riparare le chiese di Assisi, sarebbe comodo anche oggi, no? Arrivato alla terza chiesa, cominciò a chiedersi se la missione fosse stata proprio quella. All'inizio la interpreta in senso materiale, poi comincia a capire che la chiesa da restaurare è il corpo mistico della chiesa, che a quel tempo aveva qualche problema. Beh, la chiesa ha sempre delle difficoltà, ma all'epoca c'era molte eresie, i catari, tante eresie. La lotta per le investiture, erano gli imperatori che volevano fare i vescovi, come se fosse il sindaco di Lugo a decidere chi deve essere vescovo di Imola. No, no, mi spiace, non puoi essere tu. E poi anche un certo lusso nel quale viveva l'alta gerarchia. C'erano problemi. Francesco, va e ripara la mia chiesa. Bene, Francesco la riparò e fece tutto da solo. Questo ci fa capire come Dio non ha bisogno di grandi strumenti, di grandi confusioni, di grandi incontri. Dio ha bisogno di uomini di fede. Francesco da solo restaurò la chiesa del suo tempo. Ma lo fece con spirito di cavaliere, ed ecco questa parola, perché Francesco apparteneva alla cavalleria. Prima di convertirsi, o meglio, prima di diventare il Francesco che conosciamo, era andato in guerra, ma lo sapete o no? E non solo una, era andata due o tre campagne di guerra, era andato in guerra con tanto di spada e lancia, voleva difendere Assisi contro Spoleto o non so bene che cosa. Tant'è che quando fu fatto prigioniero, ebbe una locuzione di nostro Signore Gesù Cristo che gli chiese sotto quale padrone egli avrebbe voluto stare. Questa locuzione dice precisamente queste parole: Francesco, chi può esserti più utile, il padrone o il servo? Francesco rispose: il padrone. E quelli, la voce disse: e allora perché abbandoni il padrone per seguire il servo? Cioè Francesco era andato in guerra sotto padrone, il signorotto tal dei tali, contro un'altra fazione. Quindi il suo padrone era il duca, mettiamo. Gesù gli appare la voce e dice: chi vuoi servire, me o il servo? Francesco dice: voglio servire il padrone. Allora perché stai servendo il servo? Allora semplicemente Francesco cambiò padrone, punto. Prima era con uno, poi cambiò. Con lo stesso spirito. Tant'è che Francesco, sapete come si definiva? Io sono l'araldo del gran re. Sapete chi è l'araldo? Chi è? Cosa fa l'araldo? Araldo. No, no, l'araldo era quella figura, c'è anche nel libro di Samuele, nei libri della Bibbia. È una figura di guerra, è un uomo che va alla guerra. All'epoca non c'era internet, non c'erano telefoni, per cui Lugo fa guerra contro Argenta e vanno a fare parte l'esercito, ma deve anche partire uno che il giorno dopo torna a Lugo a dire come sta andando la guerra, perché come fanno a sapere come vanno le sorti? L'araldo era colui che tornava di corsa, di solito di corsa, e diceva vittoria, oppure diceva sconfitta. Ed era atteso, perché l'araldo portava notizie di guerra. Bene, Francesco dice: io sono l'araldo del grande re. E chi è il re? E beh, Gesù Cristo è Dio. L'araldo è colui che annuncia quello che ha visto. Quindi vedete, una figura legata al mondo militare cambia padrone, ma rimane l'araldo
del grande re, l'annunciatore. Passò repentinamente dal mondo a Dio con una dedizione assoluta e fu violento. Francesco era un uomo violento, violento con sé. Esternamente era un uomo mite, umile con gli altri, ma con sé era un uomo violento, tant'è che fece delle penitenze, ecco il penitente, per tutta la vita, ma in una misura tale che alla fine della vita chiese scusa al suo corpo. Caro corpo, morì a 44 anni, oggi diremmo giovane, allora era vecchio, a 40 anni allora si era già abbastanza vecchiotti, oggi diremmo un ragazzo. Comunque alla fine cosa fece? Aveva maltrattato così duramente il corpo che disse: forse ho esagerato. Chiese scusa al corpo. Ma su questo c'è l'esempio di San Paolo nella lettera ai Corinzi: tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù. Con questi modi, quindi, penitente, cavaliere, riformatore, riformò la Chiesa riformando se stesso, non con le parole, non con dei proclami, ma con la manifestazione di Cristo in sé, che fu assolutamente clamorosa. Nel 1200 il volto di Cristo era Francesco, era come se fosse apparso un nuovo Gesù, con la sua potenza, e la sua visibilità era del tutto contagiosa. Vedere Francesco era talmente riformato, era talmente unito a Cristo, talmente lui, che la gente quando lo vedeva aveva la percezione di Cristo, di vedere Gesù. Tant'è che gli uomini ne erano attratti, ma ne avevano anche paura. Guardate, se noi, meno male che non vediamo Gesù, perché ve lo dico subito, se venisse con la sua gloria, ma chi resisterebbe? Poi, se venisse Gesù Cristo nella gloria adesso, giù con 10.000 angeli, carri e cavalli, ti chiamasse a giudizio, ma voi andreste incontro, eccomi Signore, sono qua. Quando appare nella gloria bisogna essere purificati per sopportare la gloria di Cristo. Quindi, vedendo Francesco, gli uomini erano attratti, ma anche timorosi. E vi leggo il motivo per cui a volte avevano paura di lui. Cercate di entrare in questo racconto, tratto dalle fonti francescane. In quei tempi l'amore di Dio era quasi sparito, la penitenza era ignorata, la si riteneva un'insensataggine. Tutto il mondo pareva dominato dalle seduzioni del male. Questi frati, alcuni li consideravano dei pazzoidi, dei fissati. Altri dicevano che i loro discorsi provenivano dalla loro demenza. Uno degli uditori disse: questi qui o sono veramente uniti a Dio o sono dei veri insensati, perché fanno una vita disperata, non mangiano quasi niente, camminano a piedi nudi, hanno vestiti miserabili. Ciò nonostante, vedendo il loro modo di vivere così austero e così lieto, furono presi da trepidazione. Nessuno però osava seguirli. Le ragazze, al solo vederli da lontano, scappavano spaventate, per paura di restare affascinate dalla loro follia. Sapete perché scappavano? Non perché erano brutti, perché sentivano poi il bisogno di mollare tutto e di seguirli. Le ragazze, ci sono delle ragazze qua. C'è la suora qui davanti che è una ragazza, via. Avevano timore di essere rapiti dalla sua follia. Ma cosa aveva quest'uomo? Ma che fascino aveva? Ed era un ometto piccolino, lo dicono i suoi biografi, non era neanche bello, piccolino.
ma aveva un fascino straordinario, per cui guardarlo in faccia, o lo segui o scappi, o lo segui o scappi, non ti è indifferente. E così è anche con Gesù. I santi non sono mai indifferenti, se no non sono santi. Da che cosa avevano paura di restare intrappolate? Da Francesco? No, da Gesù Cristo. Che cosa c'era di così attraente in San Francesco? La povertà? No, la povertà non attira nessuno. Ce l'avevano anche i catari, gli eretici, erano poveri. Quello che attirava in San Francesco era appunto la sua identificazione col Signore. Misteriosamente vedevano Cristo, ma era soprattutto la sua gioia traboccante. Non si conteneva. Arrivava appunto nei paesi con questo vestito di niente, scalzo, al freddo, destra e sinistra, ma con una gioia interiore che la gente rimaneva. Divo Barsotti osserva: nel Vangelo si parla poco della gioia di Gesù. La manifestazione della vittoria del Cristo sul male e sulla morte sono i santi. È interessante questa affermazione di Divo Barsotti. Dice: nel Vangelo poco si appare la gioia di Cristo. Due volte piange, ma la gioia proprio, dice, no, non appare. La gioia di Cristo sono i santi, che vivono in una maniera strepitosa la loro vita mortale, con la gioia di Cristo in sé, e vivono la sua, come dire, la perfetta letizia. Infatti, il punto d'arrivo della spiritualità francescana non è la povertà, ma è la perfetta letizia. È chiamato il poverello di Assisi, mi torna. Già dire poverello, vero? Come dire un mezzo scemo, un poverello di Assisi. Ma Francesco non sapeva di essere povero. Francesco credeva di essere ricco, solo che siccome i beni materiali lo ostacolavano, buttò via. Francesco era ricchissimo, ricco di Cristo. Allora, quando dicono il poverello di Assisi, ti dico, no, cambiamo un attimo, io lo chiamo il ricco di Assisi. Capite in che senso? Non aveva soldi, non li voleva, aveva Cristo. Quindi possiamo dire che la povertà è una condizione. Conoscete l'episodio della perfetta letizia? La perfetta letizia che cos'è? Un giorno disse San Francesco: frate Leone, scrivi, ti dirò che cos'è la perfetta letizia. Arriva un messo e dice che i maestri di Parigi sono entrati tutti nell'ordine francescano. Scrivi, questa non è letizia. Così pure sono entrati nell'ordine tutti i prelati d'oltralpe, arcivescovi, vescovi e anche il re di Francia e d'Inghilterra. Scrivi, questa non è letizia. E ancora, vengo a sapere che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede e hanno ricevuto tanta grazia da Dio e fanno miracoli. Scrivi, questa non è letizia. Frate Leone, allora cos'è la letizia? Oh, bellissimo, perché sì, non posso stare a scrivere cosa non è, dimmi cos'è. Ecco, io torno da Perugia a notte fonda e arrivo qui in questo convento. È tempo d'inverno fangoso, freddo, e all'estremità della tonaca si sono formati dei ghiaccioli di acqua congelata che mi percuotono le gambe. E io nel fango e nel freddo e nel ghiaccio giungo alla porta e dopo aver bussato e chiamato a lungo sento un frate che dice: chi è? E io rispondo: frate Francesco. E dall'interno quello dice: vattene, non è ora di andare in giro, qui non entri. E poiché io insisto ancora, l'altro mi dice: vattene, tu sei un semplice, un illetterato, qui non puoi venire, non abbiamo bisogno di te. E io resto ancora davanti alla porta e dico: per amore di Dio, accoglimi almeno questa notte. E quello risponde: non le farò, vattene. Io ti dico che se avrò avuto pazienza e non mi sarò inquietato, questa è la perfetta letizia.
e la salvezza dell'anima. Capite? Un esempio molto semplice che può capitare anche a noi. La Letizia non è il poverello, ma la Letizia è un uomo ebro di Dio, semi-ubriaco. Nemmeno le bastonate lo rattristano, nemmeno l'essere cacciato. Non c'è giorno nella vita di Francesco in cui questa gioia di essere in Cristo dilata in lui. E questo lo rendeva assolutamente attraente. Sapete perché? Perché tutti cercano la gioia. E lui l'ha trovata. Allora, scusate, ma uno che ha trovato la gioia, se lo vedo, io dico, no, fermati, dove abiti? Voglio venire con te. L'hai trovata davvero? Vengo a vivere con te. Non, io mollo tutto quello che sto facendo prima. Voglio vivere con te. Il buon Nietzsche, conoscete? Friedrich Nietzsche, un filosofo tedesco, non era un gran buon cristiano, si firmava l'anticristo, vabbè. Dice, però sono delle pagine interessanti, perché dice, ma i cristiani dicono che è la religione della redenzione, della salvezza, però a volte sento delle predicazioni così tristi, così depresse. I cristiani che vengono a parlarci della redenzione di Cristo e sono tristi. Allora dice Nietzsche, dimostrino loro di essere salvati. E allora può darsi che anch'io venga attirato. Era una provocazione, ma era tutto sommato abbastanza vera. La follia di Francesco, questo amore per Cristo, questa gioia diffusiva, fu tale che i suoi compagni di bagordi, diciamolo pure, quelli precedenti, vedendo che Francesco aveva lasciato tutto, era andato a 5 chilometri e viveva in questo modo, andarono da lui e cominciarono a vivere come lui. E io mi domando, ma se non ci fosse stato Francesco, l'avrebbero fatto? No. No, avrebbero continuato a vivere la loro vita, perché comunque erano credenti. Vedendo Francesco scatta in loro qualcosa, per cui questi giovani, era veramente una follia, i genitori erano preoccupati, perché scappavano tutti, ragazzi. Poi quando scappò Santa Chiara, peggio ancora, perché si tirava dietro le ragazze. Allora, Francesco si portava via i giovani di assistenza. Ma lui non faceva niente, non è che diceva venite, non faceva campagne promozionali o corsi di esercizi vocazionali. No, Francesco stava là, anzi, lui disse, a un certo punto venivano così in tante che io non sapevo cosa fare. Se questo è vero per Francesco e poi per Santa Chiara, questo vuol dire che coloro che furono presi da questa follia conobbero una sorta di esplosione. Assisi nel 1200 è una città esplosa perché c'è il fenomeno Francesco. Come mi piacerebbe tornare indietro nella macchina del tempo e passare una settimana ad Assisi nel 1200 a vedere che aria tirava, perché c'era questo che faceva questo movimento e il paese era in fermento. Quest'uomo emanava beatitudine, ma molto semplicemente perché vedendo lui vedevano il regno di Dio. E io mi sono detto, ma perché oggi non c'è? Ma si può sapere, questo è morto da 800 anni, perché oggi non c'è un Francesco? Domanda errata, poi dirò. Conoscendo Francesco, conoscono Dio. Ma questo fenomeno della gioia diffusiva, Francesco lo riprende, lo rivive da solo, stupendo, ma era già presente nella Chiesa dei primi secoli. Avete presente i martiri romani? Ieri ho parlato di Perpetua e Felicita, ma tantissimi altri. Il mondo greco-romano era sapiente, aveva le scuole, avevano i filosofi, ma era un mondo fondamentalmente triste. Non
andavano oltre una religione pagana e gli spiriti migliori anelavano qualcosa di diverso. Bene, questo mondo del primo, secondo secolo si rinnovò vedendo la gioia dei cristiani, soprattutto nel martirio, non una gioia così banale. Morivano contenti. Allora tutti si chiedevano, ma come fanno ad essere così contenti? E loro dicevano, perché vado in paradiso. Ah, c'è un paradiso, c'è una vita eterna. Chi di voi dice il breviario si ricorderà la lettura del breviario di San Giustino. San Giustino era un filosofo, un intellettuale, e il prefetto gli disse, ma come fai a credere? Ma in chi credi? In Gesù. Ma tu credi veramente che se noi ti ammazziamo tu andrai in un altro regno? Sì, lo credo, e faresti bene a credere anche tu. Quindi questa notizia di uomini e donne che morivano volentieri fu clamorosa. Qualcosa di totalmente nuovo e totalmente inaudito. Quindi il mondo primitivo non fu conquistato dalla dottrina, ma dalla gioia dei cristiani, che poi portarono alla dottrina. Bene, questo nel 200. 1000 anni dopo, stessa cosa, un uomo solo, che non morì nemmeno martire, un uomo solo. La società, pur cristiana, si era incancrenita. La società, sapete che nel decimo secolo, cioè nel 900 prima del 1000, fu fatto un papa che aveva 21 anni e non era nemmeno prete? Lo sapete? Era uno che probabilmente non andava neanche a messa, non era prete, e lo fecero papa. Ovviamente lo ordinarono sacerdote, vescovo in pochi giorni, ma che vita visse, che cosa fece poi per la Chiesa questo giovane? Tale era ridotto il papato in quel tempo. Credete che il Signore fosse contento di questo? Probabilmente non lo era. Allora la Chiesa del 1200 con Francesco ringiovanisce completamente e improvvisamente uno spirito nuovo, gioia, invade tutta l'Europa. Conoscete Santa Elisabetta d'Ungheria? Regina morta 23 anni, si fece terziaria francescana, era contemporanea di San Francesco, ma in Ungheria non lo vide mai. Vide arrivare dei frati, rimase colpita, si fece terziaria, era sposata, poi vedova. Comunque si fece terziaria ed è santa. Fu colpita anche lei dallo spirito francescano. Bene, questo spirito di rinnovamento può creare una opposizione, perché il mondo non vuole essere rinnovato. Il mondo resiste. Sì, fu convertito nei primi secoli. Sì, nel 200 Francesco portò quest'aria nuova. Ma il mondo non ama la gioia cristiana, preferisce le gioie mondane. Anche oggi il cristianesimo lo vogliono eliminare, ma non può essere eliminato. Allora cercano di trasformarlo. Il cristianesimo non può essere mai eliminato. Cercano di trasformarlo, di reinterpretarlo, mettendo una maschera che addolcisce. È successo questo anche a San Francesco. L'hanno reinterpretato. Io esagero un po', ma l'hanno raddolcito. L'araldo non è più araldo, l'araldo non parla più di Dio, l'araldo va bene a tutti. Io non voglio giudicare, ma voglio vedere il vero San Francesco, perché anch'io giudico male, ho una parte di mondo dentro di me. Ma Francesco, se è un uomo nuovo, se è un alter Christus, se è un uomo divenuta preghiera, rinnova la Chiesa anche oggi, perché Gesù ha detto va e rinnova la mia Chiesa, non gli ha detto va e rinnova la mia Chiesa oggi ad Assisi, ha detto va e ripara la mia Chiesa. Quindi possiamo dire che oggi Gesù dice a San Francesco va e ripara la mia Chiesa a Lugo o ad Ancona o a Furlè.
Perché la chiesa di Forlì non ha bisogno di essere rinnovata? O a Dovavola, o a Bologna. Bene, nella storia della Chiesa ci sono stati tanti santi francescani, ma tanti, veri santi. Volete due nomi, secondo me, giganti del secolo scorso? Padre Pio e San Massimiliano Maria Kolbe, un cappuccino e un conventuale. Molto diversi tra loro, ma guardate, trascinavano anche loro le folle. Padre Pio correva dietro il mondo intero. Tutti andavano a San Giovanni Rotondo. Confessava anche in tedesco. Andava un tedesco e diceva i peccati in tedesco e disse: ma Padre Pio cosa ha capito? Ah, non lo so, mi ha dato la soluzione in tedesco. Padre Pio sapeva parlare sì e no l'italiano. Tutti andavano da Padre Pio, tant'è che a Padova il vescovo proibì di andare a San Giovanni Rotondo. Non so se sapete la vicenda del vescovo Bortignon, 1960. Due sacerdoti furono sospesi a Divinis perché portavano la gente a San Giovanni Rotondo. Il vescovo non voleva. Quindi il rinnovamento, queste folle che andavano, perché Francesco, in Padre Pio, rinnovava la Chiesa. E San Massimiliano Kolbe, da solo, fondò la milizia dell'Immacolata, i Cavalieri dell'Immacolata, da seminarista. Ma chi è che fa un affare del genere? Chi è che fonda un ordine mentre è in seminario? Gli danno del matto, e glielo diedero. Ma lui fondò un ordine da seminarista e ebbe un successo strepitoso. Gli andavano dietro tutti, fondò la città dell'Immacolata, erano 800 frati, e quando furono 800 andò in Giappone, non conosceva una parola di giapponese, dopo un mese stampò un giornalino, 36.000 copie, mi dite come fece? Ripeto, non sapeva una parola di giapponese, andò in Giappone con la fotocopiatrice, no, come si chiama, la ciclostile, all'epoca, 36.000 copie, in giapponese. Ma come fece? Va e rinnova la mia Chiesa. Perché la Chiesa è ancora da rinnovare. Francesco ha qualcosa da dire. Come la rinnovo? Coi sinodi, con le marce? Con le marce? No, con la santità di Cristo. Il modo di rinnovare la Santa Chiesa è la santità del Signore Gesù, è lo Spirito Santo che vive nei santi, che vive nei santi. Ecco perché questi santi che rinnovano la Chiesa, francescani, sono anche combattuti dal mondo. Padre Pio ebbe diverse persecuzioni. San Francesco, anche lui, ebbe diverse persecuzioni. Alla fine della sua vita l'ordine francescano era diviso in due. Bene, non facciamolo diventare un simbolo di benevolenza universale senza Cristo, perché togli Cristo a Francesco e cade San Francesco. Sparisce immediatamente San Francesco. Non così si riforma la Chiesa. La Chiesa si riforma con la santità. Ed ecco perché l'ultimo quadretto, San Francesco, il mistico, l'uomo di Dio, l'uomo che ha rivelato Gesù come pochi altri santi nella Chiesa. Divo Bersotti diceva questa espressione: San Francesco a me pare un ostensorio. Qui abbiamo un ostensorio alle mie spalle. L'ostensorio è una struttura di metallo con un vetro. Dentro c'è il corpo di Cristo, ma quando il Santissimo è esposto, voi adorate il metallo, adorate il vetro o adorate il corpo di Cristo? Adorate il corpo di Cristo, ma l'ostensorio ci vuole. Senza ostensorio non riesco a creare l'immagine, oppure un'altra immagine, la vetrina del negozio. Passate per un negozio, se la vetrina è pulita, appena, come dire, lavata, eccetera, vedete dentro cosa c'è,
entrate e comprate. Se la vetrina è sporca, piena di fuliggine, non vedete e tirate dritto. Questo puro cristallo, questo è il santo. Il santo è il vetro che fa vedere chi c'è dentro di lui. Il santo di per sé non è. Anzi, la sua umanità, che pure c'è, deve essere assorbita dalla presenza di Cristo. Ecco perché vi dicevo, vedevano Francesco, avevano la percezione di Gesù. Perché è un uomo totalmente morto a se stesso. Scrive Divo Barsotti: tanti che hanno studiato la figura di Francesco di Assisi dicono che sia un mistero come egli potesse amare con un'intensità così grande, senza che ci fosse nulla di equivoco, di malsano nell'amore che egli portava, per esempio, ai suoi compagni. Era un cuore che ama, ma che ama con le mani, col viso, col corpo, con tutto il suo essere, nulla escluso. Ma il corpo di Francesco è come un corpo risorto, egli già partecipa anche nella sua vita psichica e sensibile alla resurrezione di Cristo, perché San Francesco è un uomo risorto, morto ma anche risorto. Allora Francesco presenta se stesso e la gente vede Cristo risorto, perché lui stesso è risorto, o meglio, vive la vita del risorto. Ma Francesco non lo sa questo, non è che se ne accorge, non è che dice voglio vivere la vita del risorto. Lui amava il Signore, voleva vivere con Lui. È quello che Cristo opera in lui che è clamoroso. Dice Divo Barsotti, più che in ogni altro santo della Chiesa, e sono 2000 anni che la Chiesa c'è. Poi questo è un parere suo, soggettivo. Quindi quello che la Chiesa deve proporre dopo 800 anni è San Francesco, non i valori. I valori sono impersonali. Quelli può proporli anche la rivoluzione francese. Egalité, povertà, fraternité, sì, vabbè, il mondo rimane come prima. O anche l'ONU può proporre valori, giustizia e pace. Il mondo rimane però sempre legato a queste difficoltà. Ma se il santo rappresenta Cristo, allora questo spacca il mondo. Ma questo lo dice Paolo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ecco perché San Paolo, anche lui, era venerato, ma anche molto odiato. Molto odiato, ma anche molto venerato. Dunque San Francesco è per tutti noi. Non importa se siamo francescani, non importa se siamo terziari. Francesco è il santo cattolico per eccellenza. Egli si sente assolutamente cattolico. La sua venerazione per la Chiesa gerarchica, per i sacerdoti, per l'Eucaristia è sopra ogni limite. Se vedo un angelo e un prete, mi inchino davanti al prete. La sua fedeltà al papato, alla vita in Cristo, vale più di tutto. Alla vita in Cristo, nella Chiesa, figlio della Chiesa, talmente identificato a Cristo che alla fine gli vengono anche le stimmate. Muore con le stimmate. Allora, come facciamo a conoscere il vero San Francesco? Come facciamo? Molto semplice, leggete le fonti francescane. Sono 3000 pagine. No, non dite che è troppe, eccetera. Se ci mettete il tempo che voi leggete per leggere o per ascoltare sciocchezze, tipo Festival di Sanremo, perché c'è anche Pippo Baudo, è morto, vabbè. Io sono rimasto a Raffaella Carrà e Pippo Baudo. Va bene, ma se togliete il tempo, non dico voi, ma però faccio un appello anche a voi, se proprio non volete leggere le fonti francescane, leggete la vita di Francesco, scritta da Tommaso da Celano, che è il suo biografo ufficiale. Guardate che le fonti convertono. Vi ho detto, io mi sono preso la briga di leggere le fonti. Poi mi dite, ma ti sei convertito leggendo le fonti? Sì, anche sì.
Cioè, leggendo le fonti, io sono rimasto, io vedendo quest'uomo, leggendo, dicevo, ma io voglio vivere così. Ma questa è la vita, ma che è la vita che stiamo facendo noi? Qui è tutta una cosa depressiva, io voglio vivere così. Quindi fate come Zaccheo, che salì sull'albero perché disse voglio vedere Gesù. Zaccheo non voleva convertirsi, voleva dire do via tutto ai poveri. Voglio vedere chi è quest'uomo, perché ne sentiva parlare, poi quando lo vede, wow, rimane folgorato. Molla tutto, diventa convertito. Quindi salite sull'albero, sul sicomoro, che in questo caso sono le fonti francescane, e salite sull'albero e guardate che cosa. Andate a San Francesco, avrete la stessa esperienza che ebbero i suoi contemporanei, ve lo assicuro, perché è così. Sarete presi dalla sua follia. Per farvi frati e suore? Perché no? Adesso avete già passato l'età, molti di voi sono già impegnati con un matrimonio, non ce la possono fare. Ma eventualmente, perché no? La follia di Francesco. Una volta mi chiamò una signora e mi disse, padre, convinca mia figlia a non farsi suora. E io le rispondo, signora, forse lei sta parlando con la persona sbagliata. Perché? Che male c'è a farsi sua? Ma mi spiegate che male c'è a vivere una vita di verginità consacrata per Cristo, sposo e Signore? Ma guardate che leggendo le fonti, diversi partono. E allora ci sarà la vocina del diavolo che vi dirà non leggere, non leggere, non leggere, non leggere. Ma quindi, anche se voi non potete più farvi frati o suore, però, chi è che rinnova la Chiesa di questo tempo nella vostra città, nella vostra parrocchia? Voi, voi. In che modo? Anche in questo, leggendo le fonti francescane, incontrando il Signore e manifestando come l'ostensorio Gesù, senza accorgervene, ai vostri amici. Perché se vivete questo, se entrate in questa dimensione, semplicemente sarete felici. Questa non è la ricetta della felicità, appunto, a buon mercato, che chi ci fa felici è Dio, è lo Spirito Santo, ma abbiamo bisogno di vederlo, di incontrarlo. San Francesco ce lo fa mostrare, ce lo fa vedere. Se leggete bene le fonti, sentirete un desiderio irrefrenabile di gettare via tutto, come ha fatto lui. Lo sentirete, perché leggendo troverete un uomo felice. Allora, se era felice facendo questo, voglio farlo. Poi magari non lo fate, ma il desiderio ce l'avrete. Il vero santo sente questo contrasto col mondo. E San Francesco fu un cavaliere araldo di Cristo a un punto tale, uno stigmatizzato, che con le mani, con le stimmate, tutto quello che tocca diventa oro. Avete presente? C'è un personaggio della mitologia, come si chiamava? Il re Mida, tocca e diventa oro. Francesco con le sue mani, con le piaghe, con i chiodi, perché aveva dei chiodi nelle mani, quello che tocca diventa oro, diventa santo, con le mani piegate da Cristo. Allora io vorrei che oggi, dopo facciamo un po' di adorazione, perché siamo in un contesto di adorazione, io vorrei che San Francesco, perché è ancora vivo, è morto, non vi importa neanche andare ad Assisi se volete, potete andarci, intendiamoci, ma San Francesco vivente, che c'ha ancora le piaghe, io vorrei che vi faceste toccare da lui, dalle sue mani con le stimmate, che vi toccasse, e allora tutto quello che è in voi diventa oro, diventa santo. È come l'innamorato, un penitente straordinario per amore, ma che non avverte nessuna fatica. Quindi, per farla breve, conoscere lui è rinnovare il nostro mondo. Francesco continua dopo 800 anni a dire,
a infiammare e a smuovere. Francesco continua a rinnovare la Chiesa di Cristo. Va e rinnova la mia Chiesa, che adesso è la Chiesa vostra, la Chiesa nelle vostre città, la Chiesa di Lugo, la Chiesa di Bologna. Ma chi rinnova non è Francesco, è Cristo. Francesco è il suo portatore, è il suo ostensore. Ecco chi è il vero, secondo me, poi questa è una mia idea, ecco chi è il vero San Francesco d'Assisi. Ed ecco perché c'è questo anno straordinario, santo, l'anno santo di San Francesco, per il rinnovo della Chiesa. E io credo che in questo modo, attraverso una vostra conoscenza, lettura e innamoramento, perché lo opera lui, sarete rinnovati voi, se avete il coraggio di leggere e di entrare, di fare come Zaccheo, e se siete rinnovati voi come i compagni che andarono dietro a San Francesco, si rinnova la Chiesa, che è un'esigenza di Cristo, un'esigenza dello Spirito Santo, e direi oggi più che mai c'è bisogno di questo rinnovamento. Va e rinnova e ripara la mia Chiesa. Che San Francesco vi tocchi la testa, ma soprattutto il cuore, con le mani piegate. Possiate ricevere anche voi questo comando imperioso e dolce del Signore di rinnovare voi stessi, leggendo quanto vi ho detto, e quindi rinnovare anche la Chiesa di Cristo.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri dolorosi che ci portano a rivivere la morte di Gesù ponendoci sotto la croce accanto a Maria per penetrare con lei nell'abisso dell'amore di Dio per l'uomo e sentirne tutta la forza rigeneratrice.
1: Primo mistero del dolore. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del

tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizzò nel Getsemani per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di affrontare le angosce della vita abbandonandoci alla volontà di Dio e sentendoci consolati dalla sua tenerezza paterna. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero: Gesù è flagellato. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per noi. Santa Maria.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono provati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Terzo mistero: Gesù è coronato di spine. Dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e gli davano schiaffi. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

di Gesù, aggiungiamo che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

E Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu coronato di spine per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando Gesù coronato di spine, sentiamo grande dolore per i nostri peccati e crediamo al suo Vangelo come fonte e misura di vera umanità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega.

quarto mistero. Gesù porta la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

Al nome di Gesù aggiungiamo che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che portò la croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che portiamo con fortezza le croci della vita, sentendoci accompagnati da te e sostenendo i nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Quinto mistero: Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è morto in croce per noi.

0: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando la morte di Gesù sentiamo in noi i frutti della sua redenzione e la testimoniamo con la santità ai nostri fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
1: prega per noi.

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre e in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Amen.
0: Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile.

0: e fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, rosa mistica, torre di David, torre di Avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus reconciliatus ecclesia, scriveva Sant'Agostino. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture, e questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno. Scriveva San Paolo VI: senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.